0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, sono le 8.50 340 87 15 015 per mandarmi i vostri messaggi e andiamo a Venezia insieme a me un grande amico di Radiolina e Fisiocarbone, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Francesca!
1: Buongiorno Fisio, critico dell'arte, direttore del polo museale dell'ISDRE, beh, a Venezia per la grande e chiacchieratissima Biennale d'Arte.
2: Pronto?
1: Io adesso in fisio ti sento, io faccio sempre, sai cosa succede? Allora, sta ridendo sì. Fabio Leoni in regia, perché a me piace molto fare queste grandi presentazioni e invece poi i miei ospiti in quel momento...
2: Non le sento.
1: Ma io allora lo rifaccio, critico dell'arte, storico dell'arte, direttore del polo museale dell'Isra, insieme a me questa mattina un grande amico di Radiolina e Fisio Carbone a Venezia per raccontarci una chiacchieratissima discussione ma molto molto affascinante Biennale d'Arte.
2: Eh sì, in effetti sono stati i giorni della vernice, dei giorni molto caldi, si registrava questo forte contrasto tra il mondo creato dalla curatrice della Biennale, Koyoko, che purtroppo è mancata mentre stava preparando il progetto, ma il suo team l'ha concluso, che era un mondo fatto di accudimento, di protezione, quasi un santuario dell'arte che ci protegge dal mondo invece che sta andando in distruzione per colpa delle guerre e dell'imperialismo imperante, ma comunque anche se questi ambienti dell'arsenale e dei giardini creati da lei avevano questa funzione di bellezza e di protezione, fuori si sentivano comunque i contrasti creati proprio dalla presenza dei padiglioni nazionali, perché sappiamo, no?
1: Stiamo parlando di Russia e Israele, Fisio, giusto?
2: Eh sì, stiamo parlando soprattutto di Russia, di Israele e poi c'era anche l'Ucraina, insomma tutti i paesi che sono attraversati da conflitti, ma anche gli Stati Uniti, quindi al di là del fatto che Buttafuoco, probabilmente portando avanti un'idea sacrosanta, ha deciso di tenere tutto aperto, perché in effetti la guerra inizia laddove finisce la comunicazione e l'arte ha la grande funzione invece di mantenere in piedi la comunicazione, la cultura fa questo.
1: D'accordo con te, certo.
2: Però effettivamente fuori si avvertiva, no? I malumori, c'è stata un'importante manifestazione, la polizia ha protetto gli accessi alla Biennale. Io ho girato i padiglioni, sono entrato anche nei padiglioni cosiddetti più scottanti e ho trovato ovviamente gli Olletti dal punto di vista artistico, il Lione Russo pieno di fiori che non profumano, ha fatto una riflessione proprio sull'idea del mercato. Noi ci riempiamo di bellezza, ma a volte questa bellezza è sintetica, è creata in laboratorio. I fiori non profumano più perché non hanno più necessità di essere impollinati. E poi ho trovato un contrasto grandissimo invece con Israele, dove un'unica rosa nera stava dentro un congelatore, mentre in una vasca cadevano fiumi di lacrime. Ricordiamoci che gli artisti passano, è vero, delle censure, ma a volte riescono a dare una comunicazione del loro stato d'animo, non sempre ovviamente sono d'accordo con quello che succede nel loro paese, anzi molto spesso sono i primi critici che pagano sulla propria pelle anche, no? il contrasto col pensiero imperante.
1: E l'arte non dovrebbe mai essere fermata.
2: Esatto. E poi bellissimo campeggiava all'ingresso dei giardini il cervo origami della Kadirova, che è un'artista che tra l'altro è stata in residenza a Calasetta, al MAC di Calasetta.
1: Un'artista, certo.
2: Sì,
1: stiamo parlando dell'Ucraina.
2: Sì, un'artista meravigliosa che ha fatto viaggiare per oltre 6.000 chilometri questa scultura, che si trovava in una città ucraina che a un certo punto era a rischio di bombardamento, quindi portare via l'opera, trascinarla lontano, ma portando via con sé quest'opera tutto quel mondo, quel sistema di resistenza, di resilienza che ovviamente il popolo ucraino ha, quindi era straordinario, no? vederla lì.
1: E tu, Efisio Carbone, con le tue parole, con con la tua arte ci hai fatto sognare, con questo tuo reportage ci hai fatto sognare sulle acque di Venezia. Grazie Fisio Carbone per essere stato con me anche questa mattina. Segna l'orario e poi su Radiolina torna l'informazione. Mi sento

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
0: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina. Caffè Corretto.
2: E adesso il nostro Caffè Corretto ce lo godiamo comodi comodi insieme a Ilenia Giagnoni. 4 minuti per un gossip. Buongiorno.
3: Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti.
2: Siamo pronti ad ascoltarti.
3: Allora, oggi parliamo di Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, ok? La loro storia d'amore sembrerebbe infatti giunta al capolinea. Quindi, dopo qualche mese di frequentazione, l'attrice modella spagnola, ex compagna di Raul Bova e il pilota di motociclismo si sarebbero lasciati pur restando amici. Un epilogo volutamente senza strascichi e rancori per due personaggi che hanno alle spalle relazioni importanti e anche molto chiacchierate, ok? Del flair tra Rocío e Iannone, che era già balzato agli onori della cronaca rosa per le love story con la showgirl Belén Rodríguez e la cantante Elodie, si era molto parlato fin dai primi rumors risalenti a gennaio e poi nei mesi successivi, nonostante la relazione non sia mai stata ufficializzata o forse se ne è parlato tanto proprio per quello. Il legame era stato fin da subito molto discreto, svelato giusto da qualche avvistamento dei due che camminavano fianco a fianco per strada o a cena a lume di candela, scatti rubati di abbracci e di un rapporto protetto dalla massima riservatezza, una relazione che però a quanto pare non è decollata, anche se fino a poche settimane fa sembrava che le cose procedessero a gonfie vele, tanto che la coppia era stata inserita nella lista di quelle da attenzionare in vista della bella stagione in cui il gossip si sa la fa da padrone, giusto?
2: Lo sappiamo bene, esatto, soprattutto qua in Sardegna.
3: Esatto. Comunque, dopo la fine burrascosa della relazione con Bova, che lei aveva conosciuto nel 2011 sul set del film Immaturi il viaggio, ed è anche il padre delle figlie Luna e Alma, come sappiamo tutti, Rocío aveva lasciato intendere di volersi concentrare sul lavoro e sul suo ruolo di mamma. Poi ha conosciuto gli Annone all'epoca dell'incontro avvenuto pare in Spagna. La fine della storia tra il campione abruzzese ed Elodie non era ancora diventata di dominio pubblico, quindi insomma c'era anche sta cosa qua, sarà vero, non sarà vero, eccetera. Peccato comunque per i paparazzi che già pregustavano un'estate all'insegna della contrapposizione mediatica, Francesca, tra Rocío e Iannone da una parte e dall'altra Bova e la nuova compagna, l'attrice Beatrice Arnera, dati in crisi invece, secondo i soliti ben informati, più uniti che mai. Ma insomma, vedremo l'evoluzione anche di questa storia nei prossimi mesi.
2: Ilenia, grazie, che bello, perché il gossip, anche se la mattina sta ancora iniziando, è già una mattina piena di problemi, no? Per tutti noi, di salite e discese. Allora, questi 4 minuti in tua compagnia ci fanno sorridere e ci danno la grinta per affrontare con leggerezza la giornata.
3: Ci proviamo.
2: Abbiamo la musica qua a Radiolina, canzone estiva, nessun brano può essere meglio di questo.

Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Lei si chiama Olivia Rodrigo, ha 23 anni e pensate, è riuscita a salire in vetta con 4 singoli in 20 paesi. Drop Dead a Radio Linà.

0: Ancora in diretta, ultimo blocco di Caffè Corretto e come sempre l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Chi meglio della nostra Veronica Fada? Buongiorno!
1: Buongiorno Francesca e buongiorno anche a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa troviamo stamattina sul nostro sito? Parliamo di trasporti, di aeroporti nella fattispecie e della tassa d'imbarco.
0: Sì.
1: Un tema che ormai conosciamo bene in Sardegna. Diciamo che è scoppiato un vero e proprio scontro politico su questa tassa, cioè il contributo che alla fine ogni passeggero paga quando parte dagli aeroporti.
0: Che sembra pochissimo, no? Perché stiamo
1: parlando... Sono poco più di 6 euro.
0: Esatto, di 6,50 euro.
1: Esatto.
0: Però signori, vanno moltiplicati questi 6,50 euro.
1: Vanno moltiplicati. Difatti poi, leggendo anche i commenti dei nostri lettori, che per fortuna ne lasciano parecchi, c'è chi scrive: ma noi ci facciamo problemi per poco più di 6 euro di tassa a fronte di biglietti astronomici. Comunque... nel dibattito la maggioranza è divisa, c'è chi spinge per ridurre o eliminare questa tassa, almeno nei mesi meno turistici, quelli di spalla, insomma, e chi invece è contrario all'uso dei soldi pubblici per coprirla. Secondo l'opposizione, ma anche il mondo delle imprese, perché anche loro ovviamente in questo senso hanno voce in capitolo, abbassare o togliere questo balzello potrebbe aiutare ad aumentare i voli e il turismo con effetti positivi. Sul fondo della questione resta però anche il tema più ampio del futuro degli aeroporti sardi, che continua a dividere la politica regionale. Detto ciò, dai trasporti ci spostiamo a Cagliari, in tribunale a Cagliari, perché parliamo di stalking e molestie in caserma, indagati due militari. È stata proprio una donna, una militare, ad accusare un collega puntato e il comandante. Dopo gli interrogatori, il GIP ha respinto la richiesta del PM di sospenderli dal servizio per 6 mesi. Ovviamente tutti i dettagli e il racconto più approfondito della vicenda lo trovate non solo in pagina, ma sull'edizione cartacea del giornale Oggi in Edicola e sull'app L'Unione Digital. Restiamo a Cagliari, magari, Francesca,
0: sì,
1: perché è notizia che è arrivata da poco dai vigili del fuoco, una tematica, una dinamica che in realtà noi conosciamo bene. Parliamo degli escursionisti che spesso e volentieri vanno a passeggiare, a fare un trekking sulla famosa sella,
0: sì,
1: del diavolo, magari a volte anche in orari poco consoni. Appunto sul sito raccontiamo dell'ennesimo infortunio sul percorso della sella del diavolo. In questo caso una donna, un escursionista, è stata raggiunta dai vigili del fuoco, che l'hanno dovuta praticamente scortare sino a un luogo sicuro, perché non era più in grado comunque di procedere. Chi conosce il sentiero sa che non è facilissimo, ecco, tornare alla base, ecco, chiamiamola così. La donna è stata poi soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Per salutarci con il sorriso.
0: Ma sì, lo sai, noi adesso dedichiamo anche gli ultimi minuti del programma al gossip, per cercare di dare al nostro pubblico veramente un po' di leggerezza. E allora, per sorridere insieme, l'applauso a Salda Vinci, Veronica.
1: Sì,
0: ne abbiamo parlato prima con la nostra collega Angelica De Rico. Grande performance.
1: Sì, grande performance dell'Italia all'Eurovision. Ovviamente Salda Vinci l'abbiamo ascoltato anche qua su Radiolina con la sua ormai hit, ecco, la possiamo definire qua un tripudio di italianità sul palco dell'Eurovision, tra chi ovviamente ha apprezzato particolarmente. Poi ci sono ovviamente sempre anche i detrattori, però possiamo dire che come primo passo, come inizio, è stato veramente un successo per il nostro Salda Vinci.
0: E ha fatto cantare e ballare tutta,
1: sì,
0: Vienna, città quest'anno sede dell'Eurovision. Ma noi da qui a venerdì continueremo e torneremo a parlarne, perché la finale è prevista per la notte di sabato. E allora grazie Veronica Fada, unionesarda.it, come sempre a portata di smartphone. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me. Grazie a Fabio Leoni per la sua regia e per la sua attenzione, e noi ci ritroviamo come sempre domani mattina alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:29.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Stefano Birocchi su Radiolina.

Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina.

0: capace di fare riforme. In caso, purtroppo, il Covid ci ha impedito di lavorare con maggior impegno sulle riforme. Poi è una realtà che va riconosciuto, perché i segnali di una legge che non funziona sono arrivati chiari e forti. Le cita per esempio il caso della coalizione di Michela Murgia, ma ugualmente la coalizione data da Renan Soru, che comunque ha preso una quantità di voti rilevante rilevante senza essere stata in grado di avere una rappresentanza. Al contrario, ci abbiamo consigli regionali che rappresentano poco più un dominio Cagliari. Ecco, si traduce anche la qualità della opzione normale. Lei pensi, prima racconta il mio risultato personale, io ho preso 3.000 voti. Il capogruppo del PD oggi in carica ha preso 1.000 voti meno di me. Il assessore oggi in carica delle persone ha preso meno della metà dei miei voti. L'assentante del Movimento 5 Stelle 2.000 voti meno di me. Il consigliere dei progressisti 4 volte e meno voti di me.
1: Sì, perché c'è poco sopra i 100 voti in questo caso.
0: Esatto, e quindi questo cosa significa? Che l'elezione del presidente per garantire un'ampia maggioranza che consenta la governabilità, come vediamo comunque non è garantita, decide altra la rappresentanza del consiglio regionale. In provincia perché non è così? C'è una totale separazione tra il ruolo del presidente e quello del consiglio. L'elezione del presidente non incide sulla rappresentanza. Ecco, io credo che se oggi il consiglio regionale, come sembra, sta ragionando su una modifica della legge elettorale, sicuramente il tema della rappresentatività va posto. Poi devo dire, sembra che ci sia una confusione, che la giunta stanzia 30.000 euro per consulenze legate alla riforma del sistema elettorale e poi il consiglio regionale segue una strada e non sappiamo, non si capisce, i cittadini non sono coinvolti e non sanno in che direzione andrà la legge più importante per la democrazia.
1: Intanto diciamo grazie a Manuel Cozzolino in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Abbiamo detto candidato Pierluigi Saiu, il nostro ospite di oggi, ex consigliere regionale a lavori pubblici, anche in corse 2024. Allora, con la Lega uscito, siete detti addio, che cosa è successo?
0: No, io con orgoglio rivendico il fatto di essere più votato di quella lista 60 candidati in consiglio regionale della Lega, anche perché è una convinzione sbagliata che hanno spesso molti politici di essersi eti da soli. In realtà sono i candidati, tutte le liste consentono a chi va a rappresentare i gruppi nei consigli regionali o nei parlamenti che bisogna graziare. Quindi io personalmente sento ancora la responsabilità di un consenso della lista Lega che mi ha consentito comunque di essere un consigliere eletto bene con il registro
1: sottratto. Sì, ma oggi la tessera ce l'ha, può considerarsi oggi un civico di centrodestra o ancora
0: leghista? Ho la tessera della Lega e sono un civico di centrodestra perché oggi rappresento a Nuoro una lista che si chiama Siamo Nuoro, che è la più votata del centrodestra. Io sono stato il consigliere comunale più votato del centrodestra e anche il consigliere provinciale più votato nella città e nella provincia Todd.
1: Allora, due cose per veloci, domande sulla Lega, meglio Salvini o Giorgetti?
0: Salvini, quando sono stato assessore, ha molto aiutato la regione Sardegna, avevo un rapporto personale stretto e devo dire che quando io sono stato assessore e lui ministro delle infrastrutture, alcune opere sono state sbloccate grazie al suo intervento. Giorgetti ha un ruolo molto difficile e faticoso, soprattutto alla luce anche delle evoluzioni internazionali e del bilancio non proprio solido da Repubblica.
1: Zaia però è meglio di tutti contro la Lega?
0: Zaia si è rivelato un grande presidente di regione, un consenso molto ampio, conferma anche dall'ultimo dato delle 200.000 preferenze che ha ottenuto alle ultime regionali. La Lega è un partito che ha personalità, uomini e donne che ne fanno un partito importante, a differenza di altri che invece si fondano su leadership di singoli.
1: Allora, prima pausa per noi, Luigi Sai, nostro ospite oggi, ex assessore regionale ai lavori pubblici, canzone estiva di Anisa.

0: Radio Lì a tu per tu.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, o lunedì al 14.30 con Ele Casini, su Radio Lì. Radio Lì a tu per tu.
2: Ritrovati Pierluigi Saiu, ex assessore regionale lavori pubblici e nostro ospite di oggi. Oggi consigliere comunale a Nuoro, la sua città, è anche eletto in provincia. Nuoro, un comune, l'unico in Sardegna, guida E5S, come stando?
3: Non benissimo, però perché sono all'opposizione forse è fin troppo facile dirlo. La tradizione politica della città è una tradizione amministrativa di sinistra. E ora gli esponenti del campo largo anche a Nuoro rappresentano 30 anni delle peggiori stazioni che la città abbia vissuto. Devo dire che le critiche oggi vengono rivolte a un'amministrazione che ormai presta a più il suo primo anno di vita, sono soprattutto legate al fatto che non è un'amministrazione che difende gli indizi di Nuoro, sembra prendere ordini da Cagliari.
2: Perché i nuoresi non si ribellano mai?
3: Io parto dalla considerazione che l'elettore ha sempre ragione e che noi dobbiamo lavorare di più per offrire loro un'alternativa migliore, quella del governo in carica.
2: Ordini a Cagliari in che senso?
3: Sono tanti punti di vista. C'è un dibattito molto acceso sul destino delle zone industriali, per esempio. Gli operatori da un lato chiedono che l'area venga acquisita dal comune, il sindaco e l'assessore inizialmente sembravano disposti a seguire la linea, poi hanno immediatamente cambiato idea. Non si comprende perché l'area industriale deve passare al CIP, quando invece altri esponenti politici di rilievo regionale, penso per esempio all'assessore della pubblici oggi in carica, che è portavoce di OS, o al sindaco di Sassari, rivendicano invece acquisizione delle industriali ai comuni. Ecco, questo è, ma potete parlare di zone di accelerazione. Dopo si è tenuto un dibattito in consiglio comune sulle zone di accelerazione e il comune è stato costretto a presentare osservazioni per la regione, perimetrando le zone di accelerazione. Sono le zone in cui è più facile
2: installare, spiegare queste zone dove più facile installare impianti
3: fotovoltaici. Il comune è stato costretto a presentare l'osservazione perché la regione aveva penetrato aree che prendevano anche aree archeologiche e boschive. Soprattutto non si vedono interventi qualificanti. Purtroppo, presidente della regione o la soluzione, sembra che vedo come unico meccanismo di qualità per la nostra città quella di riempire uffici di gabinetto della regione con rappresentanti di Nuoro.
2: Le avrei fatto assolutamente questa domanda. Esiste, insomma, scorrendo i nomi di chi fa parte degli staff sia nella presidenza della regione che negli assessorati, ci sono moltissimi nuoresi. Possiamo dire una sorta di lobbismo politico che si fa sulla presidenza di Stevan quando lei fa l'assessore?
3: Guardi, io le devo dire che Nuoro purtroppo è stata paralizzata e quindi il riequilibrio non deve dispiacere nessuno a Cagliari e Sassari. Poi le devo dire da rappresentante politico, io più che poltrone negli staff sotto governo, direi che la lotta regionale

0: operasse per garantire una sanità migliore, infrastrutture che funzionano, servizi ai cittadini. Per me l'equilibrio deve avvenire su quel profilo e non sulle poltrone da dare agli amici e agli amici dei amici. Tanto hanno alimentato le polemiche dell'opposizione nella scorsa legislatura, ma oggi alla prova dei fatti, alla prova del governo, vedo che il sistema non solo è stato conservato, è stato addirittura incremento. E gli amici degli amici sono aumentati, i loro.
1: A loro sulla sanità, che resta oggi la prima emergenza in Sardegna, cosa sta succedendo?
0: Purtroppo abbiamo un progressivo peggioramento di un sistema già fragile e questo non può che aumentare il rammarico in considerazione del fatto che l'assessore della sanità è la presidente della regione. Vede, noi abbiamo iniziato la legislatura, la 17ª legislatura, qua in corso con promesse di cambiamento, di competenze, di cambio di passo. Poi arriva Bartolazzi, che ha proclamato vigilia della sanità ed è stato mandato via. È arrivata la... nessuna riforma. Ecco, parlavamo di riforme. C'è una riforma del sistema sanitario, solo una regina che ha permesso di cambiare le pole dei manager, dichiarata incostituzionale, e comunque la sentenza viene rispettata, perché oggi i manager sono stati fuori illegittimamente, devo fare ricorso. Però fine chi pagherà? Pagheranno i sardi. Sanità che comunque continua a non funzionare. E di ieri l'annuncia della funzione pubblica sull'oncologia di Nuoro, rischio chiuso perché la gestione dei concorsi da parte di Ares non ha tenuto in considerazione le esigenze.

0: Provanzato di 44.000 voti le liste del centro-sinistra, quindi non è stata una bocciatura politica. Io quello che vorrei, il ragionamento che vorrei proporre è invece sulle scelte, sul miglioramento del servizio, perché non possiamo valutare il buon lavoro che facciamo solo rispetto al risultato elettorale che otteniamo. C'è una sanità migliore? No, non c'è. E allora, come diceva lei giustamente, una riflessione su quello che è stato fatto deve essere compiuta, però una riflessione che sia onesta. E noi non possiamo non partire dalla considerazione che abbiamo ereditato un sistema che con l'ATS aveva progressivamente svuotato gli ospedali dei territori a favore dei principali centri di Cagliari e Sassari. E tutti gli interventi che nella sanità sono stati realizzati, lei pensi semplicemente all'aumento delle borse di specializzazione. Noi siamo entrati e ce n'erano meno di 40 finanziate dalla regione. Era inevitabile che il sistema arrivasse al collasso. Sono passate da meno di 40 a più di 250, ma sono processi che per produrre risultati hanno bisogno di tempo. Sul finire di quella legislatura era stata approvata una norma su mia proposta, una norma bipartisan, perché era stata sostenuta anche dalla loro posizione di centrosinistra, per consentire la distribuzione del personale medico sulla base delle esigenze dei reparti. Ecco, quella norma è rimasta lettera morta. Io vorrei che questa giunta provasse invece a darvi attuazione, perché altrimenti avremo la situazione paradossale per cui gli ospedali dei territori si svuoteranno e comunque gli ospedali dei grandi centri non saranno in grado di supportare il sistema sanitario regionale.
1: Ed è un po' quello che sta succedendo oggi: sui grandi ospedali di Cagliari e Sassari c'è una pressione infinita perché appunto la sanità territoriale non c'è.
0: È la politica che deve governare questi processi invece che subirli, e soprattutto avere il coraggio di abbandonare gli slogan e parlare con sincerità ai cittadini. Perché sul pronto soccorso o sulla sanità territoriale ancora ricordiamo gli annunci del cambio di passo e la situazione è sempre peggiore. Quindi evidentemente bisogna affrontare i problemi della sanità passando da un ragionamento di singole emergenze a un ragionamento di sistema.
1: Aeroporti, tema che è al centro del dibattito politico nazionale, brevissima. Tassa d'imbarco, lei è favorevole o contrario a che la regione copra quel costo al posto dei passeggeri?
0: La tassa d'imbarco è l'abolizione di quella tassa d'imbarco era un cardine del programma del centrodestra, quindi io lo sposai allora e ne sono convinto anche oggi. Però non possiamo limitare la discussione a quello. Dobbiamo ragionare su una gestione diversa del sistema dei trasporti, su un impegno diverso della regione ma anche del governo nazionale per garantire pienamente il diritto alla mobilità dei sardi, che certamente la privatizzazione degli aeroporti non garantisce meglio di così, ma mi consenta su questo perché ci tengo davvero a dirlo, rivendicare il diritto alla mobilità dei sardi rispetto invece all'interesse e alla concorrenza che invece sembra prevalere in sede europea.
1: E quindi lei boccia l'operazione che entro settembre deve privatizzare anche l'aeroporto di Cagliari per dare tutto il trasporto aereo sardo in mano al fondo di investimento F2 Ligantia?
0: Io sono perfettamente in linea con quella che era stata l'azione della giunta di cui ho fatto parte io, e che invece viene smentita dall'azione invece del governo Todde, che per quanto riguarda l'acqua dice di voler conservare l'acqua pubblica, poi quando si parla di aeroporti dice di volerli privatizzare. Ecco, non capisco perché nel caso dell'acqua valga l'interesse pubblico, nel caso degli aeroporti debba prevalere l'interesse privato.
1: L'azione che diceva Pierluigi Saiu, il nostro ospite di oggi, ex assessore regionale ai lavori pubblici, nella giunta Solinas, era appunto il ricorso che aveva fermato la nascita della NSA, ovvero la società che univa Olbia e Alghero, che sono appunto in mano al fondo F2I Ligantia, un ricorso che la maggioranza Todde ha deciso di ritirare. Rinnovabili invece, c'è un assalto oggettivo alla Sardegna con una quota all'interno del Green Deal, il programma europeo enorme di 6,2 gigawatt. Lei sulle rinnovabili da che parte sta?
0: Io sto dalla parte degli interessi dei cittadini, perché la gestione delle energie rinnovabili inizialmente era inteso come risparmio per l'utente finale. Oggi invece l'utente finale deve pagare anche la mancata produzione, anche il mancato consumo, meglio, della produzione che impianti fotovoltaici o eolici di grandi speculatori non producono. Quindi oggi il cittadino paga due volte. Io, quando ero assessore, non solo fermai la proposta di coprire

0: gli invasi i bacini della Sardegna con fotovoltaico flottante, si chiamava, ma finanziai un programma per le centrali idroelettriche, un programma di 10 milioni per la progettazione di nuove centrali idroelettriche, che andasse nella direzione effettivamente di un'energia pulita, che consentisse un risparmio ai cittadini, che evitasse le speculazioni che non vengono scongiurate con leggi fintamente a difesa dei sardi, come le moratorie bocciate dalla Corte Costituzionale della Giunta Todde, ma mettendo in campo effettivamente progetti di produzione di energia rinnovabile che consentono ai cittadini di risparmiare. Penso per esempio alle comunità energetiche, sulle quali sono stati promessi fondi importanti, risorse finanziarie importanti, che non vengono spese. Su quel fronte siamo fermi. Com'è possibile che possano andare avanti solo progetti di impianti fotovoltaici o di impianti eolici da parte di speculatori che dalla Sardegna vengono a prendere e basta? Certo.
1: Abbiamo 30 secondi per dire, ha visto il sondaggio di oggi, SVG, sui governatori italiani, la presidente Todde è al 33% nella parte bassa di una classifica, rispetto all'anno scorso ha perso 4 punti. È una classifica ingiusta?
0: Lei è quart'ultima, se non ho capito male, in questa classifica, ed è coerente con l'azione di governo, che evidentemente non ha al primo posto l'interesse dei sardi e rispetto alla quale i sardi iniziano a nutrire una sfiducia che noi in realtà abbiamo potuto percepire già da subito, ma che adesso inizia a essere diffusa. Non c'è non solo una riforma, una legge importante, ma non ci sono risultati sulla sanità, sui trasporti, sulle infrastrutture. Loro continuano su molti settori, a cominciare proprio dalle infrastrutture delle quali mi sono occupato io, a beneficiare del lavoro che è stato fatto dalla giunta precedente, a implementarlo, a lavorare su quello. E benché abbiano parlato in un primo momento di macerie, oggi, quasi a metà di questa legislatura, possiamo dire che non ci sono provvedimenti importanti, che non ci sono risultati rilevanti sui temi che stanno più a cuore ai sardi, e il dato di consenso sempre più basso della presidente Todde ne è la logica conseguenza. La loro propaganda evidentemente non funziona come loro sperano.
1: Diciamo grazie a Pierluigi Saiu, ex assessore regionale ai lavori pubblici, e a Tu per Tu anche per questa settimana. Finisce qui, ci potete seguire anche su Videolina. Grazie a Manuel Cozzolino in regia, e noi come sempre ci rivediamo mercoledì prossimo.
2: Radiolina a Tu per Tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Emanuele Garau ha una nutrita produzione discografica alle spalle. Rivisita anche il canto in re per questo omaggio a Ozieri.

0: Abbiamo ascoltato A Ottieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Ascoltiamo il singolo pubblicato da Itazenda nel novembre del 2013. Si intitola Il respiro del silenzio. Vi compare di nuovo anche Checco Silvestre dei Modà, che aveva già collaborato con il gruppo sassarese per il brano Cuore e Vento.

0: La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Dotato anche di una bella voce, abbiamo ascoltato Enrico Frongia in Ninna Nanna.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:34 minuti, un saluto da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da parte di Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. Prosegue dunque la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate tramite Alexa, ci sentite su Spotify, insomma davvero su ogni piattaforma, e ci vedrete anche in differita dalle 17 su L'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Iniziamo con un anniversario che si celebra proprio oggi. 10 anni fa ci lasciava purtroppo Pinuccio Sciola, un grande artista, molto più che un grande scultore, insomma colui che ha dato voce alla pietra, ha trasformato delle opere d'arte in opere viventi, e il suo insegnamento, la sua arte continua a vivere e a far sognare e riflettere. Io sono in compagnia con uno dei tre figli, con Tommaso. Ben trovato Tommaso, molte grazie per essere venuto qui a Radiolina.
3: Buongiorno, grazie a voi, è un piacere essere qua.
2: Benissimo, insomma in questa ricorrenza così importante, cifra tonda, 10 anni, insomma, non sembra possibile che sia passato già tanto tempo.
3: Tanto tempo, una giornata importante, emotivamente impattante, certo, per tutta la famiglia, ma come questi 10 anni, un'assenza colmata dal tante cose da fare, le tante attività, i tanti messaggi che nostro padre ci ha lasciato. E certo, come diciamo spesso, non solo a noi, perché la nostra è un'eredità di famiglia, ma anche un'eredità condivisa, diciamo anche di tutta la Sardegna, perché poi l'opera di nostro padre rappresenta un'intera isola.
2: Naturalmente poi lui era davvero sempre ricco di iniziative, davvero celebrava la vita in ogni sua opera, in ogni sua anche frase, insomma.
3: Era un vulcano, un po' come la pietra lavica, il basalto che lui lavorava, era un vulcano.
2: Trasferiva l'energia della pietra intorno a sé, molto bello. Ecco, e quindi ci sono tutta una serie di iniziative. Intanto si parte oggi e poi le citeremo le varie date durante questa nostra chiacchierata. Ecco, si parte stasera alle 18:30 al comune di San Sperate, naturalmente il paese natio di Pinuccio Sciola, a cui ha dato tanto, con un incontro nell'aula consiliare, alla presenza ovviamente dell'amministrazione, il sindaco Madeddu, esponenti della giunta e naturalmente i rappresentanti della fondazione Pinuccio Sciola, insomma i figli e non solo. Ecco.
3: Sì, è un invito della comunità commemorativo, perché è anche un momento appunto di riflessione su quello che è stato, ma non solo, anche per guardare un po' al futuro. E l'idea è quella di una chiacchierata condivisa con gli artisti, le associazioni, i rappresentanti della comunità, ma non solo politica, un po' per raccontarci qualche storia, qualche aneddoto, qualche cosa che ciascuno nel proprio tragitto ha incrociato Pinuccio e ha qualcosa da raccontare, perché poi ciascuno ne ha preso un pezzo. E siccome al paese di San Sperate, non solo, ha lasciato tanto e forse un po' ha cambiato la morfologia, la tipologia, la crescita sociale e culturale di questo paese, lo ricordiamo con una chiacchierata di ricordi e è qualcosa poi per pensare al futuro.
2: Naturalmente, ecco, per chi l'ha conosciuto, ma anche per chi non l'ha conosciuto, ma comunque ha potuto apprezzare le sue opere, toccarle con mano o vederle, anche magari pensando un giorno di recarsi a San Sperate per vederle, oppure sperando di incontrarle un po' sparse nel mondo, perché poi si trova sparse nel mondo, perché poi si trovano anche da altre parti, poi ne parleremo. Ecco, è davvero una grande eredità, una importanza enorme. Il giardino delle pietre sonore, tra l'altro, sta conoscendo un successo di pubblico e un riscontro sempre maggiore, ne parleremo tra pochissimo. Tommaso adesso resta con noi, naturalmente abbiamo la musica, c'è Alex Warren.

0: 12:41 minuti, ancora radiolina, Stefano Birocchi, La Strambata. Stiamo ricordando con Tommaso Sciola i 10 anni della scomparsa di Pinuccio, il grande Pinuccio, un artista di fama internazionale che ha davvero rappresentato un pilastro per la cultura della Sardegna, e la sua arte, la sua testimonianza continua a vivere in tantissime cose attraverso i figli, principalmente, che tramandano anche questi insegnamenti. E il suo giardino, il giardino delle pietre sonore, è davvero un posto magico. Io ci sono stato diverse volte, ho portato anche i miei figli, e ogni volta è una magia differente. Queste pietre sonore davvero riescono a scaldare il cuore e aprire la mente.
1: È un posto veramente mistico, dove, in cui tanti sono stati, ma tanti ancora noi. Noi invitiamo comunque almeno una volta nella vita a fare un passaggio in un posto rappresentativo comunque della nostra cultura, perché Pinuccio, nostro padre, è comunque un simbolo tra gli artisti del Novecento sardo, e non solo, anche rappresenta anche l'arte a livello nazionale. E quindi invitiamo veramente le persone. Spesso lavoriamo con le scuole, perché poi dai bambini che inizia tutto. E il loro entusiasmo, la loro apertura, il loro approccio alla natura in questo posto fantastico è molto particolare, e ci colpisce sempre, perché le loro reazioni sono quelle più spontanee.
0: Ecco, quindi un posto davvero, abbiamo detto, 20.000 visitatori all'anno, insomma, che cresce continuamente nell'apprezzamento, nel gradimento, tantissimi turisti anche. Davvero è una tappa fissa anche per chi visita il sud Sardegna.
1: Ormai lo è diventato, e pensate, il numero di visitatori è in crescita, il giardino si è strutturato, lo dirige mia sorella Maria, con un team creato e formato ad hoc di persone innamorate di quello che fanno, perché anche chi lavora lì non fa solo un lavoro, ma ha una missione, ovvero tramandare un messaggio di filosofia, amore e rispetto che deve colpire tutti, e sono bravissimi a farlo.
0: Ecco, per te cosa rappresentano? Tu l'hai vissuto sin da bambino, no? Giocavi, certo, in quel giardino.
1: Da bambino giocavo, oggi è solo lavoro.
0: Purtroppo. Ecco, però ecco, quei giganti di pietra, no? Così, che parlano, che cantano, che suonano.
1: Una cosa particolare è che da piccolo, naturalmente, vedevo queste pietre enormi, sono circa 700 monoliti in questo giardino, e li vedevo ovviamente dal basso. La prima volta che ho visto un video col drone che ci illustrava il giardino sonoro dall'alto, e sembravano tante persone che chiacchieravano come fossero a un mercato, in una piazza, così. È stato molto d'impatto, perché mio padre in realtà aveva configurato un grande paese, comunque un'area che viveva da sola, quindi le pietre lì comunicano, parlano e dialogano in questo posto, in questo arancetto di famiglia che cambia con le stagioni, con il tempo, la mattina e la sera, offre sempre una faccia, una vista diversa.
0: Ed è un luogo che restituisce serenità, lo dicevamo, chi arriva arrabbiato col muso esce col sorriso, molto bello. Ecco, e proprio il giardino sonoro sarà il luogo principale, baricentrico di una serie di iniziative, e le abbiamo iniziate a raccontare. Stasera intanto c'è un importante incontro però in consiglio comunale, in municipio, alle 18:30. invece venerdì 15 maggio alle 10:30 nella Fondazione di Sardegna viene presentato proprio il programma di tutte le altre iniziative che si svolgeranno in loco,
1: in particolare del Festival di Sant'Arte, un festival che nasce dopo che abbiamo costituito la fondazione, su un'idea appunto di nostro padre, di poter celebrare l'arte ogni giorno. E in questo momento di condivisione, di connessione, di incontri, invitiamo persone di diversi settori, ovviamente talenti, ma non solo, che colloquiano forse lingue diverse, ma con un filo comune, che è quello dell'arte e dell'amicizia. E Sant'Arte quest'anno si svolgerà dal 29 al 31 maggio a San Sperate.
0: Naturalmente il giardino sonoro sarà il luogo principale,
1: è il palcoscenico,
0: ma non l'unico,
1: perché quest'anno ci sarà anche l'occasione per un'apertura straordinaria della casa museo di via Enrico Marongiu, quella dove io e le mie sorelle siamo cresciuti, che era la casa dal portone sempre aperto. Purtroppo questo portone, quando è mancato nostro padre, l'abbiamo dovuto chiudere, la casa l'abbiamo donata alla fondazione, e grazie all'impegno anche della regione Sardegna, che all'unanimità ci ha concesso comunque un aiuto per poter aprire questo museo. Presentiamo i lavori fatti finora e quelli che stiamo facendo per una prossima apertura di un altro punto del circuito culturale che vorremmo creare a San Sperate.
0: Ma sarà tutto il paese museo ad aprirsi, continueremo a parlare delle tante iniziative, c'è un piccolo break.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Le 12.49 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata su Radiolina. Stiamo ricordando i 10 anni dalla scomparsa di Pinuccio Sciola con uno dei 3 figli, Tommaso Sciola, qui in studio con me. Insomma, c'è un ricco programma di iniziative per celebrare il suo ricordo e questo importante anniversario. Abbiamo dato alcune indicazioni, diciamo, ricordiamo che poi tutto il programma si potrà trovare online sul sito della Fondazione Pinuccio Sciola e poi verrà presentato domani alle 10:30 alla Fondazione di Sardegna. Ecco, il giardino sonoro delle pietre sonore sarà baricentrico, ma non solo, c'è anche la casa, stavamo anticipando, una casa che era sempre aperta e che adesso lo sarà di nuovo, sempre di più perlomeno.
1: Ci sarà un'apertura straordinaria della casa museo, che però non vuole essere un museo conservativo, vuole essere un laboratorio esperienziale. Cioè, noi vorremmo riaprire la casa dove noi siamo cresciuti e tante persone sono passate, perché i pranzi e cene non si contavano, in cui nascevano tante idee, tanti progetti, tante mostre che poi venivano realizzate, perché mio padre era molto bravo nella messa a terra, nel portare a bordo le persone, nel fare le cose. E la casa è stata oggetto di un importante intervento di restauro conservativo, grazie anche ai fondi che ci ha concesso la regione, e adesso stiamo programmando appunto la sua riapertura, che speriamo di poter fare entro l'anno, perché sia appunto un posto visitabile e torni ad essere un posto di accoglienza in cui le persone non solo possono vedere cosa ha fatto Pinuccio Sciola, ma possono di nuovo sporcarsi le mani con laboratori, attività e quindi insomma vivere un posto e non solo vederlo o commemorarlo.
0: Naturalmente, quindi tra il giardino sonoro e la casa, insomma, si svolgeranno le iniziative principali e ci sarà anche una mostra fotografica nel giardino, importante, uno sguardo su Sciola.
1: Uno sguardo su Sciola di Cristian Castelnuovo è una delle tante iniziative che aiutano a completare un percorso che ci vogliono anni per raccontarlo. Noi ci abbiamo messo 10 anni per mettere delle solide basi alla fondazione, con la collaborazione di artisti, professionisti, fotografi e diciamo con la regia, direzione artistica di Maria, mia sorella, per quanto riguarda soprattutto l'attività del giardino sonoro, mentre la direzione artistica del Festival di Sant'Arte è demandata ad Andrea Granizio, maestro compositore che ha conosciuto nostro padre, sa suonare le pietre e ci porta tanti ospiti importanti a fare per appunto queste connessioni che noi creiamo grazie all'eredità di nostro padre.
0: Ecco, poi sabato ci sarà invece sabato 19 ancora nel giardino sonoro una serata di beneficenza del Rotary.
1: Il 6 giugno. Siamo il 6 giugno, lì scavaliamo a giugno e sì, nelle connessioni
0: ho una serie di date tutte messe in mare, quindi perché sabato 6 giugno
1: facciamo troppe cose, Babbo ci ha lasciato troppo da fare e a giugno ci sarà questo bel evento in cui altri artisti doneranno la loro performance, la loro opera, si potrà donare per poter regalare delle pompe infusionali ai pazienti dell'ospice assieme al Rotary Club di Cagliari in un'attività di service, per cui la fondazione, l'associazione PS Museum e noi figli di Pinuccio ci prestiamo con piacere ad aiutare dove possiamo.
0: Naturalmente, perché insomma anche in questo caso si può aiutare una realtà così importante come l'Hospice di Cagliari. Ecco, Pinuccio era naturalmente, aveva un rapporto viscerale con la Sardegna, però era un artista di fama internazionale, insomma ha esposto davvero in tutto il mondo, a Parigi, Madrid, e proprio con Parigi c'è un accordo per un'altra tappa di queste celebrazioni.
1: L'ottica di internazionalizzazione dell'opera che mio padre ha fatto quando c'era, noi figli con la fondazione cerchiamo di portarla avanti in maniera attenta, perché San Sperato è la base, la Sardegna è il nostro porto, il nostro punto di partenza, ma è creando connessioni internazionali che poi si sviluppa meglio, anche si può studiare e capire meglio qual è l'impatto dell'opera del nostro padre su altre culture, come è stata l'esperienza all'Expo Internazionale di Osaka l'anno scorso, e quest'anno stiamo programmando una visita all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi a fine settembre, dove porteremo le pietre sonore.
0: Benissimo, e vi seguiremo anche. Grazie. In quell'occasione. Adesso abbiamo ancora un break musicale, c'è Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Comuni immortali, Achille Lauro, 12:57 minuti, Stefano Birocchi, La strambata con Tommaso Sciola. Stiamo parlando dei 10 anni della scomparsa di Pinuccio Sciola, certamente immortale ma non comune, perché era un artista straordinario che ha lasciato un'eredità, importantissima, che fa brillare davvero la Sardegna nel mondo. Ne abbiamo parlato, sono tante le iniziative per celebrare questo anniversario, che ovviamente si svolgono per la maggior parte a Sasperate, ma anche all'estero, addirittura a Parigi. Ecco, Sasperate, diciamo, in occasione di questa celebrazione è stato anche coniato un logo apposito.
1: Sì, questa è un'iniziativa proprio per oggi. Di fatto partono le iniziative del decennale, perché esattamente 10 anni fa Sasperate si riempiva di teli bianchi e quasi 5.000 persone vennero a salutare, a dare il saluto finale, certo, a Babbo. E quest'anno quindi partono le iniziative del decennale, noi ne abbiamo accennato alcune, ma in realtà ce ne sono anche tante altre, e a cui invitiamo ovviamente le persone, i sardi, a partecipare, perché comunque è una parte della nostra identità che viene raccontata. E questo logo è stilizzato, è una X che rappresenta sotto la scritta Deji, 10 in sardo, e ci accompagna le iniziative per dare un senso e un racconto anche a quella che è la programmazione delle attività, e anche questo curato principalmente da mia sorella Maria.
0: Naturalmente, voi figli, insomma, avete avuto un'eredità pesante da gestire, importantissima,
1: pesante,
0: anche difficile,
1: come le pietre che mio padre
0: anche
1: suonava.
0: Difficile, perché le pietre, insomma, sono, come dire, sono fatte per essere toccate, suonate, vissute, ma sono anche delicate. Quindi, insomma, intanto, quindi, la tutela di questo patrimonio e la sua valorizzazione lo state facendo molto bene. Insomma, abbiamo parlato anche della casa che diventerà, insomma, poi visitabile, la riapertura della casa di Pinuccio, insomma, che era un luogo, ma anche quello magico, insieme al giardino, è ricco, una fucina di idee anche quella per lui e per gli altri, di ispirazione anche per quelli che avevano la fortuna di poterlo incontrare. Ecco, e poi il paese Sasperate, il paese museo, così siamo abituati a chiamarlo. Ecco, forse però quella è un po' un'opera che lui non ha visto completata del tutto, che insomma questa fa parte anche dell'eredità dei figli, sarebbe meno portare a compimento.
1: Compimento è un progetto sociale, quello del paese museo, che è coinvolto per tanti anni, 50 anni di opera di mio padre, la trasformazione di un paese contadino in un centro culturale internazionale. Per fare questo, però, per proseguire in questo progetto ci vuole una visione, ci vuole un'attenzione, e soprattutto da parte dell'amministrazione noi chiediamo sempre un po' più di impegno, di provare a portare questo capitale umano, capitale sociale che noi abbiamo, a un passo avanti, quindi creando le infrastrutture, creando le connessioni, mettendo a disposizione i fondi alle associazioni, i fondi pubblici per le infrastrutture, molte delle quali a Sasperate oggi sono chiuse, quelle che

0: dovrebbero servire alla parte culturale, perché lì veramente si può continuare a crescere in una direzione diversa, che non è quella magari ordinaria, però abbiamo un qualcosa di unico, perché San Sparte Paese Museo esiste qua e basta, e quindi di non mollare questo sogno, di provare a dedicarci un po' più di impegno, un po' più di attenzione. Noi penso che siamo arrivati al limite come figli, perché più di così non so cosa potremo fare, però ripeto, non possiamo essere solo noi, deve essere una responsabilità collettiva.
1: È una grande occasione anche di sviluppo, insomma, che va accolta, no?
0: Va accolta poi nell'ambito culturale, che è quello che ci impara a crescere, a combattere anche le guerre, o comunque avere un atteggiamento mentale di apertura, di amore. Dicevi, le pietre sono pesanti, ma per potersi relazionare a loro bene bisogna accarezzarle, quindi quello che ha insegnato nostro padre è appunto il rispetto, e se le persone crescono in questo in quest'ambiente, allora diventano delle persone un po' migliori, e forse anche il nostro mondo migliorerà un po', che sta andando in una direzione invece forse diversa.
1: Molte grazie Tommaso Sciola.
0: Grazie di cuore, vi aspettiamo a San Sperate ai nostri eventi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su

0: 13:10 minuti, ancora Stefano Birocchi, Radiolina La Strambata. È arrivato il momento di aprire una finestra sul TG di Videolina. Mi ha raggiunto in studio la collega Egidi Angela Secchi. Allora, insomma,
1: buongiorno.
0: Quali sono i titoli del sommario dell'edizione in onda in questo momento?
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, in apertura ci occupiamo della politica con le dichiarazioni del ministro Foti, che è stato sentito in commissione parlamentare insularità e che hanno, insomma, creato qualche scossone, e in particolare il ministro ha, rivolgendosi alle regioni meridionali, quindi anche alla Sardegna, ha detto che occorre spendere meglio e più velocemente i fondi europei per evitare ovviamente sprechi, e questo, insomma, ha creato all'interno della compagine politica non poche polemiche. Ancora i comuni montani, c'è la sindaca di Dorgali che si è fatta portavoce di un malcontento diffuso che riguarda i comuni montani della Sardegna e che riguarda la legge Calderoli, legge che non tiene conto delle specificità, perché è chiaro che i comuni montani della Sardegna, dicono i sindaci che sono andati a Roma, Montecitorio, per protestare, non sono uguali, non hanno le stesse problematiche, che ne so, dei comuni montani della Val d'Aosta, dei comuni montani del Trentino Alto Adige. Stiamo parlando di realtà completamente differenti. E poi ancora Bonarcado, dopo oltre 20 anni è tornato in campo il progetto della circonvallazione di Bonarcado, che è stato finanziato con 6 milioni di fondi europei, a proposito di fondi europei di cui abbiamo già detto. Il comune però ha chiesto una variante rispetto al precedente tracciato, al vecchio tracciato. E poi un'altra cosa di cui si parla tanto, specialmente nei social in questo periodo, sono le alghe al Poetto sul litorale di Cagliari, ma per dire il vero anche in quello di Quartu. E ovviamente ci si lamenta, il colpo d'occhio non è tra i migliori. L'esperto intervistato da Massimiliano Reis ha detto per l'ennesima volta, perché tante volte l'abbiamo detto, che la posidonia è un fenomeno naturale che fa bene al mare, non va spostata perché non è un rifiuto ma è una pianta sostanzialmente, e quindi insomma rassicura. Adesso c'è il maestrale, dice l'esperto, arriverà tre giorni e se la riporterà via. E insomma, questa, Stefano, una questione annosa, no?
0: Perché sì. Ma adesso, insomma, si stava spingendo per la rimozione, in particolare per l'imminenza della sì. America's Cup, delle World Series, Vuitton Cup. Insomma, la Sardegna, Cagliari sarà al centro dell'attenzione mondiale, quindi avere il Poetto libero sarebbe
1: sì,
0: auspicabile.
1: Però è sempre un punto di vista, perché gli ambientalisti dicono e gli esperti dicono libera, cioè fa parte della sabbia, fa
0: certo,
1: parte
0: certo,
1: della spiaggia.
0: Questa è un po' la polemica tra
1: e quindi,
0: favorevoli,
1: insomma,
0: e contrari. Certo che, insomma, far vedere Cagliari nel massimo del suo splendore, sì, con la sua spiaggia pulita, potrebbe essere una bella cartolina.
1: Certo, poi, certo. Insomma, allora io dico una cosa, qui lo dico e qui lo nego, in realtà io amo molto affondare i piedi
0: nelle

0: Adesso vediamo Nora nelle partite della Serie A, quindi questa è una battaglia che anche la Lega sta conducendo ormai da anni a favore dei tanti giocatori stranieri che arrivano nel nostro paese e che di fatto insomma giocano nelle nostre squadre, che portano punti, portano gloria, portano bel calcio e bel gioco, e quindi insomma anche questa questione è importante, quindi speriamo che vada tutto bene, insomma che la cosa rientri, perché sono delle macchie che non fanno bene allo sport, insomma, da nessun punto di vista. È tutto.
1: Bene, questo e molto altro al TG di Videolina in corso e in onda fino all'edizione delle 14.30 per la fascia pomeridiana. Grazie Gide Angela Secchi. Adesso abbiamo ancora la musica, c'è Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La strambata su Radiolina.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

Siamo arrivati alle 13:20 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Tra poco ascolterete direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola dal taglio basso il caffè scorretto, quest'oggi a firma di Luigi Almiento, in rete senza rete. Ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Sombre con Potential.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 13 maggio 2026. In rete senza rete, a cura di Luigi Almiento. Ci fregano come niente, pur con ampi sconti in proporzione alla nostra conoscenza del web. E fregano soprattutto i bambini. Proprio ora che i buoi, o i byte, sono scappati, si pensa a chiudere le stalle, quelle dove né i primi né i secondi si vedono ormai da lungo tempo. Nell'anno Domini 2026, dopo che ha corrotto, fatto suicidare o in altri casi bullizzato minorenni e adulti, all'improvviso prendiamo coscienza che Internet è senza controllo. Non lo fanno i genitori, che pure lo ritengono necessario da tempo, ma spesso non hanno una contraerea tecnologica e culturale per difendere i pargoli bombardati sul web. A provvedere è invece l'Unione Europea, con un proclama che sa di scoperta dell'acqua calda. I bambini non sono merce. A nessuna azienda tecnologica dovrebbe essere permesso di trattarli come tale. Testo e musica sono della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ma il motivetto si orecchia per strada dagli anni 90. Il rimedio, ammesso che rimedi davvero, è il Digital Fair.

Fairness Act, cioè la legge sull'equità digitale dell'UE. Non dobbiamo accettare che i social media siano progettati per creare dipendenza, che i bambini siano attirati verso contenuti sempre più estremi, proclama von der Leyen. Quelli che ci portano via i figli via web, a quanto se ne sa, non sono esattamente terrorizzati. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole, con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Strambata.
3: Ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata di quest'oggi. Sono le 13.35, una strambata che celebra anniversari a cifra tonda. Stamattina abbiamo ricordato il decennale della scomparsa di Pinuccio Sciola con Tommaso per celebrare questo importante evento, e adesso parliamo di un altro anniversario. Collega Francesco Abate, ben trovato Francesco.
4: Grazie Stefano, grazie.
3: Insomma, i moti del pane, 1906, Cagliari, era stato un momento davvero cruciale nella storia non solo della città ma anche dell'isola, una storia che tu hai raccontato molto bene, con grande accuratezza, trasporto nei tuoi romanzi, e quelli in particolare della serie storica, no, dedicata alla Cagliari d'inizio Novecento. Adesso è nata un'iniziativa per ricordare questi 120 anni con una serie di appuntamenti importanti. Intanto, ma è stata una tua idea?
4: Sì, devo dirti che sì, no, vabbè, l'abbiamo detto anche in conferenza stampa.
3: Benissimo.
4: Meglio, l'ha detto l'assessora alla cultura Maria Francesca Chiappa del Comune di Cagliari,
3: che salutiamo,
4: che ben prima che lei diventasse assessora, poco prima, io le dissi, essendo colleghi dell'Unione Sarda, lei era ancora all'Unione, le dissi: guarda, se diventerai assessora bisogna ripagare un torto, quello di un oblio che è sceso sui moti del 1906. È una storia dimenticata, è una storia che è restata negli ambiti accademici o degli appassionati, ma che non ha un'aderenza popolare comune, e lei mi promise che se fosse diventata assessora avremmo lavorato insieme per creare quello che appunto abbiamo creato e che prenderà il via a partire da giovedì.
3: Esatto, poi parleremo del programma, e quindi insomma con il coinvolgimento oltre che del comune anche dell'università e anche del conservatorio di Cagliari, nonché anche delle ferrovie, la fondazione di Sardegna, insomma un grande evento. Il programma lo descriveremo tra poco. Intanto ricordiamo, Francesco, che cosa è successo nel maggio del 1906 a Cagliari.
4: Cagliari non si ribella, non riesce più a gestire il caro viveri, le condizioni di lavoro precarie, a dare il via sono le nostre sigaraie, circa 600 in quel 1906, tutte molto giovani, impiegate alla manifattura tabacchi, sottopagate, condizioni di lavoro estreme. C'è una testimonianza che riporteremo nella narrazione che farò nel convegno, ovvero quello del segretario della Camera del Lavoro di Cagliari, che va a trovarle perché loro chiedono un riscontro e si rende perfettamente conto che le condizioni di lavoro e di salute di queste ragazze sono tremende. Ne scaturisce un'assemblea, da quell'assemblea rispetto alla quale nascono delle richieste, quelle richieste non vengono assolutamente ascoltate, nasce lo sciopero. Come risponde il regno nei confronti dei sardi, dei cagliaritani? Risponde esattamente come aveva risposto a Bugerro due anni prima, nel 1904, ovvero con i fucili, e quindi affronta i nostri bisnonni, le nostre bisnonne o trisnonne con la forza bruta, una forza che porterà alla morte di due ragazzini, uno di 16 e uno di 18 anni, al ferimento, come riporta

0: Unione Sarda, in una magnifica pagina del 17 maggio del 1906, magnifica per la sua puntualità giornalistica e storica, decine e decine di feriti. Guarda, Stefano, l'Unione Sarda riporta nomi, cognomi, età, professioni, ma soprattutto il tipo di ferite e l'arma che ha procurato quella ferita, quindi un lavoro veramente meticoloso. 700 arrestati, 14 mesi incarcerati in attesa di processo. Il processo avverrà 14 mesi dopo, saranno tutti assolti, ma nell'attesa di questo processo, essendo tutti lavoratori, molti pescatori, non hanno retto assolutamente quella carcerazione, 15 di loro si suicidano in carcere. Una storia che la nostra città, non dico che abbia dimenticato, ma che ha l'obbligo comunque di rievocare attraverso atti vivi, non semplicemente una reiterazione di memoria, ma delle iniziative di cui poi parleremo.
1: Certo, quindi nascono una serie di appuntamenti culturali, convegni, musica, ne parleremo tra poco. Adesso Francesco resta con noi, c'è, come sai bene, uno spazio musicale, poi continueremo a parlarne. Olivia Dean.

0: 13:42 minuti, ancora la strambata. Stiamo parlando dei 120 anni dei moti del pane a Cagliari, una città stremata dall'aumento dei prezzi che scese in piazza. Fu una rivolta popolare, però pagata a caro prezzo, col sangue, due morti giovanissimi, 700 arrestati, una marea di feriti, suicidi in carcere. Si vuole ricordare con una serie di iniziative questa fase così cruciale per la storia della città, caduta un po' nell'oblio. E Francesco Abate, collega in collegamento con noi, insomma, è stato promotore di un'iniziativa dedicata alla memoria, ma non una memoria statica, la stavamo definendo, ma una memoria che deve contribuire, no, al futuro della città, con dei momenti di riflessione. Francesco, allora ricordiamo quali sono gli appuntamenti.
1: Allora, intanto mi piace dire che questa è un'iniziativa corale, perché certo, le cose non si fanno da soli, si fanno coinvolgendo il maggior numero di persone possibile, affinché proprio faccia parte di un noi collettivo, e quindi è bello che il Comune di Cagliari sia il grande motore, ma intorno ci siano le Ferrovie dello Stato, ci sia l'Università di Cagliari che apre con giovedì, perché questa è la settimana in cui i cagliaritani scendono in sciopero, sciopereranno per 4 giorni, sciopereranno anche i giornalisti e i tipografi dell'Unione Sarna, con un convegno che si terrà in rettorato alle 10:30, voluto dal magnifico rettore, coordinato dallo storico Marco Pignotti, che verrà come protagonisti storici dell'Università di Cagliari, ma anche storici in arrivo da altre università, per la valenza nazionale che ebbe quello sciopero.
0: Pane e fucili fra protesta e repressione, questo è il titolo del convegno.
1: Dici bene, Stefano, in realtà chi si è già mosso è il Conservatorio di Cagliari, ha spiegato la sua direttrice Aurora Cogliandro, perché l'altra idea, appunto, di non staticità è: diamo qualcosa che sia vivo. E allora abbiamo creato un concorso per giovani musicisti under 35, il bando si trova nel sito del Conservatorio di Cagliari, che di ogni genere e grado, e anche musicale, Stefano, andiamo dal soul al funky, dalla musica classica al rap, qualsiasi composizione entrerà in concorso, un concorso a premi in denaro, e creeranno il canto delle sigaraie. Poi la premiazione si avrà ovviamente in autunno, perché dobbiamo dare il tempo a questi ragazzi, certo, ovviamente, di comporre questa canzone. Ma a proposito di sigaraie, poi venerdì ci sarà il primo momento. Questa storia non ha un luogo di memoria, non c'è un luogo dove noi possiamo dire ecco, questo è il punto di riferimento. Quindi le scalette che portano dalla manifattura tabacchi, cioè da Viale Regina Margherita a Via Roma, verranno intitolate venerdì intorno alle 10:30-11, più o meno i tempi poi delle cerimonie, diciamo, non
0: slittano,
1: sono mai precisi,
0: cioè,
1: è meglio iniziare ad arrivare lì intorno alle 10:30, perché, e questo è l'invito che ha fatto l'amministrazione comunale, tutti i parenti di tutte le sigaraie che negli anni hanno lavorato alla manifattura sono invitati anche a portare una loro testimonianza, perché quelle scalette verranno intitolate alle sigaraie, con una targa in lingua sarda e in lingua italiana. Ci si sposta poi alle Ferrovie dello Stato, che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Le Ferrovie dello Stato, le nostre ferrovie sono un luogo veramente iconico, possiamo usare, certo, con criterio questa frase, come ha detto, Ferrovie dello Stato, perché è un luogo ottocentesco, lì furono ammazzati i ragazzi. Cardia e Casula, in realtà Cardia era noto Cardia, ma si chiamava Caulino perché era un orfanello, 16-18 anni, vengono ammazzati, uno muore all'istante, l'altro muore il giorno dopo in ospedale, e lì verrà apposta una prima targa, perché poi ci sarà una targa successiva, perché il Comune di Cagliari sta cambiando tutte le sue targhe stradali, aggiungendo la dicitura in sardo e QR code, per cui noi sapremo di chi stiamo parlando. E lì però ci sarà la seconda cerimonia, subito dopo quella quindi delle scalette, intorno alle 11:15, e ci sarà un luogo dove noi sappiamo che lì avvenne la strage. Ci si sposta infine nel piazzale del Palazzo Baccaredda,
0: dove ci sarà la tua narrazione storica.
1: Sì, così sarà.
0: Benissimo, insomma, davvero dei momenti assolutamente per riflettere. Francesco, intanto grazie per aver avuto questa idea e ringraziamo anche tutti invece gli altri protagonisti per aver dato gambe, no, a questa proposta così importante. E noi vi seguiremo naturalmente sia con Radiolina che con Videolina. Molte grazie Francesco, a presto.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina ancora con voi per questa ultima parte di Strambata. Tra poco ci sarà il momento dei social trend con il nostro Enzo Azzuni, social media manager del gruppo editoriale L'Unione Sarda, ma adesso ancora la musica. Torna Gaia con Bossa Nostra.

0: 13.55, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata, ultima parte della trasmissione per quest'oggi, come di consueto dedicata ai social trend con il social media manager del nostro gruppo, Enzo Asuni. Ben trovato Enzo, scommetto che faremo il punto sull'Eurovision, dato che ne abbiamo parlato nelle precedenti due puntate.
1: Hai vinto la scommessa, Stefano Birocchi, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, ma avrei vinto anche una scommessa differente se avessi puntato sul fatto che tu ieri sera, cosa hai fatto ieri sera?
0: No, allora, tra le varie cose sono riuscito a incappare anche in Sal Da Vinci che si esibiva
1: quindi
0: con i miei figli che aspettavano questa parte, perché poi non l'abbiamo visto tutto, per la verità. Proprio sono stato fortunato perché quando mi sono sintonizzato
1: si
0: stava quasi per esibire, quindi ci siamo trattenuti. Ecco, devo dire, un'esibizione buona, non performante forse come quelle di Sanremo. Lui, insomma, dal punto di vista vocale è abbastanza chirurgico e preciso. Ieri ha cannato qualche nota, ma a quanto pare, mi stavi dicendo, non era in gran forma.
1: No, secondo me ha problemi vocali in questi giorni, secondo me infatti si è
0: un po' di raffreddore, di raucedi,
1: secondo me è sotto cortisone, insomma, ecco. Non è il Sal Da Vinci al massimo delle forze, però
0: ha fatto la sua bella figura,
1: assolutamente,
0: insomma, no?
1: Anche comunque con un'esibizione valorizzata dai ballerini Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, molto bravi, hanno comunque portato italianità sul palco. Tra l'altro i commenti degli addetti ai lavori esteri, esperti appunto di Eurovisibilità, si chiamano così, hanno asserito che si tratta sicuramente del brano più italiano della storia dell'Eurovision degli ultimi anni.
0: Ah beh, quindi, questo è poco ma sicuro, l'avrei potuto dire anch'io senza
1: esatto.
0: essere esperto.
1: Però diciamo che le reazioni sono state veramente belle da tutti i punti di vista. È piaciuto a livello di vocalità, è piaciuto a livello di balletto, è piaciuto diciamo in assoluto anche a livello di brano.
0: Ecco, i social che cosa dicono?
1: I social, per quanto riguarda la pagina dell'Eurovision, quella dell'Italia è sicuramente l'esibizione più vista, quella che ha ottenuto non solo più visualizzazioni ma anche più like in assoluto. Se la gioca con Israele, ovviamente per altri motivi, anche se devo dire che l'esibizione di Israele, io ripeto sempre che comunque la musica deve stare lontana da determinate situazioni religiose, geopolitiche, eccetera, ha fatto veramente un'esibizione da paura, cioè se proprio posso dirlo, meritava.
0: Quella non l'ho vista, devo rimediare, insomma.
1: Meritava sicuramente di entrare nella top 10. Secondo me è una top 10 diciamo variegata, nel senso che sono entrate diversi tipi di stili musicali. Sicuramente ci aspettavamo l'ingresso della Finlandia favorita e della Grecia, perché appunto erano le due grandi favorite di questa edizione, lo sono ancora secondo i bookmakers. È entrata la Moldavia, ecco, questa forse non me la sarei aspettata. Avrei preferito forse al posto di Moldavia o Serbia, mi sarebbe piaciuto vedere San Marino, perché Senit ha fatto una bella esibizione con Boy George che meritava sicuramente qualcosina in più. Ho apprezzato molto la Lituania, che ovviamente è passata anche la Svezia. Pensa che in 16 anni la Svezia ha ottenuto tipo un posto nella top 10 15 volte. Quindi stiamo parlando
0: però
1: veramente di tanta roba. E poi è bello vedere appunto le storie di questi artisti. Adesso ad esempio ho citato la Svezia. La Svezia è una cantante che soffre di ansia sociale. Ecco, io non avrei fatto il cantante se soffresse di ansia sociale. Però per esibirsi...
0: agorafobia.
1: Esatto.
0: Cioè, non le piace il pubblico.
1: Esatto. E quindi si esibita con una mascherina.
0: Ricordiamo anche altri cantanti di assoluto successo a nord europei come Enya, per esempio, che vive in un castello isolata perché non ama la folla.
1: Tanta roba. Quindi domani ci sarà la seconda semifinale, vedremo chi la spunterà. Verranno selezionati altri 10 paesi. Su radiolina.it ovviamente scriveremo tutti gli aggiornamenti in questione, ma abbiamo un giochino per chi in questione, ma abbiamo un giochino per chi ci ascolta, perché il 31 maggio ci sarà a Sassari la Corsa in Rosa, che partirà da Piazza Italia. Radiolina regalerà 10 kit gara. Scrivete Corsa in Rosa al 340 87 15 015, rigorosamente su WhatsApp. Il numero lo trovate anche sui nostri social,
0: basta cliccare. Grazie Enzo Asuni, grazie anche a voi per averci seguito. La strambata per oggi finisce qui, torniamo domani puntuali alle 12.30. un saluto da Giuseppe Valdese e Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: Sta arrivando in queste ore il parere del revisore dei conti e quindi si tratterà solo di spedirla in consiglio.
1: Sono state necessarie altre 48 ore dalla sera del vertice di maggioranza, ma dopo ritardi e veleni finalmente è arrivata la trasmissione al Consiglio regionale della variazione di bilancio e l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura con più risorse libere.
2: È una variazione di bilancio politica, la priorità numero uno ovviamente è la sanità e tutta la maggioranza è concorde.
1: Condivisa però anche l'esigenza di misure emergenziali all'esame della Commissione probabile già dalla prossima settimana, in mano al Consiglio circa 300 milioni dei 750 totali della manovrina arricchita da risorse dell'avvertenza entrate.
3: Le grandi risorse che stiamo manovrando in questo momento sulla variazione di bilancio sono il frutto del nostro lavoro mirato a far rispettare il principio dell'insularità e la nostra autonomia sui tavoli nazionali.
4: Per concretizzare il patrimonio dato dall'inserimento del principio di insularità in Costituzione serve dimostrare intanto di saper spendere i fondi che vengono assegnati e soprattutto serve un'azione politica forte.
1: Riferimenti non casuali nel giorno in cui il ministro per gli affari europei Foti in commissione bicamerale insularità ha richiamato le regioni facendo il punto sulla spesa di fondi comunitari, in particolare del PNRR.
5: Quando parliamo di fondi europei la capacità di utilizzazione degli stessi è legata molto alla capacità amministrativa, che è un tema che nelle regioni come la Sicilia e la Sardegna è più marcato.
1: Pioggia di milioni su più settori cruciali, ha ricordato il ministro, concentrando l'attenzione sulla sanità, con invito ad accelerare sui contratti istituzionali di sviluppo per realizzare progetti strategici e complessi, audizione non senza coda polemica.
6: L'audizione del ministro Foti non ha risolto le problematiche su come il governo vuole intervenire sulle isole, tuttavia è stato preso un impegno che voglio sottolineare, cioè quello che la Commissione Insularità possa proporre un documento di cui si farà carico il governo sui tavoli europei.
7: Oltre 450 milioni di euro destinati alla salute e alla sanità che rischiano di dover essere restituiti all'Unione Europea. Occorre cambiare passo rispetto a questa incapacità amministrativa.
8: La prima commissione ha approvato all'unanimità la proposta di legge nazionale di rango costituzionale consistente nella richiesta al Parlamento di tornare a elezioni dirette, ovvero di tornare alla democrazia. E sono anche convinto che il Parlamento la farà propria, così come ha fatto per il Friuli Venezia Giulia. Noi vogliamo integrare lo statuto, precisamente all'articolo 43, dove vogliamo far nostra una prerogativa in quanto regione a statuto speciale, che è proprio quella di poter indire elezioni di primo livello.
9: È una modifica statutaria voluta bipartisan, noi confidiamo molto che il governo la possa prendere immediatamente in considerazione, perché secondo me noi non è rinviabile il fatto che comunque i cittadini possano avere la libertà di poter esprimersi col voto.
10: Siamo per il voto dei cittadini, le province devono tornare a esprimere rappresentanti del popolo eletti direttamente dal popolo, così potrà essere rilanciata anche tutta la politica di area vasta dei nostri territori.
11: Rivedere la legge. Se non passa questa cosa ora, noi ci rivolgeremo alla Presidente del Consiglio.
12: Prima la tappa a Montecitorio per mostrare al ministro Calderoli tutto il disappunto che si leva dall'isola. Adesso però, se non dovessero arrivare le risposte sperate, molti sindaci, in testa la prima cittadina di Dorgali, Angela Testone, sono pronti a scomodare la Premier Meloni. La cosiddetta legge Calderoli, quella sul riordino dei comuni montani, proprio non va giù. Tiene conto soprattutto dell'altitudine, della pendenza, di fatto taglia fuori oltre 70 comuni sardi, quindi milioni di euro di finanziamenti in fumo, ma non solo. Basti pensare all'istruzione.
11: I comuni montani possono fare delle classi con minimo 10 alunni. Se il comune non è definito montano, ha bisogno di 15 alunni, il che significa per molte comunità che si chiudono dei plessi scolastici. Significa anche che i medici, per esempio, che possono avere dei bonus per poter andare nei comuni montani, non avranno più questi bonus.
12: Dunque, i medici di base continueranno a scarseggiare, in primis in quei centri dell'interno travolti dallo spopolamento. Con la legge 131 poi, guai in vista pure per gli agricoltori.
11: I comuni saranno obbligati a far pagare l'IMU alle campagne, ai nostri agricoltori, il che è veramente un danno rilevante. La vecchia legge includeva anche diciamo, l'aspetto dell'isolamento e l'aspetto della povertà di alcuni comuni.
13: A Olbia ci si prepara all'estate e la raccolta dei rifiuti accelera con il potenziamento dei centri ambientali mobili. Da questo mese, infatti, le postazioni diventano 6, 4 nuove aree si aggiungono ai due punti già attivi. I CAM sono aperti tutti i giorni dalle 6 alle 24. Nei punti di raccolta è possibile conferire gratuitamente carta e cartone, vetro e lattine, umido organico, secco, residuo e plastica, purché correttamente separati. Ogni area è presidiata da personale dedicato, con gli operatori che assistono gli utenti durante il conferimento e controllano il corretto utilizzo degli spazi. L'obiettivo è evitare abbandoni, migliorare la raccolta differenziata e offrire un servizio più vicino ai quartieri in un periodo in cui la città si prepara al massiccio aumento delle presenze legate alla stagione estiva. Il potenziamento arriva dunque in un momento delicato per Olbia e punta a rendere più ordinata la gestione dei rifiuti sul territorio. Per il sindaco Settimo Nizzi, l'apertura dei CAM rappresenta un investimento concreto nella qualità della vita e nella sostenibilità della città. Un servizio, sottolinea il primo cittadino, pensato per facilitare le buone pratiche ambientali e per rendere più ordinato e decoroso il territorio.
14: La Posidonia è qui di fronte a noi, in mare molto estesa, arriva fino a quasi 50 metri di profondità e ciclicamente rilascia foglie e altro materiale. Questo sta nella parte di spiaggia sottomarina, in attesa che una mareggiata lo trasporti poi sull'arenile.
15: I cumuli di alghe nella spiaggia del Poetto a Cagliari fanno discutere la Posidonia all'altezza della prima fermata. Il comune ha annunciato di non voler modificare questo quadro. I gestori dei chioschi suggeriscono altre soluzioni. Secondo Sandro De Muro, docente di morfologia e conservazione dei litorali all'Università di Cagliari, è un fenomeno naturale che va assecondato, dunque nessuna forzatura.
14: E il ruolo è, diciamo, strategico, perché aumenta la permeabilità del sistema, lo rende elastico, lo solleva di quota. Se lei vede dietro di me, c'è più di un metro di quota di profilo di spiaggia in più rispetto al profilo senza la Posidonia, per cui passarci sopra in questo momento, soprattutto con dei mezzi pesanti, per toglierla significa cambiare completamente la morfologia e quindi esporre la spiaggia all'inondazione costiera, che potrebbe raggiungere molto più facilmente il retrospiaggia e quindi anche le infrastrutture.
15: La natura farà il suo corso.
14: Basterebbe anche un evento di maestrale di 2 o 3 giorni, perché questa Posidonia, questi cascami di Posidonia sono arrivati col vento da sud-est, quindi da mare. Basta il vento da terra che asciuga e trasporta via e il sistema si riallinea, si ripulisce, tra virgolette, se di pulizia vogliamo parlare.
16: Sono atterrati ad Alghero con l'ultimo volo da Roma ieri sera, accolti dal rettore Gavino Mariotti, i 9 studenti palestinesi. Gli altri 8 arriveranno nelle prossime settimane, che frequenteranno l'Università di Sassari grazie alle borse di studio stanziate dall'Ateneo, dall'Erso e dalla Regione. Un corridoio universitario voluto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per 72 studenti provenienti da Gaza, 70 di loro arrivati in Italia, gli altri 2 hanno raggiunto la Repubblica di San Marino. Per loro una possibilità concreta di futuro, formazione e sicurezza, alla quale contribuirà anche l'Università di Sassari, 21 gli atenei italiani coinvolti.
17: Provvediamo per tutti e 3 anni di iscrizione ai dipartimenti prescelti la totale esenzione da tutti i costi, quindi li ospitiamo grazie alla collaborazione dell'ERSU nelle nostre case dello studente, li ospitiamo nella nostra mensa, non pagheranno le tasse e abbiamo anche destinato una borsa di studio pro capite di 12.000 euro.
16: 4 ragazze e 5 ragazzi accolti anche dalle associazioni studentesche da diverse realtà del territorio impegnate sin da ottobre scorso per favorire il loro arrivo.
18: Che si sono occupati di portare dei primi zaini con dei beni di prima necessità e del cibo e dell'acqua, e hanno anche organizzato il trasporto. Questo lavoro continuerà da oggi e non si fermerà, perché siamo in attesa di altri 8 studenti in attesa di evacuazione.
19: Il traguardo è vicinissimo. Devo dire che siamo un po' tutti e 6 club di Cagliari fortemente impegnati per perseguire questo traguardo già da circa 4 mesi.
20: Un lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo importante: acquistare un'imbarcazione a vela biposto studiata per consentire la pratica della vela terapia a soggetti con disabilità. Il progetto, nato dalla volontà di aiutare chi vive situazioni di disagio nello spirito di servizio che anima i Lions, ora ha bisogno del sostegno di tutti. Al teatro Carmen in Melis di Cagliari. Venerdì 15 maggio ci sarà una serata speciale, un evento all'insegna della solidarietà, della musica e della moda.
19: La nostra speranza è che la popolazione della città di Cagliari e dell'area metropolitana di Cagliari daranno una risposta positiva e verranno numerosi alla manifestazione.
20: Ospite d'eccezione della serata Alessandro Pili, con l'ironia e la comicità del sindaco di Scraffingiu.
0: Perché dovete prendere la barca a vela? Chi? Deo Dengiu, una barca a propulsione nucleare che è diata furata questo picciocchetto che voleva andare in America, immigrato di Scraffingiu, le è venuta la nostalgia, è ritornato con questa barca e ce l'abbiamo dal 78. Gli ho detto prendete questa. E si sono mantenuto, no, ci serve una più ecologica, fegumento base. Però gli ho detto guarda che quando la vela e il vento non c'è, la vela rimane ferma. Quindi vi invito a questo evento bellissimo, il 15 di maggio, venite numerosi e mi raccomando, chi non viene o un ladro o una spia e non è del Lions. Ciao, viva Scraffingiu, viva lo stretto di Armunch.
21: Appuntamento sabato e domenica sul circuito di Tramazza, nel centro dell'Oristanese, tornano le supermoto con la seconda tappa del mondiale scattato nelle scorse settimane in Spagna col Gran Premio della Comunità Valenciana. Due giorni con i migliori campioni della derapata pronti a sfidarsi sul tracciato di 1600 metri, 1200 di asfalto e 400 di sterrato, aggiunto per regalare maggiore spettacolo alla corsa. Gli investimenti degli ultimi anni hanno migliorato pista e infrastrutture, tanto che il Gran Premio di Sardegna, ormai alla quinta edizione, sta diventando uno dei classici nella corsa per il titolo iridato. In pista i migliori della specialità in arrivo da tutto il mondo, compresi quelli dell'europeo, in totale una settantina di piloti in rappresentanza dei 15 paesi. Per la Sardegna i riflettori della Supermoto illumineranno un'altra vetrina importante grazie a un evento fra sport e turismo targato XIEM e Motoclub Pro Sport e sostenuto dalla regione, che godrà di una copertura mediatica internazionale. Importante la ricaduta economica per il territorio, ma al centro resta ovviamente l'aspetto agonistico. La tappa di Tramazza può già rappresentare uno snodo importante per la corsa al campionato. In Spagna ha trionfato a Villa Cortés, idolo di casa, salito sul gradino più alto del podio davanti ai suoi tifosi. In graduatore il campione del mondo, il tedesco Marco René Schmidt, è già costretto a inseguire.

0: Is sonos de sa terra nostra.
1: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa Zi dai che ti vo be, che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsarese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: Sara Diolina, i Sonus de sa terra nostra.
2: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Sono le 6 e 35 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Piero Marras è stato il primo artista a utilizzare le elettroneddas, particolari launeddas ideate dall'ingegnere sulcitano Francesco Capuzzi. Il cantautore nuorese le impiega in questo brano.

0: Era davvero una preziosa rarità il brano che abbiamo ascoltato da Piero Marras con l'utilizzo delle elettroneddas.
1: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Ita Zenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore Evento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candubolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulcincantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Sono le 7:02.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
5: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sta arrivando in queste ore il parere del revisore dei conti e quindi si tratterà solo di spedirla in consiglio.
1: Sono state necessarie altre 48 ore dalla sera del vertice di maggioranza, ma dopo ritardi e veleni finalmente è arrivata la trasmissione al Consiglio regionale della variazione di bilancio e l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura con più risorse libere.
2: È una variazione di bilancio politica, la priorità numero uno ovviamente è la sanità e tutta la maggioranza è concorde.
1: Condivisa però anche l'esigenza di misure emergenziali all'esame della Commissione probabile già dalla prossima settimana, in mano al Consiglio circa 300 milioni dei 750 totali della manovrina arricchita da risorse dell'avvertenza entrate.
3: Le grandi risorse che stiamo manovrando in questo momento sulla variazione di bilancio sono il frutto del nostro lavoro mirato a far rispettare il principio dell'insularità e la nostra autonomia sui tavoli nazionali.
4: Per concretizzare il patrimonio dato dall'inserimento del principio di insularità in Costituzione serve dimostrare intanto di saper spendere i fondi che vengono assegnati e soprattutto serve un'azione politica forte.
1: Riferimenti non casuali nel giorno in cui il ministro per gli affari europei Foti in commissione bicamerale insularità ha richiamato le regioni facendo il punto sulla spesa di fondi comunitari, in particolare del PNRR.
5: Quando parliamo di fondi europei la capacità di utilizzazione degli stessi è legata molto alla capacità amministrativa, che è un tema che nelle regioni come la Sicilia e la Sardegna è più marcato.
1: Pioggia di milioni su più settori cruciali, ha ricordato il ministro, concentrando l'attenzione sulla sanità, con invito ad accelerare sui contratti istituzionali di sviluppo per realizzare progetti strategici e complessi. Audizione non senza coda polemica.
6: L'audizione del ministro Foti non ha risolto le problematiche su come il governo vuole intervenire sulle isole, tuttavia è stato preso un impegno che voglio sottolineare, cioè quello che la Commissione Insularità possa proporre un documento di cui si farà carico il governo sui tavoli europei.
7: Oltre 450 milioni di euro destinati alla salute e alla sanità che rischiano di dover essere restituiti all'Unione Europea. Occorre cambiare passo rispetto a questa incapacità amministrativa.
8: La prima commissione ha approvato all'unanimità la proposta di legge nazionale di rango costituzionale consistente nella richiesta al Parlamento di tornare a elezioni dirette, ovvero di tornare alla democrazia. E sono anche convinto che il Parlamento la farà propria, così come ha fatto per il Friuli Venezia Giulia. Noi vogliamo integrare lo statuto, precisamente all'articolo 43, dove vogliamo far nostra una prerogativa in quanto regione a statuto speciale, che è proprio quella di poter indire elezioni di primo livello.
9: È una modifica statutaria voluta bipartisan, noi confidiamo molto che il governo la possa prendere immediatamente in considerazione, perché secondo me noi non è rinviabile il fatto che comunque i cittadini possano avere la libertà di poter esprimersi col voto.
10: Siamo per il voto dei cittadini, le province devono tornare a esprimere rappresentanti del popolo eletti direttamente dal popolo, così potrà essere rilanciata anche tutta la politica di area vasta dei nostri territori.
11: Rivedere la legge. Se non passa questa cosa ora, noi ci rivolgeremo alla Presidente del Consiglio.
12: Prima la tappa a Montecitorio per mostrare al ministro Calderoli tutto il disappunto che si leva dall'isola. Adesso però, se non dovessero arrivare le risposte sperate, molti sindaci, in testa alla prima cittadina di Dorgali, Angela Testone, sono pronti a scomodare la Premier Meloni. La cosiddetta legge Calderoli, quella sul riordino dei comuni montani, proprio non va giù. Tiene conto soprattutto dell'altitudine, della pendenza, di fatto taglia fuori oltre 70 comuni sardi, quindi milioni di euro di finanziamenti in fumo, ma non solo. Basti pensare all'istruzione.
11: I comuni montani possono fare delle classi con minimo 10 alunni. Se il comune non è definito montano, ha bisogno di 15 alunni, il che significa per molte comunità che si chiudono dei plessi scolastici. Significa anche che i medici, per esempio, che possono avere dei bonus per poter andare nei comuni montani, non avranno più questi bonus.
12: Dunque, i medici di base continueranno a scarseggiare, in primis in quei centri dell'interno travolti dallo spopolamento. Con la legge 131 poi guai in vista pure per gli agricoltori.
11: I comuni saranno obbligati a far pagare l'IMU alle campagne, ai nostri agricoltori, il che è veramente un danno rilevante. La vecchia legge includeva anche l'aspetto dell'isolamento e l'aspetto della povertà di alcuni comuni.
13: A Olbia ci si prepara all'estate e la raccolta dei rifiuti accelera con il potenziamento dei centri ambientali mobili. Da questo mese, infatti, le postazioni diventano 6, 4 nuove aree si aggiungono ai due punti già attivi. I CAM sono aperti tutti i giorni dalle 6 alle 24. Nei punti di raccolta è possibile conferire gratuitamente carta e cartone, vetro e lattine, umido organico, secco, residuo e plastica, purché correttamente separati. Ogni area è presidiata da personale dedicato, con gli operatori che assistono gli utenti durante il conferimento e controllano il corretto utilizzo degli spazi. L'obiettivo è evitare abbandoni, migliorare la raccolta differenziata e offrire un servizio più vicino ai quartieri in un periodo in cui la città si prepara al massiccio aumento delle presenze legate alla stagione estiva. Il potenziamento arriva dunque in un momento delicato per Olbia e punta a rendere più ordinata la gestione dei rifiuti sul territorio. Per il sindaco Settimo Nizzi, l'apertura dei CAM rappresenta un investimento concreto nella qualità della vita e nella sostenibilità della città. Un servizio, sottolinea il primo cittadino, pensato per facilitare le buone pratiche ambientali e per rendere più ordinato e decoroso il territorio.
14: La Posidonia è qui di fronte a noi, in mare molto estesa, arriva fino a quasi 50 metri di profondità e ciclicamente rilascia foglie e altro materiale. Questo sta nella parte di spiaggia sottomarina, in attesa che una mareggiata lo trasporti poi sull'arenile.
15: I cumuli di alghe nella spiaggia del Poetto a Cagliari fanno discutere. La Posidonia all'altezza della prima fermata. Il comune ha annunciato di non voler modificare questo quadro. I gestori dei chioschi suggeriscono altre soluzioni. Secondo Sandro De Muro, docente di morfologia e conservazione dei litorali all'Università di Cagliari, è un fenomeno naturale che va assecondato, dunque nessuna forzatura.
14: E il ruolo è, diciamo, strategico, perché aumenta la permeabilità del sistema, lo rende elastico, lo solleva di quota. Se lei vede dietro di me, c'è più di un metro di quota di profilo di spiaggia in più rispetto al profilo senza la Posidonia. Per cui passarci sopra in questo momento, soprattutto con dei mezzi pesanti, per toglierla significa cambiare completamente la morfologia e quindi esporre la spiaggia all'inondazione costiera, che potrebbe raggiungere molto più facilmente il retrospiaggia e quindi anche le infrastrutture.
15: La natura farà il suo corso.
14: Basterebbe anche un evento di maestrale di 2 o 3 giorni, perché questa Posidonia, questi cascami di Posidonia sono arrivati col vento da sud-est, quindi da mare. Basta il vento da terra che asciuga e trasporta via e il sistema si riallinea, si ripulisce, tra virgolette, se di pulizia vogliamo parlare.
16: Sono atterrati ad Alghero con l'ultimo volo da Roma ieri sera, accolti dal rettore Gavino Mariotti, i 9 studenti palestinesi, gli altri 8 arriveranno nelle prossime settimane, che frequenteranno l'Università di Sassari grazie alle borse di studio stanziate dall'Ateneo, dall'Erso e dalla Regione. Un corridoio universitario voluto dal ministro degli esteri Antonio Tajani per 72 studenti provenienti da Gaza, 70 di loro arrivati in Italia, gli altri 2 hanno raggiunto la Repubblica di San Marino. Per loro una possibilità concreta di futuro, formazione e sicurezza, alla quale contribuirà anche l'Università di Sassari, 21 gli atenei italiani coinvolti.
17: Provvediamo per tutti e 3 anni di iscrizione ai dipartimenti prescelti, la totale esenzione da tutti i costi, quindi li ospitiamo grazie alla collaborazione dell'ERSU nelle nostre case dello studente, li ospitiamo nella nostra mensa, non pagheranno le tasse e abbiamo anche destinato una borsa di studio pro capite di 12.000 euro.
16: 4 ragazze e 5 ragazzi, accolti anche dalle associazioni studentesche da diverse realtà del territorio, impegnate sin da ottobre scorso per favorire il loro arrivo.
18: Che si sono occupati di portare dei primi zaini con dei beni di prima necessità e del cibo e dell'acqua, e hanno anche organizzato il trasporto. Questo lavoro continuerà da oggi e non si fermerà, perché siamo in attesa di altri 8 studenti in attesa di evacuazione.
19: Il traguardo è vicinissimo. Devo dire che siamo un po' tutti e 6 club di Cagliari fortemente impegnati per perseguire questo traguardo già da circa 4 mesi.
20: Un lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo importante: acquistare un'imbarcazione a vela biposto studiata per consentire la pratica della vela terapia a soggetti con disabilità. Il progetto, nato dalla volontà di aiutare chi vive situazioni di disagio, nello spirito di servizio che anima i Lions, ora ha bisogno del sostegno di tutti. Al teatro Carmen Melis di Cagliari. Venerdì 15 maggio ci sarà una serata speciale, un evento all'insegna della solidarietà, della musica e della moda.
19: La nostra speranza è che la popolazione della città di Cagliari e dell'area metropolitana di Cagliari daranno una risposta positiva e verranno numerosi alla manifestazione.
20: Ospite d'eccezione della serata, Alessandro Pili, con l'ironia e la comicità del sindaco di Scraffingiu.
0: Perché dovete prendere la barca a vela? Che Deo Dengiu, una barca a propulsione nucleare che è diata furata da questo picciocchetto che voleva andare in America, immigrato di Scraffingiu, gli è venuta la nostalgia, è ritornato con questa barca e ce l'abbiamo dal 78. Gli ho detto prendete questa. E su mattino no, ci serve una più ecologica, da fegumento base. Però gli ho detto guarda che quando la vela e il vento non c'è, la vela rimane ferma. Quindi vi invito a questo evento bellissimo, il 15 appunto di maggio, venite numerosi e mi raccomando, chi non viene o un ladro o una spia e non è del Lions. Ciao, viva Scraffingiu, viva lo stretto di Armungiu.
21: Appuntamento sabato e domenica sul circuito di Tramazza, nel centro dell'Oristanese, tornano le supermoto con la seconda tappa del mondiale scattato nelle scorse settimane in Spagna col Gran Premio della Comunità Valenciana. Due giorni con i migliori campioni della derapata pronti a sfidarsi sul tracciato di 1600 metri, 1200 di asfalto e 400 di sterrato, aggiunto per regalare maggiore spettacolo alla corsa. Gli investimenti degli ultimi anni hanno migliorato pista e infrastrutture, tanto che il Gran Premio di Sardegna, ormai alla quinta edizione, sta diventando uno dei classici nella corsa per il titolo iridato. In pista i migliori della specialità in arrivo da tutto il mondo, compresi quelli dell'Europeo, in totale una settantina di piloti in rappresentanza dei 15 paesi. Per la Sardegna i riflettori della Supermoto illumineranno un'altra vetrina importante grazie a un evento fra sport e turismo, targato XIEM e Motoclub Pro Sport e sostenuto dalla regione, che godrà di una copertura mediatica internazionale. Importante la ricaduta economica per il territorio, ma al centro resta ovviamente l'aspetto agonistico. La tappa di Tramazza può già rappresentare uno snodo importante per la corsa al campionato. In Spagna ha trionfato a Villa Cortés, idolo di casa, salito sul gradino più alto del podio davanti ai suoi tifosi. In graduatoria il campione del mondo, il tedesco Marc René Schmidt, è già costretto a inseguire.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:33 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Francesca Figus su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop tu.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: L'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
4: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne due che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
5: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
4: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano, il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
5: L'apertura ad azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del super bonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il Premier Time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni che si rivelano un jacuzzi su vari temi con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
4: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodari in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Darderi ora affronterà Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Prima edizione delle notizie che arrivano dalla nostra isola per questo giovedì 14 maggio. Buongiorno da Lele Casini al microfono. Primo caso dell'anno in Sardegna di West Nile, febbre del Nilo, un 65enne nell'Oristanese sarebbe stato contagiato dal virus. Allarme in tutta la provincia di Oristano, con il primo contagio arrivato nettamente in anticipo rispetto al passato. Da agosto a ottobre dello scorso anno erano state 4 le persone decedute a causa dell'infezione. Poi l'omicidio Mocci, la difesa dei fratelli Tunis, due degli indagati per l'omicidio Monserrato del 23enne Villa Cidro, ha chiesto la scarcerazione dei suoi assistiti contestando i gravi indizi di colpevolezza e un'ordinanza di custodia cautelare gravata da illogicità. Intanto gli inquirenti sono alla ricerca di un presunto quarto giovane che avrebbe partecipato alla rapina trasformatasi in omicidio, e poi c'è il giallo di un secondo giovane che sarebbe stato visto scappare da un testimone all'interno della panda insieme all'amico di Mocci dopo l'aggressione. La morte di Mauro Zunchedo, ragazzo di 23 anni, stroncato da malore lunedì mattina nell'ospedale di Tempio. Il fascicolo aperto in procura per far luce sulle cause del decesso e con i legali della famiglia che sollecitano attraverso un'istanza l'autopsia sul corpo del giovane. Poi andiamo sull'Unione Sarda, la fotonotizia della prima pagina dedicata alle crociere. Migliaia di croceristi invadono il centro di Cagliari, ma tra via Roma e piazza Matteotti regnano confusione e attraversamenti selvaggi. Il momento dello sbarco della nave per molti rappresenta un vero rebus. Una volta usciti dal porto, infatti, orientarsi tra cantieri e cartelli mancanti è quasi impossibile. La città si dimostra, come raccontano molti turisti, difficile da decifrare. Alcuni appuntamenti per oggi a Cagliari: nella Basilica di San Saturnino alle 18 proseguono i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio con l'Alexio di Gianni Murtas e Franco Masala. Prenda Storadas, li rilancia la tradizione dell'arte contemporanea nella Basilica di San Saturnino. Alle 18 la Fondazione di Sardegna, sempre a Cagliari, l'inaugurazione della mostra fotografica di Luca Tamagnini, Sardegna, paesaggio costiero mediterraneo dei primordi. E poi chiudiamo con lo sport, il calcio in apertura della nostra pagina sportiva. Allenamento questa mattina da Semini per i giocatori del Cagliari, a 3 giorni dalla sfida della Domus contro il Torino. Mina, De Jola e Mazzitelli ancora a parte, ma sperano di esserci contro il Granata, personalizzato per Borrelli che sta smaltendo l'infortunio, ma difficilmente sarà della gara. E poi il basket, una netta sconfitta dell'Espiria Cagliari nella gara 1 dei quarti di finale di playoff promozione di B interregionale, 99-66 per Avellino. Sabato alle 19 al Palapirasso di Cagliari, gara 2, e i cagliaritani sono obbligati a vincere per portare la serie alla bella di nuovo in Irpinia. È tutto, grazie per l'attenzione. Fra poco Caffè Corretto con Francesca Figus, le notizie su Radiolina tornano fra un'ora.
14: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
16: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
17: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
18: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
19: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Radio Lina presenta Caffè Corretto.
1: Giovedì 14 maggio, a tutti voi il nostro buongiorno. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni. Allora, la frase del giorno oggi ce la regala il sublime Philip Roth: il segreto è stare in quel momento senza badare al resto e senza avere idea di dove andrai dopo, perché se riesci a far funzionare un momento riesci ad arrivare dappertutto. E allora il caffè già nella moca per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Prima di passare all'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda, oggi in edicola, e cominciamo con la nostra Valeria Pinna, vi aggiorno perché a Pechino sta andando in scena il settimo incontro tra le due superpotenze mondiali. Jinping ha accolto Donald Trump, ha citato Tucidide, avverte rischio guerra se Taiwan viene gestita male, ma Donald Trump apre al dialogo, avremo un futuro fantastico. Tutti gli aggiornamenti nel corso di Caffè Corretto. E allora, da Oristano, Valeria Pinna, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: Valeria, buongiorno. Parliamo di febbre del Nilo perché nell'Oristanese c'è stato il primo caso dell'anno. Cosa sta succedendo?
2: Sì, come hai detto tu, quest'anno già a maggio abbiamo avuto il primo caso di febbre del Nilo. Diciamo che quest'anno il virus si è palesato in anticipo, perché solitamente i primi casi venivano registrati a metà estate o anche a fine estate, in autunno, e quest'anno metà maggio è sicuramente un campanello d'allarme che ci conferma come il virus sia ormai endemico. È sempre in circolazione, nell'Oristanese in particolare, tra zone umide, un clima che soprattutto in questo periodo, tra qualche pioggerellina e le temperature già un po' elevate, favorisce l'habitat ideale per il proliferare delle zanzare, che come sappiamo trasmettono il virus all'uomo. E questo ci deve mettere in allarme, mettere in allerta, perché dobbiamo essere pronti ad adottare tutte le precauzioni necessarie proprio per proteggerci dalle zanzare.
1: Che cosa dobbiamo fare? Cosa ci consigliano gli specialisti?
2: Ma nella quotidianità sono piccoli accorgimenti, a parte le cose pratiche, utilizzare spray repellenti, mettere zanzariere alle porte e alle finestre delle abitazioni o comunque degli edifici, e poi quando si passeggia la sera si sta all'aperto, o coprire anche braccia e gambe, indossare abiti chiari per cercare di sfuggire alle zanzare. E poi sì. E poi ovviamente è fondamentale la disinfestazione. La provincia di Oristano, da mesi, dopo i casi dell'anno scorso, che erano stati veramente tanti, quest'anno ha iniziato per tempo, però effettivamente forse ancora non basta. Già l'anno scorso c'erano stati purtroppo 4 decessi da agosto a ottobre, con 39 contagi, e già in quel periodo gli esperti stavano dicendo che sarebbe necessario creare forse una cabina di regia anche a livello regionale, per avere un monitoraggio costante tutto l'anno. Su questo bisogna lavorare probabilmente ancora. Nel frattempo la provincia, oltre agli interventi di disinfestazione nelle varie zone, sta predisponendo anche delle campagne di sensibilizzazione e informazione nelle scuole, e a fine maggio dovrebbe partire anche la consegna di kit anti-zanzara nelle piazze dell'Oristanese, dei vari centri dell'Oristanese, in modo tale che ognuno sia in un certo qual modo armato e riesca a difendersi contro questi insetti fastidiosi e a questo punto pericolosi.
1: Pericolosissimi. Armato e protetto. Valeria Pinna, grazie. Pagina 3 dell'Unione Sarda, oggi in edicola per tutti i dettagli. Una buona giornata, noi ci vediamo più tardi. Alex Warren, adesso, per iniziare con la musica.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

0: Caffè Corretto.
1: 8:18 in diretta ancora su Radiolina. Andiamo a Cagliari, dove migliaia di croceristi sono sbarcati nel centro della città. E allora che cosa ha fatto la nostra cronista Alessandra Raga? Si è indossato il costume da bagno, scarpe comode, forse un cappellino con visiera, e si è mimetizzata in mezzo ai turisti. Cronache dal caos, buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno.
1: Allora, raccontaci questa giornata.
2: Sì, è andata proprio così, insomma, mi sono finta turista per un giorno e ho percorso tutto il tragitto assieme ai nostri croceristi, quindi sono, insomma, li ho accolti nell'onda blu, quindi nel tragitto pedonale che è dallo sbarco della nave di Porta verso Piazza Matteotti, e ho provato un po' a ricostruire il loro percorso cercando di capire quali fossero i disagi più grandi legati alla, specialmente alla mancanza di attraversamenti pedonali, ma anche ai pochi cartelli che fino all'area portuale è tutto ben indicato. Una volta poi raggiunto Piazza Matteotti inizia un po' il caos, e quindi lì
1: sbucano. E io infatti ho citato proprio Cronache dal caos, che è il titolo che noi leggiamo oggi nella vetrina della Cronaca di Cagliari a pagina 16 del nostro quotidiano. Mancano i cartelli, mancano gli attraversamenti, mancano i taxi, mancano i percorsi, manca forse anche quella città davvero a misura di turista.
2: È vero, in tanti turisti parlano di una città difficile da leggere, difficile da capire, pochi cartelli in giro per la città, fa ridere, insomma, come quando tanti turisti sono già sbarcati, insomma, noi abbiamo raccontato un po' lo scorrere delle ore, quindi la nave ieri è attraccata a mezzogiorno e mezza, intorno alle 12:30 già la città era piena di turisti, sì. E si vedono saltellare un po' ovunque in mezzo ai cantieri
1: e cercare, Alessandra, di arrampicarsi in castello, perché questo esatto. Sembra quasi un'arrampicata.
2: È vero, è proprio così. In molti dicono, per fortuna esiste Google Maps, il nostro miglior alleato, però la bellezza di Cagliari conquista sempre, questo bisogna dirlo.
1: La bellezza di Cagliari è soprattutto però una città così affascinante, così ricca di storia, dovrebbe puntare veramente sul turismo e non solo a parole.
2: È vero, è proprio così, infatti proprio nell'articolo lo ricordiamo, sembra più essere una città che insegue i turisti più che accompagnarli nel loro percorso, sono in tanti, arrivano navi da crociera.

Unione Sarda davanti a voi, come ce l'ho io in questo momento, in prima pagina, all'interno della foto che racconta il nostro reportage sui croceristi, trovate un QR code. A tra poco, perché vi spiegheremo perché.

0: siete curiosi di vedere, non solo di leggere, la nostra Alessandra Ragas mimetizzata tra i croceristi a Cagliari, bene, niente di più facile. In prima pagina, ma siamo da lunedì che ve lo raccontiamo, trovate all'interno di tante nostre foto, oggi in prima pagina, ma poi anche lungo le pagine di tutto il quotidiano, un QR code. Insieme a me, Lia Serreli, direttore generale del gruppo Unione Sarda, per raccontarci questa nuova rivoluzione del
1: buongiorno
0: nostro giornale.
1: Buongiorno a tutti e grazie Francesca. Allora, sì, diciamo che noi non sentiamo di aver introdotto tecnologia, ma di aver ascoltato quello che volevano i nostri lettori. I lettori sono persone di tutta l'età che hanno diverse abitudini, diversi tempi della giornata, quindi a nostro avviso un giornale oggi deve saper accompagnare in tutti questi modi le persone ed informarle. Giusto qualche curiosità, visto che la radio lo consente. Intanto il significato di QR code, che significa quick response, e poi mi ha incuriosito la storia di come è nato non per i giornali, non per informare, ma per le fabbriche, le fabbriche di automobili, quindi per tracciare rapidamente i pezzi, perché il banale barcode trasportava poche informazioni. Fu ovviamente un giapponese nel 94, Masahiro Hara,

0: E la cosa simpatica e anche chiaramente rivoluzionaria è che questa azienda non registrò il brevetto ma a pagamento, ma lo rese utilizzabile gratuitamente, diffondendolo così a livello mondiale.
1: Che bello, come dovrebbe essere. Il grande spirito di internet è nato proprio, proprio per questo. Io provo a farlo adesso qua insieme a te, perché anche per i nostri lettori, magari quelli un po' più, non diciamo anziani, perché anzi no, il
0: no,
1: nostro
0: ma ormai
1: pubblico
0: lo usano più di noi,
1: certo, sono molto più bravi di noi, questa è la verità. Allora però è facilissimo, cellulare in mano, e chi ci sta guardando, perché Radiolina è anche una visual TV, lo può vedere, cellulare in mano, fotocamera, e con la fotocamera noi inquadriamo proprio questo QR code. Ebbene, nel 3 secondi veniamo riportati a quello che è il video che Alessandra Ragas ha girato con i croceristi, ma non solo video, Lia, perché poi il QR code ci apre davvero un grande mondo.
0: Sì, e devo dire che per noi è stato anche semplice, ripeto, mentre venivo in radio pensavo, aiuto, dobbiamo parlare di noi, vorrei parlare dei lettori, e quindi premesso che tutto parte da loro, e anzi, se me lo consenti, approfittiamo per dire che attraverso Radiolina è il famoso numero 340 87 15 015,
1: per mandarci i vostri messaggi.
0: Potete anche scriverci cosa vorreste da noi, dall'informazione, dal nostro gruppo. Ecco, quello che troverete nei QR code nella prima pagina ogni giorno da lunedì, ma anche all'interno del giornale, non è solo appunto i video, ma tutto il nostro mondo. Noi siamo un'azienda multimediale, abbiamo la radio, abbiamo la televisione, abbiamo il sito web, tra l'altro proprio che nasce esattamente negli anni in cui è nato il QR code, quindi 94. E quindi noi uniamo le nostre forze, le vostre forze, appunto dei nostri giornalisti multimediali e di tutto il gruppo, per rendere fruibile, per approfondire la notizia attraverso i video, attraverso gli audio di Radiolina, quindi i podcast, e attraverso anche approfondimenti delle pagine del sito dell'UnioneSarda.it. Quindi all'interno del QR code non troverete solo video, ma tutto il nostro mondo che vi consente di immergervi nella notizia e comunque di fruirne secondo come più vi aggrada.
1: E un giornale come questo oggi in edicola di 48 pagine diventa all'improvviso un grande spazio che non ha più limiti,
0: esatto.
1: No? Che sono i limiti,
0: tutti
1: è la grande bellezza della carta.
0: La carta
1: questa
0: è vecchia, invece è una carta che diventa e può diventare multimediale, approfondimento, insomma essere sempre viva per chi ogni giorno, e vi ringraziamo quotidianamente tutti, lo acquista nelle preziosissime edicole.
1: Perché la nostra è una carta che parla.
0: Esattamente.
1: Lia Serrelli, grazie per essere stata con me questa mattina, direttore generale del gruppo Unione Sarda. Noi abbiamo il segnale orario e poi torniamo qua in diretta a Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi, perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: caffè corretto.
1: A Radiolina è il momento di una superstar, anzi due, Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nera, nera, nera o vera, vera, vera, Fabio Leoni, Tiziano Ferro e Giorgia a Radiolina. E adesso andiamo a San Gavino perché c'è un'amica della nostra radio, Francesca Spano, che deve raccontarci una novità, una di quelle che a me da grande lettrice quale sono, lo sapete, mi piace tanto. Nasce il Book Club del Monreale. Francesca Spano, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Allora Francesca, intanto i miei complimenti, sei stata bravissima. Francesca Spano, lo sapete, è scrittrice, autrice, manager culturale. Proprio come manager culturale sei pronta, succederà sabato, a tagliare il nastro di un nuovo polo di cultura, di inclusione, di compagnia. Un grande abbraccio tra i libri, che cos'è?
1: Grazie Franci, l'hai descritto benissimo. Allora, il Book Club del Monreale nasce da una sinergia con il CUB, che è un locale, un bar, ristorante che c'è a San Gavino, che ha ideato una libreria, un angolo lettura aperto a tutti, e Tania ha organizzato questo angolo di lettura e noi come Festival del Monreale, come associazione Festival del Monreale, in gemellaggio col Chat Book di Olbia, abbiamo deciso di farla diventare sede del nostro Book Club. Il Book Club del Monreale nasce per incontrarsi attraverso i libri, quindi ci saranno presentazioni. Sabato nell'inaugurazione presenteremo Dario Urigu con Cronache di inetitudine, però abbiamo deciso di organizzare anche
0: del maestrale.
1: Abbiamo deciso di organizzare ogni settimana, tipo abbiamo pensato al giovedì, una sorta di appuntamento fisso, come se fosse, sai, io che sono un po' anziana, come ai vecchi tempi che si incontrava in piazza,
0: certo,
1: per chiacchierare. Con noi ci incontriamo al CUB, si parlerà di libri, si scambieranno libri, diventerà un appuntamento fisso e invece una volta al mese ci saranno presentazioni di libri e poi reincontri con gli autori che abbiamo presentato per parlare del libro già letto.
0: Non serve nessun invito, le porte sono aperte e l'ingresso è assolutamente gratuito.
1: Grazie mille, vi aspettiamo e grazie Francia, aspettiamo anche te.
0: Aspettate anche me, io non vedo l'ora di vederlo. Ho visto un paio di foto, Francesca, una l'abbiamo pubblicata anche sul nostro quotidiano e ho visto un angolo pieno di luce, di divani accoglienti,
1: sì.
0: La luce che entra dalle grandi vetrate e niente di meglio di tutto questo per leggere, ma anche per chiacchierare, per confrontarsi, per parlare, per stare da soli, perché un libro va letto da soli, ma si può leggere anche tutti insieme in compagnia. E allora Francesca,
1: esatto,
0: Spano, l'appuntamento è sabato a partire dalle 17, siamo a San Gavino in via Villa Cidro 106, andate, insomma io spero di esserci Francesca, quindi
1: veniamo, brava,
0: e poi raccontatecelo al 340 87 15 015. Grazie Francesca, in bocca al lupo.
1: Grazie
0: per questa
1: bacione, crepi,
0: nuova avventura. E c'è anche una musica nuova su Radiolina, ci ascoltiamo insieme Magnetic.

0: Cagnolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
11: Ma vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
12: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
13: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
12: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
14: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
12: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
15: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
12: Da maggio al cinema.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
18: Ci attendo un po' di instabilità per quanto riguarda la giornata di giovedì in Sardegna, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 18-24 gradi. Da segnalare a tratti la ventilazione che continuerà ad essere sostenuta. Con mari anche fino a molto mossi o agitati soprattutto in mattinata, ma tondoso poi in progressiva attenuazione. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare la nuova app gratuita di Trevi Meteo.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari, ma voi sapete che cos'è la sindrome di Dorian Gray? Dal nome dell'iconico personaggio del romanzo di Oscar Wilde ne soffre un italiano su due. E allora, per parlarne insieme, questa mattina ho voluto Alessandro Carta, medico estetico, giovanissimo, molto bravo e molto bello, ma quando parliamo di bellezza e soprattutto di salute, è uno dei professionisti più rigorosi che io conosca. Buongiorno, dottore!
2: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio per l'invito, sono molto contento di essere qua con te oggi e grazie per tutti questi complimenti.
1: Allora Alessandro, la sindrome di Dorian Gray che cos'è?
2: Beh, partiamo col dire che la sindrome di Dorian Gray è una definizione sostanzialmente sociologica di un corteo di sintomi, non è sostanzialmente una definizione scientifica di una vera e propria sindrome contemplata nel DSM-5TR, ossia l'ultima edizione di quelle che poi sono le problematiche e le patologie di natura psicologica e psichiatrica. Quindi è una definizione sociologica che è basata sostanzialmente agli onori della cronaca alla luce di una recente indagine,
1: esatto,
2: che l'Engage Minds Hub di Università Cattolica di Roma ha fatto balzare agli onori della cronaca, parlando di una maniera sostanzialmente andando a oggettivare quello che è un fenomeno sociale di cui noi tutti ormai siamo protagonisti e che bene o male abbiamo o durante una cena o una chiacchierata durante il caffè parlato e dal quale probabilmente ci siamo tirati fuori, ossia quello che è l'importanza dell'immagine come ormai misura di quello che è il nostro valore. Sostanzialmente
1: la paura di invecchiare, Alessandro, no? Abbiamo tutti paura di invecchiare, ma è vero?
2: Beh, in parte sì, in parte no, ti dico perché. Purtroppo viviamo in una società in cui l'immagine ha sempre più un impatto importante e la paura di perdere attrattività, la paura appunto di perdere quello che è venir meno, quello che è proprio il ruolo sociale e il riconoscimento personale fa paura, proprio per il motivo di cui prima ti dicevo, ossia l'importanza della nostra immagine, un'immagine che ormai andiamo a quantificare, a misurare in base al numero di like, di followers, di views, in base a quanto la nostra questa immagine perfetta che cerchiamo di proporre agli altri sia uno specchio, un riflesso del nostro valore. E questo porta poi a dei comportamenti che sfociano molto spesso, quando esacerbati, in paura, in ansia, in ipocondria, anche in un'esacerbazione di una personalità talvolta narcisistica. E di conseguenza ricerchiamo poi tantissimi metodi per porre rimedio a tutto questo, dalle cose più banali che ormai su internet trovano un grandissimo mercato, alla ricerca della smodata di trattamenti di medicina estetica in continuità, senza considerare quello che è anche il costo biologico per i nostri tessuti e per il nostro corpo, sino agli interventi di chirurgia estetica. Questo perché dobbiamo proporre un'immagine che tende alla perfezione, dimenticandoci che il nostro valore è anche quello che è il valore dell'invecchiamento. Io parlo sempre di processo fisiologico di invecchiamento. Perché? Perché è il ciclo della vita, è il ciclo della è la natura che ci ha portato ad essere così e quello che secondo me è importante sottolineare è il fatto che invecchiare ridare valore a quello che era prima il valore della parola invecchiamento, ossia maturità, ossia saggezza, ossia riuscire ad arrivare a quelle pian piano a compiere tutte quelle che sono le tappe della vita. Oggi invece soprattutto tra i giovani si ha questa paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che la società ormai ci impone o che sono attesi dalla società, dimenticandosi che poi sostanzialmente ognuno nel suo tempo, con una ruga in più o in meno, con dei capelli bianchi, piuttosto che dimenticarsi il valore della parola amor proprio. mondo, dove sicuramente non significa accettare passivamente anche quelle che sono le nostre caratteristiche fisiche che insomma ci fanno un pochino soffrire, ma allo stesso tempo significa anche poi poter ricorrere alla medicina estetica per migliorarsi. E quindi
1: senti Alessandro, tu con i tuoi pazienti, uomini o donne che siano, hai delle regole molto ferree, cioè tu combatti gli stereotipi, combatti le esagerazioni, combatti quei mostri da social che vediamo, no? Quindi sto parlando di labbra esagerate, occhi ormai chiusi da punture e punturine. Ecco, tu non insegui quella bellezza oggi che vediamo su tutti
2: no,
1: i giornali?
2: No, assolutamente, assolutamente. Forse credo che ormai questa sia una mia caratteristica. Proprio qualche giorno fa una persona mi ha detto: i tuoi risultati sono troppo naturali. Lo diceva con accezione negativa, per me è stato il complimento più bello che mi potesse fare. Questo perché credo che il mio obiettivo, l'obiettivo con cui ho iniziato proprio il percorso in medicina estetica, sia inizialmente nella mia formazione e ad oggi nella mia professione, è proprio quello di cercare di discostare da questi stereotipi e questo ormai accostare la parola naturalezza a un qualcosa che invece di naturale ha ben poco. Io credo che il rispetto poi dell'essenza umana, sia nella sua anatomia ma anche nell'essenza umana proprio nella persona, nel suo animo, sia fondamentale. Credo che questo passi poi attraverso l'ascolto, passi attraverso l'empatia, cercando di capire poi di portare la paziente, i pazienti a delle scelte consapevoli del trattamento, dove consapevolezza significa anche capire proprio in quali pazienti si nasconde questa sindrome di Dorian Gray, e quindi capire se la ricerca di quella, la voglia di fare quel trattamento è appunto cercare una valorizzazione, oppure combattere delle paure, delle ansie che provengono invece da una visione che è completamente errata, perché è dettata dalla società, è dettata dal pensare chissà gli altri che cosa pensano di me, chissà gli altri che cosa vedono in me, e quindi cerco sempre, con risultati molto delicati, naturali, in maniera anche progressiva, perché poi quello della medicina estetica è un percorso, di valorizzare le mie pazienti e i miei pazienti. Credo che la ridicolizzazione sia poi l'effetto peggiore che si possa ottenere, andando a cercare un'esagerazione sia quantitativa che qualitativa dei trattamenti.
1: Non parlo. Te lo mai ricordi, Alessandro, cosa diceva Claudia Cardinale? Claudia Cardinale diceva: lasciatemi tutte le mie rughe perché mi sono costate tanto. Ecco, forse non arriviamo, perché non siamo così belle come Claudia Cardinale, però credo che le sue parole dovremmo ricordarcele un po' di più. Io, Alessandro, ti ringrazio per essere uscito dalla sala operatoria questa mattina, essere stato con me, perché le tue parole, soprattutto per i più giovani, per i giovanissimi che ci seguono, sono molto molto importanti. Alessandro Carta, medico estetico, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me. Buona giornata, Alessandro, e noi ci
2: grazie
1: Alessandro, e noi ci cantiamo insieme una bella canzone estiva, Annalisa.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 8:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
4: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora.
5: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore di Rosario Coppola d'Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
4: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
5: Piogge temporali, ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
4: Il calcio, dopo la conquista del 21° scudetto, all'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Christian Kivu: abbiamo fatto una buona stagione, ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
6: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Ben ritrovati dalla redazione, andiamo in apertura sull'home page di unionesarda.it, dove trova spazio il delitto, l'omicidio Mocci. La difesa dei fratelli Tunis chiede la scarcerazione illegale dei 2 giovani, contesta i gravi indizi di colpevolezza e un'ordinanza di custodia cautelare gravata da illogicità. E poi c'è il giallo sulla fuga in auto, un testimone avrebbe visto 2 persone andare via dal luogo del delitto sulla panda dell'amico di Mocci. E poi la morte di Mauro Zuncheddu, il ragazzo di 23 anni stroncato da malore lunedì mattina nell'ospedale di Tempio, il fascicolo aperto in procura per far luce sulle cause del decesso e con i legali della famiglia che sollecitano attraverso un'istanza l'autopsia sul corpo del giovane. Il primo caso dell'anno in Sardegna di West Nile, la febbre del nilo, un 65enne nell'Oristanese sarebbe stato contagiato dal virus e allarme in tutta la provincia di Oristano, con il primo contagio arrivato nettamente in anticipo rispetto al passato. Da agosto a ottobre dello scorso anno erano state 4 le persone decedute a causa dell'infezione. Ed è stato un mercoledì difficile per i collegamenti aerei nell'isola. Un aereo per Linate è partito da Cagliari e ritornato nel capoluogo subito dopo il decollo per un problema tecnico. Come ha rassicurato Air Italia, passeggeri riprotetti su un altro aereo mobile. E poi Itaca ha cancellato senza preavviso il volo in continuità tra Alghero e Milano. I passeggeri infuriati. Due appuntamenti per oggi. A Cagliari, nella Basilica di San Saturnino, alle 18, proseguono i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio con l'Alexio di Gianni Murtes e Franco Masala, dal titolo Prenda Storradas rilancia la tradizione dell'arte contemporanea nella Basilica di San Saturnino. Sempre a Cagliari, sempre alle 18, ma alla Fondazione di Sardegna, inaugurazione della mostra fotografica di Luca Tamagnini, dal titolo Sardegna, paesaggio costiero mediterraneo dei primordi. E poi la pagina sportiva, innanzitutto col calcio, allenamento questa mattina da Semini per i giocatori del Cagliari a 3 giorni dalla sfida della Domus contro il Torino. Mina, De Iole e Mazzitelli ancora a parte ma sperano di esserci contro il Granata, personalizzato per Borrelli che sta smaltendo l'infortunio ma difficilmente sarà della gara. Il basket, con la netta sconfitta dell'Esperia Cagliari alla gara 1 dei quarti di finale di playoff promozione di Inter regionale 99-66 per Avellino, sabato alle 19 al Palapilastro di Cagliari, gara 2, cagliaritani obbligati a vincere per portare la serie alla la di nuovo in Irpinia. E poi il tennis tavoli, playoff, serie 1 maschile, le due sarde, TT Sassari e Muravera oggi saranno impegnate nella gara 2 delle semifinali scudetto e dovranno per forza vincere per andare alla terza partita. Sassari giocherà in casa contro il Messina dopo il 3-1 subito in Sicilia, mentre i sarrabesi dovranno giocarsela in casa della Bagnolese dopo lo 0-3 casalingo di gara 1. È tutto per adesso, fra poco ritorna Caffè Corretto con Francesca Figus, le news invece ritorno su Radio Lina fra un'ora.
9: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
15: Per Dormire. Design for wellness.
16: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
0: Caffè Corretto.
17: E adesso siamo pronti a gustarci un buon Caffè Corretto insieme alla nostra Ilenia Giagnoni. 4 minuti per un gossip, buongiorno.
18: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
17: Poi oggi parliamo d'amore, Ilenia, e parliamo di un attore che a me piace tantissimo.
18: Esatto, di Mel Gibson, che pare che abbia trovato una fidanzata italiana a sto giro.
17: Raccontaci, intanto noi l'abbiamo visto a Roma.
18: Sì, esatto, infatti partiamo da questo. Praticamente le immagini di Mel Gibson in atteggi affettuosi con Antonella Salvucci hanno fatto il giro del mondo. Resta da vedere, sia ben chiaro, se tra l'attore e regista statunitense, l'attrice italiana, che sono stati appunto immortalati a Roma nei giorni scorsi, è amore o solo amicizia. Mel Gibson è impegnato a Cinecittà nella lavorazione del film La Resurrezione di Cristo, il sequel della Passione di Cristo. È stato immortalato con la Salvucci nella notte capitolina tra sorrisi, abbracci, momenti di complicità che hanno fatto subito decollare le voci su una possibile relazione. Ad alimentare la suggestione sono state in particolare alcune fotografie realizzate tra il Gianicolo e il Fontanone. Ai primi di aprile sul suo profilo Instagram la quarantenne originaria di Civitavecchia, che in passato era già finita sotto i riflettori per la liaison con un'altra star del cinema americano, come tu sai.
17: Ricordo Sean Penn.
18: Mica niente, Sean Penn. Esatto, si tratta bene. La ragazza aveva pubblicato sul suo profilo Instagram inizio aprile, dicevamo, alcune foto di gruppo in cui accanto lei c'era proprio Mel Gibson. Muovendosi tra cinema, televisione e moda, la Salvucci, che ha costruito peraltro la sua carriera proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti, è abituata alle luci della ribalta, mentre dal canto suo Gibson trascorre da tempo lunghi periodi nel nostro paese. Anche La Passione di Cristo, ricorderemo tutti, è stata girata in Italia a Matera, quindi insomma lui è abbastanza di casa qui. Al momento non esistono conferme ufficiali né si dica smentite da parte dei diretti interessati. C'è chi parla soltanto di una forte amicizia, chi invece è convinto che tra i due ci sia qualcosa di più. Intanto gli scatti di Roma hanno fatto il giro del mondo e continuano a alimentare la curiosità del gossip internazionale. Ricordiamo che alla fine dello scorso anno . E poi chiudiamo, Braveheart, che ha compiuto a gennaio 70 anni, quindi tra i due ballerebbero 25 anni più o meno.
17: Sì, 44, 45, siamo lì.
18: Esatto, esatto. Braveheart ha ufficializzato la separazione da Rosalind Ross, a cui era legato da 9 anni, dalla quale ha avuto un figlio, Lars. Una relazione che è arrivata dopo la fine del matrimonio con la moglie, Robin Moore, dalla quale appunto Mel ha avuto 7 dei 9 figli. Peraltro quel matrimonio è passato alla storia di Hollywood per essere sfociato nel divorzio più costoso, quasi 400 milioni di dollari, quelli
17: 425 milioni di dollari.
18: Esatto, quindi oltre 400 milioni, quindi insomma, a pensare questo Mel deve stare un po' attento. Infatti l'ultima non l'ha sposata, vediamo adesso cosa succederà con Antonella Salvucci, insomma.
17: Staremo a vedere. Mel Gibson ci piace tanto, ma insomma, innamorarsi a Roma è sempre facile. Ilenia Giagnoni, grazie per averci fatto sorridere anche questa mattina, e l'appuntamento con te è per domani alle 9:12. E torniamo con la musica. Mi piace anche questa canzone, Samurai J, Ossessione. Stamattina Fabio Leoni ci sta veramente conquistando.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.

0: caffè corretto.
1: Ricordi, ricordi, Fabio Leoni, che cosa ti ricordi? Elise Blanco insieme qua, Radiolina.

0: Ma come siamo romantici questa mattina, radiolina, però io adesso vi riporto alla realtà dura, non lo so, ma certo precisa e puntuale, quella dell'informazione di unionesarda.it. Insieme a me questa mattina dalla nostra redazione c'è Andrea Deida, diciamolo, al suo battesimo del fuoco, perché questa è la prima volta a Caffè Corretto. Andrea, a te.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina. In primo piano sul sito dell'Unione Sarda abbiamo un aggiornamento sull'omicidio di Leonardo Moci, il giovane di 23 anni che è stato ucciso con un colpo di pistola nella notte tra il 22 e 23 aprile a Monserrato. L'aggiornamento riguarda una decisione da parte dell'avvocato che difende due dei tre giovani agli arresti. Presenterà infatti una istanza di scarcerazione contro l'ordine.

0: i croceristi devono fare affidamento alla tecnologia e a Google Maps per orientarsi in città.
1: Noi questa mattina, Andrea, abbiamo ospitato in collegamento la nostra cronista Alessandra Ragas, che si è finta crocerista, si è mimetizzata in mezzo ai turisti, e questa è una notizia che oggi sta facendo davvero discutere, perché sono migliaia i passeggeri che sbarcano in questi giorni quotidianamente dalle navi, quindi per la nostra città una vera grande risorsa.
0: Assolutamente, poi con la stagione, diciamo, turistica neanche alle porte proprio iniziata, esatto, la città si riempirà fortunatamente di turisti che dovranno avere adeguata accoglienza.
1: Navi, però ci sono anche gli aerei, che continuano a essere per tutti noi sardi, sardi in Sardegna e sardi nel mondo, un grande problema.
0: Assolutamente, parliamo sempre di trasporti, la continuità territoriale per i sardi è un nodo cruciale. Vediamo che cosa è successo ieri. Ieri è successo che un aereo decollato da Cagliari è tornato poco dopo all'aeroporto di Elmas a causa di un problema tecnico. Si tratta di un aereo Aereo Italia. Andando dall'altra parte dell'isola c'è stato un altro disagio per chi doveva arrivare a Milano. Un aereo è stato una tratta è stata cancellata all'improvviso in questo caso da parte di ITA, che ha giustificato il problema con questioni tecniche. Possiamo parlare.
1: E poi certo, no, mentre perché io intanto, mentre Andrea parla, scorro la home page del nostro sito, mentre a Pechino è in corso il vertice tra le due superpotenze, noi torniamo invece a casa nostra e siamo in via Roma.
0: Sì, torniamo alla politica regionale con un sondaggio che viene pubblicato ormai a cadenza annuale da parte di SVG sul gradimento dei governatori italiani. In questo caso, per quanto ci riguarda, la governatrice Alessandra Todde sta perdendo 4 punti rispetto all'ultima rilevazione e ha un gradimento del 33%. Quindi è in discesa rispetto all'ultima rilevazione. Al vertice della classifica invece ci sono due governatori della Lega,
1: se non ricordo, Friuli male, e Veneto.
0: Sì.
1: Allora Alessandro, è andata benissimo, bravo, ti voglio, sì, tutte le mattine con me. Grazie Alessandro De Ita, grazie all'informazione di unionesarda.it, ma lo sapete ormai, no? Unione, Videolina e Radiolina sono sempre, sempre con voi, non vi lasciamo soli un attimo. Allora grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me, grazie a Fabio Leoni che mi accontenta sempre, oggi mi ha fatto cantare e ballare, l'appuntamento è per domani alle 8:10 in diretta su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

0: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: L'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: buongiorno. Benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
3: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
4: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sako Bakary, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il 6° componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice e della sostituta.
3: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius.
4: Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre due scosse sono state registrate in provincia con epicentro a Rodi Milici di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
3: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-2026, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivu. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
5: Ci godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere e vince 2 trofei e siamo felici per questo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: 10:03, buongiorno da Lele Casini e dalla redazione di Radio Lina. In apertura il nostro GR è l'omicidio di Leonardo Mocci, la difesa dei fratelli Tunis, due degli indagati per l'omicidio a Monserrato del 23enne di Villa Cidro, ha chiesto la scarcerazione dei suoi assistiti contestando i gravi indizi di colpevolezza e un'ordinanza di custodia cautelare gravata dall'illogicità. Intanto gli inquirenti sono alla ricerca di un presunto quarto giovane che avrebbe partecipato alla rapina trasformatasi in omicidio. Poi c'è il giallo di un secondo giovane che sarebbe stato visto scappare da un testimone all'interno della panda assieme all'amico di Mucci dopo l'aggressione. La morte di Mauro Zunchedo, il ragazzo di 23 anni stroncato a malore lunedì mattina nell'ospedale di Tempio, il fascicolo aperto in procura per far luce sulle cause del decesso e con i legali della famiglia che sollecitano attraverso un'istanza l'autopsia sul corpo del giovane. Primo caso dell'anno in Sardegna di West Nile, la febbre del Nilo, un 65enne nell'oristanese sarebbe stato contagiato dal virus, allarme in tutta la provincia di Oristano con il primo contagio arrivato nettamente in anticipo rispetto al passato. Da agosto a ottobre dello scorso anno erano state 4 le persone decedute a causa dell'infezione. Incidente stradale questa mattina a Cagliari, nello scontro tra un'auto e una moto nell'incrocio tra via della Pineta e via Dexarte è rimasto ferito un centauro di 60 anni che ha riportato traumi al bacino e al polso, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Due appuntamenti per oggi, uno a Tortoli alle 18:30 al Teatro San Francesco, incontro con il direttore dell'ANSA Luigi Conto, autore del libro Domani sarà tardi, 25 aprile, di un fascista salvato dai partigiani. A Selargius, al Teatro Comunale Siebo alle 19, Cada di Teatro porta in scena lo spettacolo di Pierpaolo Piludu, Cagliari 1943, La guerra dentro casa. Lo sport, il calcio, l'allenamento di questa mattina da Semini per il Cagliari, a 3 giorni dalla sfida della Domus contro il Torino. Mina, De Jure, Mazzitelli ancora a parte ma sperano di esserci contro il Granata, personalizzato per Borrelli che sta smaltendo l'infortunio, difficilmente sarà della gara. Andiamo con il tennis tavolo, playoff di Serie 1 maschile, le due sarde, Titi Sassari e Muravera oggi saranno impegnate nella gara 2 delle semifinali Scudetto, dovranno per forza vincere per andare alla terza partita. Sassari giocherà in casa contro il Messina dopo il 3-1 subito in Sicilia, mentre i sarrabesi dovranno giocarsela in casa della Bagnolese dopo lo 0-3 casalingo di gara 1. È tutto, a più tardi. I
13: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
17: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
18: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
19: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Oh, il lama? Il lebede? Cream, you know?
1: Yes, I know.
0: Manchester?
1: No, Emlyn. Emlyn.
0: Alexandria?
1: Virginia, Virginia.
0: South Church?
1: Where that?
2: Radiolina Storia.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
8: Ma vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
9: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
10: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
9: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
11: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
9: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
12: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
9: Da maggio al cinema.
13: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche colf e badanti?
14: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli, visita il sito fiorenelsulcis.it.
3: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo! Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
7: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio Vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura, ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radio Lina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Ci attendono un po' di instabilità per quanto riguarda la giornata di giovedì in Sardegna, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 18-24 gradi. Da segnalare a tratti la ventilazione che continuerà ad essere sostenuta, con mari anche fino a molto mossi o agitati soprattutto in mattinata, ma tondoso poi in progressiva attenuazione. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare la nuova app gratuita di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: L'incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
4: In totale, dalla mezzanotte di ieri, la Russia ha usato più di 1.560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
5: Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bakary del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato al morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
4: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte con ulteriori 2 mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo incolume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
5: Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
4: Calcio, la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio. Da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ben ritrovati dalla redazione. NEET in Sardegna, dal report della CISL nell'isola sui dati ISTAT del 2024, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavora e non studio, i cosiddetti NEET, sono stati quasi il 18% del totale. Un dato superiore sia alla media italiana, pari al 15,2%, sia a quella europea, che si attesta attorno all'11%. I dati ci stanno dicendo che il sistema continua a perdere giovani competenze e capacità di costruire il futuro. Il pensiero di Pierluigi Ledda, segretario generale della CISL Sardegna. Primo caso dell'anno in Sardegna di West Nile, la febbre del Nilo. Un 65enne nell'Oristanese sarebbe stato contagiato dal virus. Allarme in tutta la provincia di Oristano, con il primo contagio arrivato nettamente in anticipo rispetto al passato. Da agosto a ottobre dello scorso anno erano state 4 le persone decedute a causa dell'infezione. Operazione antidroga dei carabinieri del nucleo investigativo di Olbia, sequestrato ad Arzachena un grosso quantitativo di hashish tra i 4 e i 5 kg, con l'arresto di un uomo di 27 anni. Un incidente stradale si è registrato questa mattina a Cagliari. Nello scontro tra un'auto e una moto nell'incrocio tra Via della Pineta e Via Dexara è rimasto ferito un centauro 60enne che ha riportato traumi al bacino e al polso e è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Un appuntamento per oggi alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuova puntata del Cagliari in diretta. Ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gagini e Alberto Maso sarà l'ex centrocampista del Cagliari, Paolo Faragò. E a proposito di Cagliari, di calcio, l'allenamento questa mattina a Semini per i giocatori rossoblù a 3 giorni dalla sfida della Domus contro il Torino. Mina, De Jola e Mazzitelli potrebbero lavorare a parte come ieri, ma potrebbero anche esserci contro i Granata. Personalizzato per Borrelli che sta smaltendo l'infortunio, ma difficilmente sarà della gara. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.

0: completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkeys e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
1: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dei bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50€ per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili. Solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi. Solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
8: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: generazione monumenti aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000. Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: L'associazione Dictat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attendo un po' di instabilità per quanto riguarda la giornata di giovedì in Sardegna, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 18-24 gradi. Da segnalare a tratti la ventilazione che continuerà ad essere sostenuta, con mari anche fino a molto mossi o agitati soprattutto in mattinata, ma tondoso poi in progressiva attenuazione. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare la nuova app gratuita di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:58.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremo essere partner, non avversari.
3: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
4: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora in base alla considerazione che insieme siamo uno.
3: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1.700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
4: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera, un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del rettorato.
3: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tiro e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo stadio olimpico in segno di protesta. Una decisione forte comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR in NIT in Sardegna, dal report della CISL nell'isola sui dati ISTAT del 2024, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano, i cosiddetti appunto NIT, sono stati quasi il 18% del totale, un dato superiore sia alla media italiana, che si attesta al 15,2%, sia a quella europea intorno all'11%. I dati ci stanno dicendo che il sistema continua a perdere giovani, competenze e capacità di costruire futuro. Il pensiero di Pierluigi Ledda, segretario generale della CISL Sardegna. E poi il primo caso dell'anno in Sardegna di West Nile, la febbre del lino, 65enne nell'Oristanese sarebbe stato contagiato dal virus, allarme in tutta la provincia di Oristano, con il primo contagio arrivato nettamente in anticipo rispetto al passato. Da agosto a ottobre dello scorso anno erano state 4 le persone decedute a causa dell'infezione. Operazione antidroga dei carabinieri del nucleo investigativo di Olbia, sequestrato ad Arzachena un grosso quantitativo di hashish tra i 4 e i 5 kg, con l'arresto di un uomo di 27 anni. E poi da unionesarda.it una notizia di cronaca: grave incidente stradale questa mattina a Cagliari, nella municipalità di Pirro. Un pedone è stato investito in via Santa Maria Chiara, è stato portato in ospedale con assegnato un codice rosso sul posto. Oltre ai soccorritori del 118 è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi. E poi le bandiere blu della Foundation for Environment Education sono salite a 17, le spiagge sarde che sono state premiate con il riconoscimento per le località marittime, lacustri e i porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori e il litorale di Teoladac ad aggiungersi a quelle dello scorso anno. Un appuntamento per questa sera alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuova puntata del Cagliari in diretta, ospiti di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, l'ex centrocampista del Cagliari Paolo Faragò. A proposito di Cagliari, l'allenamento di questa mattina da Semini per i giocatori rossoblu a 3 giorni dalla sfida della Domus contro il Torino. Ieri avevano svolto lavoro differenziato Mina, De Iola e Mazzitelli, non si esclude che possano essere recuperati contro la squadra granata. Personalizzato invece per Borrelli, che sta smaltendo l'infortunio, difficilmente sarà della gara. È tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, l'ascolto di Radio Lina.
13: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
16: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
17: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
18: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
19: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai.
7: Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: arrivato la novità! Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Radiolina presenta La Strambata.
12: Le 12.33 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia. Prosegue dunque la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci potete trovare tramite Alexa, seguire su Spotify e ci vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il nostro numero per i WhatsApp scritti e vocali, mandateceli al 340 87 15 015. Partiamo dall'arte, dalla musica in particolare, ma dall'arte in generale, perché oggi abbiamo gradito ospite Federico Spinas, 30 anni, che ha ottenuto un grande successo inizialmente come modello,
13: sì,
12: una decina d'anni fa circa.
13: Sì, gli ultimi 10-11 anni.
12: A spanne. Copertine prestigiose, campagne internazionali, grandi brand, insomma un bel successo che è stato raccontato anche dalle pagine dell'Unione Sarda, insomma
13: certo.
12: Anche qui in Sardegna c'è stato un,
13: supporto,
12: esatto, un bel supporto, anche perché Federico è cagliaritano,
13: certo.
12: È di Cagliari, vive a Berlino da qualche tempo, ma sì, è cagliaritano e infatti è qui adesso per fare la patente, giusto per
13: esatto,
12: svelare.
13: L'unico motivo per cui sono qua adesso è la patente.
12: Per svelare, perché la patente si fa a
14: casa.
13: Sì, sì,
14: certo,
13: giustamente.
14: Giustamente. Ecco, Federico, dicevamo, un grande successo come modello, e adesso invece sta, come dire, esplorando una nuova fase artistica, perché lui è anche un musicista, ha studiato al conservatorio, clarinetto, sax, sì. E adesso si sta dedicando con la maturità, a 30 anni ormai, alla musica, sì. Una musica internazionale, naturalmente Berlino è proprio il cuore, ecco perché Berlino è il cuore davvero della musica europea internazionale, con delle proposte molto interessanti che mescolano R&B, urban, insomma un po' di generi ultra contemporanei. Ascolteremo anche, certo, qualcosa. Ecco Federico, quindi tutti ti conoscono come modello, ma tu ovviamente adesso ti definisci in maniera un po' diversa.
13: Diciamo che sono un po' due facce della stessa medaglia da sempre. La mia passione principale è sempre stata la musica, fino a quando ero piccolo. Diciamo che la moda mi ci sono un po' ritrovato, inizialmente, perché il vero motivo per cui ho iniziato a fare il modello all'inizio è perché io ho la passione del surf da quando sono piccolo, ecco. E volevo poter avere i soldi per andare a fare i primi viaggi, non so, in Portogallo, Francia. Ho detto magari può essere un modo, come ho finito il liceo, per avere qualche soldino e viaggiare. Poi mi sono ritrovato a vivere a New York, e da lì un po', da una cosa è nata l'altra, e mi sono ritrovato in questo viaggio degli ultimi 11 anni.
14: Ecco, davvero interessante, sì. Quindi questa dimensione internazionale, ecco, nel mondo della moda, che ti ha, come dire, portato sulla ribalta internazionale, conta ovviamente, manca a dirlo, l'immagine. Nella musica invece conta qualcos'altro.
13: Suono,
14: ti senti, cosa ti, ti senti più libero?
13: Sì, sicuramente. In realtà sono entrambi due mondi nei quali mi posso esprimere in maniera diversa. La musica semplicemente mi viene forse più naturale, perché fin da quando ero piccolo ho sempre avuto un sacco di influenze musicali diverse. Mi ricordo che quando mia madre mi portava a surfare, le prime volte avevamo sempre in macchina un CD diverso, quindi passavamo dall'afro al jazz, all'hip hop, rock, mi ha fatto ascoltare un po' di tutto. Poi in prima liceo, dopo il conservatorio, che era alle scuole medie, ho conosciuto il mio attuale migliore amico, che produceva su una delle prime versioni di FL Studio, che è un, ecco, programma per produrre, produceva techno e musica elettronica. Da lì diciamo che un po' mi si è fulminato il cervello e, e ho scoperto la musica, prima con la produzione, e poi 5 anni fa ho iniziato a cantare. E c'è stato tutto il percorso con Sony, adesso il nuovo percorso indipendente.
14: Quindi insomma davvero musica, testi, brani, un artista tutto tondo. E questo ultimo lavoro si chiama Loop,
13: sì.
14: E ha anche una collaborazione importante, no? Sì. Johnny Wood, che
13: è prodotto interamente da me e Johnny, che è un mio caro amico, è produttore tedesco,
14: che è stato candidato ai Grammys
13: 2 volte, sì. È il primo brano che ho fatto uscire al momento col nuovo sound che sto portando, che torna di più alla musica elettronica che facevo, ecco, da piccolo. Quindi mi sono un po' distaccato dall'hip hop, e ho portato sicuramente le influenze hip hop che ho acquisito negli anni dentro della nuova musica elettronica, e mi sto creando un po' il mio sound.
14: Benissimo, allora ascoltiamo Loop.

0: E questo era Loop, le 12.40, ancora la strambata, ancora Stefano Birocchi in compagnia dell'autore del brano che abbiamo appena sentito, un titolo molto interessante, un sound raffinato con inclinazioni ovviamente dance, prodotto a Berlino, che stavamo dicendo Federico Spinas. Cagliaritano, l'abbiamo raccontato prima,
1: sì.
0: Che sta avendo un buon riscontro internazionale nonostante poi sia un brano cantato in italiano.
1: Certo, indipendente. Diciamo che di proposito questo brano qua in particolare ha poche parole, molto semplici, è un po' come appunto dice il nome, loop, è un po' un loop di parole, in modo che sia comprensibile un po' da tutti in maniera molto semplice e immediata.
0: E qual era il significato che hai voluto dare?
1: Diciamo che mi sono ritrovato io un po' in un loop gli ultimi due anni perché ho avuto dei problemi di salute, ecco. Ho avuto un percorso un po' particolare gli ultimi due anni e mi sono ritrovato bloccato in ospedale tra una cosa e l'altra, e il loop è appunto in ospedale la cosa in cui mi sono concentrato maggiormente è stata la produzione musicale, mentre prima scrivevo su beat prodotti da altri produttori, mi sono concentrato a produrre i miei brani e il loop rappresenta un po' l'uscita da questo loop.
0: Certo.
1: Cioè, sì.
0: Quindi insomma cambiamenti, ritorni, no?
1: Sì. Alti e bassi.
0: Una nuova vita che si affaccia.
1: Sì.
0: Perché insomma, ecco, e tra l'altro lo dicevamo, si avvantaggia di un'importante collaborazione questo lavoro, no? Con Johnny Wood, produttore candidato ai Grammy.
1: Sì.
0: Cosa ti ha lasciato questa esperienza di collaborazione?
1: Sì. Ma diciamo che prima di tutto siamo amici. Ecco. Il pezzo è nato in realtà in Austria. In un hotel in montagna prima di sciare ho registrato velocemente la demo del brano, poi successivamente sono tornato a Berlino e io e Johnny andiamo in palestra praticamente tutti i giorni assieme, quindi abbiamo iniziato dopo la palestra a metterci con le cuffie col laptop e ce lo passavamo a vicenda ogni 15-20 minuti, abbiamo modificato il brano, poi molto in maniera spontanea abbiamo detto ok, pubblichiamo questo come primo e poi ci sono degli altri brani che pubblicheremo nei prossimi mesi.
0: Insomma, questa è la tua nuova dimensione artistica,
1: sì,
0: lo stavamo
1: lavoriamo
0: dicendo.
1: Lavoriamo nei caffè, ecco, nelle palestre.
0: Certo, certo. Perché, ecco, Federico Spinas, lo ricordavo in apertura, ha avuto un grande successo internazionale come modello, copertine prestigiose, Vogue,
1: sì.
0: Brand di prestigio, Dolce Gabbana, insomma. È stato uno di quei modelli che, insomma, hanno attirato grande attenzione. Adesso questa scelta, dopo diversi anni, insomma, sono passati circa 10 anni, dicevamo, ti porta a esplorare questa diversa fase artistica, ma ti senti, cioè c'è un po' il timore di essere sempre comunque etichettato come il cantante,
1: no, in realtà,
0: modello,
1: no. Anche perché comunque il percorso musicale l'ho iniziato già da 5 anni, mm-hmm. e contemporaneamente il mio percorso appunto nella moda eccetera va sempre avanti, semplicemente è cambiato un po' il modo di approcciarmi.
0: Stai ancora un po' continuando?
1: Sì, certo. Ecco. Adesso lavoro magari più come talent. Ad esempio abbiamo fatto la pubblicità di Ray-Ban mondiale e come immagine abbiamo usato la stessa estetica che stavo portando con il mio album. Cioè è stata una roba che è arrivata in contemporanea. Ray-Ban si sono interessati a me quando ho pubblicato l'EP e abbiamo deciso di far uscire qualcosa che unisse i due mondi, ecco.
0: Ecco, e ti piace più stare davanti alla macchina fotografica o al microfono?
1: In studio sicuramente, se posso scegliere, però tutte e due le cose, diciamo.
0: Ecco, una grande passione poi che, sì. dicevamo, è nata fin dalla tenera età, perché tu comunque hai fatto studi da musicista, mm-hmm. al conservatorio di Cagliari,
1: sì.
0: dicevamo sassofono, clarinetto.
1: Amato e odiato con tutto il mio cuore.
0: Perché poi sono percorsi particolarmente impegnativi, però quando si intraprendono questi discorsi vuol dire che c'è davvero un...
1: In realtà mi piaceva una ragazza con cui andavo alle elementari.
0: E questa è una forte motivazione.
1: Sì, e la motivazione principale è stata lei. Io volevo fare chitarra e percussioni, solo che non mi hanno preso. L'unica cosa in cui mi hanno preso è stato clarinetto, e quindi mi sono ritrovato a fare clarinetto per 3 anni.
0: Bene.
1: Però poi per fortuna ho imparato la teoria musicale, un po' la storia della musica, eccetera, quello... mi è rimasto, me lo sto portando.
0: E quello serve. Bene, questa è davvero una bella testimonianza. Ecco, continueremo a chiacchierare con Federico Spina, se abbiamo un breve break.
2: La strambata su Radiolina. La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
6: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
7: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
8: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
7: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
9: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
7: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
10: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
7: Da maggio al cinema.
11: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radio Lina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Ci attendono un po' di instabilità per quanto riguarda la giornata di giovedì in Sardegna, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 18-24 gradi. Da segnalare a tratti la ventilazione che continuerà ad essere sostenuta, con mari anche fino a molto mossi o agitati soprattutto in mattinata, ma tondoso poi in progressiva attenuazione. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: E siamo arrivati alle 12.48 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, la strambata con Federico Spinas in questa prima parte, un passato da modello e attualmente un artista che si affaccia sullo scenario internazionale. Lui è cagliaritano ma fa base a Berlino. Abbiamo già ascoltato l'ultimo suo lavoro, Loop, molto interessante, con collaborazioni prestigiose, insomma sta avendo un bel successo, un bel sound, però insomma ci sono dei lavori anche precedenti con appunto melodie un po' diverse, tutto scritto da te perché tu componi.
1: Certo, compongo, scrivo i miei testi, diciamo che il primo EP l'ho pubblicato nel 2023 con Sony, è più legato all'hip hop, al genere alternativo indie, e adesso invece ho pubblicato un primo brano successivamente al mio ricovero che si chiama Cowboys Don't Cry, che credo sia il prossimo che ascolteremo.
0: Ha raccontato anche che ha avuto un grosso problema di salute che ti ha portato a doverti fermare per lungo tempo,
1: per fortuna
0: è andata tutto bene, però è stato insomma un periodo molto faticoso che però ti ha ispirato, insomma ti ha dato anche dei motivi di riflessione.
1: Di riflessione, sì. Diciamo che nella parte principale, quando mi trovo in ospedale, eccetera, non riuscivo a scrivere testi o a connettermi molto con le mie emozioni perché dovevo essere forte ed era diciamo una scatola che non riuscivo ad aprire nel mio cervello. Poi successivamente, come dopo l'operazione, dopo che è andato tutto bene, ho iniziato a scrivere e quindi con questo brano qua è un po' come se avessi lasciato alle spalle tutte le cose che mi sono successe e mi sono portato avanti.
0: Ecco, Loop abbiamo sentito, anche se ha un testo abbastanza essenziale, punti proprio sull'importanza di alcune parole e sviluppi la melodia intorno a dei termini sostanzialmente. Ecco, è in italiano comunque. Cowboys Don't Cry, insomma, l'altro che tra poco ascolteremo, lo stesso,
1: sempre in
0: è
1: italiano.
0: Solo il titolo in inglese. Ecco, ma tu nella tua formazione musicale, che abbiamo visto è approdata anche al conservatorio perché hai studiato, anche se poi la motivazione è stata, come dire, una ragazza che ti piaceva, hai iniziato però poi comunque la cultura musicale l'hai appresa, imparata, studiata, clarinetto, sax, ecco, ascoltavi più musica internazionale o musica italiana?
1: In realtà ho sempre ascoltato molta musica internazionale, dai Fugees ai Red Hot Chili Peppers, a Kanye West, Jay-Z, ho ascoltato un po' di tutto, Madonna.
0: E allora perché hai deciso poi di proporti invece in italiano?
1: Perché forse come lingua, essendo la mia lingua madre, anche se poi comunque l'inglese lo parlo praticamente come l'italiano, la sento più mia e quando scrivo la musica per me ha un significato diverso, anche se comunque tra i nuovi brani che pubblicherò ci sono anche dei pezzi che sono prettamente in inglese.
0: Ecco, e comunque c'è sicuramente una contaminazione di stili, no?
1: Sicuramente, soprattutto dalla musica elettronica. Appunto al liceo producevo EDM e facevo anche il DJ.
0: Ecco, non si è fatto mancare niente.
1: No,
0: insomma,
1: l'abbiamo
0: dalle
1: fatte
0: copertine
1: tutte
0: di Vogue alle sfilate per Dolce & Gabbani, alla console.
1: Come Forrest Gump.
0: Esatto. Bene, bene, un po' di tutto, giustamente bisogna essere
1: polivalenti.
0: Ecco, melodie, quindi tu scrivi testi e musica, parti dalle parole o dai suoni?
1: Dipende, a volte parto da magari un giro di basso, un 808, a volte parto dalla melodia, a volte faccio solamente dei beat su cui poi non scrivo e magari li mando ad altri artisti perché sto lavorando anche parecchio con tanti artisti americani e europei al momento, come produttore. A volte principalmente produco per altri artisti al momento e poi quando c'è una produzione particolare sulla quale mi viene un'ispirazione scrivo un brano e o lo tengo per me oppure lo mando a qualche altro artista. Loop in particolare mi è venuta di getto e sapevo già che l'avrei voluta pubblicare.
0: Ecco, a Berlino c'è davvero un fermento importante.
1: È un po' secondo me in Europa un po' il posto centrale in cui si sviluppa la musica che poi arriva in America e un po' in giro per il mondo al momento.
0: Benissimo, allora quindi abbiamo ascoltato Loop, facciamo un passo indietro, sentiamo il brano del 2023.
1: No, 24.
0: Cowboy Don't Cry.

0: Cowboy Don't Cry, Federico Spinas, un brano del 2024 dove c'è tanto di autobiografico, l'abbiamo accennato, insomma, la riflessione dopo oltre un anno di ricovero per un importante problema di salute, per fortuna risolto.
1: Siamo qui.
0: Quasi miracolosamente grazie alle mani d'oro di un chirurgo tedesco
1: insomma, che l'ha salvato, e del reparto di Cagliari di cardiologia,
0: da cui
1: vorrei
0: tutto
1: anche
0: è iniziato,
1: sì.
0: Naturalmente, ecco, Federico, insomma, cosa rappresenta questo brano? Un cowboy, simbolo
1: un po'
0: di
1: il
0: forza,
1: gioco,
0: no?
1: Sì, il gioco di parole è un po' col fatto che la società ci dice che dobbiamo essere forti tutto il tempo, infatti si dice che i cowboy non piangono, no? Invece poi nel testo vado a dire che ho pianto così tanto fino a non avere più lacrime. E è un po', è stato l'ho scritta in un hotel pochi mesi dopo l'operazione, quando sono un po' mi sono ritrovato catapultato di nuovo nella vita normale, e è stato il primo momento in cui mi sono riuscito a aprire in un testo e ho metabolizzato un po' tutto quello che mi era successo, e ho scritto il brano credo in 20 minuti, l'ho salvato, l'ho chiuso, l'ho lasciato lì per 2 mesi credo. E poi d'estate ho deciso, ok, lo pubblico, l'ho caricato e dopo 2 settimane è uscito e un po' mi sono liberato di questa esperienza che farà per sempre parte della mia vita, ma nella vita bisogna andare avanti.
0: Certo, insomma, ha avuto quindi anche un ruolo terapeutico e si sì. Vede davvero che c'è anche sofferenza ma speranza anche nel testo. Testo abbiamo detto in italiano, titolo in inglese, quindi già contaminazione di lingue, sì, di stili. E quanto conta invece la tua comunque sardità, nonostante l'esperienza internazionale,
1: tutto
0: nella tua identità artistica?
1: Conta tantissimo. Secondo me essere sardi è un vantaggio sotto tantissimi aspetti. A parte la distanza territoriale dal resto d'Italia e il resto d'Europa, che tanti vedono come uno svantaggio, io lo vedo come un vantaggio perché ci rende unici. Non abbiamo contaminazioni a livello artistico e creativo, e infatti non mi sorprendo del fatto che nella storia ci siano stati tantissimi creativi sardi. E per me comunque sento molto l'appartenenza alla mia terra e non so, quando qualcuno mi chiede in giro
0: ti
1: per il mondo
0: ambasciatore.
1: Io dico sempre che sono sardo e poi dico in Italia
0: prima, cioè, sardo, sì, e poi italiano, sì, ecco, sì. Ecco, hai mai pensato insomma di utilizzare anche queste tue radici anche nella dimensione artistica vera e propria, nella produzione proprio?
1: Sotto quale punto di vista?
0: Non lo so, magari dei tesi, dei riferimenti.
1: Secondo me la mia musica ha molte influenze. Anche questa, appunto, Cowboys Don't Cry, che viene un po' da dei suoni. Se senti le chitarre nel background che sono country, secondo me che il country è un genere ovviamente, certo, americano. Secondo me noi in Sardegna, con i film di Sergio Leone eccetera, sì, siamo connessi anche noi in qualche modo.
0: Lo stesso De André aveva fatto un brano, insomma,
1: certo,
0: con un
1: il western sardo,
0: sì, sugli indiani d'America e quindi
1: certo,
0: anche
1: il vero west, certo, è la Sardegna.
0: Bene, insomma. Ecco, quindi davvero Federico porta l'isola nel cuore, e tra 5 anni dove ti vedi?
1: A metà tra la Sardegna e probabilmente o Germania o Austria o non lo so dove sarò. L'importante è esserci
0: con la musica. E questo
1: musica,
0: è solo l'inizio,
1: esatto,
0: possiamo dire.
1: Sì, arriveranno sicuramente nei prossimi mesi. Abbiamo una serie di brani che vogliamo pubblicare, però intanto spero che le persone che non mi conoscevano abbiano potuto scoprire oggi un po' della mia musica e della mia persona, e che ci seguano in questo viaggio.
0: E ce n'è, grazie Federico.
1: Grazie
0: Spinas,
1: a voi.
0: Lo trovate naturalmente su tutte le piattaforme, ormai è facile.
1: Quindi, Spinas,
0: sì, senza Federico, perché sennò non,
1: sì,
0: compare.
1: Vabbè. Puoi metterli entrambi, no,
0: benissimo.
1: No, se cerchi Spinas compare. Sì.
0: Molte grazie.
1: Grazie a voi ragazzi.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, l'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova a un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi Jinping e la Cina, lodandolo come un grande leader. Trump ha detto a Xi che l'incontro è un onore come pochi altri che abbia mai avuto e avremo un futuro fantastico insieme.
5: Con 21 elementi elencati uno ad uno, dalle bugie sulle 3 telefonate a casa Poggi fino al DNA, la procura di Pavia vuole dimostrare a processo la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Allo stesso tempo però dagli atti si evince che prima di tutto la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco è scaturita dalla necessità di tutelare Alberto Stasi per i PM innocente e di sollecitare poi, come è stato fatto, un'istanza di revisione per cancellare la sua condanna.
6: È successo al culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine che hanno arrestato un 66enne e accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale.
5: Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza, Università di Roma. Al suo arrivo è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla rettrice Antonella Polimeni e successivamente all'ingresso della chiesa dal cappellano Don Gabriele Vecchione. Viva il Papa è stata l'ovazione che lo ha accolto appena è entrato nel luogo di culto. Un grande e fragoroso applauso ha accolto l'ingresso del pontefice.
6: L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara un 2026 da numeri record. Alberghi, città d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, confermando il comparto come uno dei motori più forti dell'economia nazionale. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Secondo le previsioni elaborate da Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccherebbero quota 141,2 milioni, con un aumento del 2,1% rispetto al 2025.
5: Tennis, nell'ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest'oggi. Nei quarti di finale di singolare maschile, Jannik Sinner, numero uno del seeding del mondo, affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 12. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. Rublev torna ai quarti a Roma 5 anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari continua a preparare la sfida contro il Torino in programma domenica alle 20.45 alla Domus. La squadra ha svolto attivazione, lavori tecnici e partitella ad alta intensità su campo ridotto. Hanno seguito un programma personalizzato ancora De Iola, Mazzitelli, Mina e Borrelli. Intanto Vietesca è al Cry Sports Center per proseguire la riatletizzazione. E passiamo al basket. Luca Vincini lascia la Dinamo Sassari, vola negli Stati Uniti. Il pivot classe 2004 firmato con San Diego State, formazione della NCAA dopo 2 stagioni in bianco-blu. Nell'ultimo campionato ha chiuso con 6,7 punti e 2,5 rimbalzi di media. Sui social ha salutato Sassari con parole di affetto parlando di una città che per lui è stata casa. Passiamo ai motori, è stato presentato a Olbia il Sardegna Rally Raid 2026, evento da 500 km in 3 tappe per 500 specialisti. La conferenza stampa ha messo in evidenza la forte sintonia tra organizzatori e istituzioni. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha ribadito il legame con la città, mentre la regione ha sottolineato il ruolo della Sardegna come scenario ideale per rally e avventura. E ancora motori pronti per il 15° slalom Guspini Arbus, valido per il campionato nazionale slalom, per il regionale AC Sport. Le iscrizioni si sono chiuse mentre oggi viene ufficializzato l'elenco dei piloti al via. Sabato sono in programma le verifiche ad Arbus, domenica dalle 9.30 spazio alla ricognizione alle tre manche di gara sul tracciato della statale 126. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 al Cagliari in diretta, ospite Paolo Farago. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
10: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Siamo arrivati alle 13:07 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Apriamo il consueto, la consueta finestra sul telegiornale di Videolina in onda. E adesso mi ha raggiunto Luca Neri in studio. Ben trovato Luca, insomma, dacci qualche anticipazione sul sommario.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno anche agli ascoltatori. Sì, parliamo innanzitutto di politica con il servizio di Stefano Fioretti, che fa riferimento alla manovrina da 750 milioni che sta arrivando e arrivata anzi in consiglio regionale, ma che potrebbe avere qualche rallentamento proprio per via delle amministrative. Sappiamo che nel weekend del 7 e l'8 giugno 148 comuni della Sardegna saranno chiamati al voto, e questo potrebbe un pochettino rallentare il percorso della manovra in consiglio regionale. Questo insomma è la preoccupazione di chi vive l'assemblea. Poi si parla di Cagliari, questo è un tema che probabilmente interesserà tanti ascoltatori, perché riguarda il problema, se così lo vogliamo chiamare, delle alghe al Poeto. Sappiamo che è un fenomeno assolutamente naturale.
0: Famigerata Posidonia.
1: Sì, è un fenomeno naturale, ma che ovviamente in qualche modo rovina l'immagine di Cagliari, secondo chi si occupa soprattutto di turismo.
0: In un momento delicato, perché
1: la preoccupazione
0: stiamo aspettando,
1: è quella,
0: come
1: che...
0: dire... di diventare davvero un palcoscenico internazionale per la Louis Vuitton Cup, insomma le World Series dell'America's Cup.
1: Sì. E siccome da giovedì arriveranno migliaia di persone in Sardegna, il rischio, secondo la denuncia di Federalberghi, è che tutte queste persone possano ricordarsi della Sardegna, delle spiagge della Sardegna, come spiagge invase dalla Posidonia. Quindi si discute sulla possibilità di rimuoverla o meno.
0: Sappiamo almeno per quei giorni.
1: Sappiamo che,
0: a meno che non ci pensi il maestrale.
1: Cosa che però non è previsto, quantomeno non è prevedibile.
0: Che farebbe tanto bene anche all'America's Cup, naturalmente.
1: Certo, questo infatti è l'altra componente. Poi parliamo di nuove dipendenze, perché nei giorni scorsi in Piazza del Carmine sono state sequestrate 300 pastiglie di ossicodone. E questo chiaramente preoccupa gli operatori del SERD, perché l'ossicodone è assumibile per persone che insomma sono sottoposte a determinate terapie, ma la preoccupazione è che in realtà il mercato di riferimento sia quello dei giovani. Insomma, possono rivolgersi a questo, possono essere interessati a questo tipo di oppiace, chiaramente per scopi ricreativi. Negli Stati Uniti è già
0: così. Per sballarsi, insomma.
1: Sì, negli Stati Uniti, insomma, c'è già un'emergenza da questo punto di vista. Decisamente migliore la notizia che invece arriva per quanto riguarda le bandiere blu. In Sardegna sono 17, sempre tantissime, come noto. C'è una new entry che è Teulada quest'anno, nel 2026. E poi l'America's Cup dal punto di vista più sportivo, perché giovedì si parte, giovedì prossimo, quindi tra una settimana esatta, con le prove, le regate di prova, e poi da venerdì e sabato si entra nel vivo. Domenica ci sarà invece la race finale, con il testa a testa tra le due migliori classificate nelle giornate precedenti. 8 equipaggi in gara di 5 team diversi, come sappiamo, insomma c'è grandissima attesa, la possibilità per gli appassionati di seguire le regate da tutto il lungomare cagliaritano. Ci sarà in particolare una zona privilegiata, che è quella del Lazzaretto, per poter osservare la competizione, e insomma Cagliari si prepara ad ospitare quella che sono regate preliminari. Sappiamo l'anno prossimo a Napoli ci sarà la Coppa America. Queste gare, i risultati di queste gare non inficeranno sulla 2027 a Napoli, però sono comunque molto importanti, perché ne parlava anche ieri Max Sirena. Portarsi avanti e già dare un messaggio ai competitor in queste regate preliminari è già tanto.
0: Sono un importante banco di prova. Anche le barche sono diverse, sono più piccole.
1: Sì, a differenza delle AC75, che sono quelle più maestose, che scenderanno in mare nel 2027, queste sono AC40, più piccole, e sono tutte uguali, soprattutto hanno tutte lo stesso allestimento, quindi
0: come dire, lì si vedrà
1: l'abilità
0: degli equipaggi. Tutto questo e molto altro al TG di Videolina, in onda fino all'edizione delle 14:30. Grazie Luca Neri.

0: domenica.
1: La strambata su Radiolina.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
6: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.

Ancora la strambata, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina, sono le 13:17, tra poco sentiremo direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola oggi, taglio basso, il caffè scorretto, povero Wagner di Tacitus, ma adesso abbiamo ancora la musica, i romantici, Tommaso Paradiso.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 14 maggio 2026. Povero Wagner, a cura di Tacitus. Confiteor, per mia gravissima colpa, fino a una settimana fa non conoscevo Mirella Serri. Ora so che è un ex docente della Sapienza, nonché star della sinistra intellettuale. Per ciò stesso è anche coltissima. Mi sono imbattuto in lei per merito di uno zapping sfuggito al mio controllo. I telemaniaci mi dicono che la Serri è un volto ricorrente nei dibattiti di TV7. In una sua apparizione televisiva di 5 giorni fa, mentre parlava a ruota e lingua libere, ci ha dato una rocambolesca visione della storia. Wagner ha appoggiato il nazismo e veniva finanziato da Hitler. Ha detto proprio così, uno sproposito che costerebbe una bocciatura a un esame di maturità, se questo fosse ancora una prova seria. La passione politica e la foga della tensione televisiva possono obnubilare la mente, ma neanche in quello stato parossistico si può confondere il reale con il surreale. Wagner e Hitler non furono contemporanei. Quando il grande musicista morì, Hitler non era ancora nato e nazismo e fascismo erano parole inesistenti. È il naufragio della ragione asservita all'ideologia. Tanto è colossale lo strafalcione che mi sono chiesto se quella sullo schermo fosse proprio Mirella Serri o un suo avatar mal riuscito. Un'esibizione che fa vacillare l'illusione dei progressisti di essere i depositari della vera cultura. Anche dal loro campo largo provengono ragli sapienti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: E siamo alle 12:32 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina per la strambata. Adesso parliamo di un progetto artistico, di una residenza artistica che ha l'obiettivo di raccontare il ruolo della donna nella Sardegna più contemporanea. Ce ne parla Maria Pina Usai, responsabile del progetto, che ha un bellissimo nome intanto, Giudicesse 2030. Ben trovata su Radiolina.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per questo invito.
0: È un piacere.
1: Mi sentite?
0: Okay. Sì. Maria Pina, allora raccontiamo questo progetto. Giudicesse 2030, residenza artistica a Sant'Antioco.
1: Esatto, allora intanto diamo un attimo una cornice a questo progetto. Il progetto è promosso dal Centro Servizi Culturali di Carbonia della Società Umanitaria ed è realizzato in collaborazione con due associazioni, Bot Lab, di cui faccio parte, e Ottovolante Sulcis, con il patrocinio del Comune e molte altre collaborazioni. Il progetto nasce nel 2023, in realtà il progetto Giudicesse nella sua, diciamo, accezione più ampia nasce con il Centro Servizi Culturali, appunto, di Carbonia molto prima. Nel 2023 viene declinato proprio come residenza artistica. L'obiettivo è quello di rileggere la figura delle giudicesse, quindi dall'epoca medievale, in una chiave contemporanea, rileggerle attraverso la lente dell'Agenda 2030, quindi attraverso la lente della sostenibilità.
0: Ecco.
1: Questo è l'obiettivo. Chiaramente l'accezione è femminile, ma in realtà cerchiamo anche di superare il binarismo di genere nella declinazione di questo progetto. L'obiettivo è portare sul territorio, in particolare sul territorio del Sulcis Iglesiente, ma in questo caso sull'isola di Sant'Antioco, artiste e artisti in residenza che attraverso il linguaggio audiovisivo, e quest'anno ancora di più attraverso il linguaggio cinematografico, si cimentino rispetto a questo tema, indaghino alcune tematiche che di volta in volta noi ogni anno cerchiamo di declinare rispetto a determinati goal dell'Agenda 2030, e lo facciano attraverso un approccio che coinvolge attivamente la comunità che vive in quei territori.
0: Naturalmente. Ecco, questa è la quarta edizione del progetto, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: E si svolgerà a Sant'Antioco dal 22 luglio al 4 agosto, con la restituzione poi pubblica il 5 agosto nell'ambito di una rassegna cinematografica. Ecco, noi ne stiamo parlando adesso perché domani c'è una scadenza importante.
1: Esatto, domani viene pubblicata, quindi viene aperta la call. Ogni anno questi artisti che vengono selezionati, solitamente sono appunto dei collettivi che possono essere già costituiti o da costituirsi appositamente per la partecipazione alla call. Apriamo una call nazionale. Quella di quest'anno apre domani, durerà un mese, quindi scade poi il 14 di giugno, ed è rivolta alla selezione quest'anno di un duo, quindi non più un collettivo troppo ampio, ma un duo composto da una regista, un regista, accompagnata e accompagnato da un videomaker, videomaker che lavorano soprattutto col linguaggio cinematografico. Quest'anno, ecco, mentre gli altri anni ci siamo spostati molto sul linguaggio artistico, quest'anno non lo perdiamo, ma cerchiamo di recuperare in modo più netto appunto il linguaggio più prettamente cinematografico. L'esito, come hai giustamente ricordato, sarà presentato alla comunità il 5 agosto nell'ambito di una rassegna cinematografica che si chiama Cinesulchi, che è promossa dall'Associazione Il Calderone, e quindi di fatto l'esito dovrà essere un prodotto audiovisivo di una durata che potrà variare tra i 15 e i 30 minuti, ma che appunto verrà presentato in questa forma alla comunità.
0: Benissimo, comunità che non resta sullo sfondo, così come il territorio, continueremo a parlarne. Abbiamo un brano musicale. Maria Pina, resta con noi e dopo continueremo a parlare di Giudicesse 2030. Adesso c'è Alex Warren.

0: 13:39 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radio Lina, la strambata. Stiamo parlando di un progetto artistico, una residenza artistica che ha l'obiettivo di raccontare il ruolo della donna nella Sardegna contemporanea, ma che vuole far riflettere anche sulle forme di autodeterminazione collettiva, l'organizzazione del potere. Il Giudicesse 2030, questo è il nome del progetto, arrivata alla quarta edizione. La responsabile è Maria Pina Usai, che è in collegamento con noi. Allora Maria Pina, stavamo dicendo, il giudicesse perché ci si ispira alle regine medievali del periodo giudicale, che sono davvero dei modelli che possono essere ancora interrogati per indagare il presente.
1: Assolutamente, assolutamente. Il progetto ha proprio questo obiettivo, rileggerle. Tra l'altro, in realtà noi conosciamo Eleonora d'Arborea, ma in realtà le giudicesse sono state quattro e poco si sa delle altre, di tutte le altre. Quindi il primo obiettivo è chiaramente riscoprirle, approfondire la loro figura, ma poi soprattutto far riemergere l'estrema innovazione delle azioni che hanno sviluppato, che hanno portato avanti. Chiaramente quella più conosciuta è quella di Eleonora d'Arborea, e diciamo tutto ciò che lei ha inserito all'interno della carta De Lobu. Quest'anno, come dicevo, decliniamo rispetto a alcuni aspetti dell'Agenda 2030 il loro operato, cerchiamo di portarlo appunto nella contemporaneità e ci interroghiamo, invitiamo le artiste o gli artisti in residenza a interrogarsi su quali siano oggi le forme di politica che vengono sviluppate al di fuori della politica, diciamo, istituzionalmente diciamo detta, no? Quindi tutte quelle forme che in qualche modo incidono sulle trasformazioni del territorio in una direzione di sostenibilità che non è soltanto ecologica, ma che è anche di giustizia sociale, di autodeterminazione delle comunità che vivono nei contesti di riferimento, e quindi lo facciamo attraverso il coinvolgimento delle comunità stesse. Questo
0: L'obiettivo è naturalmente, per chi ci sta seguendo solo da questi ultimi istanti, è la realizzazione comunque di un prodotto audiovisivo dei 15-30 minuti, quindi un cortometraggio sostanzialmente, e come dire, l'invito è aperto a filmmaker o comunque artisti visivi, esatto, che quest'anno devono essere in duo. Ecco, tutto ciò verrà, lo dicevamo, avrà il territorio e la comunità non come cornice, ma proprio come elemento importante, fondamentale, centrale.
1: Esatto, noi definiamo la comunità coautrice di questo progetto, cioè tutto quello che avviene, tutto quello che viene prodotto non è semplicemente l'esito di un'osservazione che dall'esterno si poggia sul territorio, ma è esito di un dialogo costante e anche di un coinvolgimento attivo della comunità. In questo chiaramente le associazioni che già operano sul territorio sono fondamentali, sono importantissime, per cui il Calderone e Ottovolante Sulcis, che già lavorano sul territorio, così come chiaramente l'amministrazione comunale, sono partner non soltanto come dire figurativi, inclusa l'amministrazione, ma sono partner attivi del progetto, perché attraverso queste associazioni si riescono a coinvolgere diverse fasce anche della comunità. Gli anni scorsi lo abbiamo visto, hanno partecipato i ragazzi più giovani attraverso delle attività laboratoriali, le signore della terza età che si riuniscono la sera nel circolo magari per giocare a burraco. Tutto questo avviene in un modo anche molto spontaneo e molto così diretto, no? E questo è un po' la fortuna, se vogliamo, di poter lavorare in contesti che non sono troppo grossi, in cui in qualche modo ci si conosce tutti, e tramite un dialogo anche la mattina a colazione, no? O la sera facendo una passeggiata in paese, si può attivare una modalità di coinvolgimento appunto delle persone, in modo che, ripeto, la narrazione non sia una narrazione imposta o esterna, ma sia fondamentalmente la traduzione di un racconto che la comunità stessa e le donne che vivono in quella comunità fanno di sé.
0: Il progetto è finanziato dalla Regione. Ricordiamo brevemente come si può partecipare.
1: Allora, abbiamo pubblicato una call, o meglio sarà pubblica chiaramente da domani. Si può trovare sia sul sito della società umanitaria, c'è una pagina dedicata al progetto Giudicesse, sia sulla pagina Instagram del progetto Giudicesse 2030. Quindi si clicca sul link, comparirà un form, all'interno si trovano tutte la descrizione del tema, la descrizione della residenza, tutte le diciamo, le richieste per poter partecipare, quindi si dovrà compilare questo form, allegare alcuni documenti, un portfolio, una lettera e poche altre cose. È molto semplice.
0: Benissimo, allora poi naturalmente seguiremo gli esiti della residenza e i prodotti, i video realizzati più avanti naturalmente quest'estate. Allora buon lavoro, grazie mille. Maria Pina Usai, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
2: La strambata su Radiolina. Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per Dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
7: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Ci attendo un po' di instabilità per quanto riguarda la giornata di giovedì in Sardegna, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 18-24 gradi. Da segnalare a tratti la ventilazione che continuerà ad essere sostenuta, con mari anche fino a molto mossi o agitati soprattutto in mattinata, ma tondoso poi in progressiva attenuazione. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare la nuova app gratuita di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

siamo arrivati alle 13:48 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per quest'ultima parte della strambata. Tra poco concluderemo con i social trend con il nostro social media manager Enzo Azzuni, e intanto però c'è la musica, un brano Dracula Remix.

0: 13.52, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Ancora Stefano Birocchi, sempre Radiolina. Mi ha raggiunto in studio Enzo Asuni per il consueto appuntamento con i social trend. Social trend di taglio musicale, immagino, anche oggi.
1: Assolutamente sì, perché sui social, soprattutto su quelli delle radio, della radio, in questo caso Radiolina, non si parla d'altro, perché oggi ci sarà la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. L'altro ieri abbiamo sentito Salda Vinci nel corso della prima semifinale, che si è esibito pur non dovendo concorrere all'essere finalista, in quanto facendo parte dei Big Five, quindi uno dei paesi che ha fondamentalmente fondato l'Eurovision, ha il diritto di accedere direttamente alla finale, insieme in questo caso a Germania, Inghilterra e Francia. Di solito c'è anche la Spagna, ma come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, quest'anno non ha partecipato come reazione alla partecipazione di Israele. Ci sarà direttamente in finale anche l'Austria, che è il paese ospitante. Infatti il paese che ospita l'edizione è il paese che ha vinto fondamentalmente l'anno precedente, e quindi questa sera riusciremo anche a sentire nel corso della semifinale Inghilterra, Francia e Austria, proprio perché Italia e Francia li abbiamo già sentite nel corso della prima. I paesi che
0: quindi non ci sarà Salda Vinci.
1: Non ci sarà Salda Vinci.
0: Era tempo
1: stasera
0: di recuperare la voce, perché abbiamo detto aveva qualche problema. Infatti l'esibizione era stata un po' sofferente.
1: Non era una delle sue migliori esibizioni. Questa sera si esibiranno 15 paesi che concorreranno alla finalissima. Quindi stasera sapremo quali saranno i 25 paesi che vedremo sul palco dell'Eurovision il 16 maggio. Stasera, in ordine d'uscita, abbiamo Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, fuori gara la Francia, poi seguono Armenia, Svizzera, Cipro, fuori gara abbiamo l'Austria, quindi paese ospitante, poi Lettonia, Danimarca, Australia, Ucraina, Regno Unito fuori gara, Albania, Malta e Norvegia. I favoritissimi di questa semifinale sono il danese Soren Toppegaard Lund, e l'australiana Delta Goodrem. Il primo porta sul brano una proposta intensa e sicuramente molto nordica, mentre la seconda è una degli artiste, diciamo, più conosciute del lotto della semifinale. In Australia è una vera e propria star e tenterà sicuramente di conquistare il pubblico con quello che sa fare maggiormente, in questo caso col brano Eclipse, secondo me uno dei più forti di questa edizione. Gli outsider potrebbero essere, secondo gli scommettitori, Alexandra Capitanescu della Romania e anche il norvegese Jonas Love, che è protagonista di una delle performance che secondo il pubblico risulterà una delle più energiche. Grande attesa anche per la musica elettronica che arriva sul palco dell'Eurovision, in questo caso insieme al britannico. Il progetto si chiama Look Mom No Computer. E poi anche grande attesa per la Francia, una delle favorite per la vittoria finale, appunto Monroe con la canzone Regard, e secondo me potrebbe davvero essere lei la vincitrice di quest'anno.
0: Beh, staremo a vedere, tu ci aggiornerai.
1: Assolutamente, ecco. Sì.
0: C'è il giochino
1: e il mio subconscio stamattina mi ha detto: vestiti di rosa. Ecco, io non me ne sono manco accorto, sono arrivato vestito di rosa. Perché? Perché Sassari si tinge appunto di rosa. Il 31 maggio ci sarà la maratona contro la violenza, una corsa appunto totalmente in rosa. Si terrà il 31 maggio, partirà da Piazza d'Italia a Sassari. Radiolina regala 10 iscrizioni e basta scrivere corsa in rosa su WhatsApp al 340 87 15015. Tutti i dettagli sui nostri social e anche il numero ero scritto sulla biografia del nostro canale Instagram.
0: Benissimo, grazie Enzo Asuni, grazie anche a voi per averci seguito. La strambata termina qui per quest'oggi, torniamo puntuali domani alle 12.30. Un saluto da Fabio Leoni e Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

Diciamo che se non resti per sempre, vediamo almeno l'ultima puntata. Con i popcorn in mano e gli occhi pieni, come guardare la TV sott'acqua, chi se ne frega in fondo. Io la guardavo solo per averti accanto, che poi ti addormentavi e poi mi addormentavo.

0: Sono le 13:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi e americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca, che definisce buono l'incontro. Nella serata cinese i due presidenti sono andati ai Templi del Cielo per una visita culturale.
3: Ora in Italia una decina di righe scritte appena su un foglio e l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-17 a carico del commesso. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.
4: Non aveva ingerito nulla di pericoloso, ma è stato vittima di una broncopolmonite bilaterale, il piccolo di 13 mesi morto improvvisamente nel sonno in un asilo nido di Parma nel dicembre scorso. È quanto stabilito dall'autopsia disposta dalla procura che indaga sui fatti e che ha iscritto le maestre nel registro degli indagati. La relazione finale dell'esame post-mortem è stata depositata nei giorni scorsi e rappresenta un punto di svolta nell'inchiesta.
3: A Napoli è arrestato un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione è successo al culmine di una lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli.
4: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che, in seguito all'impatto, è morto. È successo tra Manfredonia e Foggia, in Puglia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis, Giuseppe Marasco.
3: Il calcio. Il giorno e l'orario d'inizio delle 5 partite che valgono la corsa a Champions non è ancora deciso e nonostante il provvedimento della Prefettura di Roma non è ancora certo che si giochi lunedì alle 20:45. La Lega di Serie A ha presentato ieri un ricorso al TAR che potrebbe essere ritirato se tornasse l'idea di anticipare alle 12 le partite di calcio e posticipare di mezz'ora alle 17:30 la finale degli internazionali. L'ipotesi sta riprendendo piede e potrebbe arrivare in poche ore un accordo in questo senso.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. Inizia in Consiglio regionale la variazione bilancio da 750 milioni per misure strutturali ma anche per le emergenze. La variabile amministrativa sulla strada della manovrina, un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale. La polemica sulle alghe al Poetto, un colpo all'immagine delle nostre coste in occasione della vetrina mondiale dell'America's Cup, secondo Federalberghi. La proposta di Confesercenti è che la Posidonia può essere spostata. Salgono a 17 le spiagge della Sardegna che possono fregiarsi della bandiera blu che ogni anno premia le località marittime, lacustri e porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Ad aggiungersi alle località dell'isola già inserite nell'elenco, quest'anno c'è il litorale di Teulada. Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone nei giorni scorsi in Piazza del Carmine a Cagliari mette in allarme gli operatori del SERD. L'oppioide può creare nuove dipendenze fra i giovani negli Stati Uniti. È già emergenza. È partito da Nuoro un singolare tour della salute, un poliambulatorio su gomma che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. La ASL investe sugli screening oncologici. 7 giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari. Si parte giovedì con le prove. Sono 8 gli equipaggi in gara per la città, una vetrina internazionale. E domenica sera Cagliari ospita il Torino alla Domus e non può fallire match point salvezza offerto dal calendario basta un punto con i Granata, ma la matematica può arrivare anche dalle mancate vittorie di una tra Cremonese e Lecce. È tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
13: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche COLF e badanti?
14: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
15: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 14 maggio 2026. L'AI, vera rivoluzione, a cura di Ciriaco Offeddu. Federico Rampini sul Corriere della Sera del 2 maggio e Alberto Mingardi il 7 maggio sulle pagine di questo giornale sollevano il velo sull'economia USA, che veleggia con un aumento del 2% sullo scorso anno, da confrontarsi con lo 0,1% europeo, e sulla spinta strategica, per non dire epocale, data alla stessa economia dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, aspettando con fede che superficiali opinion leader nostrani cessino di considerare l'AI un insieme più o meno stupido di algoritmi, al quale fare domande ritenute invece intelligenti e rivelatrici, preme riportare un dato fondamentale e un insieme di considerazioni relative. Il dato riguarda gli investimenti. I quattro giganti tecnologici americani, Amazon, Google, Microsoft e Meta, hanno investito da soli nell'AI oltre 130 miliardi di dollari in un solo trimestre e si apprestano a investire entro il 2026 altri 700 miliardi di dollari. Stiamo parlando di oltre un terzo del PIL italiano investito in un anno in un settore nel quale non solo la Sardegna, non solo l'Italia, ma l'Europa stessa è praticamente assente. Non si hanno precisi dati di quanto stiano facendo Cina, Giappone e India, ma gli investimenti complessivi non dovrebbero essere inferiori a quelli USA. Noi invece siamo rimasti a una quarantina d'anni fa, all'epoca dei primi sistemi esperti, e non abbiamo capito né la tecnologia delle reti neurali e delle loro gerarchie, né le applicazioni che ne derivano, in termini, cioè, di risultati sulla produttività globale di una nazione. L'AI è una rivoluzione ben superiore alla rivoluzione digitale e alla rivoluzione industriale e, come tutte le rivoluzioni, positive o negative a seconda del punto di vista, divide. Divide chi la cavalca da chi non la segue. Divide chi ne capisce le potenzialità e le sfrutta da chi la teme e la rifiuta. Divide il mondo di chi vuol crescere e far crescere da quello di chi vuole difendere il suo piccolo potere di quartiere, basato sull'ignoranza altrui. L'AI permette di formarsi in una maniera più efficace e rapida. Perché non ne approfittiamo subito a livello personale? Consente di migliorare drasticamente, esponenzialmente, l'efficienza di qualsiasi nostro sottosistema di funzionamento e di servizio. La pubblica amministrazione in genere, la salute, la giustizia, i trasporti, la logistica, l'energia, eccetera. Consente di migliorare la creatività e l'innovazione di ogni disciplina. Si pensi all'architettura, al disegno, alla cinematografia, eccetera. E soprattutto di ridurre gli sprechi. La produttività globale di una comunità, di una nazione, ne viene esaltata. Spalanca dei rischi? Sì, certo, ma questi vanno affrontati non rifiutando il concetto di ineluttabilità tecnologica e fingendo di non vedere cosa si sta sviluppando nel mondo avanzato, ma con una formazione adeguata, ancora più stringente e mirata. Questo della formazione è però il tallone d'Achille di una società che vive nell'illusione di una pensione e di un welfare garantiti, di un debito capace di allargarsi a dismisura, dell'assistenzialismo e di un compiacimento di sé che non ha ragione di esistere. Le domande del Wall Street Journal, riportate da Federico Rampini e Alberto Mingardi. Gli europei capiscono quanto sono poveri? La risposta, l'anticipo, è no. E che cosa succederà quando se ne accorgeranno? Non trovano una risposta solo quantitativa, in termini di differenza, del PIL reale pro capite rispetto a quello americano, quest'ultimo 3 volte circa di quello italiano, o se vogliamo anche svizzero, 4 volte circa di quello italiano, ma soprattutto nella marginalizzazione che l'assenza di AI provocherà in maniera irreversibile. L'Europa, schiava di ideologie che la allontanano dalla cura di se stessa, si pensi solo al nucleare, preda di nazionalismi mai sopiti e oggi in fiera ripresa, eppure c'è chi pensa ancora a un esercito europeo comandato da chi? Sceglie anche per l'AI una strategia senza giudizio e futuro, ovvero di sviluppo di una AI propria. Propria di chi? Francese, tedesca, inglese, spagnola? Non c'è risposta. Con investimenti velleitari e inadeguati, quando i concorrenti sono avanti di generazioni e il distacco cresce ogni minuto. No, noi non capiamo quanto siamo poveri e quanto lo saremo in prospettiva. Ci hanno reso troppo ignoranti per comprenderlo. Era l'intervento dell'Unione Sarda, a cura di Ciriaco Feddu. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
16: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
1: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litro a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
2: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
9: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Unione Cult.
10: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
11: Buon giovedì pomeriggio a tutti, ancora insieme, pronti ad accomodarci nel nostro salotto. Francesco Abate.
12: Buon pomeriggio Francesca Figus, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma soprattutto buon pomeriggio al nostro ospite.
11: Buon pomeriggio a Marco Pignotti, docente di storia del risorgimento e storia del giornalismo e della comunicazione politica nell'età contemporanea all'Università di Cagliari. Allora, io vi devo ringraziare Francesco Abate, professor Pignotti, perché oggi mi portate nella storia della mia città, la città di Cagliari, una storia troppo spesso dimenticata. Io ho imparato a scoprirla proprio grazie a Francesco, a uno dei suoi romanzi, Delitti dalla Salina, che amo di più. Stiamo parlando di sigaraie, Francesco, stiamo parlando di rivolte, stiamo parlando di conquista di diritti.
12: È così, se ne è parlato stamattina al convegno organizzato dall'Università di Cagliari e infatti non a caso abbiamo con noi il coordinatore, l'ideatore del convegno, il professor Marco Pignotti, a cui appunto Francesca chiederei di fare il punto su quei moti del 1906 troppo spesso dimenticati, caduti nell'oblio. Marco Pignotti ha scritto un'eccezionale pagina sull'Unione Sarda spiegandoci il valore di quei giorni.
11: Esatto.
12: Così Pignotti?
11: Perché dobbiamo non dimenticare, dobbiamo continuare a raccontare.
13: Beh, intanto grazie dell'invito a riproporre queste riflessioni che l'Ateneo, l'Università di Cagliari, ha molto volentieri illustrato e presentato anche a beneficio degli studenti che molto spesso magari non conoscono la storia della loro città. È una storia importante, come è stato detto, a volte forse un po' troppo dimenticata, e per chi come me è un forestiero e sentirà dall'incedere del mio parlato. Io sono fiorentino, ma mi sento cagliaritano a tutti gli effetti da più di 25 anni. La storia di questa città è una storia molto ricca e tra l'altro non marginale, non periferica, non locale, perché incide sulle vicende nazionali.
11: Sì.
13: Ciò che è successo 120 anni fa, quel maggio cagliaritano che ha visto tragicamente protagonisti due giovanissimi lavoratori, Adolfo Ignazio Sebastiano Caolino Cardia e Giovanni Casula, 16 e 18 anni, quindi due giovanissimi uomini, oggi diremo due ragazzini, come giustamente ha scritto Francesca Abate in un altrettanto bel pezzo dell'Unione, persero la vita perché si sentirono giustamente coinvolti in una protesta per reclamare dei diritti che noi oggi diamo per scontati, cioè il rispetto del lavoro, il rispetto della questione sociale, il rispetto quindi di una cittadinanza, di un diritto di esprimere il proprio dissenso che lo Stato di allora non riconosceva e che preferiva reprimere più che ascoltare. Oggi noi pensiamo che poter manifestare le proprie opinioni, mobilitarsi, sia un diritto, diciamo, pacificamente riconosciuto, sì. Talvolta forse non troppo. All'epoca era proprio vietato e le forze dell'ordine, lo Stato non prendeva in considerazione altra risposta che quella di utilizzare la violenza, i fucili, così abbiamo intitolato proprio il nostro convegno, pane e fucili, cioè il pane come simbolo di una mobilitazione sociale che di fatto chiedeva un riconoscimento di un salario più giusto, un riconoscimento di un diritto più garantito. E in particolare avete fatto riferimento alle donne, alle sigaraie, che erano quasi recluse nel posto di lavoro, che dovevano lavorare decine di ore al giorno, sottopagate, a queste veniva persino negata una maternità, perché molte di queste si ammalavano, non potevano partorire, oppure partorivano dei figli deformi. Quindi pensate che tipo di cittadinanza veniva negata loro. Un diritto neppure di poter immaginare una famiglia, perché la richiesta di sopravvivenza imponeva di lavorare in stato di schiavitù. Queste si mobilitano infatti in quelle giornate perché il prezzo del pane, i generi di prima necessità ormai hanno raggiunto un costo altissimo, insopportabile, che mette a repentaglio la più naturale sopravvivenza. E questa enorme corale mobilitazione di popolo, decine di migliaia di persone, viene brutalmente repressa dai militari, dall'esercito, che come aveva fatto alcuni anni prima a Milano non usa i cannoni ma usa i fucili, non uccide 100 persone come a Milano nel maggio del 98, ma ne uccide due, ne ferisce decine e decine, ne arresta più di 700, ne conduce al suicidio alcune decine durante 14 durissimi mesi di detenzione. Ora, tutto questo è storia, ma tutto questo è anche attualità. È attualità perché questa storia nasce da tanti diritti negati, da tante libertà che ancora oggi forse non sono totalmente apprezzate. La scuola, l'istruzione, l'alfabetizzazione, il lavoro sfruttato, la cittadinanza non riconosciuta, la questione femminile, il mantenimento
11: della sanità
13: attraverso certo, anche il diritto alla salute, nel posto di lavoro, ma anche una legislazione di emergenza per fronteggiare l'ordine pubblico, o in quel caso il disordine, come veniva etichettato, perché ogni mobilitazione era disordine, era una sorta di rappresaglia, di rivoluzione e non di richiesta di una, diciamo, manifestazione di interessi, manifestazioni di diritti, di libertà che appunto oggi noi diamo per scontate, ma che la storia ci ha permesso di accumulare proprio perché ci sono stati questi protagonisti che hanno messo a repentaglio la propria vita, la propria esistenza.
11: Io trovo, professore, molto esatto, molto affascinante e molto importante che parta proprio da Cagliari, che Cagliari abbia avuto un ruolo così fondamentale in quella battaglia per il diritto al lavoro che poi verrà sancita dalla nostra Costituzione.
13: Sì, e posso aggiungere un ultimo elemento che è in realtà ancora più emblematico. Dopo questa manifestazione, il governo di allora, presieduto da Sidney Sonnino, conservatore, moderato, no, ma anche illuminato, cadde. Responsabilmente si dimise perché assunse la responsabilità e probabilmente anche la coscienza di non saper fronteggiare la mobilitazione delle masse che richiedevano alcuni diritti fondamentali. Quindi Cagliari, di fatto, la mobilitazione cagliaritana portò alle dimissioni di un governo. Direi che non è un fatto marginale.
11: Assolutamente no. E Francesco Abate ce l'ha raccontato regalandoci un grande giallo.
12: Sì. Io volevo, siccome sono nello studio di Piazza San Benedetto, Francesca, volevo capire quanti minuti abbiamo prima di cedere il passo alla musica.
11: Diamo la musica. Io saluto il professore, grazie Marco Pignotti per essere stato con noi questa mattina, e visto che in questo momento lei si trova all'università, allora le porgo, in modo che lei glielo porti, anche il grande saluto al magnifico rettore Francesco Mola per tutto quello che sta facendo, perché c'è anche lo zampino del rettore dietro questo grandissimo convegno, queste grandi manifestazioni che in questi giorni stanno illuminando Cagliari.
13: Grazie.
11: Grazie professore, a lei un buon lavoro con i suoi studenti. Noi abbiamo un brano che a Francesco Abate piace molto, invece c'è Mica Radiolina.

0: fabulous.
1: Unione Cult. La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Ena SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
7: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litro a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attendo un po' di instabilità per quanto riguarda la giornata di giovedì in Sardegna, ma non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 18-24 gradi. Da segnalare a tratti la ventilazione che continuerà ad essere sostenuta, con mari anche fino a molto mossi o agitati soprattutto in mattinata, ma tondoso poi in progressiva attenuazione. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località vi invito a scaricare la nuova app gratuita di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Radiolina. Unione Cult.
13: Unione Cult ancora insieme per parlare di una storia di 120 anni fa mai così attuale. Francesco Abate.
14: Eh sì, Francesca, dici bene, e stamattina abbiamo sentito poco fa il professor Marco Pignotti che ha coordinato il convegno voluto dal magnifico rettore che appunto si è chiamato Pane e Fucili, in cui sono intervenuti diversi storici dell'Università di Cagliari, ma non soltanto, questa dimostrazione di quanto il professor Pignotti diceva, cioè di come questa storia dimenticata, messa ai margini, non appartenente quantomeno, Francesca, a una narrazione popolare comune, come giustamente è comune la narrazione del grande sfregio che la città di Cagliari subì nel 1943 durante i bombardamenti anglo-americani. Questa storia che è vergognosa, perché ammazzare due ragazzini è qualcosa che veramente grida vendetta, invece risulta essere molto meno nota in città, in Sardegna e fuori dalla Sardegna.
13: Ci e raccontarla allora, ecco, esatto, Francesco, raccontarla allora è anche un nostro dovere di giornalisti. E questo racconto non si ferma al convegno.
14: Dici bene Francesca, dicendo che è nostro dovere di giornalisti, perché va detto che l'Unione Sarda negli anni, con diversi suoi testimoni, penso a Giuseppe Podda, penso a Sergio Azzeni, ma penso anche a Francesco Cocco, comunque hanno sempre loro tenuta viva questa fiammella. L'Unione Sarda, io ho fatto delle ricerche sul nostro giornale, è sempre stato attento a ricordare quello che accadde. Giustamente hai detto che tutto non si ferma ad oggi, domani abbiamo gli appuntamenti, diciamo, più popolari, più aperti al pubblico. Tant'è che il Comune di Cagliari, che insieme al Conservatorio e all'Università ha organizzato e alle Ferrovie dello Stato tutto ciò, dà un appuntamento, sai a chi? A tutti i parenti delle sigaraie, di tutte le donne che hanno lavorato alla manifattura tabacchi, perché alle loro nonne, alle loro zie, alle loro mamme venne dedicata a quella scalinata che porta da Viale Regina Margherita a Via Roma.
13: Esattamente davanti a quella che è l'ex manifattura tabacchi.
14: Esatto, le scalette che ci portano dalla manifattura, come giustamente detto, giù. Quella verrà intitolata e verrà in bilingue sardo-italiano intitolata alle nostre sigaraie. Per chi vuole partecipare,
13: certo.
14: L'appuntamento è alle 10.30 in Viale Regina Margherita. Sì, Francesca, è doveroso, perché noi dobbiamo tener conto che alla manifattura tabacchi hanno lavorato tantissime cagliaritane e non solo. Quindi fa parte del nostro tessuto sociale, familiare, storico. Non stiamo parlando di un'elite, stiamo parlando di un corpo molto importante di lavoratrici all'interno della storia di una città, di una comunità.
13: Io so, poi, Francesco, che a te dà fastidio che io lo dica, però è tanto merito tuo questo convegno, e c'è tanto merito tuo che l'attenzione della città torni su questo momento storico. È partito tutto da un libro, e la bellezza dei romanzi storici è anche questa, perché in mezzo a tanta fiction, a tanta finzione, a tanta fantasia, no? che lo scrittore mette, c'è anche una grande analisi, un grande studio, quello che tu hai fatto anche con I delitti della Salina.
14: Io ti ringrazio, sei molto generosa. Diciamo che ultimamente mi chiedono: ci sarà un quarto libro di Clara Simone? Io ho sempre risposto: ci sarà una sorpresa. E la sorpresa era questa, cioè, come tu hai detto, dare un seguito a qualcosa che è stato scritto con uno scopo preciso, affinché si arrivasse a questo. Infatti alle 11, grazie alle Ferrovie dello Stato, ci sarà l'appuntamento di fronte alla stazione ferroviaria, una stazione che, come tu ben sai, Francesca, è iconica perché è ottocentesca, e qui la parola iconica ci sta veramente perfettamente, dove verrà posto alle 11, quindi l'altro appuntamento è domani alle 11 alla stazione, perché qui verrà apposta una prima targa commemorerà i due martiri ragazzini di 16 e 19 anni. Ci tengo a dire che è una targa provvisoria, perché seguiranno la toponomastica cittadina verrà a breve cambiata, sarà ovunque bilingue, e verrà aggiunto un QR code. Quel QR code permette appunto di sapere di chi stiamo parlando, e quindi si aggiungerà la storia di questi ragazzi: uno orfano, uno fruttivendolo, l'altro muratore, uno casula, l'altro cardia, ma in realtà era il soprannome, perché il suo vero cognome, come abbiamo raccontato sull'Unione Sarda, era Caolino, perché è orfano, nato sotto un cavolo, Caolino. Quindi lì alle 11 verrà esposta la targa, e poi alle 11.30 ci vediamo tutti quanti nel cortile bellissimo di Palazzo Baccaredda. Alle 11.30 a me spetta una narrazione, molti l'hanno già ascoltata durante le mie narrazioni legate ai romanzi di Clara Simone, la ripeteremo, e poi, Francesca, ci sarà una sorpresa a dicembre, ma essendo sorpresa non possiamo ancora svelarla, ma ti assicuro che sarai la prima a saperla.
13: Allora facciamo così, sarò la prima a saperla, però non da sola, perché tu questa sorpresa la svelerai qui con me a Unione Cult.
14: Sono d'accordo con te,
13: non
14: verrò da solo, Non verrò da solo perché coinvolge tante altre persone, tanti altri artisti, non possiamo dire altro, ma mi piace dire che la bellezza di questa operazione è la coralità, perché non possiamo dimenticare che il Conservatorio di Cagliari ha in capo invece il concorso per creare il canto delle sigaraie. Il bando si trova nel sito del Conservatorio di Cagliari, è aperto a tutti i musicisti di ogni genere e grado under 35, quindi andiamo dall'heavy metal alla musica classica, dall'elettronica al rap, non importa, è un concorso a premi. E chi vincerà poi appunto comporrà il canto delle sigaraie e lo dovrà realizzare in pubblico.
13: Dovrà realizzarlo in pubblico e venire anche a intonarlo qua certamente a Radiolina. Francesco Abate, un minuto poco meno, siamo a 58 secondi. Naturalmente Unione Cult, come sempre, l'inserto sul nostro quotidiano in regalo ogni venerdì per i nostri lettori. Un altro numero ricchissimo, tutto da leggere. Cosa abbiamo in copertina?
14: In copertina abbiamo il nuovo romanzo di Carrère, di cui tanto si sta parlando.
13: Immenso, immenso scrittore, immenso giornalista, immenso inchiesista.
14: È così.
13: Grande Carrère, e poi come sempre la letteratura sarda, c'è il cinema, nostro focus sul Diavolo Veste Prada, secondo capitolo, perché ancora il gossip intorno a questo film non accenna a fermarsi. Poi tutti gli appuntamenti nell'ultima pagina, dal nord al sud dell'isola, per un fine settimana ricchissimo. E allora Francesco, come sempre l'appuntamento qui in diretta su Radiolina è alle 14.30 ogni giovedì e poi in edicola con l'Unione Sarda il venerdì. Buon pomeriggio a tutti.

0: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Esteri in apertura, non solo Iran ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
5: Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello stretto di Hormuz, e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, secondo quanto riferito.
6: Ora in Italia, negativi i primi test eseguiti sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo che però il ministro Schillaci esclude.
5: Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla madre e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione, l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.
6: Via libera dell'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. L'ok alla fiducia con 99 voti favorevoli e 56 contrari. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. L'esame nell'Aula di Montecitorio inizierà il 19 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute nel DL, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti.
5: Cambiamo argomento, sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono i nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23 con l'ingresso di un nuovo comune. Premiati 87 porti turistici, 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buon pomeriggio da Teresa Piredda. Inizia in Consiglio regionale la variazione di bilancio da 750 milioni per misure strutturali ma anche per le emergenze. La variabile amministrativa sulla strada della manovrina, un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale. La polemica sulle alghe al Poetto, un colpo all'immagine delle nostre coste in occasione della vetrina mondiale dell'America's Cup. Secondo Federalberghi, la proposta di Confesercenti è che la Posidonia può essere spostata. Salgono a 17 le spiagge della Sardegna che possono fregiarsi della bandiera blu che ogni anno premia le località marittime, lacustri e porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Ad aggiungersi alle località dell'isola già inserite nell'elenco, quest'anno c'è il litorale di Teulada. Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone nei giorni scorsi in Piazza del Carmine a Cagliari mette in allarme gli operatori del SERD. L'oppioide può creare nuove dipendenze fra i giovani negli Stati Uniti, è già emergenza. È partito da Nuoro un singolare tour della salute, un poliambulatorio su gomma che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. La ASL investe sugli screening oncologici. 7 giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, si parte giovedì con le prove, sono 8 gli equipaggi in gara per la città, una vetrina internazionale. E domenica sera Cagliari ospita il Torino alla Domus e non può fallire match point salvezza offerto dal calendario, basta un punto con i Granata, ma la matematica può arrivare anche dalle mancate vittorie di una tra Cremonese e Lecce. È tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
10: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Radiolina è media partner dei grandi eventi, anche ad Alghero, che si prepara a vivere uno degli eventi sportivi più spettacolari dell'anno. Sabato 30 maggio, infatti, arrivano i campioni mondiali del triathlon per la World Triathlon Championship Series 2026. Nuoto nelle acque cristalline del Golfo di Alghero, ciclismo ad alta velocità e corsa tra le vie del centro storico e le antiche mura della città. Una sfida internazionale che porterà in Sardegna i migliori atleti del mondo, in una tappa fondamentale verso le qualificazioni olimpiche di Los Angeles 2028. Emozioni, adrenalina e grande sport in uno scenario unico. Radiolina è media partner ufficiale della World Triathlon Championship Series 2026 di Alghero e vi accompagnerà dentro l'evento con aggiornamenti, curiosità e collegamenti speciali. Il grande triathlon mondiale vi aspetta ad Alghero.
1: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 € per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 €, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
7: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

essere in nostra compagnia. I titoli del sommario: la variabile amministrativa è sulla strada della manovrina da 750 milioni arrivata in consiglio regionale, un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale. La polemica sulle alghe al Poetto per Federalberghi, un colpo all'immagine delle nostre coste, la proposta di Confesercenti, la Posidonia può essere spostata. Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone mette in allarme gli operatori del Serdo, opioide potente può creare nuove dipendenze tra i giovani negli USA, è già emergenza. La Sardegna fa il pieno di bandiere blu, da nord a sud dell'isola sono 17 le spiagge più belle, quest'anno nuova entrata

0: vetrina internazionale. Variabile amministrative sulla manovrina arrivata in Consiglio regionale, manovrina da 750 milioni, servirà per la sanità ma anche per riforme strutturali. Stefano Fioretti.
1: Ci sono ancora tante emergenze che aspettano risposte, per cui il Consiglio regionale si metterà subito al lavoro per approvare tempi più brevi possibile questa importante manovra.
2: Appena arrivata e già si guarda l'urgenza di accelerare e cogliere le occasioni della variazione di bilancio da 750 milioni, l'annunciata manovrina di primavera con risorse dell'avvertenza entrate e l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura con massa manovrabile importante, circa 300 milioni in mano al Consiglio regionale.
1: Le riforme strutturali sono sicuramente le più importanti, come le risorse messe a disposizione della sanità o per quanto riguarda il diritto allo studio, però non possiamo non considerare le nuove emergenze che purtroppo derivano dalle fronti della guerra che stanno mettendo in ginocchio le nostre attività produttive e la possibilità della mobilità dei sardi. Il Consiglio regionale farà la sua parte.
2: Commissione a lavoro sul testo della prossima settimana e via libera possibile entro metà giugno con incognite amministrative sul percorso della manovrina, rischi di rallentamenti per la campagna elettorale ma anche dubbi che proprio l'effetto risorse possa influenzare la corsa al voto nei comuni.
3: Doveva essere la variazione di primavera ma coi tiramolla in maggioranza si sta arrivando all'estate. Ogni scusa è buona per perdere tempo, ora ci sono le amministrative, ci auguriamo che il campo largo non usi la manovrina con promesse elettorali illusorie per condizionare l'esito delle elezioni.
4: L'obiettivo della maggioranza è dare risposte alla Sardegna, noi vogliamo lavorare velocemente, serve l'aiuto di tutti e siamo sicuri che questa manovra darà quelle risposte e quella velocità che serve alla Sardegna.
5: Abbiamo paura adesso che si possa strumentalizzare l'approvazione di questa manovra in prossimità alle prossime consultazioni elettorali.
2: Fare bene e fare in fretta pare comunque volontà trasversale, considerando anche il previsto arrivo dell'assestamento di bilancio estivo, resta il nuovo spettro sui lavori dell'Aula, quel numero legale mancato nelle ultime sedute.
1: E chiederò ai capigruppo un alto senso di responsabilità, perché le assenze in Aula credo che non siano tollerate se non sono giustificate da validi motivi istituzionali.
0: Le polemiche sulle alghe al Poetto, Confesercenti dice, possono essere spostate. Sentiamo Massimiliano Reis.
6: Le alghe al Poetto, la prima fermata, continuano a far discutere dopo il parere del geologo marino Sandro De Muro, che ha spiegato quanto sia importante lasciarle al loro posto. Le voci contrarie, secondo Federalberghi, è un colpo all'immagine di Cagliari, soprattutto in occasione di un evento mondiale come l'America's Cup.
7: La preoccupazione nostra, relativa soprattutto alla spiaggia del Poetto, che sarà quella di fronte alla manifestazione, è veicolare un'immagine della spiaggia del Poetto con le posidonie, e non dobbiamo dimenticare che il turista non è che capisce tanto di ecologia e di Posidonia sì, di Posidonia no, il turista vede una spiaggia che è non fruibile turisticamente e quindi l'immagine diventa compromessa.
6: La proposta di Confesercenti, che rappresenta i titolari delle attività economiche presenti sul litorale.
8: Si può trovare una soluzione che coniughi le due esigenze, asportarla momentaneamente in un punto che è adiacente alla spiaggia, magari mettendo anche dei pannelli informativi dove si dice, guardate che la Posidonia è indice di mare pulito e indice di mare salubre. Noi dobbiamo andare fieri e vantare questo tipo di situazione, però senza dover intralciare quelle che sono le sacrosante esigenze degli operatori turistici e gli operatori balneari.
7: A me sembra incredibile che il comune di Quartu stia già rimuovendo le posidonie per riposizionarle dopo la stagione estiva, il comune di Cagliari abbia deciso di farlo a giugno, ma a giugno non ci sarà più questa manifestazione, non ci sarà più questa vetrina mondiale.
6: Non ci sono solo le alghe, la prima fermata del Poetto a Cagliari, la barca a vela di 12 metri battente bandiera polacca che si è arenata sul Bagnasciuga la mattina del 6 marzo a causa del maltempo è ancora lì, in attesa di essere rimossa.
0: Orisano al via la stagione balneare, regole e sicurezza tra tutte naturalmente. Sentiamo Marco Lai.
9: La stagione balneare sta per avere inizio, la durata va dal terzo sabato di maggio sino alla quarta domenica di settembre.
10: Oltre quattro mesi in cui saranno in vigore le ordinanze delle capitanerie di porto. Sotto la giurisdizione di quella di Oristano ricade una fascia di costa dalla morfologia variegata che va da Arbus alla Marina di Cuglieri, in comune le norme da rispettare nelle aree riservate alla balneazione.
9: In questa fascia di mare le unità navali non possono navigare. Qualora debbano raggiungere la riva oppure partire dalla riva per prendere il largo devono necessariamente utilizzare i corridoi di lancio.
10: Sono pochi nell'Oristanese gli stabilimenti balneari, per loro c'è l'obbligo di attivare il salvamento a mare nelle spiagge libere, l'onere spetta ai comuni.
9: E anche quest'anno i comuni costieri attiveranno le postazioni di salvamento nei tratti maggiormente affollati.
10: Sicurezza e inclusività sono i temi affrontati nelle riunioni preparatorie con i sindaci. Le spiagge dovranno essere accessibili anche alle persone con difficoltà motoria e andranno debitamente segnalati i tratti di costa interdetti per i pericoli dei fenomeni erosivi.
9: La Capitaneria di Porto di Oristano effettuerà vigilanza e controllo. L'auspicio è che chi si approccia al mare adotti dei comportamenti sempre improntati al buon senso e alla prudenza.
0: Restiamo nell'Oristanese perché anche il litorale di Oristano ha conquistato la bandiera blu insieme a Sant'Antioco, Quartu, Barisardo, Tortolì, Budoni, San Teodoro, Palau, La Maddalena, Santa Teresa, Glientu, Trinità d'Agulto e Vignola, Badesi, Castelsardo, Sorso e Sassari. L'ONG con sede a Copenaghen ha assegnato il riconoscimento alle località con acqua, ambiente e servizi migliori. La Sardegna ne ha conquistato 17, Puglia e Calabria 27, 35 la Liguria fa il pieno. Adesso c'è Radar, la presentazione di Nicola Scanu per la trasmissione di stasera, vediamo.
11: Stasera a Radar le tasse aeroportuali. Avremo davvero più rotte se saranno abolite? Noi ne parleremo con Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna. Poi il caso Garlasco, nuove indagini, nuovi dubbi e il rapporto fra giustizia e informazione con Leonardo Filippi, avvocato cassazionista ed ex docente di diritto processuale penale. Poi la sfida globale fra Stati Uniti e Cina, gli effetti possibili del vertice fra Trump e Xi Jinping con Cristian Rossi, professore di relazioni internazionali all'Università di Cagliari. Con il virologo Fabrizio Pregliasco parleremo di antivirus e delle nuove

0: Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Continua il nostro viaggio tra i comuni al voto. Siamo in Goceano e Monti Acuto con Franco Ferrando.
2: Quattro ricandidature dirette di sindaci uscenti, la quinta sempre nel segno della continuità, ma con il cambio a capo della lista, e poi tre liste uniche nelle amministrative di Goceano e Monte Acuto, alle urne Burgos, Bultei, Nule, Bottida e Pattada, quest'ultimo unico centro che non ricandida il primo cittadino in carica. Angelossini lascia dopo due mandati, candidata nella lista Unidos Pro Saida e l'ex assessora Cultura e Servizi Sociali Antonella Fiori. Avversario sarà Giovanni Antonio Nanni Deiana, esperienza nella scuola, docente di italiano e latino al liceo. La sua lista è Pattada, bene comune. Sfida due anche in Goceano, a Burgos, tra il sindaco uscente Leonardo Tilocca, con lo schieramento Continuità, Sviluppo, Progresso per Burgos, e Tonino Nieddu, già in passato assessore e vice sindaco. La sua lista è Rinascita per Burgos. Sia Bottida che Nule Bulte avranno invece in corsa una sola lista. Ivo Nieddu a Bottida con la lista Continuità e Futuro, eletto nel 2020. In passato è stato vice sindaco e assessore allo sport. Impegno per Bultei, stessa volontà, nuove energie è il nome dello schieramento e quindi lo slogan di Daniele Arca, unico candidato sindaco di Bultei. Così come a Nule in corsa ci sarà solo Antonio Giuseppe Mellino con la lista Paris Pro Nule. Nessuna divisione personale o di appartenenza, ma solo il bene comune della comunità, recita il suo programma.
0: Provincia di Oristano, sono 37 i comuni al voto con Mario Tasca. In questo servizio siamo nel Guilcer e Barigado.
3: Nel Guilcer e nel Barigadu la corsa verso le amministrative del 7-8 giugno entra nella fase decisiva con sfide a due e comuni dove la vera partita sarà decisa dal quorum. Ad Abasante il confronto è tra Ileana Arca, candidata con la lista Abasante Insieme, e la sindaca uscente Patrizia Carta, alla guida di Progetto Abasanta. Sfida diretta anche a Neoneli, dove Ivano Piras corre con Obiettivo Neoneli contro Irene Magari, candidata della lista Radici e Futuro. A Norbello il sindaco uscente Matteo Manca punta la conferma con Vivere Norbello 2026, mentre l'alternativa è rappresentata da Daniela Meloni con la lista Futura. Nei comuni più piccoli invece sarà soprattutto il quorum a pesare. Ad Allai c'è una sola lista, il Futuro si costruisce insieme con Angelo Pischedda, candidato sindaco. A Busachi corre da solo Lino Cordella con la lista Per il bene di tutti. A Fordongianus il candidato è Serafino Pischedda, con Fordongianus continuiamo a crescere. E a Aula Tirso l'unica lista presentata è Cambiare Insieme, guidata da Antonello Piras. Resta infine il caso di Bidoni, dove non ci sono candidati, un simbolo delle difficoltà nella rappresentanza politica amministrativa che attraversano i paesi più piccoli, tra spopolamento e attenzione alla comunità.
0: Piccole comunità al voto, Annura Gugume e Birori, presentata una doppia lista. Graziano Cano.
4: Intorno ai 230 quelli chiamati al voto, uno dei paesi più piccoli, alle urne il 7 e l'8 giugno. La novità, almeno per gli ultimi 40 anni, Annura Gugume è nella doppia lista. L'uscente di Tazzaru cerca la riconferma.
5: Per portare a compimento un percorso amministrativo iniziato in uno dei momenti più difficili dei nostri tempi, la pandemia. Nonostante le difficoltà abbiamo intercettato notevoli risorse economiche, per questo sentiamo il dovere di metterci a disposizione per dare continuità amministrativa a progetti già avviati, finanziati, lavori che attendono semplicemente di andare in aggiudicazione.
4: La sfida arriva da Michele Corda, già sindaco dal 2010 al 2015.
6: Per mettere a disposizione l'esperienza maturata precedentemente, basata principalmente sulla condivisione degli interventi da realizzare, per condividere con la squadra di giovani che abbiamo messo su e dare un futuro migliore al nostro paese.
4: Al voto anche Biruri, 485 residenti, anche qui due liste in campo. Per dare continuità all'amministrazione corre l'attuale vice sindaco.
7: La nostra lista si presenta senza divisioni di tipo ideologico, per un fare il bene comune e un amministrare in maniera trasparente. Abbiamo l'obiettivo di agire per la collettività e non sicuramente per fini personali.
4: A contendergli la poltrona di primo cittadino, Federica Arca.
8: È importante, sappiamo che nei nostri piccoli paesi le problematiche sono molteplici e vanno affrontate in maniera seria e responsabile. Siamo pronti per fare questo, siamo pronti per lavorare fianco a fianco con le persone ed essere al servizio della nostra comunità.
0: C'è la pubblicità per noi, a tra poco.
9: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
11: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
13: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere.
15: È vergogna.
16: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
17: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
18: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
17: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
19: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
17: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
20: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
17: Da maggio al cinema.
21: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
22: Radiolina Meteo.
23: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova variabilità attesa sulla Sardegna per questa giornata di giovedì, con l'afflusso di correnti atlantiche che favoriranno brevi passaggi piovosi soprattutto sui settori nord-occidentali. Poi tra venerdì e sabato invece atteso un peggioramento decisamente più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, mentre domenica ritornerà il sole per i giorni successivi, confermata una situazione decisamente più stabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
24: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Preoccupa il sequestro di ossicodone, il mercato spinge per nuove dipendenze. Teresa Piredda.
25: È estremamente preoccupante perché significa che il mercato sta facendo, sì, sta spingendo il farmaco per creare dei clienti che saranno estremamente dipendenti dal farmaco, quindi molto conveniente dal punto di vista economico.
26: Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone qualche giorno fa in Piazza del Carmine a Cagliari mette in allarme gli operatori del SERD per la possibile diffusione tra i giovani.
25: I giovani prendono quello che capita senza conoscerne la ricaduta dal punto di vista sia sull'organismo ma anche e soprattutto del rischio di dipendenza. Conosciamo già il fenomeno dell'ossicodone negli Stati Uniti, dove è diventata veramente una piaga mortale per questo motivo, perché conduce sempre e comunque alla dipendenza e alla suefazione.
26: Gli effetti di questo oppioide semisintetico, utilizzato come antidolorifico per il dolore cronico post-operatorio, sono molto pericolosi se usato al di fuori di una terapia medica.
25: La sedazione e l'abbassamento del respiro, oppure anche proprio il blocco respiratorio che gli oppiacei possono creare a livello cerebrale, magari accentuato dall'assunzione di alcol o anche di benzodiazepine, possono portare al coma e anche alla morte per overdose, che è immediata.
26: Gli specialisti del SERD sono a disposizione per la terapia di disintossicazione, ma anche per fornire assistenza e informazioni.
25: Noi possiamo trattare questo genere di dipendenze sia negli adulti ma anche nei minori. Quindi possono venire tranquillamente da noi per avere una terapia, ma anche per avere un supporto psicologico e altre cose che noi facciamo qua dentro.
0: 10 anni senza Pinuccio Sciola, il ricordo da Stefano Birocchi.
1: Ecco, credo che sia l'oggetto più autentico, più originale che esista al mondo, una pietra che si muove dove c'è tutta la memoria dell'universo.
2: 10 anni fa ci lasciava Pinuccio Sciola, l'artista che ha liberato la voce delle pietre e creato le condizioni per accendere il dibattito sull'arte pubblica e sull'identità dei territori. In questi giorni la Sardegna torna a interrogarsi sull'eredità di uno degli artisti più riconoscibili e visionari della sua storia recente. In programma mostre, incontri, festival e momenti commemorativi. Cuore delle celebrazioni sarà proprio la sua San Sperate, dove il comune e la fondazione che porta il suo nome hanno promosso un incontro pubblico dedicato alla memoria dell'artista.
3: Pinuccio ha lasciato all'intera comunità di San Sperate un patrimonio di inestimabile valore.
5: Sono passati ormai 10 anni, 10 anni lunghi, importanti, ma anche trascorsi in maniera molto molto rapida, dove le attività per ricordarlo, per mettere a terra alcuni dei progetti che lui ci ha lasciato, alcuni perché sono tantissimi, ci hanno impegnato molto in questa eredità condivisa. Oggi lo ricordiamo con tutta la comunità di San Sperate, ma diciamo che per il decennale abbiamo creato anche un logo perché rappresenta un anno di eventi che dedichiamo sicuramente a ricordare nostro padre, ma mai con lo spirito solo commemorativo, ma con quello di voler portare avanti il suo messaggio e quindi di guardare un po' avanti, un po' al futuro.
0: Promozione della memoria e del giornalismo di qualità è il progetto del Corecom Sardegna che va nelle scuole. Sentiamo Stefano Fioretti.
6: Il progetto che abbiamo chiamato Promozione della memoria e giornalismo di qualità rientra nell'azione di Media Education del Corecom Sardegna nelle scuole della nostra isola. Un'iniziativa voluta dai colleghi Emanuela Zonco e Filippo Petrucci, che ha coinvolto una scuola cagliaritana del plesso Giovanni Lilliu. I ragazzi hanno realizzato delle interviste che poi sono sfociate, hanno dato vita ad un podcast. Ecco, questo il Corecom andrà sempre nelle scuole per cercare di trasmettere un giornalismo di qualità.
15: Mi auguro che stiamo creando una cultura del pensiero critico soprattutto. Questo era il nostro obiettivo. L'atteggiamento dei bambini è stato di grandissimo entusiasmo, il dentro fuori l'aula, il vecchio con il nuovo. Abbiamo un po' tanti approcci didattici che li hanno particolarmente entusiasmati. Si sono appassionati soprattutto al lavoro che hanno fatto assieme alla casa di riposo che si trovava vicino alla nostra scuola, e questo ha arricchito ulteriormente il lavoro che è stato fatto.
0: Domani l'inserto Risparmiare in omaggio con l'Unione Sarda ce lo presenta Giuseppe Deiana.
22: Domani in regalo con l'Unione Sarda l'inserto Risparmiare, 8 pagine dedicate alle dichiarazioni dei redditi. È iniziato proprio questo periodo per gli italiani in cui si consegnano le dichiarazioni dei redditi, il modello 730, la precompilata. Vi racconteremo cosa significano tutti questi termini e come si fa a presentare appunto la dichiarazione dei redditi. Inoltre quali sono le scadenze e come si fa nel caso di errori a correggere tutto questo. Vi daremo anche le risposte alle vostre domande più frequenti. Tutto questo domani gratis con l'Unione Sarda.
0: La pubblicità poi lo sport.
27: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
28: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Domenica a Cagliari-Torino Alberto Masu si è divertito a fare le varie combinazioni possibili, vediamo.
29: Una settimana, ma non di più. La sconfitta casalinga con l'Udinese e la contemporanea vittoria della Cremonese hanno costretto il Cagliari a rimandare i festeggiamenti per una salvezza da tempo in cassaforte, ma che attende ancora la benedizione della matematica. In una Serie A che ancora attende di sapere quando si giocherà il derby di Roma, il calendario a 180 minuti alla fine serve su un piatto d'argento un'altra occasione da prendere al volo. Domenica sera in casa, davanti alla sua gente, ai rossoblù basterà un piccolo punticino contro il Torino, che si presenterà alla Domus con gli ex Prati, ancora di proprietà del Cagliari, e Simeone, e senza obiettivi particolari di classifica. Anche se dopo il KO con l'Udinese, apparentemente demotivata, sarebbe meglio non fare troppo affidamento, giustamente, sugli stimoli altrui. Quelli del Cagliari a caccia della salvezza dovrebbero tra l'altro essere nettamente superiori. Un punto, magari tre, e sarebbe subito festa. Nel malaugurato caso di un altro Arachiri si dovrebbe guardare i risultati delle dirette concorrenti. Lecce a meno 5 e Cremonese meno 6 saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Per avere la certezza dell'A basterebbe che a una delle due non riesca il colpo esterno e il Cagliari, irraggiungibile a 90 minuti dalla fine, sarebbe salvo. Ma con una permanenza per disgrazia altrui, diciamoci la verità, che festa sarebbe?
0: America's Cup preliminari conto alla rovescia, 4 giornate di gara ad iniziare dalla prossima settimana. Luca Neri.
4: La Formula 1 del mare arriva a Cagliari, manca sempre meno. Tra 7 giorni partiranno le regate preliminari nel Golfo degli Angeli, l'antipasto per la 38esima Coppa America che si disputerà il prossimo anno a Napoli, prima volta in Italia. Le gare inizieranno alle 15, si comincia giovedì con la giornata di prove, poi venerdì e sabato si entra nel vivo, domenica il gran finale con la Match Race, la sfida tra le due migliori imbarcazioni nelle precedenti Fleet Race. Si può assistere su tutto il lungomare, anche se la zona privilegiata sarà nella Fan Zone del Lazzaretto. Nel waterfront di Via Roma invece sarà allestito Race Village con maxi schermi, store e punti di ristoro. Si regata con gli AC40, tutti con la stessa configurazione, le versioni compatte degli AC75 che saranno protagonisti a Napoli. I risultati di Cagliari non impatteranno sull'evento principale, ma vincere potrebbe cambiare tantissimo anche sul piano delle energie mentali e della preparazione. 8 equipaggi in gara con 4 membri ciascuno, 2 timonieri e 2 trimmer, 5 team diversi. Ciascuno di loro infatti avrà la possibilità di affiancare al principale un secondo equipaggio con i membri delle squadre donne e giovani. E infatti raddoppiano i padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand, e gli inglesi di GB1. Ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche-Posay. Ancora una settimana, poi le AC40 saranno pronte a sorvolare il mare dell'isola.
0: Cagliari sarà al centro del mondo almeno per 4 giorni. Grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ci fermiamo. Unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Da redazione e regia oggi con Beppe Pasavanti e Cristian Manca.

0: Sono le 16:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi. Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per la magnifica accoglienza senza pari. Durante il banchetto, a cui ha partecipato con Xi, il presidente americano ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati tutti positivi per gli Stati Uniti e la Cina.
3: Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione. Così l'ex presidente BCE ed ex premier Mario Draghi nel ricevere il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene la Russia, aggiunge Draghi. L'Unione Europea investe in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha concluso Draghi.
4: Spero che nessuno debba più attendere nella sofferenza come me. Sono queste le ultime parole di una 63enne toscana, ultima italiana ad aver avuto accesso al suicidio assistito dopo 9 mesi di attese e sofferenze causate da una grave patologia neurodegenerativa. La donna ha potuto procedere con l'autosomministrazione del farmaco letale a casa sua il 4 maggio scorso, dopo il via libera della commissione dell'ASL, arrivato però solo a seguito di una battaglia legale che ha visto al suo fianco l'associazione Luca Coscioni.
3: Una 46enne è stato arrestato in flagranza a Brescia nella mattinata di ieri dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in ambito domestico. Stando a quanto ricostruito durante un litigio in casa, l'uomo avrebbe ferito al volto con un coltello da cucina la moglie 66enne convivente. La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 46enne invece è stato condotto in carcere.
4: Un nuovo atto vandalico nella notte contro un istituto scolastico di Roma. Nella notte fra ieri e oggi, ignoti sono entrati nel liceo scientifico statale Giuseppe Peano in via Francesco Morandini, nel quartiere Eur, e hanno aperto alcuni degli estintori presenti nei corridoi e nell'androne della scuola. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.
3: Il tennis, non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli internazionali d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rubli a fin 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale e vittoria per 6-2-6-4 in 1:31. Ora Jannik attende il suo sfidante. Arriverà dalla sfida tra l'andaluse e Medvedev.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
11: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
12: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air. Ho letto Bahamas e materasso Memory Life.
16: Per dormire. Design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
18: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
19: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
20: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

0: Un saluto a tutti, su Benagattaus, benitorraus, su tre giornali di Sardegna 1. Bieuso, come ti sempre, Garimonti Snovas, de custa edizione, come accendi con il titolo su sommario. Politica, sa manovra de 750 milioni di euro, sa variabili de su voto amministrativo, gli lavori essi un freno, gli lavori influenza e sa propaganda elettorale. Sa polemica pizza su De Salica del Mare, sa polemica del suo poeto in Casteddu, sa socio Federal Berghi di Naragast un'immagine che fa danno su sa Sardegna, sa proposta dei Confesercenti, si può rispostare da un'altra parte. Sa Sardegna, bandera sa blu, de su nord e su meridioni, splaia sa Rosbella, sa punto 17, Occano è stato a premiare un'altra località in suo territorio de Teulada. Allarmi del suo servizio SERD a putre su sequestro di 300 pasticche di ossicodone, è una droga potente in meda, dona la dipendenza nei spicciocos in Stati Uniti, è già un'emergenza. Vela, mancherà una gira, singhizzo dei preliminari della Coppa America in Casteddu, Giobia, sprovasa, si sfida entra 8 squadre, se posso citare un'occasione, manna, così non muovi a livello mondiale. Sa politica regionale dunque sa povere questa edizione del suo TG Nostro, su consiglio e cominciando a legare sa manovra del Superano, de sa giunta che vale 750 milioni di euro. Sa Sardegna e avettendi a risposta sa narra su presidente dell'assemblea Piero Comandini, oleoso approvai all'estero il questo provvedimento. Tutto su dinare libera di sa avvertenza entrate, sa giunta, su consiglio antavore intervenne con su manco 300 milioni di euro, può finanziare iniziativa sa istrutturali. Punto di importo sa sanità e si scola, come ti narra ancora Piero Comandini, ma tocca a intervenire finché sa polimità, se effetto su questa guerra sul Golfo Persico che aggruppendi cittadini e aziende della Sardegna. Il suo obiettivo è di approvare questa manovra in sanità del suo mese lampara. Sa camminare non è stato facile, finché sa volita sul provvedimento, gli lavori si influenzano del suo voto amministrativo dei susetti e del sotto del suo mese che entrerà. Depieresti sa manovra del Suberano narra. Fausto Piga, Visu Gappu dei consiglieri dei Fratelli d'Italia e Moise sono già insistati però un raiso si spero e sti cassa maggioria non si vongra a fare propaganda elettorale con su dinai dei rotto su Futi Sfuerti su De Fausto Piga e sa giurai sardo su e sa Sardigna andare invece sa Michele Ciusa che sti capo del suo Movimento 5 Stelle sa manovra a rispondi de sicura e d'ogni tipo di emergenza. E se controllai, in ogni maniera, narra Stefano Schiero, capo dei consiglieri del gruppo misto, se manovra non depiresi strumentalizzare. E su presidente del suo consiglio, Piero Comandini, narra che si deprivai beni e all'estero, e non si depresi un serioso, che a suo consiglio avrà sbuio che nel numero legali, a pa domandai senso delle responsabilità, ai tutto su narra Comandini. Non si prima te polemica in Casteddu, in Sabalaglia del suo poeto, a Pizzo su De Salica del Mari, da una parte ci vuole essere studioso, sono nata a Salica, sa Posidonia, non si depri toccare, e volete fare bene a ambienti, a sa arena, da esatto ci vuole operatori del suo turismo, nata a Sabalaglia Brenealica del Mari, e se non danno vostre immagini turistiche de sa Sardegna, proprio in modo che inghizzendi sa Coppa America del Vela. Fausto Mura, presidente del Sassocio Federale Alberghi Sud Sardegna, narra che su turista non comprendono nulla di ambiente, di playa, su chi turista Bori Beri, è una playa che non si vuole impreare. Tutto questo montone aliga, noi immagini bella fossero promozioni dessa playa. Esercenti che rappresenterà imprenditori che traballano il suo poeta narga si vuole gattai una soluzione come ti narra Roberto Bolognese e si vuole con i saliga de mari in un luogo accanto a Savlaia donando diverse informazioni sia ai turisti sa Casa Posidonia o l'innai mari limpio e in salute. Sa situazione a ICI est difficile in mera, poi operatori si turistico, zilleri si de su poeto. Fausto Muro a ricordare ancora su comune de Quarto e Gebbo Gendi saliga de Savaglia, su comune de Casteddu deprivai su proprio Naraisu, non deprivettai su mese Lamparas. E ho canovuru sa fondazione Fe è uno dei associati, soprosmanno, delle vostre educazioni ambientali. Ha arrivato questa classifica dei splaias, per esempio, importanti, se è Rosbellas, de Sitalia, un premio per 257 comunus, premiato con questa bandiera blu. Sa regione Candireni de Brusu e sa Liguria 35 banderas, sa Puglia e sa Calabria avuto istezze a premiare con 27 banderas. In Sardegna is banderas blu 17, sono passati 26. Is comunoso premiato vonti Teulada, Sant'Antiogo, Quartu, Aristanesi, Barì, Tortolì, Budune, Santo Diadoro, Suvarau, San Maddalena, Lungone, Aglientu, Trinidadi e Bignola, Badesi, Castel de Osardo, Sossu e Tattari. S'organizzazione che attendere sa sedi in Danimarca, premiere località di Siga, tenenti acqua, ambiente, servizio su de qualità di Artia. E poi sul voto amministrativo, intra sul territorio di su Goceno e su Monte Accuto, in sa città di metropolitana de Tattari, scommono su noi sarà votai, punti 5, 4 candidati su punti sindaco su De Moi, in un altro comune sarà candidato un rappresentante di San Maioria che governerà in Moi, dunque sei in continuità. Sarà votai su Burgu, Urtei, Nule, Bottida e Pattadi, noi sarà candidato su sindaco che c'è in Moi, Angelo Sinica, Lassara, a posti siete due legislatura. Candidata in salista Unidos Pro Saida, l'assessore Becci Antonella Fiori, Carai Sfidai, Giovanni Antonio Deiana, maestro di un salista pattata bene comune. Intra dualista si sfida finza in Suburgo. Scandidato svunte Leonardo Tilocca con salista contro l'unità sviluppo progresso per Burgos. Tonino Nied, che è in esano spassato, è stato assessore, viso sindico, salista e rinascita per Burgos. In Bottida, Nule e Urte, invece, non ci vunti i sfida da candidato, c'è uno candidato scelto, Ivo Niedu, in Bottida con salista continuità e futuro, è stato eligio posto in aborta in su 2020, in esame spassato, è stato vinto assessori, in Urtei Vur c'è stato uno candidato scelto, Daniele Arca con salista impegno per Bultei, e sull'ultimo uno candidato scelto in Nule, è stato Antonio Giuseppe Mellino con salista Parisi Pro Nule. E biaso in moi che le monti scandidauso, de su monoso, de su Guilcer, de su Barigati, una basanza su confronto est intra Ileana Arca, candidata de sa lista basanta insieme, e sa sindica de moi, Patrizia Carta, con sa lista progetto a basanta. In sfida con due scandidati in Neunele Buru, da una parte c'è Ivano Piras, con sa lista obiettivo Neuneli, de Satra Irene Magari, candidata della lista Radice Futuro. In Norghiddo si sfidano Matteo Manca, usa lista Vivere Norbello 2026, e sa candidata Daniela Meloni, usa lista Futura. In Iscomuno sopra Spitticus, invece, avresti voluto che tutto una questione del quorum, poi te scandidato, curriti a solo. In Alla, in Sallista, e sì, il futuro si costruisce insieme. Su candidato, questi Angelo Pischedda. In Busacche, curriti a solo. Lino Cordella, con Sallista, per il bene di tutti. In uno candidato scelti, Finza, in Fordongiano, Serafino Pischedda. Con sa lista Fordongiano continuiamo a crescere. Una lista, uno candidato sindico in ULA, cambiare insieme. Lista chiara de Antonello Piras. In Bidoniu, invece, non sarà votato. Nemos ha ripresentato lista e Nemos sesti candidato sindico. Sul voto in sa provincia del Nugro, su Setti e sotto, adesso mese Lampra, si voterà finse in Noragugume e in Birori, in Noragugume 230 abitanti, si sfida intra sa sindica dei Moi, Rita Zaru, e su sindico Becciu, Michele Corda. Rita Zaru è candidata della lista insieme per il futuro di Noragugume. Noragas obiettivo è completare una camminera, cominciare quando ci via la pandemia, e ho raccolto uno sciacco in mano e finanziamento, sono una resa, ho fatto progetto in Moi, se ho spronto sa completare e fai is operas. Adesso sfidare c'è Michele Corda che è arrivato su sindico su 2010 e su 2015 e ghiendi sa lista dinanta insieme per Nora Gugume, se ho spronto a governare con una squadra de Vicciocco su Nara Michele Corda, deo se ho pronto a buoni tutte le esperienze a Caserbri può donare un benidori differenti a essa bidda del Nora Cucume. Sarà votata in Birori, residenti 6.485, in noi burci punti dualistas, sa contribuidati e sti rappresentare del suo sindico dei Moi, Orazio Culeddo, candidato, sindico de sa lista Birori, trasparenza e partecipazione. S'obiettivo è di su bene comune. Che ne divisione ideologica, sannarai, su sua amministrazione a resi trasparenti e usa traballai pod ogni cittadino. A sfida il Culeddu, c'è una femmina, Federica Arca, de sallista, che addinanta insieme per Birori, il problema sa de sa bidda, punti in mer, sannarai, tocca a traballai in maniera seria e responsabile. Zeus a disposizione de tutta sa comunità di nostra, nara, a sull'ultimo, Federica Arca. S'altra di su sequestro de 300 pasticche de ossicodone in Casteddu, una medicina che è finza, una droga potente, pericolosa mera. Su sequestro c'è Fendi Ariolai, dottorisi e esperto su del suo servizio dipendenze ASL de Casteddu. Olinaga sul mercato spingendi, po' ben di gusto prodotto, nara sa responsabile del suo servizio, Mercedes Masia, ma è spicciocoso non scinti nulla, piganta pasticcas, non scinti che è una droga, che dona la dipendenza, vorrei fare danno su manno e sa saluri. Spasticcas se vuoi stare a sequestrare in sa piazza del Carmine, piccioccoso e piccioccoso non comprenditi che se effetto su del suo ossicodone, vorrei essi mortali uru, nara Masia, brusca è tutto, che uno si vuole ammesturare con alcol e altro. Sul fenomeno estinò posta Sardegna, ma negli Stati Uniti invece si spetta su due conoscenti bene, sul numero dei dipendenti e delle vittime, che tutto è crescente sempre di più. Gli specialisti sa de su CERT, de GAST, donante a disposizione per donare ogni tipo di assistenza e di informazioni. Commenti Donia Giove, no testa e noi ora, in videolina ci resti sa puntare del radar, trasmissione in cura di Nicola Scaro, con sa regia di Stefano Perez, argomento, sarà legato de tassa aeroportuale, con Paolo Manca, su presidente del sa socio Federal Alberghi Sardegna, sa giustizia, sa questioni Garlasco, sa ruolo di disinformazione con Leonardo Filippi, professori dell'Università Università de Casteddu a Bogau. Sa situazione geopolitica internazionale, sa Tobio in Cina intra Trump e Xi Jinping, e in noi estesi Europa, a rispondere Cristian Rossi, professore di Arrelatas internazionale in Casteddu. E ancora sa riologo epidemia de antivirus, fuedra su virologo Fabrizio Pregliasco e su ultimo Carlo Cozza de sa socio ABC, cara questionai de sa die mondiale contra somofobia. Dunque sa radar in cura di Nicola Scano, no testa es noi ora sa in video. Sports a vela, Gasi Rotto Ronto in Casteddu, posto evento de Sanno, esarregata sa preliminaresi de sa Coppa America, esti segnata sa Formula 1 de Summari, a mancanta 7 e 17, singhizio de sa manifestazione, esi sfida sa anta cominciai, stresere Summeri, sprova sa Giobia, de sa gira chi intrala, arregata invece sa Cenabera, Savaru e sa Vinali in su Domenico. Su pubblico a Lavoribiri, sgarza in toto sul lungomare, una zona privilegiata a mera, sagatra in su Lazzaretto, in su Brugo de Sant'Elia. Toto sa bidigeta con atleta, sa staff, equipaggio, su Naisi, invece saresti a prontare in sa via Roma, in su Porto de Casteddu. Si sfida per toccare 8 squadre, 5 equipaggi differenti, Luna Rossa, New Zealand, GB1, Alinghi e La Roche-Posay. E usa cabavo e gusto edizioni burro, si torno grazie per la vostra attenzione, si intendeuso, si beuso, e si edizioni di Bendri, un saluto umano e tutto.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
8: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Turris de Ferro è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli, visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
9: Per Dormire, design for wellness.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
13: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Balentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
9: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Amava cantare anche in tabarchino Andrea Parodi. Qui da un'apparizione a Sardegna Canta esegue a Foa.

0: Le radici liguri di Andrea Parodi espresse in questo brano a Foa, nel quale lo ha accompagnato alla chitarra Gianluca Corona.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Sono le 17:00.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Antivirus in apertura. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla nave Onius. Allarme dei medici ospedalieri. Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia, pericolo che però il ministro della salute esclude.
3: La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato, dichiara, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia dopo che negli ultimi giorni il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito.
4: La Corte d'Assise di Milano ha condannato a pene fino a 30 anni di reclusione i tre imputati, tra cui l'esecutore materiale e due mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono tre giovani cinesi, tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
3: Dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso, in Gran Bretagna continua la sfida alla leadership di Starmer. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi di alcuni ministri laburisti, anche il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha lasciato il dicastero. Streeting, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha formalizzato per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo del partito di maggioranza e del governo.
4: Piogge e temporali insistono sull'Italia e anche per domani, venerdì, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Tutta colpa di un'area depressionaria che ha portato a un repentino peggioramento meteo su gran parte del centro-nord dell'Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione.
3: La 32esima vittoria di fila in un Masters 1000 regala Jannik Sinner la semifinale di Roma, dove atterra dopo un altro grande match. Il russo Andrei Rublev, numero 14 ATP e numero 16 del tabellone, deve inchinarsi 6-2 e 6-4 di fronte al numero 1 del mondo, che vince con autorità in 1 ora e 31 minuti. Evidente la differenza di valori tra i due tennisti, con Sinner che tiene in mano la sfida concedendo giusto un break nel secondo set. In semifinale Jannik attende il vincente del confronto Medvedev-Landaluse.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buon pomeriggio da Teresa Pired. È iniziata in Consiglio regionale la variazione di bilancio da 750 milioni per misure strutturali ma anche per le emergenze. C'è la variabile amministrativa sulla strada della manovrina, un freno o un rischio che influenzi la campagna elettorale. La polemica sulle alghe al Poetto, un colpo all'immagine delle nostre coste in occasione della vetrina mondiale dell'America's Cup. Secondo Federalberghi c'è la proposta di Confesercenti che dice la Posidonia può essere spostata. Salgono a 17 le spiagge della Sardegna che possono fregiarsi della bandiera blu che tutti gli anni premia le località marittime e lacustri e i porti turistici con l'acqua, ambiente e servizi migliori. Ad aggiungersi alle località dell'isola già inserite nell'elenco, quest'anno c'è anche il litorale di Teulada. è stata fissata per lunedì. L'autopsia sul corpo di Mauro Zuncheddu, il 22enne di Luras, morto lo scorso 11 maggio all'ospedale di Tempio, dove era ricoverato nel reparto di medicina per una polmonite. Un accertamento ritenuto indispensabile per far luce sulle cause esatte del decesso. Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone qualche giorno fa in Piazza del Carmine a Cagliari mette in allarme gli operatori del SER. Del farmaco oppioide è potente, può creare nuove dipendenze fra i giovani negli USA, è già emergenza. È partito da Nuoro un singolare tour della salute, un poliambulatorio su gomma che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. La ASL investe così sugli screening oncologici. 7 giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari. Si parte giovedì con le prove. Ci sono 8 equipaggi in gara per la città, una vetrina internazionale. Domenica sera il Cagliari ospita il Torino alla Domus, non può fallire il match point salvezza offerto dal calendario. Basta un punto con il Granata, ma la matematica può arrivare anche dalle mancate vittorie di una tra Cremonese e Lecce. È tutto, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.
8: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
9: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
10: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon angolo via del Porto.
11: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litri a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
12: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani e Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
13: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preddanietta 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
14: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
15: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
16: Eccoci qua, buon giovedì sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Nasara, vi traghetto come ogni giorno fino alle 18.30 con tante notizie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Al mio paese, la nuova della Brancale con Levante ed Elia. Benvenuti, questa è Radiolina.

0: Una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Finalmente sono arrivate le bandiere blu di quest'anno, raccontaci
1: esatto.
0: Un po' tutto.
1: Ci sono ben 17 comuni sardi che possono vantare la bandiera blu, questo importante riconoscimento della Foundation for Environmental Education, che è un NG con sede a Copenaghen che appunto tutti gli anni premia le località marittime e lacustri e i porti turistici con appunto mettendo in una graduatoria l'acqua, l'ambiente, i servizi migliori della zona, in modo da appunto dare questi suggerimenti, questa stilare questa classifica per i turisti e un turismo consapevole nel rispetto dell'ambiente.
0: Sai che nei giorni scorsi hanno dovuto scrivere un post, non so se l'hai visto, sui social, dove dicevano che effettivamente ancora non erano state premiate le spiagge, i posti
1: perché esatto, perché comunque a livello turistico è anche importante,
0: certo.
1: Cioè, quando deve prenotare magari butta l'occhio,
0: sì.
1: E la Sardegna ovviamente è sempre molto attenta a questi riconoscimenti perché sono sempre tanti comuni che lo incassano. Quest'anno c'è anche una new entry perché sì. Oltre alle solite località che adesso andremo a riepilogare, scusate, c'è anche il litorale di Teulada con la bellissima spiaggia di Tuerretta, che insomma è una delle più apprezzate del sud Sardegna. E l'elenco dei comuni sardi comunque spazia da nord a sud, perché l'elenco velocemente abbiamo Sassa, Risorso, Castelsardo, Badesi, Trinità d'Agulto e Vignola, Glientu, Santa Teresa Gallura, Palau, La Maddalena, San Teodoro, Budonio, Oristano, Tortoli, Barisardo, Sant'Antioco, appunto Teulada e Quarto Sant'Elena. Quindi tutti questi comuni possono fregiarsi di questo titolo. Non vi elenco le spiagge perché le spiagge sono di più, perché ovviamente ogni comune potrebbe avere più spiagge, ma le abbiamo tutte su unionesarda.it, quindi si può andare a spulciare sul nostro sito e vedere appunto quali sono le spiagge premiate, quali sono i criteri per cui questo riconoscimento viene conferito, ma anche nel resto d'Italia quali sono le località che si sono aggiudicate questo importante riconoscimento.
0: Assolutamente, c'è tutto l'elenco su unionesarda.it, come dicevi. Non c'è una spiaggia di Olbia, non c'è Olbia come comune.
1: Non c'è Olbia, esatto. Allora poi non bisogna prenderla con una bocciatura perché ovviamente è un elenco dalla quale si entra si esce, però ecco è abbastanza ogni anno varia, come abbiamo detto quest'anno è entrata Teulada, probabilmente o negli anni scorsi o negli anni prossimi Olbia ci sarà, però bisogna prenderla quasi con uno sprone a migliorare magari i servizi, perché la qualità del mare non possiamo certamente discuterla, magari i servizi o appunto l'ambiente hanno un po' penalizzato, questo non saprei dirlo, vado per fantasia.
0: Assolutamente, poi tra i grandi assenti non c'è Arzachena, vedi la Costa Smeralda, non c'è neanche Cagliari, vero?
1: No, c'è Quarto Sant'Elena con il poetto.
0: Con il poetto, vedi, la parte di Cagliari non è stata premiata almeno per quest'anno, chissà il prossimo. Allora, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: A presto, ciao Cristian e buona serata a tutti gli ascoltatori.

0: Snoop Dogg, Justin Timberlake, Charlie Wilson, Saint su Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultimissime dalla redazione di UnioneSarda.it.
1: Radio Smeralda. Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50€ per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90€. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
6: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: La nuova di Olivia Rodrigo qua su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti. Apriamo con la cronaca, siamo a Cagliari dove decine di perquisizioni della Guardia di Finanza sono state effettuate tra ieri e oggi in città nell'ambito di un'inchiesta su una presunta banda specializzata in truffe incentrate sulle aste giudiziarie. Una quindicina gli indagati a piede libero, fra loro ci sarebbero anche un dipendente del comune, un messo notificatore e un vigile urbano, comune di Cagliari che risulterebbe però estraneo alla vicenda. L'inchiesta si basa su una lunga serie di raggiri che hanno visto come vittime persone che cercavano di acquistare case o auto a prezzi vantaggiosi, beni che però si sono rivelati un miraggio. Almeno una dozzina le denunce presentate alla procura di Cagliari, che ha aperto vari fascicoli, poi tutti concentrati nelle mani del pubblico.

0: conducenti, anche in questo caso portati in ospedale per le cure del caso. E poi scontro anche a Tempio sulla provinciale 127, un frontale che ha coinvolto un furgone adibito al trasporto di ossigeno e un'auto con la donna che viaggiava a bordo appunto dell'auto, che è stata trasferita in ospedale dal 118. E poi scorrendo la home page di unionesarda.it, come sempre anche tante altre notizie dall'Italia e dal mondo. Oggi in primo piano troviamo la visita di Trump in Cina con i due leader, che hanno concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz dovrebbe rimanere aperto, e con Xi che ha ribadito come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero entrare in conflitto, le sue parole, se la questione di Taiwan fosse gestita male. E poi ancora a Garlasco con gli ultimi sviluppi sull'inchiesta, Papa Leone XIV in visita dagli studenti della Sapienza a Roma, e poi Kate Middleton nel suo secondo giorno a Reggio Emilia per la sua prima uscita pubblica dopo il cancro. Queste altre notizie su unionesarda.it che vi invitiamo come sempre a cliccare per restare aggiornati.
1: E allora grazie mille Virginia Lodi, io ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
0: Grazie e buona serata a tutti.

0: Brooks, David Guetta, All Night Long su Radio Lira nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco parliamo di cinema.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 32 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per

0: durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
2: La Festa della Bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche COLF e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: L'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Christian Asara, parliamo adesso di cinema e di un risultato straordinario che conferma quanto il legame tra la nostra isola e la sua musa letteraria, Grazia Deledda, sia ancora vivissimo. Il successo di Quasi Grazia, film diretto da Peter Marcias, è la prova che il cinema d'autore, quando tocca le corde dell'identità e della memoria, sia ancora fantastico e quindi riempia le sale della nostra isola. Ne approfittiamo per fare tanti complimenti a Peter Marcias, che è collegato con noi. Buonasera Peter, ben ritrovato.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Allora, Quasi Grazia, questo lungometraggio da te diretto, sbarca oggi nei cinema di tutta Italia.
1: Oggi esce finalmente in tutta Italia, sono disponibile in 30 sale più e abbiamo la cosa bella che però è uscito in Sardegna una settimana prima e abbiamo avuto la possibilità di, insomma, di presentarlo, di salutare il pubblico ed è andato anche molto bene, insomma sono stati tanto pubblico, ecco, dunque siamo contenti di questo.
0: Al centro della narrazione non c'è soltanto l'icona pubblica, ma c'è la donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo per dar voce alla Sardegna e alle sue tradizioni. E dopo aver raccontato diverse figure femminili, cosa l'ha spinta proprio a sentire l'urgenza di confrontarsi con questo gigante della letteratura sarda, Grazia Deledda?
1: Ma intanto perché arrivavo da documentari su grandi personaggi femminili, però dell'Emilia Romagna,
0: del continente.
1: E dunque avevo la necessità di raccontare una conterranea illustre che peraltro è una delle, insomma, scrittrici più importanti al mondo, visto che poi è stata insignita del Nobel nel 1926, che però gli è stato consegnato il 27, e quest'anno sono i 100 anni.
0: Certo.
1: Dunque, una, insomma, è la prima e unica donna italiana a aver vinto il premio Nobel per la letteratura, dunque un fatto, come dire, abbastanza straordinario. Non potevo non tenerne conto nella mia riflessione di fare un film, ecco.
0: Assolutamente. E il testo di Marcello Fois è molto denso. Qual è stata però la sfida principale nel tradurre questa struttura narrativa in un linguaggio puramente cinematografico?
1: Ma guarda, intanto il film era in forma teatrale, perché è un romanzo in forma teatrale che Fois Marcello ha scritto per Michela Murgia, ricordiamo che è stato portato a teatro vari anni fa, è un'opera proprio teatrale, e portarlo al cinema ha le sue difficoltà, perché intanto è un film d'epoca, è ambientato in tre fasi diverse: la Roma del 1907, Stoccolma del 1926 e Roma del 1936, dunque costumi, scenografie, auto d'epoca, insomma, trucco, parrucco, insomma un film d'epoca a tutti gli effetti, con tutte le sue difficoltà, perché poi girare un film d'epoca non è facile visto i tempi nostri, che dove c'è tanta modernità.
0: Un film tutto assolutamente da guardare e riguardare.
1: Sì, quasi grazie.
0: Che tra l'altro oggi esce in tutte le sale d'Italia, ma anche in tante altre sale della nostra isola.
1: Esatto, abbiamo avuto un buon riscontro la settimana scorsa e dunque hanno confermato le sale della settimana scorsa, cioè Cagliari, Sassari, Oristano, Tortolì, Iglesias, si sono aggiunte anche altre sale, tra cui Nuoro, insomma la città natale di Grazia Deledda, certo. Poi Macomer, Tempio e niente. Noi venerdì sera arriva in Sardegna Laura Morante, e sabato e domenica sarà al cinema Odissea, al cinema Notorious, e poi domenica saremo a Nuoro al cinema Multiplex di Prato, dunque
0: per abbracciare anche le persone live.
1: Esatto, per salutare anche il pubblico.
0: E allora grazie mille al regista Peter Marcias, in bocca al lupo ovviamente per questa bellissima opera, Quasi Grazia.
1: Grazie.

0: Mica relax, take it easy su Radio Linea. Il nostro giovedì, tra poco parliamo di ambiente qua su Radio Linea.
1: Radio Smeralda.
2: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
3: Ma vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
4: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
5: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
4: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
6: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
4: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
7: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
4: Da maggio al cinema.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
12: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
11: Tac!
13: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
11: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
13: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
15: Radio Lina, meteo.
16: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
17: Nuova variabilità attesa sulla Sardegna per questa giornata di giovedì con l'afflusso di correnti atlantiche che favoriranno brevi passaggi piovosi soprattutto sui settori nord-occidentali. Poi tra venerdì e sabato invece atteso un peggioramento decisamente più strutturato accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, mentre domenica ritornerà il sole per i giorni successivi, confermata una situazione decisamente più stabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
18: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Rolling Stones, The Colors su Radio Lira nel nostro giovedì sera. Sono spesso in Sardegna i The Colors, anche qualche giorno fa erano in una festa nei dintorni di Olbia, molto molto bravi anche live. Parliamo di ambiente, di tutela dei sentieri, quelli più belli, più sensibili dell'isola di Caprera. Sì, vi porto da quelle parti perché sapete che andare a Calacoticcio, che è una spiaggia che è un gioiellino ed è molto molto piccola, però arrivarci c'è l'ente parco dell'arciprefetto di La Maddalena che ha incaricato una ditta locale per gestire proprio gli accessi ai sentieri che vi portano in queste spiagge meravigliose, garantendo una presenza costante per 24 settimane di queste persone che controllano ovviamente i sentieri per far sì che le persone non vadano lì senza pagare un biglietto, magari anche facendosi male nei sentieri. Di poco la notizia di qualcuno che tra l'altro si è anche perso in quei dintorni. Gli operatori saranno attivi ogni giorno per 12 ore, quindi assicurando che l'ingresso dei visitatori avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti stabilite quindi nella disciplinare di fruizione che è datato 2022. Il compito del personale non si limita soltanto alla sorveglianza tecnica, però una parte rilevante dell'incarico riguarda l'accoglienza e l'educazione dei turisti, perché ogni addetto fornirà indicazioni sulle buone pratiche da adottare per ridurre l'impatto dell'uomo sulla natura. Quindi spiegando regole necessarie per preservare l'ecosistema e tutte le altre regole per cercare di salvaguardare questi bei sentieri che vi portano nel paradiso. Quindi il Parco Nazionale ribadisce che percorrere i sentieri verso Calacuticcio e Cala Brigantina è possibile solo seguendo queste procedure autorizzate. Sono delle misure che non sono state adottate per proteggere l'integrità ambientale dell'arcipelago, soltanto trasformando la visita in un'esperienza responsabile. Sicuramente il controllo costante garantisce che quindi la scoperta delle spiagge sarde avvenga senza compromettere il patrimonio naturale per le generazioni future, di generazioni future ovviamente parliamo, per comunque tutelare questi angoli di paradiso. Tra poco giochiamo qua su Radiolina al 340 87 15 015, giochiamo con il World Triathlon Championship Series 2026 ad Alghero.

0: Cash a TikTok su Radiolina dal 2010. Passione e adrenalina è una sfida che toglie il fiato. Alghero sta per trasformarsi nel palcoscenico del grande sport mondiale. Sabato 30 maggio le acque del Golfo, le strade del centro e le antiche mura saranno il teatro del World Triathlon Championship Series 2026. Quindi i migliori atleti del pianeta si daranno battaglia per volare verso Los Angeles 2028. E ovviamente noi di Radiolina siamo media partner e non potevamo che portarvi nel cuore dell'azione. In palio per i nostri ascoltatori c'è l'esclusivo kit gara ufficiale della tappa di Alghero. Dovete semplicemente scrivere adesso al 340 87 15 015 questa parolina magica che è triathlon. Ecco, i più veloci si portano a casa il kit gara ufficiale della tappa di Alghero. Triathlon al 340 87 15 015. Vi aspettiamo su WhatsApp. Tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo ci sono le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Vavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
4: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri 2 come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e 3 erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
5: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
4: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
5: Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del partito laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
4: Yannick Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set, 6-2, 6-4. Il numero 1 del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluse, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi.
7: Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. In Consiglio regionale la variazione di bilancio da 750 milioni per misure strutturali ma anche per le emergenze. La variabile amministrativa è sulla strada della manovrina. Un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale. La polemica sulle alghe al Poetto, un colpo all'immagine delle nostre coste in occasione della vetrina mondiale dell'America's Cup, secondo Federalberghi. La proposta di Confesercenti, la Posidonia può essere spostata. Salgono a 17 le spiagge della Sardegna con la bandiera blu, il prestigioso riconoscimento per le località marittime, l'ambiente e i servizi. Ad aggiungersi alle località dell'isola già inserite nell'elenco quest'anno c'è il litorale di Teulada. È stata fissata per lunedì l'autopsia sul corpo di Mauro Zuncheddu, il 22enne di Luluras, morto lo scorso 11 maggio nell'ospedale di Tempio, dove era ricoverato nel reparto di medicina per una polmonite. Un accertamento ritenuto indispensabile per fare luce sulle cause del decesso. Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone qualche giorno fa in Piazza del Carmine a Cagliari mette in allarme gli operatori del SER. Il farmaco opioide potente può creare nuove dipendenze fra i giovani. Negli Stati Uniti è emergenza. È partito da Nuoro un singolare tour della salute, un poliambulatorio su gomma toccherà 52 comuni del centro Sardegna. L'ASL investe su screening oncologici. 7 giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari. Si parte giovedì con le prove. 8 equipaggi in gara. La città vetrina internazionale. Domenica sera Cagliari ospita il Torino alla Domus e non può fallire il match point salvezza offerto dal calendario. Basta un punto con i Granata, ma la matematica può arrivare anche dalle mancate vittorie di una fra Cremonese e Lecce. È tutto. Buon proseguimento da Mariangela Lampis.
12: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
13: Per Dormire. Design for wellness.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
15: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
19: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora buon giovedì sera cari amici, le 18:08. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, c'è American Girls nei prossimi minuti, la nuova di Harry Styles.

E ristagnese su Radiolina alle 18 e 11 minuti. Ancora ben ritrovati, cari amici. E a proposito di ambiente, questo sabato a Monteleone Roccadoria ci sarà l'inaugurazione di Nurcara, Sentieri della Villanova. È un progetto promosso dall'Unione dei Comuni che ha permesso di recuperare ben 31 chilometri di antichi tracciati rurali, trasformandoli in un sistema di sentieri dedicato al trekking e al cicloturismo. È un'iniziativa che coinvolge i territori di Mara, Patria, Romana, Monteleone Roccadoria e Villanova Monteleone, proponendo quindi questo modello di accoglienza basato sulla lentezza e il rispetto dell'ambiente. Ecco il cosiddetto turismo lento, che non solo per attirare i turisti, però anche noi sardi dovremmo andare da quelle parti per cercare di scoprire questa rete di 5 itinerari studiati proprio per garantire una fruizione sicura e immersiva. Quindi i camminatori potranno attraversare paesaggi caratteristici dalla presenza, pensate, essere fortunati anche a vedere l'aquila reale, c'è anche il grifone da quelle parti, poi ci sono tante testimonianze archeologiche, luoghi di fede, e effettivamente sono dei percorsi molto molto belli. Ci sono le fotografie già sulle pagine internet, e proprio questo sabato ci sarà questa bella presentazione al centro ristoro Roccadò di Monteleone Roccadoria, a partire dalle 10:30. Adesso un salto fino al 97 con Natalia Imbruglia e torna.

0: Natale in Bruglia su Radio Linea 97 torna, grande classicone. State con noi perché tra poco ci saranno le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.

0: Temple City Self-Aware su Radio Lina nel nostro giovedì sera 18:21 minuti e adesso le anticipazioni e consigli di lettura sull'Unione domani in edicole scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato. Lorenzo, ci sei? Non ti sentiamo, non lo so perché con te abbiamo difficoltà nel collegamento, ma adesso ci sei caro Lorenzo, eh?
1: Non ho capito.
0: Siamo in onda, vai tranquillo. Non lo so perché tu non mi senti, però siamo in diretta. Vai pure con le anticipazioni, Lorenzo.
1: Perché mi hai messo fuori dalla diretta. Lo so che lo fai contro di me. Grazie comunque della grandissima ospitalità che ci date tutti i giorni. Pertanto, le notizie che io leggerò domani sull'Università sono senz'altro un approfondimento sul tema delle rinnovabili, un nuovo approfondimento che parte da una riflessione di Silvio Lai che dice c'è una quota enorme che grava sull'isola. Parliamo senz'altro di bandiere blu, ne abbiamo preso un certo numero, un numero importante, ce n'è una in più che riguarda Teulada, restano comunque alcune perplessità sulle bandiere blu. Comunque raccontiamo quali sono i luoghi che quest'anno si fregiano appunto di questo riconoscimento. Non studiano e non lavorano, c'è una quota di giovani altissima in Sardegna, la più alta di ragazzi appunto che praticamente non fanno nulla, ed è un problema per loro anzitutto e poi anche per l'isola. Federico Spinas è stato un modello di rilievo internazionale, è stato sulla copertina di Vogue, fa anche musica, è uscito il nuovo disco, lo intervistiamo, abbiamo anche un qualcosa che rimanda all'intervista che ha fatto oggi proprio su Radiolina. Il saluto di Pavoletti che va via, ma sostanzialmente non dice che chiude con il calcio, ma saluta il Cagliari, il suo Cagliari, e poi tante altre cose, comprese tutti gli aggiornamenti sul fatto che c'è questa tragedia alle Maldive in cui 5 italiani sono morti durante una immersione, ci sarà tutto sul giornale. Non voglio dimenticare l'inserto risparmiare che è super importante domani, perché parliamo di dichiarazione dei redditi di precompilata, che è una cosa che tutti stanno scaricando in questi giorni, e di come è cambiata molto, quindi attenzione, io me lo leggerei con grande cura, perché sono entrate le criptovalute, è un po' più complicato fare delle detrazioni, in alcuni casi impossibile, insomma è un inserto utile per chi ci legge.
0: Assolutamente, come sempre domani in edicola scaricando l'app Unione Digital. Grazie mille al direttore editoriale Lorenzo Paolini, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Allora, Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, domani ci sarà Giuseppe Valdés con Radio Smeralda a partire dalle 17, ma adesso vi lascio con il Cagliari in diretta con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina, ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia di RIU, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di RIU, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
4: Logistica, gestione completa e personalizzata. Affida la gestione del tuo magazzino a noi e avrai più tempo per concentrarti su quello che preferisci. Nieddu, trasporti e logistica. www.nieddu.com.
5: Sara di Luina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
6: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.
7: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
8: Il Cagliari in diretta.
9: Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati al Cagliari in diretta.
10: Te lo vuoi portare a casa questo microfono?
9: Oggi parlerò, no? Sì, è mio, lascialo. Oggi parleremo, ragazzi, di vino e di miele.
10: Sì, sì.
9: Siamo nella trasmissione giusta?
10: Sì, sì.
11: Sì.
9: Ciao Alberto.
11: Sera.
9: Perché abbiamo un altro super ospite anche questa settimana.
10: Sì.
9: Abbiamo la grande compagnia di Paolo Farago. Come stai?
12: Ciao, buonasera a tutti.
9: Tutto bene?
12: Tutto bene, grazie.
9: Allora, noi abbiamo promesso che non parleremo di calcio,
10: sì,
9: quindi
10: Paolo,
9: oggi lezione di vino.
10: Esageriamo.
9: Scherziamo,
12: Paolo. Però, no, ma scherzate, non scherzare troppo.
9: Quindi
10: Paolo Pancrazio Farago.
9: Giusto.
10: diciamo
12: Pancrazio
9: come
12: Paolo,
9: la torre.
12: Fiscale PCR,
9: come la torre, sei tu che hai dato il nome alla torre.
10: Ma c'è qualcuno che ti chiama Pancrazio in famiglia?
12: No,
10: nessuno, neanche quando sono arrabbiati.
12: A scuola andavo dell'insegnante a fare l'appello e le chiedevo di chiamarmi Paolo. Quindi
10: Paolo.
12: Già ero proprio, io ho messo le mani avanti, anche perché abbiamo tanti familiari che si chiamano Pancrazio, quindi uno che si può chiamare Paolo, lo chiamiamo Paolo.
9: No,
10: perché io mi sono sempre fatto il film, sai, quando era piccolino, quando si comportava bene, Paolo di qua, Paolo di là, quando i genitori, quando si comportava, Pancrazio vai qua, Pancrazio si ritira. Invece no, Paolo.
9: Sì. Allora, quindi niente.
10: Posso dire?
9: Il calcio dopo,
10: sì,
9: va
10: sì,
9: bene?
10: No, il calcio subito, il calcio sempre, comunque, dopo, prima. No, e intanto oggi possiamo dire che oggi è un giorno speciale per il Cagliari, un po' triste, però speciale perché Leonardo Pavoletti sta annunciando. Già si è iscritto anche perché i tifosi stanno preparando un'accoglienza particolare domenica alla Domus. Sarà la sua ultima partita alla Domus da capitano rossoblù. Poi
12: sì,
10: non si sa che cosa deciderà di fare, se continuare a giocare, se iniziare la carriera da dirigente, o deciderà poi lui. E comunque adesso ci sarà un podcast entro breve del Cagliari, l'ha annunciato
11: adesso,
10: lo stesso Pavoletti,
11: sì,
10: e lo stesso Cagliari Calcio. E voi sapete chi era il primo giocatore del Cagliari a fare gli assist a Pavoletti? Chi era?
9: Ce l'abbiamo qui davanti.
10: Pancrazio.
9: Pancrazio, esattamente.
12: Sì, l'ho portato a Giorgino, la prima volta che è arrivato. Veramente, è stato il mio primo assist che l'ho fatto. Il secondo giorno di Cagliari siamo andati alla fiera, alla saga del pesce di Giorgino.
10: Ok, raccontaci quel giorno, esattamente, anche la reazione, perché adesso se vai da Leonardo e gli dici andiamo a Giorgino, facciamo una cosa cagliaritana, subito, anzi è lui che ti porta. Però quel giorno

0: Lui era ancora, arrivava ancora dal Napoli, era ancora un po' forse diffidente con la realtà cagliaritana.
1: Sì, ma poi non ci conoscevamo, però non mi ricordo cosa, perché avessimo un paio di giorni liberi e niente, lui aveva chiesto se qualcuno fosse libero la sera, io ero libero. E c'era la sagra del pesce a Giorgino. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, ci hanno portato una birra a testa per darci il benvenuto e direi che è andata alla grande. Ci siamo trovati bene, sì. Tutte e due comunque.
2: Vi hanno assaltato. Quindi, come minimo,
1: sì, ma
2: normale,
1: sì, dai, c'era il fumo dei muggini, non si vedeva moltissimo.
0: Sì. E lì è nato il famoso feeling Farago Pavoletti. C'è stato un periodo che veramente sembrava un giochino scritto ormai, cross di Farago, testa di Pavoletti.
1: E abbiamo fatto un annetto buono, poi era anche facile mettergliela in testa perché lui la prendeva ovunque, quindi...
0: Sì, questo lo dicevi anche nelle interviste, però non è giusto, perché lui sosteneva il contrario.
1: Bastava alzarla, poi...
2: Ma naturalmente lui viene alle tenute Farago, anche
1: ancora
2: ora.
1: No, come? Ancora no, sta aspettando di...
0: Male.
1: Che ci sia il miele, probabilmente.
3: Alberto? Sì, adesso stiamo parlando del rapporto in campo, però ecco, è stata la dimostrazione che anche nell'ambiente calcio si possono creare rapporti d'amicizia.
1: Sì, ce ne sono moltissime. Poi lì in realtà ancora non ci conoscevamo, poi ne abbiamo consolidato negli anni, non ci reputiamo migliori amici, diciamo. Però ci vediamo non tanto spesso, ma quando ci vediamo è sempre molto, molto piacevole. Poi sicuramente adesso Leo avrà più tempo libero, e forse, non si sa, e quindi magari ci vedremo più spesso, però... Sicuramente lo spogliatoio è una cosa, poi tutto quello che viene fuori, sì, anche nel mondo calcio è vita reale.
0: Senti, ti manca lo spogliatoio?
1: Sì, l'ho sempre detto, è l'unica cosa che mi manca veramente tanto, a parte giocare, sì. Ma ormai me ne sono dimenticato. Lo spogliatoio è bello, che è un po' quello che è la mia difficoltà oggi, è che io arrivo, diciamo la mia routine, io vado in campagna tutti i giorni, se non ho altri appuntamenti e comunque sono da solo o con un'altra persona, mentre lo spogliatoio vuol dire quotidianamente avere a che fare con 50 persone, perché ce ne sono 30 che gravitano nello spogliatoio perché sono tuoi colleghi, compagni, e poi c'è tutto quello che riguarda poi staff, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, e quindi ovviamente vuol dire avere a che fare con 50 persone, che ha i suoi lati negativi e positivi soprattutto, quindi è condivisione, comunità, ed è una cosa che a me piace molto.
0: Però ce l'avete sempre anche voi un obiettivo da raggiungere, perché poi alla fine si fa squadra puntando un obiettivo, cercando un obiettivo, e anche voi nel vostro avete un obiettivo da raggiungere, giusto?
1: Assolutamente, okay. Un pochino più a lungo termine rispetto alla magari è vero che nell'arco di una stagione si ha un obiettivo a fine stagione, ma c'è anche il mini obiettivo della partita della domenica o l'infrasettimanale. Noi abbiamo un obiettivo un pochino più lungo da raggiungere, però sì, comunque è fondamentale per me avere sempre un obiettivo.
0: Alberto, tu lo vedi come più allenatore o presidente della sua squadra nuova?
3: Forse più presidente.
0: Più presidente, sì.
1: Ma ci sta.
2: Manageriale. Sì.
3: Cioè. Anche perché il presidente non può essere esonerato.
0: Sì. Severo ma giusto.
1: C'è sempre la prima volta.
0: Sì. Severo ma giusto?
1: No, assolutamente no. Io non mi vedo in nessun modo. Sennò...
2: Senti, ma la domenica la passi chiaramente.
0: Guarda che lui fa il furbo, ma l'abbiamo visto anche allo stadio.
2: Esatto.
1: L'anno scorso era abbonato
0: addirittura.
2: Cioè, la domenica, cioè, presumo, molte domeniche le passi in vigna, però poi allo stadio.
1: No, la domenica sto in la vigna, se possibile, a parte per il rivendemmia,
0: no,
1: cerco
2: di non andare.
1: No, di domenica no. Si riposa ogni tanto.
2: Ci si può anche godere un attimo.
1: Però, cioè, diciamo che fino all'anno scorso, che era il mio primo anno da disoccupato, diciamo, dal calcio, avevo fatto l'abbonamento. Però ho saltato molte partite perché poi questo lavoro comporta molte trasferte nel weekend, perché comunque le fiere sono il weekend, ci sono tanti eventi nel weekend. Ho saltato 9 partite su 19. Quindi quest'anno ho deciso di non fare l'abbonamento, ma comunque le partite le guardo tutte.
2: Qual è stata dal vivo?
1: Non ha portato bene, tra l'altro, col Bologna, col Bologna. Molto vabbè, tempo fa.
0: Okay. Sono state diverse che non sono andate bene, quindi...
1: No, vabbè, però ne ho fatta una quest'anno.
0: Non so quante, ecco, quante sono le sconfitte.
3: No, le sconfitte non mi ricordo. Questa, quella di domenica sarà la 19ª in casa, quindi la 19ª partita.
2: Ma niente, allora, questa vita bucolica come nasce?
3: Vita bucolica,
1: nota. Sì, che poi andrei ad approfondire il concetto di
2: butoni. Dipende da come concepite voi la vita bucolica.
0: Aspetto della Caruso.
1: Sì, wow. Sì, certo. Nasce così da un po' da una follia, nel senso che ho chiesto un po' di mi piaceva l'idea di una parte della mia vita in campagna. E ho conosciuto un po' di aziende, ho visto quello che facevano, pensavo potesse essere bello, ho chiesto tanti consigli, tutti quelli che facevano quel lavoro me l'hanno sconsigliato, ecco, di farlo.
0: Ottimo.
1: E avevano ragione, però ormai
2: ormai
1: non posso ormai dirlo, però no, ci sono delle cose che ovviamente non potevo conoscere.
2: Vabbè, certo.
1: Però la sto piano piano imparando ad apprezzare, e ogni anno continuo a cambiare magari alcune cose che mi piacciono meno a discapito di altre che mi piacciono di più.
2: Bello.
0: Nicolò Barella, tu hai giocato con Barella?
1: Sì, tre anni.
0: Ha già provato qualcosa?
1: Sì, credo di sì, perché gli avevo regalato una bottiglia l'anno scorso, gli avevo fatto firmare una maglia per una mia cugina. E,
0: tua maglia?
1: Sì, dell'Inter. e quindi gli avevo regalato, c'eravamo visti da Piva Gentile, gli avevo regalato una bottiglia di vino.
0: Bottiglia. Che cosa gli hai regalato? Bianco?
1: Il bovale.
0: Ah, un bovale. Perché lui va molto sulle bollicine, Nicolo. Però
1: molto Borgogna, molto rosso. Sì. Molto rosso, sì, però sì. Diciamo...
0: livello
1: un pochino maggiore, forse poi,
3: ma siccome Paolo
0: ma una bottiglia, ma lo sono sempre, ma una bottiglia deve per forza costare tanto per essere buona?
1: No,
0: l'esperto la trova la bottiglia che magari può costare qui 10-15 euro, anche 20 euro, e trova a livelli.
1: È difficile,
2: è tutto
1: perché
2: il resto è marketing.
1: Diciamo che questa cosa era possibile fino a una ventina d'anni fa. O 10 anni fa. I social hanno amplificato e accelerato questo processo. È difficile che nasca un vino di grandissima caratura che non sia già conosciuto. Prima era possibile, come era possibile andare magari in Francia, che è l'esempio più consono a questo argomento, andare in Francia a trovare un produttore che in Italia era sconosciuto. Adesso è impossibile, già okay. Il nipote, il figlio di un produttore ha già il suo vino opzionato, non ha ancora iniziato a produrre vino, però ha già il suo vino opzionato, quindi quella è totalmente una cosa di marketing, di legata, cioè questi prezzi delle bottiglie crescono semplicemente perché il mercato li fa crescere,
2: esatto.
1: Poi non vuol dire che costino così tanto quelle bottiglie.
0: Ne approfitto visto che ce l'abbiamo qua, io ne approfitto. Allora, adesso sta entrando ormai, prima non faticava a entrare il rosato in Sardegna. Sei un promotore del rosato?
1: Sì, io ci credo molto. Mi piace tra l'altro che stiamo veramente non parlando di calcio.
3: Ti stiamo intortando.
0: Ti stiamo rilassando, ti stiamo facendo rilassare.
1: Bravi.
2: È il primo bicchiere di vino.
0: Dai, rosato.
1: Dai, rosato. Io sono un super tifoso del rosato, anche perché lo produco, però di un rosato di nuova concezione, diciamo, quindi con uno stile molto più fresco, molto più legato a quello che è la ricerca odierna. Prima magari il rosato era un rosso mancato, e a quel punto tra un rosso mancato e un rosso bevo un rosso. Invece il rosato può avere una sua identità legata molto di più alla freschezza, che è quello che si può fare con il Cannonau. Io faccio Cannonau rosato, che se uno lo vede senza vedere la bottiglia pensa che sia un vino bianco, perché ha una macerazione molto bassa, molto, molto corta, e di conseguenza hai un vino molto scarico a livello di corpo, ma è molto apprezzabile e molto beverino, che è un termine che si usa, che non mi piace moltissimo, però non mi è venuto un altro termine
0: si fa bere.
1: Simile, e quindi si beve molto facilmente.
2: Sì. Senti, parlo un po' alla Marzullo, dovendo fare un parallelismo tra un produttore di vino e un calciatore, mi trovi qualche legame, qualcosa?
1: È difficile. Sicuramente c'è qualcosa nella preparazione di dell'evento, che noi ce l'abbiamo una volta all'anno, che è la vendemmia.
2: Okay, la partita,
1: è come un calciatore che prepara il mondiale, magari. Poi altre cose difficili, la quotidianità sicuramente,
2: la perseveranza,
1: il fatto di fare tutti gli anni, cioè tutti i giorni lo stesso lavoro, un lavoro molto simile, per un risultato che verrà e che non verrà per forza domani, quello può essere una cosa molto simile. Poi tantissime altre cose. Ci guadagnava di più prima, questo posso dire proprio.
2: Magari adesso
1: non c'è parallelismo in quello.
3: Senti, adesso diceva fare tutti i giorni la stessa cosa bella all'inizio, dopo un po' ti stanchi, e allora cosa fai? Tiri fuori le api.
1: Facciamo altro anche.
2: Che bello anche però.
1: Ho piantato collegandomi a questo discorso, l'anno scorso ho piantato 1300 piante tra olivi, melograni, piante da frutto, e quest'anno avevo fatto il corso l'anno scorso, ho acquistato, ho adottato, che è un po' più romantico,
3: sì. Quasi come bucolico,
1: 8 famiglie di api, dalle quali si prevede di avere una produzione difficile da quest'anno. Avrò qualcosa, ma di bassa quantità, perché ovviamente le api si devono adattare e crescere in quella zona per poi partire dall'anno prossimo con una produzione maggiore. Però primo mese sta andando bene.
3: Comunque più complicato il vino o le api?
1: Ma credo molto di più il vino, le api sono un organismo a sé, tu devi solo rispettarle e poi eventualmente la produzione è anche, cioè non è il mio core business, come dicono quelli bravi, e di conseguenza non l'approccio allo stesso modo con cui approccio il modo in cui approccio il vino, quindi lì c'è molta più precisione e magari ricerca del particolare rispetto alle api, che invece sono un organismo vivente che fanno quasi quello che vogliono.
2: No, bello, perché hanno anche un loro linguaggio, tra l'altro. È veramente un mondo speciale quello delle api. Sì, è bellissimo. Io le ho viste proprio. Loro hanno la loro strada, il loro percorso. Tu ci puoi stare lì. L'importante è che non stai
1: in mezzo
2: esatto. Però loro fanno il loro percorso naturale. Sì, è bellissimo. Sì, sì. È un'esperienza molto bella da vivere.
0: Senti, è aumentata anche la produzione familiare ultimamente.
1: Quello è stato un altro motivo, mi volevo annoiare, quindi siamo diventati tre.
0: Come è cambiata da 11 mesi, come è cambiata la vita? Ricordaci il nome?
1: Tommaso,
0: come ti è cambiata la vita?
1: Cambiata.
0: Era come te l'aspettavi?
1: Sì. Anche perché le cose positive e negative, ci sono tantissime cose bellissime, tante cose che ovviamente non potranno mai più tornare come prima, però lo sapevamo, l'avevamo messo in conto, e è una bellissima avventura. Ovviamente la responsabilità più grande che abbiamo mai avuto io e mia moglie.
0: Sì, tra l'altro chiariamolo, allora, Tommaso è cagliaritano.
1: Sì, nato a Cagliari.
0: Perché il Paolo Pancrazio è nato a Catanzaro, è cresciuto a Novara e si è trasferito a Cagliari. Tommaso è cagliaritano.
1: Sì, anche se avevamo già un componente della famiglia che era Leone, che è il mio cane, che era nato a Sinnai, quindi lui alta la bandiera sarda.
0: Tra l'altro anche tua moglie non è sarda,
1: no,
0: è di Novara, quindi ormai siete cagliaritani adottivi.
2: Senti, chiedono i tuoi rinforzi a Oliena, vieni ad aiutarmi che devo aprire la vigna.
1: Aprire la vigna, cosa dire?
3: Fare la prevenzione,
1: la potatura. Io l'ho finita la potatura verde. No, vuol dire fare la potatura verde, credo. Cioè fare la
2: riaggiare. Non aprire, l'ho detto io questo. No, deve mettere su una vigna. Hai visto? Ho usato il linguaggio giusto.
1: Non è il periodo. L'abbiamo interpretato.
2: Però comunque ti vorrebbe.
1: Dall'anno prossimo. Qualcosina da fare, ma Oliena ci vado sempre volentieri.
3: Ci sono tanti giocatori che arrivano a Cagliari. Mi sono innamorato di questa città, e però poi si spostano, magari poi tornano per le vacanze. Tu invece hai deciso proprio di stare a Cagliari.
1: Beh, anche perché se resti nel mondo del calcio è difficile stare a Cagliari per 50 anni. Adesso non lo so, Fabio ad esempio, Pitocane, adesso l'allenatore del Cagliari, gli auguro di stare per quanto tempo vorrà a Cagliari e di però, continuare a ottenere i risultati che si prefissano all'inizio anno, però non è, è molto difficile, ci sono pochissime storie di allenatori che stanno in una società per più di 5 anni ad esempio, in qualsiasi altro settore del calcio, procuratore, direttore sportivo o anche allenatore di squadre giovanili, comunque è difficile riuscire poi a restare nella città che tu decidi, che designi come tua casa. Io appunto ho deciso, prima di decidere diciamo il mio futuro, ho deciso di restare a vivere a Cagliari e di conseguenza poi ho deciso il mio futuro anche in funzione di quello, cioè della volontà di restare a vivere qua.
3: Anche per questo non avevi intenzione di restare nel mondo del calcio con qualunque ruolo?
1: Sì, è stato uno dei motivi. Poi diciamo che è nata una passione nello stesso momento in cui magari stavo vivendo magari in un periodo non particolarmente felice nel mondo del calcio, e di conseguenza quella passione per me è stata predominante anche per la scelta poi del mio futuro, ma perché appunto è difficile pensare, ho avuto possibilità di restare nel mondo del calcio prima ancora di smettere, mi sono arrivate un paio di proposte, però non mi vedevo entusiasta di quello che mi veniva proposto e quindi è stato sicuramente uno dei motivi.
0: Va bene così. Non ci siamo dimenticati, no. Dobbiamo giocare, si vincono due biglietti, sì, per Cagliari-Torino domenica.
2: E Paolo?
0: Dovete mandare un WhatsApp al numero
2: 340-87-15-015 con la parola che
0: dirà,
2: vi dirà
0: in questo istante Paolo.
2: Ah, in questo istante?
0: Sì,
2: vai.
1: Rododendro.
0: E adesso vi voglio Cagliari Torino, bisogna sudarsi, giusto?
2: Certo. Vabbè, ci se ne intende di giardinaggio sopra come scrivere.
0: Bravissimo. Senti, hai nominato Pisacane. Prima stavo frugando un po' la tua storia prima di venire qui in redazione. Tu fai l'esordio col Cagliari contro la Roma, sostituendo Pisacane all'81esimo. Ti aspettavi un'evoluzione come questa di Pisacane, che diventasse allenatore, che iniziasse il percorso allenatore intanto, che vincesse la Coppa Italia di Primavera, che addirittura fosse promosso in Serie A, che alla fine facesse un anno importante come sta facendo?
1: Sì e no, nel senso che non sapevo cosa lui volesse fare nel futuro, perché è un po' un'incognita di tutti, però, tutti quelli che smettono. Lui ha una caratura, ha una grande personalità, ha una grande capacità di coinvolgimento, e quindi quella è una grandissima dote che ha, e poi ha abnegazione, una cultura del lavoro molto molto ben solida nella sua testa, quindi questi sono fattori che comunque ti portano con fame e preparazione, perché ha dimostrato di essere preparato ad ottenere grandi obiettivi e a scalare magari o a saltare determinate tappe in questi, cioè, ovviamente era complicato pensare che lui potesse fare un anno in primavera e arrivare un anno,
0: sì, due anni
1: in primavera e arrivare direttamente in prima squadra, ma ha dimostrato di valere ampiamente la panchina che ha.
0: Abnegazione, che poi ce ne vuole tanto in campagna, perché in campagna si va a godersela un po', ma anche, si va anche con a 0 gradi, si va a 35 gradi.
1: Quasi sempre, perché qua non abbiamo mai, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Quest'anno poi è stato particolare, sì, però produttivo sotto quell'aspetto, perché tanta acqua
1: che
2: fa
1: ha piovuto,
2: bene.
1: Sì, sì, se ne facesse un po' fra un mesetto sarebbe meglio,
2: no,
1: però
3: sarebbe meglio distribuita.
0: Sì, allora, sì. Intanto io e Alberto ci siamo prenotati per una bella visita,
1: con
0: un bel giro di degustazione, ovviamente.
2: Ma solo voi due?
0: Se vuoi venire con noi, ti portiamo molto volentieri.
3: Se proprio insisti.
0: Ma dove stanno esattamente le tenute Faragò?
1: Serdiana, tra Serdiana e Soleminis, perché ho metà, diciamo, il confine a metà della proprietà. E, diciamo, 18 km a Cagliari, mi sembra. Siamo parte Olla.
2: Senti, quando ci salviamo matematicamente, ufficialmente?
0: Me lo chiede a lui?
2: Sì.
1: Io ve l'ho detto. Io non...
0: L'avremmo dovuto chiamare allora due mesi
1: fa. Già ho parlato troppo di calcio, ma non perché non mi piace parlare di calcio, perché non mi sento di dare giudizi. Cioè, io sono.
2: No, per carità.
1: Ma in generale, fare previsioni o altro mi viene complicato, perché poi.
2: Vabbè,
1: succede sempre
2: la prossima,
1: il contrario.
0: Gliel'avremmo chiesto.
1: No, no, ma assolutamente. Magari anche prima che giochi il Cagliari. Non so se si gioca tutto in contemporanea, però.
2: Magari.
0: Contemporanea tutti quanti. Prima Alberto parlava di amicizia nel calcio. Chi è il tuo amico più caro nel mondo del calcio?
1: Non saprei fare un nome, sinceramente. Ne ho tanti ai quali sono rimasto molto legato, ma le amicizie più care sono quelle che probabilmente si coltivano da quando si facevano neanche le scuole elementari. Poi abbiamo tanti compagni di Novara, perché ho fatto un sacco di anni a Novara, tanti compagni di Cagliari ai quali sono molto legato. A Como c'era un grande gruppo, poi è stato il più recente per me, quindi ho tante persone alle quali sono legato, però l'amico del cuore secondo me non è
0: nel calcio.
1: Non puoi averlo a 25 anni.
0: Sì, ovviamente. Senti, ha gettato le basi a Como, tu giusto? Sei andato lì, ha gettato le basi.
1: Sì, gli ho insegnato come si fa e poi...
3: Ha chiedato la benedizione a Fabregas. Tu hai visto Fabregas?
1: Sì, ho giocato anche un anno con Fabregas. E poi ho fatto 6 mesi, che io però avevo già il mio intervento di protesi all'anca prenotato. Mm-hmm. E 6 mesi con lui, allenatore, per un paio di mesi, perché lui ha fatto 3 mesi in primavera e poi da novembre, mi sembra, è subentrato in prima squadra.
3: C'era una curiosità, tu prima dicevi che non ti piace tantissimo commentare il calcio. Quando facevi il calciatore, quanto ti piacevano gli ex calciatori che discutevano?
1: No, per niente, zero, proprio. ma perché?
3: Per una questione di coerenza, quindi.
1: Sì, per una questione di coerenza, ma anche perché non lo so, io non ho mai fatto l'allenatore, non ho mai allenato neanche per un giorno i pulcini del Serdiana. E quindi io non posso giudicare l'operato di un allenatore o capire determinate difficoltà di una squadra e andare a parlare pubblicamente di questa cosa, perché non ho nessun ruolo per farlo. Capitava che, soprattutto, poi ci sono tanti ex giocatori che ovviamente nel momento in cui gli viene chiesto di commentare lo fanno super volentieri, però molto spesso secondo me si rischia di essere un po' inopportuni, e quindi, onde evitare questa cosa, preferisco non
3: parlare di vino e di api.
2: Ecco, a proposito, il presidente Farago quali obiettivi ha, quali obiettivi si pone per la sua squadra?
1: Beh, bisogna sempre salvare la stagione.
2: Quello certo.
1: Quindi arrivare a fine anno con
2: un mercato dove vorresti entrare.
1: Ma sono partito un po' con un'idea un po' contraria rispetto a quello che si fa solitamente, cioè io vorrei vendere tutto il mio vino in Sardegna.
2: Ma dai.
1: E, diciamo che l'85% lo sto vendendo in Sardegna, perché è molto più semplice, okay, anche dal punto di vista logistico, dal punto di vista comunicativo,
2: poi quei dazi.
1: Promozionale, poi faccio poche bottiglie, quindi credo che sia possibile farlo assorbire tutto dal mercato sardo. Poi l'obiettivo è riuscire ad avere un po' tutto, cioè il miele in barattolo e non
2: dai,
1: solo in una cassa in legno, e l'olio, e poi un'azienda un pochino più strutturata per poter sviluppare accoglienza.
2: Interessante.
1: Quindi,
2: molto
1: ospitare
2: interessante,
1: persone, ragazzi. Famiglia.
0: Sì.
2: Sì.
0: Siamo arrivati.
2: No, sì, dai, sì. Un minuto. Sì. Vai.
0: No, io gli faccio la domanda, la madre di tutte le domande. Bianco, rosato o rosso? Non vale dire, dipende dall'abbinamento. Bianco, rosato.
1: Quello che
0: rosso.
1: Non hai detto, bollicina.
3: Esatto.
2: Ti ha fregato. Albert. 30 secondi.
3: No, non te la faccio una domanda sul calcio.
2: Va bene.
1: Anche perché non ti rispondo. 30
3: esatto.
1: Secondi posso divagare.
2: Abbiamo 20 secondi. Va bene, niente, allora lo ringraziamo. Ti ringraziamo tanto.
1: Grazie a voi.
2: E ti facciamo un grande in bocca al lupo, perché quello che stai facendo è molto bello e anche molto difficile, anche realizzarsi in un campo del genere.
3: Sì, attenzione,
2: è
3: l'ultima cosa che ha detto tra le cose da fare, perché ha parlato di olio, vino, miele e l'accoglienza.
1: L'accoglienza, perché la bello. Base è raccontare questo lì nel territorio, secondo me è una cosa
2: vero,
1: più bella.
2: Vero, bravissimo, bravo.
0: Beh, io e Alberto veniamo in perlustrazione prima sì. che
1: facciamo
0: che,
1: una prova, facciamo delle prove.
2: Verranno a fare un test.
0: E forse portiamo anche Valentina.
2: Io sarò dentro al cofano, tranquillo, mi ci metto da sola. Ti ringraziamo ancora e noi ci ritroviamo il prossimo giovedì a Cagliari in diretta, per l'ultima puntata.
0: Sì.
3: Ci siamo qua, ci sta finendo.
0: Ciao.
2: Grazie.

0: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
4: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
5: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
4: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico. Il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza. I casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
5: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
4: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Suiven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo, Paul Meignet, fuori gioco, Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
5: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. In Consiglio regionale la variazione di bilancio da 750 milioni per misure strutturali ma anche per le emergenze. La variabile amministrativa è sulla strada della manovrina. Un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale? La polemica sulle alghe al Poetto, un colpo all'immagine delle nostre coste in occasione della vetrina mondiale dell'America's Cup, secondo Federalberghi. La proposta di Confesercenti, la Posidonia può essere spostata. Salgono a 17 le spiagge della Sardegna con la bandiera blu, il prestigioso riconoscimento per le località marittime, l'ambiente e i servizi. Ad aggiungersi alle località dell'isola già inserite nell'elenco quest'anno c'è il litorale di Teulada. È stata fissata per lunedì l'autopsia sul corpo di Mauro Zuncheddu, il 22enne di Luluras, morto lo scorso 11 maggio nell'ospedale di Tempio, dove era ricoverato nel reparto di medicina per una polmonite. Un accertamento ritenuto indispensabile per fare luce sulle cause del decesso. Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone qualche giorno fa in Piazza del Carmine a Cagliari mette in allarme gli operatori del SERD. Il farmaco opioide è potente e può creare nuove dipendenze fra i giovani. Negli Stati Uniti è emergenza. È partito da Nuoro un singolare tour della salute, un poliambulatorio su gomma toccherà 52 comuni del centro Sardegna. L'ASL investe su screening oncologici. Stessi giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari. Si parte giovedì con le prove. 8 equipaggi in gara. La città vetrina internazionale. Domenica sera Cagliari ospita il Torino alla Domus e non può fallire il match point salvezza offerto dal calendario. Basta un punto con il Granata, ma la matematica può arrivare anche dalle mancate vittorie di una fra Cremonese e Lecce. È tutto. Buon proseguimento da Mariangela Lampis.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
13: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
14: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati Mutti da 400 grammi a 89 centesimi, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

0: Ed è strano, dopo tutte le richieste di incontro e mobilitazioni che stiamo facendo, che si siano dimenticati di noi, perché si stanno dimenticando di tutti i lavoratori, di tutta la sofferenza che c'è in questo territorio.
1: Non serve altro per far capire l'enorme delusione del Sulcis e del settore dei metalmeccanici per l'assenza di risposte di confronto sul futuro di un territorio la cui riconversione industriale ed economica sarebbe impossibile se non a costi elevatissimi. Il piano Sulcis, o meglio, i vari piani, sono sempre stati un documento di buoni propositi e la recente mancata convocazione dei sindacati confederali al tavolo del Ministero del Made in Italy, in programma il prossimo 3 giugno, per discutere di rilancio, di vertenze sindacali aperte di un settore industriale in ormai perenne crisi, è il segnale che forse il tempo dei salvataggi, dei sostegni economici senza visione industriale, del rianimare attività in difficoltà finanziarie ed economiche da decenni, ha ormai fatto il suo tempo. O meglio, qualcuno ha deciso che ha ormai fatto il suo tempo. E la mancata convocazione dei sindacati al tavolo andrebbe letta proprio come una presa di distanza, un allontanarsi del governo centrale dalle reali difficoltà del Sulcis.
2: Sulcis soffre di un dramma sociale importantissimo, ormai radicato e storico, e di fronte a un dramma sociale come quello che sta vivendo il Sulcis bisogna progettare un piano straordinario, non servono più strumenti ordinari, e quindi la regione e il ministero è chiamato ad assumersi questa responsabilità. Adesso è giunto il momento dei fatti, basta passerelle elettorali e basta passerelle politiche.
3: Tenere alta l'attenzione per noi vuol dire anche responsabilizzare la politica. Possono e devono darci una mano nella gestione degli ammortizzatori sociali sostituendo la mobilità in deroga e soprattutto con noi seguire il vero rilancio di tutte le vertenze, soprattutto quella della Sideralloys, che ha bisogno di un piano concreto e investitori finalmente creati.
1: Le incertezze di un'area industriale che oggi conta un migliaio di operai nel polo di Portovesme sono confermate da un ripetersi continuo di cassa integrazione, fermate produttive, assenza di risposte e programmi di rilancio. Insomma, il futuro del Sulcis si scrive lontano dalla Sardegna, ma senza rappresentanze sindacali sarde.
4: Siamo qua a testimoniare il forte senso di unità che si è creato attorno ai sindaci, attorno agli amministratori locali, attorno alla politica in generale di ogni estrazione, di ogni partito, a fianco alle vertenze sindacali, a fianco alle vertenze che hanno l'obiettivo di rilanciare il polo industriale di Portovesme in tutte le sue produzioni. È un nostro dovere civico, è un nostro dovere politico, ma soprattutto è un dovere nei confronti delle nostre comunità che nutrono profonde aspettative nei nostri confronti, e siamo pronti ad andare fino in fondo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. Una di queste prime

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
8: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
9: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Villa Simius. Dal 14 maggio ti aspettiamo a Villa Simius in via Pascoli con tante offerte, come l'acqua panna naturale da 1,5 litro a 30 centesimi, il pollo alla diavola, 4 salti in padella Findus da 400 grammi a 3,82 euro e i succhi di frutta yoga da 1 litro a 1,25 euro. Passa a trovarci il 14 maggio, ti aspettiamo in via Pascoli a Villa Simius. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Cimasia prefabbricata.

0: Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: In collaborazione con ICNUSA. Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscagliari

0: matta io, ma sono matta. Radiolina.
1: Ateneica playlist powered by Radiolina.
2: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova variabilità attesa sulla Sardegna per questa giornata di giovedì, con l'afflusso di correnti atlantiche che favoriranno brevi passaggi piovosi soprattutto sui settori nord-occidentali. Poi tra venerdì e sabato invece atteso un peggioramento decisamente più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature, mentre domenica ritornerà il sole per i giorni successivi, confermata una situazione decisamente più stabile. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Cucca di Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al Cus Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con Icnusa.

0: su Radio Lina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Buongiorno, benvenuto alla Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Buonasera dalla redazione.
6: 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive nella giornata di oggi. Lo confermano fonti della Farnesina dopo che la notizia era stata diffusa dalla polizia locale. Secondo il quotidiano maldiviano Sun, i 5 sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione da una safari boat in navigazione nell'atollo di Vaavu. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.
5: A Milano condanne fino a 30 anni di reclusione per i 3 imputati, tra cui l'esecutore materiale e i 2 mandanti, per il rogo appiccato il 12 settembre 2024 in un magazzino showroom a Milano in cui morirono 3 giovani cinesi, tra cui 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Erano ospiti per la notte e stavano dormendo. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
6: Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è tornato a difendere gli attacchi in Iran, sostenendo che Teheran si sia dotata di un vasto arsenale di missili e droni come passo preliminare verso l'ottenimento di un'arma nucleare.
5: Antivirus negativi, primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti, nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius. Allarme dei medici ospedalieri, il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo che però il Ministero della Salute esclude.
6: Paura sul litorale romano a Ostia, dove una donna ha accoltellato il compagno durante una lite questa mattina. A dare l'allarme è stata la madre della vittima. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale Grassi, dove si trova ancora in condizioni critiche. Arrestata la donna dai carabinieri per tentato omicidio.
5: Ciclismo in chiusura. Giro d'Italia al 6° tentativo. L'Italia si sblocca la corsa rosa numero 109 e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Stana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti. Resiste al ritorno di Jasper Suiven e trionfa sul traguardo di Napoli. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa.
6: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ben ritrovati da Mariangela Lampis. In Consiglio regionale la variazione di bilancio da 750 milioni per misure strutturali ma anche per le emergenze. La variabile amministrativa è sulla strada della manovrina. Un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale. La polemica sulle alghe al Poetto, un colpo all'immagine delle nostre coste in occasione della vetrina mondiale dell'America's Cup, secondo Federalberghi. La proposta di Confesercenti, la Posidonia può essere spostata. Salgono a 17 le spiagge della Sardegna con la bandiera blu, il prestigioso riconoscimento per le località marittime, l'ambiente e i servizi. Ad aggiungersi alle località dell'isola già inserite nell'elenco quest'anno c'è il litorale di Teulada. È stata fissata per lunedì l'autopsia sul corpo di Mauro Zuncheddu, il 22enne di Luluras, morto lo scorso 11 maggio nell'ospedale di Tempio, dove era ricoverato nel reparto di medicina per una polmonite. Un accertamento ritenuto indispensabile per fare luce sulle cause del decesso. Il sequestro di 300 pastiglie di ossicodone qualche giorno fa in piazza del Carmine a Cagliari mette in allarme gli operatori del SER. Il farmaco opioide è potente e può creare nuove dipendenze fra i giovani. Negli Stati Uniti è emergenza. È partito da Nuoro un singolare tour della salute, un poliambulatorio territorio su gomma toccherà 52 comuni del centro Sardegna. L'ASL investe su screening oncologici. Stessi giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, si parte giovedì con le prove, 8 equipaggi in gara, la città vetrina internazionale. Domenica sera Cagliari ospita il Torino alla Domus e non può fallire il match point salvezza offerto dal calendario. Basta un punto con i Granata, ma la matematica può arrivare anche dalle mancate vittorie di una fra Cremonese e Lecce. Il tutto, buon proseguimento da Mariangela Lampis.
8: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
9: Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
11: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
13: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Unione Cult.
15: Unione Cult.
14: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
16: Buon giovedì pomeriggio a tutti, ancora insieme, pronti ad accomodarci nel nostro salotto. Francesco Abate.
17: Buon pomeriggio Francesca Figus, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma soprattutto buon pomeriggio al nostro ospite.
16: Buon pomeriggio a Marco Pignotti, docente di storia del risorgimento e storia del giornalismo e della comunicazione politica nell'età contemporanea all'Università di Cagliari. Allora, io vi devo ringraziare Francesco Abate, professor Pignotti, perché oggi mi portate nella storia della mia città, la città di Cagliari, una storia troppo spesso dimenticata. Io ho imparato a scoprirla proprio grazie a Francesco, a uno dei suoi romanzi, Delitti dalla Salina, che amo di più. Stiamo parlando di sigaraie, Francesco, stiamo parlando di rivolte, stiamo parlando di conquista di diritti.
17: È così, se ne è parlato stamattina al convegno organizzato dall'Università di Cagliari e infatti non a caso abbiamo con noi il coordinatore, l'ideatore del convegno, il professor Marco Pignotti, a cui appunto Francesca chiederei di fare il punto su quei moti del 1906 troppo spesso dimenticati, caduti nell'oblio. Marco Pignotti ha scritto un'eccezionale pagina sull'Unione Sarda spiegandoci il valore di quei giorni.
16: Esatto.
17: Così Pignotti?
16: Perché dobbiamo non dimenticare, dobbiamo continuare a raccontare.
18: Beh, intanto grazie dell'invito a riproporre queste riflessioni che da Ateneo, l'Università di Cagliari, ha molto volentieri illustrato e presentato anche a beneficio degli studenti che molto spesso magari non conoscono la storia della loro città. È una storia importante, come è stato detto, a volte forse un po' troppo dimenticata, e per chi come me è un forestiero e sentirà dall'incedere del mio parlato, io sono fiorentino ma mi sento cagliaritano a tutti gli effetti da più di 25 anni. La storia di questa città è una storia molto ricca e tra l'altro non marginale, non periferica, non locale, perché incide sulle vicende nazionali.
16: Sì.
18: Ciò che è successo 120 anni fa, quel maggio cagliaritano che ha visto tragicamente protagonisti due giovanissimi lavoratori, Adolfo Ignazio Sebastiano Caolino Cardia e Giovanni Casula, 16 e 18 anni, quindi due giovanissimi uomini, oggi diremmo due ragazzini, come giustamente ha scritto Francesco Abate in un altrettanto bel pezzo dell'Unione, persero la vita perché si sentirono giustamente coinvolti in una protesta per reclamare dei diritti che noi oggi diamo per scontati, cioè il rispetto del lavoro, il rispetto della questione sociale, il rispetto quindi di una cittadinanza, di un diritto di esprimere il proprio dissenso che lo Stato di allora non riconosceva e che preferiva reprimere più che ascoltare. Oggi noi pensiamo che poter manifestare le proprie opinioni, mobilitarsi, sia un diritto, diciamo, pacificamente riconosciuto, sì, talvolta forse non troppo. All'epoca era proprio vietato, e le forze dell'ordine e lo Stato non prendeva in considerazione altra risposta che quella di utilizzare la violenza, i fucili, così abbiamo intitolato proprio il nostro convegno, pane e fucili, cioè il pane come simbolo di una mobilitazione sociale che di fatto chiedeva un riconoscimento di un salario più giusto, un riconoscimento di un diritto più garantito, e in particolare avete fatto riferimento alle donne, alle sigaraie, che erano quasi recluse nel posto di lavoro, che dovevano lavorare decine di ore al giorno, sottopagate, a queste veniva persino negata una maternità, perché molte di queste si ammalavano, non potevano partorire, oppure partorivano dei figli deformi. Quindi pensate che tipo di cittadinanza veniva negata loro, un diritto neppure di poter immaginare una famiglia, perché la richiesta di sopravvivenza le imponeva di lavorare in stato di schiavitù. Queste si mobilitano infatti in quelle giornate perché il prezzo del pane, i generi di prima necessità ormai hanno raggiunto un costo altissimo, insopportabile, che mette a repentaglio la più naturale sopravvivenza, e questa enorme corale mobilitazione di popolo, decine di migliaia di persone, viene brutalmente repressa dai militari, dall'esercito, che come aveva fatto alcuni anni prima a Milano non usa i cannoni ma usa i fucili, non uccide 100 persone come a Milano nel maggio del 98, ma ne uccide due, ne ferisce decine e decine, ne arresta più di 700, ne conduce al suicidio alcune decine durante 14 durissimi mesi di detenzione. Ora, tutto questo è storia, ma tutto questo è anche attualità. È attualità perché questa storia nasce da tanti diritti negati, da tante libertà che ancora oggi forse non sono totalmente apprezzate. La scuola, l'istruzione, l'alfabetizzazione, il lavoro sfruttato, la cittadinanza non riconosciuta, la questione femminile, il mantenimento
15: della sanità
18: attraverso, certo, anche il diritto alla salute, nel posto di lavoro, ma anche una legislazione di emergenza per fronteggiare l'ordine pubblico, o in quel caso il disordine, come veniva etichettato, perché ogni mobilitazione era disordine, era una sorta di rappresaglia, di rivoluzione, e non di richiesta di una, diciamo, manifestazione di interessi, manifestazione di diritti, di libertà, che appunto oggi noi diamo per scontate, ma che la storia ci ha permesso di accumulare proprio perché ci sono stati questi protagonisti che hanno messo a repentaglio la propria vita, la propria esistenza.
15: Io trovo, professore, molto esatto, molto affascinante e molto importante che parta proprio da Cagliari, che Cagliari abbia avuto un ruolo così fondamentale in quella battaglia per il diritto al lavoro che poi verrà sancita dalla nostra Costituzione.
18: Sì, e posso aggiungere un ultimo elemento che in realtà ancora più emblematico. Dopo questa manifestazione il governo di allora, presieduto da Sidney Sonnino, conservatore, moderato, un uomo anche illuminato, cadde, responsabilmente si dimise perché assunse la responsabilità e probabilmente anche la coscienza di non saper fronteggiare la mobilitazione delle masse che richiedevano alcuni diritti fondamentali. Quindi Cagliari, di fatto, la mobilitazione cagliaritana portò alle dimissioni di un governo. Direi che non è un fatto marginale.
15: Assolutamente no. E Francesco Abate ce l'ha raccontato regalandoci un grande giallo.
17: Sì. Io volevo, siccome sono nello studio di Piazza San Benedetto, Francesca, volevo capire quanti minuti abbiamo prima di cedere il passo alla musica.
15: Diamo la musica. Io saluto il professore, grazie Marco Pignotti per essere stato con noi questa mattina, e visto che in questo momento lei si trova all'università, allora le porgo, in modo che lei glielo porti, anche il grande saluto al magnifico rettore Francesco Mola per tutto quello che sta facendo, perché c'è anche lo zampino del rettore dietro questo grandissimo convegno, queste grandi manifestazioni che in questi giorni stanno illuminando Cagliari.
18: Grazie.
15: Grazie professore, a lei un buon lavoro con i suoi studenti. Noi abbiamo un brano che a Francesco Abate piace molto, invece c'è mica Radiolina.

0: fabulous.
1: Unione Cult.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
1: Unione Cult.
6: Unione Cult ancora insieme per parlare di una storia di 120 anni fa mai così attuale. Francesco Abate.
7: Eh sì, Francesca, dici bene. Stamattina abbiamo sentito poco fa il professor Marco Pignotti, che ha coordinato il convegno voluto dal magnifico rettore, che appunto si è chiamato Pane e Fucili, in cui sono intervenuti diversi storici dell'Università di Cagliari, ma non soltanto. Questa dimostrazione di quanto il professor Pignotti diceva, cioè di come questa storia dimenticata, messa ai margini, non appartenente quantomeno, Francesca, a una narrazione popolare comune, come giustamente è comune la narrazione del grande sfregio che la città di Cagliari subì nel 1943 durante i bombardamenti anglo-americani. Questa storia che è vergognosa, perché ammazzare due ragazzini è qualcosa che veramente grida vendetta, invece risulta essere molto meno nota in città, in Sardegna e fuori dalla Sardegna.
6: Ci e raccontarla allora, ecco, esatto, Francesco, raccontarla allora è anche un nostro dovere di giornalisti. E questo racconto non si ferma al convegno.
7: Dici bene Francesca, dicendo che è nostro dovere di giornalisti, perché va detto che l'Unione Sarda negli anni, con diversi suoi testimoni, penso a Giuseppe Podda, penso a Sergio Azzeni, ma penso anche a Francesco Cocco, comunque hanno sempre loro tenuta viva questa fiammella. Sì. L'Unione Sarda, io ho fatto delle ricerche sul nostro giornale, è sempre stato attento a ricordare quello che accadde. Giustamente hai detto che tutto non si ferma ad oggi. Domani abbiamo gli appuntamenti, diciamo, più popolari, più aperti al pubblico. Tant'è che il Comune di Cagliari, che insieme al Conservatorio e all'Università ha organizzato e alle Ferrovie dello Stato tutto ciò, dà un appuntamento, sai a chi? A tutti i parenti delle sigaraie, di tutte le donne che hanno lavorato alla manifattura tabacchi, perché alle loro nonne, alle loro zie, alle loro mamme venne dedicata a quella scalinata che porta da Viale Regina Margherita a Via Roma.
6: Esattamente. Quindi, davanti a quella che è l'ex manifattura tabacchi.
7: Esatto, le scalette che ci portano dalla manifattura, come giustamente detto, giù. Quella verrà intitolata e verrà in bilingue sardo-italiano, intitolata Alle nostre sigaraie. Per chi vuole partecipare,
6: doveroso, certo.
7: L'appuntamento è alle 10.30 in Viale Regina Margherita. Sì, Francesca, è doveroso, perché noi dobbiamo tener conto che alla manifattura tabacchi hanno lavorato tantissime cagliaritane e non solo. Quindi fa parte del nostro tessuto sociale, familiare, storico. non stiamo parlando di un'elite, stiamo parlando di un corpo molto importante di lavoratrici all'interno della storia di una città, di una comunità.
6: Io so,
7: Poi.
6: Francesco, che a te dà fastidio che io lo dica, però è tanto tanto merito tuo questo convegno e c'è tanto merito tuo che l'attenzione della città torni su questo momento storico. È partito tutto da un libro e la bellezza dei romanzi storici è anche questa, perché in mezzo a tanta fiction, a tanta finzione, a tanta fantasia, no? Che lo scrittore mette, c'è anche una grande analisi, un grande studio, quello che tu hai fatto anche con i delitti della Salina.
7: Io ti ringrazio, sei molto generosa. Diciamo che ultimamente mi chiedono: ci sarà un quarto libro di Clara Simone? Io ho sempre risposto: ci sarà una sorpresa. E la sorpresa era questa, cioè, come tu hai detto, dare un seguito a qualcosa che è stato scritto con uno scopo preciso affinché si arrivasse a questo. Infatti, alle 11, grazie alle ferrovie dello Stato, ci sarà l'appuntamento di fronte alla stazione ferroviaria, una stazione che, come tu ben sai, Francesca, è iconica perché è ottocentesca, e qui la parola iconica ci sta
6: Sì.
7: veramente perfettamente, dove verrà posto alle 11. Quindi l'altro appuntamento è domani alle 11 alla stazione, perché qui verrà apposta una prima targa che commemorerà i due martiri ragazzini di 16 e 19 anni. Ci tengo a dire che è una targa provvisoria, perché seguiranno la toponomastica cittadina verrà a breve cambiata, sarà ovunque bilingue, e verrà aggiunto un QR code. Quel QR code permette appunto di sapere di chi stiamo parlando. E quindi si aggiungerà la storia di questi ragazzi: uno orfano, uno fruttivendolo, l'altro muratore, uno casula, l'altro cardiama, in realtà era il soprannome perché il suo vero cognome, come abbiamo raccontato sull'Unione Sarda, era Caolino, perché è orfano,
6: Sì.
7: nato sotto un cavolo, Caolino.
6: Paolina.
7: Quindi lì alle 11 verrà esposta la targa, e poi alle 11:30 ci vediamo tutti quanti nel cortile bellissimo di Palazzo Baccaredda. Alle 11:30 a me spetta una narrazione, molti l'hanno già ascoltata durante le mie narrazioni legate ai romanzi di Clara Simone, la ripeteremo. E poi, Francesca, ci sarà una sorpresa a dicembre, ma essendo sorpresa non possiamo ancora svelarla, ma ti assicuro che sarai la prima a saperla.
6: Allora, facciamo così, sarò la prima a saperla, però non da sola, perché tu questa sorpresa la svelerai qui con me a Unione Cult.
7: Sono d'accordo con te,
6: Sei
7: non verrò da
6: d'accordo con me?
7: solo. Non verrò da solo perché coinvolge tante altre persone, tanti altri artisti. Non possiamo dire altro, ma mi piace dire che la bellezza di questa operazione è la coralità, perché non possiamo dimenticare che il Conservatorio di Cagliari ha in capo invece il concorso per creare il canto delle Sigaraie. Il bando si trova nel sito del Conservatorio di Cagliari, è aperto a tutti i musicisti di ogni genere e grado under 35, quindi andiamo dall'heavy metal alla musica classica, dall'elettronica al rap, non importa, è un concorso a premi. E chi vincerà poi, appunto, comporrà il canto delle Sigaraie e lo dovrà realizzare in pubblico.
6: Dovrà realizzarlo in pubblico e venire anche a intonarlo qua, certamente, a Radiolina. Francesco Abate, un minuto, poco meno, siamo a 58 secondi. Naturalmente, Unione Cult, come sempre, l'inserto sul.

A questo film non accenna a fermarsi, poi tutti gli appuntamenti nell'ultima pagina, dal nord al sud dell'isola, per un fine settimana ricchissimo. E allora Francesco, come sempre l'appuntamento qui in diretta su Radiolina è alle 14.30 ogni giovedì e poi in edicola con l'Unione Sarda il venerdì. Buon pomeriggio a tutti.

0: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce

Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20:58.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: A tutti benvenuti, appuntamento delle 19 con l'informazione del TG di Videolina. Diamo uno sguardo subito ai titoli del nostro sommario. La variabile amministrative sulla strada della manovrina da 750 milioni di euro arrivata in consiglio regionale, un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale? È partito da Nuoro un singolare tour della salute, un poliambulatorio su gomma toccherà 52 comuni del centro Sardegna, la ASL investe sugli screening oncologici. Un'installazione artistica a Golfo Aranci per rivendicare più attenzione verso l'ambiente. Il costone che sovrasta la spiaggia di Calamoresca è a rischio frana e serve un intervento urgente. Simulazione di incidenti e soccorsi, ma anche le raccomandazioni sulla prevenzione a Sinna e la giornata europea della sicurezza stradale. Monopattini, nuovo pericolo. 7 giorni al via delle regate preliminari dell'America Cup a Cagliari, si parte giovedì con le prove, 8 equipaggi in gara, la città vetrina internazionale. In Consiglio regionale la variazione di bilancio da 750 milioni di euro per misure strutturali ma anche per le emergenze, la variabile amministrative sulla strada però della manovrina, un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale? Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Il Consiglio regionale farà la sua parte, tutte le commissioni saranno già dalla prossima settimana convocate per esaminare la variazione di bilancio.
2: Scatta dunque la corsa contro il tempo per cogliere l'opportunità offerta dai 300 milioni in mano al Consiglio regionale dei 750 totali, arricchito da risorse della vertenza entrate e l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura, variazione politica, l'indicazione dall'ultimo vertice di maggioranza.
1: Le riforme strutturali sono sicuramente le più importanti, come le risorse messe a disposizione della sanità o per quanto riguarda il diritto allo studio, però non possiamo non considerare le nuove emergenze che derivano dalle fronti della guerra che stanno mettendo in ginocchio le nostre attività produttive e la possibilità della mobilità dei sardi.
2: Possibile via libera entro metà giugno dopo le amministrative che restano una variabile nel percorso della manovrina, rischi di frenata per la campagna elettorale ma anche dubbi che la stessa competizione al voto possa essere influenzata.
3: La manovra sarebbe dovuta arrivare già mesi fa, abbiamo paura adesso che si possa strumentalizzare l'approvazione di questa manovra in prossimità alle prossime consultazioni elettorali.
4: Ogni scusa è buona per perdere tempo, ora ci sono le amministrative, ci auguriamo che il Campolargo non usi la manovrina con promesse elettorali illusorie per condizionare l'esito delle elezioni.
5: Noi vogliamo lavorare velocemente, serve l'aiuto di tutti e siamo sicuri che questa manovra darà quelle risposte e quella velocità che serve alla Sardegna.
2: Su via i tempi di approvazione poi il nuovo spettro in aula, quello del numero legale mancato nelle ultime sedute, si proverà a spegnere la scia di polemiche nell'interesse comune.
1: Le assenze in aula credo che non siano tollerate se non sono giustificati da validi motivi istituzionali. Chiederò ai capigruppo un alto senso di responsabilità.
0: Era l'inchiesta sulla presunta banda specializzata in truffe incentrate sulle aste giudiziarie, decine di perquisizioni della Guardia di Finanza ieri e oggi a Cagliari, militari del nucleo di polizia economico-tributaria del comando di Cagliari, anticipa il sito unionesarda.it, lo vediamo proprio ora, stanno eseguendo le perquisizioni a carico di una quindicina di indagati a piede libero, ci sarebbero anche dipendenti del comune di Cagliari, gli investigatori sono nati questa mattina negli uffici dell'assessorato dello sport guidato dall'avvocato Giuseppe Maciotta che risulta del tutto estraneo alla vicenda, ha detto lo stesso Maciotta. L'inchiesta riguarda una lunga serie di raggiri che avrebbero visto come vittime persone che cercavano di acquistare case o auto a prezzi vantaggiosi. E ora andiamo a Oristano per il via alla stagione balneare. Entrano in vigore le disposizioni contenute nell'ordinanza della Capitaneria di Porto. Appello alla prudenza e al rispetto delle regole. Sentiamo Marco Lai.
6: La stagione balneare sta per avere inizio, la durata va dal terzo sabato di maggio sino alla quarta domenica di settembre.
7: Oltre 4 mesi in cui saranno in vigore le ordinanze delle capitanerie di porto. Sotto la giurisdizione di quella di Oristano ricade una fascia di costa dalla morfologia variegata che va da Arbus alla Marina di Cuglieri, in comune le norme da rispettare nelle aree riservate alla balneazione.
6: In questa fascia di mare le unità navali non possono navigare. Qualora debbano

0: raggiungere la riva oppure partire dalla riva per prendere il largo devono necessariamente utilizzare i corridoi di lancio.
1: Sono pochi nell'Oristanese gli stabilimenti balneari, per loro c'è l'obbligo di attivare il salvamento a mare nelle spiagge libere, l'onere spetta ai comuni.
0: E anche quest'anno i comuni costieri attiveranno le postazioni di salvamento nei tratti maggiormente affollati.
1: Sicurezza e inclusività sono i temi affrontati nelle riunioni preparatorie con i sindaci. Le spiagge dovranno essere accessibili anche alle persone con difficoltà motoria e andranno debitamente segnalati i tratti di costa interdetti per i pericoli dei fenomeni erosivi.
0: La capitaneria di porto di Oristano effettuerà vigilanza e controllo. L'auspicio è che chi si approccia al mare adotti dei comportamenti sempre improntati al buonsenso e alla prudenza.
2: Alla Sardegna 17 bandiere blu, c'è la New Entry Teulada che si aggiunge alle già titolate spiagge di Sant'Antioco, Quarto, Oristano, Barisardo, Tortolì, Budoni, Sant'Odoro e ancora Palau, La Maddalena, Santa Teresa, Lientu, Trinità d'Agulto e Vignola, Badesi, Castelsardo e per finire Sorse Sassari. Con sede a Copenaghen, Long assegna il riconoscimento alle località con acqua, ambiente e servizi migliori. È partito da Nuoro il singolare tour della salute, un poliambulatorio in sostanza, lo vedete su gomma, che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. L'ASL investe sugli screening oncologici. Gianfranco Locci.
3: E il nostro obiettivo è riuscire a fare almeno 60 mammografie al giorno, 50 pap test e 50 ricerca di sangue occulto delle feci.
4: Un vero e proprio poliambulatorio, non una semplice unità mobile, è quel singolare mezzo scelto dall'ASL di Nuoro. La prevenzione accende i motori, diventa itinerante, lo fa dalla cornice dell'ospedale Zonchello.
3: Lo screening è un intervento complesso di sanità pubblica che prevede un test di primo livello, che è rappresentato dalla mammografia per lo screening del tumore al seno, dal pap test per lo screening della cervice uterina e dalla ricerca del sangue occulto per lo screening del colon retto. In caso di positività il paziente verrà accompagnato in un percorso.
4: 24 tappe, 41 giornate, l'ASL nuorese avvia un tour della salute che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. Insomma, investe con decisione sulla prevenzione. Tutto possibile grazie a un track accessoriato, consentirà di avere non solo le apparecchiature adeguate ma anche gli spazi per fare in simultanea i tre screening.
5: Portiamo l'assistenza sanitaria a casa delle persone. Il target è avere delle coperture che sono rientrano nelle coperture nazionali, negli obiettivi nazionali. Oggi siamo molto di sotto, quindi proprio per questo abbiamo deciso di investire sulla prossimità.
2: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.
6: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
7: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
2: La nostra pagina sulle elezioni amministrative, fra Goceano e Monte Acuto, nella città metropolitana di Sassari saranno 5 i comuni chiamati al voto. Sentiamo Franco Ferrando.
8: 4 ricandidature dirette di sindaci uscenti, la quinta sempre nel segno della continuità, ma con il cambio a capo della lista, e poi 3 liste uniche nelle amministrative di Goceano e Monte Acuto, alle urne Burgos, Bultei, Nule, Bottida e Pattada, quest'ultimo unico centro che non ricandida il primo cittadino in carica. Angelossini lascia dopo 2 mandati, candidata nella lista Unidos Pro Saida e l'ex assessora a Cultura e Servizi Sociali Antonella Fiori. Avversario sarà Giovanni Antonio Nanni Deiana, esperienza nella scuola, docente di italiano e latino al liceo, la sua lista è Pattada, bene comune. Sfida 2 anche in Goceano, a Burgos, tra il sindaco uscente Leonardo Tilocca, con lo schieramento Continuità, Sviluppo, Progresso per Burgos, e Tonino Nieddu, già in passato assessore e vice sindaco, la sua lista è Rinascita per Burgos. Sia Bottida che Nule Bultei avranno invece in corsa una sola lista, Ivo Nieddu a Bottida con la lista Continuità e Futuro, eletto nel 2020, in passato è stato vice sindaco e assessore allo sport. Impegno per Bultei, stessa volontà, nuove energie è il nome dello schieramento e quindi lo slogan di Daniele Arca, unico candidato sindaco di Bultei. Così come a Nule in corsa ci sarà solo Antonio Giuseppe Mellino con la lista Paris Pro Nule. Nessuna divisione personale o di appartenenza, ma solo il bene comune della comunità, recita il suo programma.
2: Ancora le amministrative, nell'Oristanese 37 comuni al voto e nei Guiccer e Barigadu il voto di giugno si divide fra sfide a due e centri con una sola lista. C'è il servizio di Mario Tesca.
9: Nel Guilcer e nel Barigadu la corsa verso le amministrative del 7-8 giugno entra nella fase decisiva con sfide a due e comuni dove la vera partita sarà decisa dal quorum. Ad Abasante il confronto è tra Ileana Arca, candidata con la lista Abasante Insieme, e la sindaca uscente Patrizia Carta, alla guida di Progetto Abasanta. Sfida diretta anche a Neoneli, dove Ivano Piras corre con Obiettivo Neoneli contro Irene Magari, candidata della lista Radici e Futuro. A Norbello il sindaco uscente Matteo Manca punta la conferma con Vivere Norbello 2026, mentre l'alternativa è rappresentata da Daniela Meloni con la lista Futura. Nei comuni più piccoli invece sarà soprattutto il quorum a pesare. Ad Allai c'è una sola lista, il Futuro si costruisce insieme con Angelo Pischedda, candidato sindaco. A Busachi corre da solo Lino Cordella con la lista Per il bene di tutti. A Fordongianus il candidato è Serafino Pischedda, con Fordongianus continuiamo a crescere. E a Aula Tirso l'unica lista presentata è Cambiare Insieme, guidata da Antonello Piras. Resta infine il caso di Bidoni, dove non ci sono candidati, un simbolo delle difficoltà nella rappresentanza politica amministrativa che attraversano i paesi più piccoli, tra spopolamento e attenzione alla comunità.
2: A proposito di paesi più piccoli, le comunità che andranno al voto in provincia di Nuoro ci sono Nora Gugume e Birori, in entrambi i paesi due liste in campo. Sentiamo Graziano Cano.
10: Intorno ai 230 quelli chiamati al voto, uno dei paesi più piccoli, alle urne il 7 e l'8 giugno. La novità, almeno per gli ultimi 40 anni, a Nora Gugume è nella doppia lista. L'uscente di Tazzaru cerca la riconferma.
11: Per portare a compimento un percorso amministrativo iniziato in uno dei momenti più difficili dei nostri tempi, la pandemia. Nonostante le difficoltà abbiamo intercettato notevoli risorse economiche, per questo sentiamo il dovere di metterci a disposizione per dare continuità amministrativa a progetti già avviati, finanziati, lavori che attendono semplicemente di andare in aggiudicazione.
10: La sfida arriva da Michele Corda, già sindaco dal 2010 al 2015.
12: Per mettere a disposizione l'esperienza maturata precedentemente, basata principalmente sulla condivisione degli interventi da realizzare, per condividere con la squadra di giovani che abbiamo messo su e dare un futuro migliore al nostro paese.
10: Al voto anche Biluri, 485 residenti, anche qui due liste in campo. Per dare continuità all'amministrazione corre l'attuale vice sindaco.
13: La nostra lista si presenta senza divisioni di tipo ideologico, per un fare il bene comune e un amministrare in maniera trasparente. Abbiamo l'obiettivo di agire per la collettività e non sicuramente per fini personali.
10: A contendergli la poltrona di primo cittadino, Federica Arca.
14: È importante, sappiamo che nei nostri piccoli paesi le problematiche sono molteplici e vanno affrontate in maniera seria e responsabile. Siamo pronti per fare questo, siamo pronti per lavorare fianco a fianco con le persone ed essere al servizio della nostra comunità.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, spazio alle anticipazioni con Francesca Figus.
15: Sì, buonasera a tutti. Il nuovo assalto delle rinnovabili all'isola domani in primo piano sul nostro quotidiano. A rischio il preziosissimo sito archeologico di Barumini, adesso anche il PD si schiera contro i progetti. E ancora analizziamo insieme il nuovo report della CISL. In Sardegna un ragazzo su 5 tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora, ma così è davvero impossibile pensare e costruire un futuro. La cronaca ci porta poi a Cagliari, parliamo di American's Cup, conto alla rovescia per le prime regate, la città si prepara tra incognite e cantieri. Chiudiamo con lo sport, il calcio, Leonardo Pavoletti saluta i tifosi perché domenica la Domus sarà l'ultima da capitano rossoblù. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e domani è venerdì e come ogni venerdì in regalo un numero di Unione Calcio.
2: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco sempre in diretta.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Simulazione di incidenti e soccorsi, ma anche le raccomandazioni sulla prevenzione. Anche a Sinna è la giornata europea della sicurezza stradale. La polizia locale denuncia i monopattini, nuovo pericolo. Andrea Secchi.
16: La simulazione di incidenti, come si sviluppano i soccorsi, i comportamenti da attuare e soprattutto quelli da evitare. Anche a Siena è stata celebrata la giornata europea della sicurezza stradale. Davanti agli alunni delle scuole medie del paese di Maracalagonis e di Settimo San Pietro si è cercato soprattutto di illustrare un vademecum pratico attraverso l'iniziativa Mobilità Responsabile, con l'esibizione del team Didi Bizzarro, la simulazione realistica di un incidente stradale.
17: È un importante momento di riflessione, ma allo stesso tempo di partecipazione a quella che è la guida responsabile, le regole da mantenere durante o la guida o l'attraversamento della strada, la guida di un motociclo, o stare insomma a fianco al guidatore.
18: L'opera di sensibilizzazione è fondamentale, soprattutto perché è importante che già dai ragazzi imparino a seguire le regole nella strada, perché appunto l'incidentistica è in netto aumento.
16: E ora si individua il nuovo pericolo.
19: Il nuovo problema è la conduzione dei monopattini elettrici, è il nuovo dramma, e quindi abbiamo voluto ricostruire una situazione reale di pericolo in modo tale che il forte impatto potesse rimanere impresso nei ragazzi e potesse destarli nei momenti di disattenzione.
2: 10 anni senza Pinuccio Sciola, la Sardegna celebra l'artista delle pietre sonore con eventi, mostre e momenti commemorativi. Il primo ieri al municipio di San Sperate. Stefano Birocchi.
20: Ecco, credo che sia l'oggetto più autentico, più originale che esista al mondo, una pietra che si muove dove c'è tutta la memoria dell'universo.
21: 10 anni fa ci lasciava Pinuccio Sciola, l'artista che ha liberato la voce delle pietre e creato le condizioni per accendere il dibattito sull'arte pubblica e sull'identità dei territori. In questi giorni la Sardegna torna a interrogarsi sull'eredità di uno degli artisti più riconoscibili e visionari della sua storia recente. In programma mostre, incontri, festival e momenti commemorativi. Cuore delle celebrazioni sarà proprio la sua San Sperate, dove il comune e la fondazione che porta il suo nome hanno promosso un incontro pubblico dedicato alla memoria dell'artista.
22: Pinuccio ha lasciato all'intera comunità di San Sperate un patrimonio di inestimabile valore.
23: Sono passati ormai 10 anni, 10 anni lunghi, importanti, ma anche trascorsi in maniera molto molto rapida, dove le attività per ricordarlo, per mettere a terra alcuni dei progetti che lui ci ha lasciato, alcuni perché sono tantissimi, ci hanno impegnato molto in questa eredità condivisa. Oggi lo ricordiamo con tutta la comunità di San Sperate, ma diciamo che per il decennale abbiamo creato anche un logo perché rappresenta un anno di eventi che dedichiamo sicuramente a ricordare il nostro padre, ma mai con lo spirito solo commemorativo, ma con quello di voler portare avanti il suo messaggio e quindi di guardare un po' avanti, un po' al futuro.
2: Un'installazione artistica a Golfo Aranci per rivendicare una maggiore sensibilità ambientale. Il costone che sovrasta la spiaggia di Calamoresca è a rischio frana e serve un intervento urgente. Sentiamo Giampaolo Cucco.
24: Una creatura artificiale sta a simboleggiare l'ecosistema marino che vive e si riproduce, ma si sente pure minacciato dall'uomo. Salvaguardia dell'ambiente fa rima con l'arte e a Golfo Aranci un'installazione temporanea ha navigato sulle onde di Calamoresca.
25: Sono state 2 settimane piene di scambi, di relazioni attraverso il filo portatore di metafore, di relazioni, di storie che si intrecciano e si costruiscono giorno dopo giorno.
26: Rappresenta un giardino e i ragazzi si sono espressi con molta creatività e ci ricordano l'attenzione che tutta la comunità ha verso il mare.
25: A seguito di una passeggiata abbiamo recuperato dei materiali che sono stati utilizzati all'interno, ma non solo, alle estremità trovate filamenti colorati, nastri di tessuto riciclato, recuperato e ridato a nuova vita.
24: E proprio dalle acque azzurre, dove è stata girata la Sirenetta di Walt Disney, parte un appello. Da anni una delle spiagge è a rischio frana.
26: Uniamo l'interesse della comunità per l'arte e per l'area di Calamoresca, su cui c'è tutta la nostra attenzione e l'attenzione del comune di Golfo Aranci e della comunità di Golfo Aranci.
24: L'amministrazione locale, i privati e altre istituzioni come le Ferrovie dello Stato potrebbero partecipare a un progetto condiviso per salvare un bene così prezioso ma tanto fragile.
2: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
7: Radiolina Story. la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: 7 giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, si parte giovedì con le prove, 8 gli equipaggi in gara. Luca Neri.
0: La Formula 1 del mare arriva a Cagliari. Tra 7 giorni partiranno le regate preliminari nel Golfo degli Angeli, l'antipasto per la 38esima America's Cup, che si disputerà il prossimo anno a Napoli. Le gare alle 15 si comincia giovedì con la giornata di prove, poi venerdì e sabato si entra nel vivo, domenica il gran finale con la Match Race, la sfida tra le due migliori imbarcazioni nelle precedenti Fleet Race. Si può assistere su tutto il lungomare, anche se la zona privilegiata sarà nella Fan Zone del Lazzaretto. Nel waterfront di Via Roma invece sarà allestito Race Village con maxi schermi, store e punti di ristoro. Si regata con gli AC40, tutti con la stessa configurazione, le versioni compatte degli AC75 che saranno protagonisti a Napoli. 8 equipaggi in gara con 4 membri ciascuno, 2 timonieri e 2 trimmer per 5 team diversi. Ciascuno di loro infatti avrà la possibilità di affiancare al principale un secondo equipaggio con i membri delle squadre donne e giovani. E infatti raddoppiano i padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand e gli inglesi di GB1. Ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay. Ancora una settimana, poi le AC40 saranno pronte a sorvolare il mare dell'isola.
2: Domenica sera il Cagliari ospita il Torino alla Domus e non può fallire il match point salvezza offerto da questo finalissimo di campionato. Sentiamo Alberto Masu.
1: Una settimana, ma non di più. La sconfitta casalinga con l'Udinese e la contemporanea vittoria della Cremonese hanno costretto il Cagliari a rimandare i festeggiamenti per una salvezza da tempo in cassaforte, ma che attende ancora la benedizione della matematica. In una Serie A che ancora attende di sapere quando si giocherà il derby di Roma, il calendario a 180 minuti alla fine serve su un piatto d'argento un'altra occasione da prendere al volo. Domenica sera in casa, davanti alla sua gente, ai rossoblù basterà un piccolo punticino contro il Torino, che si presenterà alla Domus con gli ex Prati, ancora di proprietà del Cagliari, e Simeone, e senza obiettivi particolari di classifica. Anche se dopo il KO con l'Udinese, apparentemente demotivata, sarebbe meglio non fare troppo affidamento, giustamente, sugli stimoli altrui. Quelli del Cagliari a caccia della salvezza dovrebbero tra l'altro essere nettamente superiori. Un punto, magari tre, e sarebbe subito festa. Nel malaugurato caso di un altro Arachiri si dovrebbe guardare i risultati delle dirette concorrenti. Lecce a meno 5 e Cremonese meno 6 saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Per avere la certezza dell'A, basterebbe che a una delle due non riesca il colpo esterno e il Cagliari, irraggiungibile a 90 minuti dalla fine, sarebbe salvo. Ma con una permanenza per disgrazia altrui, diciamoci la verità, che festa sarebbe?
2: E vi ricordiamo l'appuntamento di stasera alle 21 con Radar. Sentiamo le anticipazioni a cura di Nicola Scam.
3: Stasera a Radar le tasse aeroportuali. Avremo davvero più rotte se saranno abolite? Noi ne parleremo con Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna. Poi il caso Garlasco, nuove indagini, nuovi dubbi e il rapporto fra giustizia e informazione con Leonardo Filippi, avvocato cassazionista ed ex docente di diritto processuale penale. Poi la sfida globale fra Stati Uniti e Cina, gli effetti possibili del vertice fra Trump e Xi Jinping con Cristian Rossi, professore di relazioni internazionali all'Università di Cagliari. Con il virologo Fabrizio Pregliasco parleremo di antivirus e delle nuove emergenze sanitarie. Poi la giornata mondiale contro l'omofobia il 17 maggio. Ne parliamo con Carlo Cozza, portavoce dell'associazione ARC. Vi aspetto alle 21.
2: E si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale, però torniamo fra pochissimo alle 19.30 con tutti gli eventuali aggiornamenti. Restate se volete su Videolina. Grazie per essere stati con noi.

0: chi sono stessa terra nostra.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su telegiornale in sardu de Sardegna 1. Bieus, intendeus che li contis novas a de custa edizione. Cominciaus, quanti sempre, con i titoli de su sommario. Politica, sa manovra de 750 milioni di euro, sa variabile de su voto amministrativo, gli aravori essere un vreno, o gli aravori influenzai, sa propaganda elettorale. Allarmi del suo servizio Serda, posto il suo sequestro di 300 pasticcas di ossicodone, è una droga potente meta, dona la dipendenza nei spicciocus. E negli Stati Uniti c'è un'emergenza. Sa Sardegna e sbandera blu de su nord e su meridioni, splaia sa Rosbella, se monte 17, Occano è stato a premiare un'altra località in suo territorio de Teulada. Sa polemica a pizzo su De Saliga del Mari, in Savalaia del Suboetto, in Castedo, sa Sozio Federalberghi in Narga, è un'immagine che va danno su a sa Sardegna. Sa proposta del Confesercente si può rispostare da un'altra parte. Vela, mancherà una gira, si inghissero dei preliminari de sa Coppa America in Castedo, Giovia e Sprovas, si sfida intra 8 squadras, o sa città di un'occasione, così promuovi a livello mondiale. Sa politica regionale, su consiglio è cominciando a legare sa manovra de Soberano, de sa giunta che abbali 750 milioni di euro. Sa Sardegna è avettendi a risposta, come ti narra su presidente dell'assemblea Piero Comandini, oleoso approvai all'estero su provvedimento. Tutto su di noi arriverà de sa avvertenza entrate e sa giunta e su consiglio antavori intervenni con su manco 300 milioni di euro. Può finanziare iniziative strutturali, si potrebbe importo sa sanità, si scuola, si istruzione, narra Piero Comandini, ma tocca intervenire, finza sa limitare effetto su dessa guerra in sul Golfo Persico, che è gruppendo i cittadini e aziende dessa Sardegna. Il suo obiettivo è stare a provare questa manovra in sa medadi de su mese lampara, sa camminera noesti facili, finza sa volta su provvedimento, gli lavori e si influenzau de su voto amministrativo, de su sette, de sotto, de su mesi, chi entrerà de PRS. Sa manovra de su Berano, narra Fausto Pica, che è questo visu capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia in Moi, Zeusu già insistati. Si spero, narra ancora Fausto Piga, esti che sa maggioria non si vongera a fare propaganda elettorale con su dinai de Rotus, con su dinai dessa regione, i gusto si spero de Fausto Piga. Eusa giurai Sardus, eusa giurai sa Sardegna, narra Michele Ciusa, capo del suo movimento, 5 Stelle dei consiglieri del suo movimento. Sa manovra alla rispondia ed ogni emergenza, narra isso. Eusa controllai, narra Stefano Schiero, capo dei consiglieri del suo gruppo misto. Sa manovra non depiressi strumentalizzare. E suo presidente del suo consiglio, Piero Comandini, narra che si deve fare bene all'estero e non deve succedere brusso, che suo consiglio avrà risbuio che nel numero legale, come ti succede, sa tra di. Appa domanda esenso delle responsabilità e tutto, narra suo presidente dell'assemblea. Intra sul territorio del suo Goceno del suo Monte Acuto, in sa città di metropolitana de Tattari, scomuno su noi sarà votai, su 7 sotto del suo Maestro dell'Ampra, sa 25. 4 candidati svonti il sindaco su de Immoi. In un altro comune sarà candidato un rappresentante della maggioria che governa Immoi. Dunque sa narra su 10 in continuità. Sarà votato in Suburgo, in Ultei, in Nule, in Bottida e Pattada. E noi non sarà candidato su sindaco di Cacestimmoi, este Angelo Rossini, Callassara a Pustisi de due legislatura. Candidare in sallista Unidos Pro Saida, este assessore a Becce Antonella Fiori, che era sfida ai Giovanni Antonio Deiana, maestro con sallista Pattada Bene Comune. In sfida intra due liste in Suburgo Buru, il candidato svuote Leonardo Ticca, con sallista continuità. Sviluppo progresso per Burgos è stato candidato Tonino Niedo, che è Nisano Spassaus, è stato assessore viso sindico, sallista rinascita per Burgos, in Botida, Nule e Orte, invece sa non ci punti in sfida intra candidato Ivo Niedo, è stato candidato sindico in Botida, con sallista continuità e futuro, è stato eligibile a Rima Borta in su 2020, in Urte Buru c'è un candidato scetti, è stato Daniele Arca, un sallista impegno per Bultei. È sortimo un candidato sindaco scetti in Nule, este Antonio Giuseppe Mellino, un sallista Parisi per Nule. Biesi in Moica, rimonti scandidato su Descomunus, de su Wilcher, de su Barigado. In abbasata su confronto, este intra
Ileana Arca, candidata de sa lista Abbasanta Insieme, e sa sindica de Acestimmoi, Patrizia Carta, con sa lista Progetto Abbasanta. E invece sa no, se os fuo denti di un'altra cosa, se os fuo denti de su voto in Nora Gugume e in Birori. Nora Gugume si sfida est tra sa sindica dei Moi, Rita Zaru, e su sindico Becciu, Michele Corda. Zaru est candidato a sa lista Insieme per il futuro di Nora Gugume. Dare che su obiettivo est di completai una camminera cominciara ganduci verso la pandemia. E os ha regolto un sciacco mannu progetto, e Moi, vunti pronto, dai sfidai questi Michele Corda, che è arrivato su sindaco del 2010 e sul 2015, sa lista Insieme per Nora Gugume. Se ho pronto a governare con una squadra di Vicciocco, su un Naraisso, Deo se ho pronto a ogni esperienza che a Serbiri può donare un benitore differente a sa vita. Sarà votato in Birori Buru, i residenti si punti 485, sa continuità di si rappresentare del suo sindaco dei Moi, Orazio Culedo, candidato sindaco della lista Birori, trasparenza e partecipazione. S'obiettivo è su bene comune, che ne divisioni ideologiche, se amministrazioni a resi trasparenti e usa traballare i cittadini. Ai sfidai Culeddu, c'è una femmina, Federica Arca, sa lista di Nanta Insieme per Birori, problema sa dessa vita che punti in mera, sa naraisa tocca traballare in maniera seria e responsabile. E Moi andauso in su Guilcere, in su Barigato, in Abbasanta, su confronto est intra Ileana Arca, candidata de sa lista Abbasanta Insieme, e sa sindica che c'è in Moi, Patrizia Carta, un sa lista Progetto Abbasanta. Bieso, iscandidaras. E sfida con dus candidausu in Neunele Bure, da una parte Ivano Piras, con sa lista Obiettivo Neoneli, de s'altra Irene Magari, candidata de sa lista Radici e Futuro. In Norghiddo si sfidanta Matteo Manca con sa lista Vivere Norbello 2026 e sa candidata Daniela Meloni con sa lista Futura. In Iscomunus Prospetti, così invece avresti proschetto una questione de quorum, potete scandidare correnti a solos. In Alla, in sa lista est Il Futuro si costruisce insieme, su candidato est Angelo Pischede, in Bosac Lino Cordella con sa lista Per il bene di tutti. Un candidato scelti, Fizzas in Fordongianos, Serafino Pischedda con sa lista Fordongianos, continuiamo a crescere. Una lista, un candidato sindaco in Ula, cambiare insieme, lista Ghiara di Antonello Piras. In Bidoniu, invece, non sarà votato, Nemus ha ripresentato lista e Nemus sesti candidato sindaco. S'altra di su sequestro de 300 pasticcas de ossicodone in Castello, una megina che sti finza, una droga potente, pericolosa mera. Su sequestro già effendi Ariolai, dottoresi espertus de su servizio dipendenze dessa ASL de Castello. Olinaga sul mercato e spingendi bo bendi i gusto prodotto, nara sa responsabile del suo servizio, Mercedes Masia, ma spicciocoso non scinti nulla, vicanta pasticca, sa non scinti che esti droga, che donara dipendenza, vorrei fare danno su manus a essa saluri. Spasticca se monti stetti sa sequestrare sa in Piazza del Carmine, vicciocca e picciocoso non comprenditi che se effetto su de su ossicodone, vorrei tessi mortali sicuro, nara Masia, brusca tutto. Che uno si vuole a mesturare droga e alcol. Sul fenomeno estinò, possa Sardegna, ma in gli Stati Uniti si esperto su conoscenti bene, sul numero dei dipendenti, de vittime, saburo e crescenti sempre di bruso. Gli specialisti sa de su serd, de gasti, donate che punti disposizioni, ogni tipo di assistenza e può donare informazioni. Occanaburu sa fondazione FEE, una dei soci importanti, Brosmano, sulla post educazione ambientale, è arrivato sa classifica dei Playas Brosbellas d'Italia, un premio po 257 comuni, punti premiati con sa bandera blu. Sa regioni, Andirene De Bruso e sa Liguria, a 35 banderas, sa Puglia e sa Calabria premiata con 27 banderas, in Sardegna, banderas, punti 17, sanno passati a 26. Scomuniso premiato, punti Sant'Antiogo, Quarto, Aristanesi, Bari, Tortoli, Budune, Santo di Adoro e ancora Suvarau, San Maddalena, Lungone, Agliento, Trinidad e Bignone,
Pola, Badesi, Casteddu Sardu, Sossu e Tattari. S'organizzazione che attende una sede in Sardegna premiera in località che attenenti acqua, ambienti e servizi su de qualità di artia. E non si prima te polemica sa pizza su de Saliga de Mari, in Savalaia de su Poetto, in Casteddu. Da una parte ci sono tutti gli studiosi, andando a Saliga, sa Posidonia, non si deve toccare, e voi ti fai bene a s'ambienti, a essa arena, a Savalaia. Da essa altra ci sono operatori de su turismo, che andando a Savalaia prenealiga de Mari. E esti uno danno, posso immagini turistica de Sardegna, proprio in Moga, e convincenti s'America Scap. Fausto Mura, su presidente del suo associo Federalberghi Sud Sardegna, narra che su turista non comprende nulla de ambienti, de playas, su chi su turista oliri esti una playa che no, si vuole in preai. Tutto questo montone Posidonia non è un'immagine bella possa promozione turistica de su poeta, narra Fausto Mura. S'associo Confesercenti, che rappresenta imprenditori, traballanti su poeto, narra che si vuole gattare una soluzione, come ti narra Roberto Bolognese, del s'associo. Si vuole poni Saliga da una parte, in un luogo, accanto a Savalaia, e spiegare pure ai turisti che sa Posidonia fai bene, ai sommari, e vuole naiga su mare sti bello, limpio, in saluri. Sa situazione hai ci sti difficili in mera, narai solita, es operatori, turisti, i zilleri, no punti traballendi. Fausto Mura ricorda il suo comune de Guartu e Gebbo Ghendi Saliga de Sablaia, su comune de Casteddu, depi vai su proprio, narai so, non depi rabettai, su mese lamparas. Diretta promozione della memoria e del giornalismo di qualità, un progetto approntato su Corecom Sardegna, con l'Istituto Scolastico Giovanni Lilliu de Casteddu, e scelti uno dei progetti, che sono sportenti in Isi Scola, come ti narra il suo presidente del Corecom, Mario Cabasino, poi educare gli studenti, si vuole muovere sul giornalismo de qualità. Di questa iniziativa, gli spiegherà ancora Mario Cabasino, Dati Boffi, Emanuele Azzonque, Filippo Petrucci, e Spicio Chedzo Antaregolto, uno sciacquamane materiale, Fendi Vinzasa, un podcast. De iniziativa di questo tipo, de so fai atras, in atras, in scolas, de sa Sardegna, narra Cabasino. Regio Mannu, finse sa dirigente, de s'istituto Lilliu, su obiettivo, narra sa dirigente Alessandra Cocco, se ne vai greci, sa cultura del suo pensamento critico, in isi studiante, e iso, si conti scalentausu, brusche tutto quando anti pregontau, isbecciusu, de sa residenza, casa gattara, proprio accanto a essi scola Lilliu. Il suo sport s'avvela, che si è rotto pronto in Casteddu, si è vento del Sanno, in regata, preliminari stessa Coppa America, e si è girata Formula 1 de Summaria, mancata 7 di 17 singhizio de sa manifestazione. Si sfida, stante cominciai ai stress del Summeri, isprova sa Giobia, a regata sa Cenabra, e Sabro e Savinali in su Domenico. Sububrico, a Revoriberi, scarsa in tutto sul lungomare, una zona privilegiata a mera, sul Lazzaretto, in su Brugo de Sant'Elia. Tutto sa bidiceta con attretta, equipaggio su Naisi, invece sa arresi a prontare in Savia Roma, in su Porto de Casteddu. Si sfida per toccare 8 in squadra, 5 equipaggi su differenti. E uso a cabau, voi gusti edizione pure, si torno grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bie uso, edizione di Bedri, un uso a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau. Se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

Su Valente s'è morto, su Zigante s'è morto, posto a mano si ruga, in salosa de frese.

0: Abbiamo ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: All'inizio della sua carriera Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re. Questa è una nuoresa in cui è accompagnata alle chitarre da Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerencia de Sos Barones.

0: Nel settembre del 2023, Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Sa Herencia de sos Barones.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che vengono. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca all'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sono le 22:58.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
5: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetto.

0: classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro in sa radiolina.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
6: Cagliari in diretta.
7: Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati al Cagliari in diretta.
8: Te lo vuoi portare a casa questo microfono?
7: Oggi parlerò, no? Sì, è mio, lascialo. Oggi parleremo, ragazzi, di vino e di miele.
8: Sì, sì.
7: Siamo nella trasmissione giusta?
8: Sì, sì.
7: Ciao Alberto.
9: Sera.
7: Perché abbiamo un altro super ospite anche questa settimana.
8: Sì.
7: Abbiamo la grande compagnia di Paolo Faragò. Come stai?
10: Ciao, buonasera a tutti.
7: Tutto bene?
10: Tutto bene, grazie.
7: Allora, noi abbiamo promesso che non parleremo di calcio,
8: sì,
7: quindi
8: Paolo,
7: oggi lezione di vino.
8: Esageriamo.
7: Scherziamo,
8: Paolo.
10: No, ma scherzate, non scherzare troppo.
7: Quindi
8: Paolo Pancrazio Faragò, diciamo
10: Pancrazio
7: come
10: Paolo,
7: la torre. Come la torre, sei tu che hai dato il nome alla torre.
8: Ma c'è qualcuno che ti chiama Pancrazio in famiglia?
10: No,
8: nessuno, neanche quando sono arrabbiati.
10: A scuola andavo dell'insegnante a fare l'appello e le chiedevo di chiamarmi Paolo. Quindi
8: Paolo.
10: Già ero proprio, io ho messo le mani avanti, anche perché abbiamo tanti familiari che si chiamano Pancrazio, quindi uno che si può chiamare Paolo lo chiamiamo Paolo.
7: No,
8: perché io mi sono sempre fatto il film, sai, quando era piccolino, quando si comportava bene Paolo di qua, Paolo di là, quando invece i genitori, quando si comportava Pancrazio vai qua, Pancrazio si ritira. E invece no, Paolo.
7: Sì. Allora, quindi niente.
8: Posso dire?
7: Il calcio dopo,
8: sì,
7: va
8: sì,
7: bene?
8: No, il calcio subito, il calcio sempre, comunque, dopo, prima. No, e intanto oggi possiamo dire che oggi è un giorno speciale per il Cagliari, un po' triste, però speciale perché Leonardo Pavoletti sta annunciando. Già si è iscritto anche perché i tifosi stanno preparando un'accoglienza particolare domenica alla Domus. Sarà la sua ultima partita alla Domus da capitano rossoblu. Poi
10: sì,
8: non si sa che cosa deciderà di fare, se continuerà a giocare, se iniziare la carriera da dirigente o deciderà poi lui. E comunque adesso ci sarà un podcast entro breve del Cagliari, l'ha annunciato lo stesso
9: adesso,
8: Pavoletti,
9: sì, sì.
8: E lo stesso Cagliari Calcio. E voi sapete chi era il primo giocatore del Cagliari a fare gli assist a Pavoletti? Chi era?
7: Ce l'abbiamo qui davanti.
8: Pancrazio,
7: esattamente.
10: Sì, l'ho portato da Giorgino, la prima volta che è arrivato. Veramente, è stato il mio primo assist che l'ho fatto. Il secondo giorno di Cagliari siamo andati alla fiera alla saga del pesce di Giorgino.
8: Ok, raccontaci quel giorno, esattamente, anche la reazione, perché adesso se vai da Leonardo e gli dici andiamo a Giorgino, facciamo una cosa cagliaritana subito, anzi è lui che ti porta. Però quel giorno lui arrivava ancora dal Napoli, era ancora un po' forse diffidente con la realtà cagliaritana.
10: Sì, ma poi non ci conoscevamo, però non mi ricordo cosa, perché avessimo un paio di giorni liberi e niente, lui aveva chiesto se qualcuno fosse libero la sera, io ero libero e c'era la sagra del pesce a Giorgino. Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato, ci hanno portato una birra a testa per darci il benvenuto e direi che è andata alla grande. Ci siamo trovati bene,
7: sì,
10: tutte e due comunque.
7: Vi hanno assaltato. Quindi, come minimo,
10: sì, ma
7: normale,
10: sì, c'era il fumo dei muggini, non si vedeva moltissimo.
7: Bello.
8: E lì è nato il famoso feeling Faragò Pavoletti. C'è stato un periodo che veramente sembrava un giochino scritto ormai, cross di Faragò, testa di Pavoletti,
10: e abbiamo fatto un annetto buono. Poi era anche facile mettergli in testa perché lui la prendeva ovunque, quindi
8: sì, questo lo dicevi anche nelle interviste, però non è giusto perché lui sosteneva il contrario,
10: bastava alzarla poi.
7: Ma naturalmente lui viene alle tenute Faragò anche
10: ancora
7: ora.
10: No, ancora
7: come?
10: No, sta aspettando di
8: Leo, male.
10: Che ci sia il miele probabilmente,
0: Alberto? Sì, adesso stiamo parlando del rapporto in campo, però ecco, è stata la dimostrazione che anche nell'ambiente calcio si possono creare rapporti d'amicizia.
10: Sì, ce ne sono moltissime. Poi lì in realtà ancora non ci conoscevamo, poi ne abbiamo consolidato negli anni, non ci reputiamo migliori amici, diciamo, però ci vediamo non tanto spesso, ma quando ci vediamo è sempre molto, molto piacevole. Poi sicuramente adesso Leo avrà più tempo libero, e forse, non si sa, e quindi magari ci vedremo più spesso, però... Sicuramente lo spogliatoio è una cosa, poi tutto quello che viene fuori, sì, anche nel mondo calcio è vita reale.
8: Senti, ti manca lo spogliatoio?
10: Sì, l'ho sempre detto, è l'unica cosa che mi manca veramente tanto, a parte manca? Giocare, sì. Ma ormai me ne sono dimenticato. Lo spogliatoio è bello, che è un po' quello che è la mia difficoltà oggi, è che io arrivo, diciamo la mia routine, io vado in campagna tutti i giorni, se non ho altri appuntamenti, e comunque sono da solo o con un'altra persona, mentre lo spogliatoio vuol dire quotidianamente avere a che fare con 50 persone, perché ce ne sono 30 che gravitano nello spogliatoio perché sono tuoi colleghi, compagni, e poi c'è tutto quello che riguarda poi staff, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, e quindi ovviamente vuol dire avere a che fare con 50 persone, che ha i suoi lati negativi e positivi soprattutto, quindi è condivisione, comunità, ed è una cosa che a me piace molto.
8: Però ce l'avete sempre anche voi un obiettivo da raggiungere, perché poi alla fine si fa squadra puntando un obiettivo, cercando un obiettivo, e anche voi nel vostro avete un obiettivo da raggiungere, giusto?
10: Assolutamente, okay. Un pochino più a, diciamo, a lungo termine rispetto alla magari è vero che nell'arco di una stagione si ha un obiettivo a fine stagione, ma c'è anche il mini obiettivo della partita della domenica o l'infrasettimanale. Noi abbiamo un obiettivo un pochino più lungo da raggiungere, però sì, comunque è fondamentale per me avere sempre un obiettivo.
8: Alberto, tu lo vedi come più allenatore o presidente della sua squadra nuova?
0: Forse più presidente.
8: Più presidente, sì. Ma
10: ci sta. Così.
7: Manageriale. Sì. Cioè.
0: Anche perché il presidente non può essere esonerato.
8: Sì. Severo ma giusto?
10: C'è sempre la prima volta.
8: Sì. Severo ma giusto?
10: No, assolutamente no. No, io non mi vedo in nessun modo. Sennò...
7: Senti, ma la domenica la passi chiaramente.
8: Guarda che lui fa il furbo, ma abbiamo visto anche lo stadio.
7: Esatto.
10: L'anno scorso ero abbonato
8: addirittura.
7: Ecco, cioè, la domenica, cioè, presumo, molte domeniche le passi in vigna, però poi allo stadio.
10: No, la domenica sto in la vigna, se possibile, a parte per il periodo di vendemmia,
8: no,
10: cerco
7: di non andare.
10: No, di domenica, no. Si riposa,
7: ci si può anche godere un attimo.
10: Però, cioè, diciamo che fino all'anno scorso, che era il mio primo anno da disoccupato, diciamo, dal calcio, avevo fatto l'abbonamento, però ho saltato molte partite perché poi questo lavoro comporta molte trasferte nel weekend, perché comunque le fiere sono il weekend, ci sono tanti eventi nel weekend. Avevo saltato 9 partite su 19. Quindi quest'anno ho deciso di non fare l'abbonamento, ma comunque sì, le partite le guardo tutte.
7: Qual è stata dal vivo?
10: Non ha portato bene, tra l'altro, col Bologna. Molto tempo fa.
8: Okay. Sono state diverse che non sono andate bene, quindi.
10: No, vabbè, però ne ho fatta una quest'anno.
8: Quante sono le sconfitte?
0: Le sconfitte non mi ricordo, quella di domenica sarà la 19ª in casa, quindi. La 19ª partita.
7: Allora, questa vita bucolica come nasce?
0: Vita bucolica,
10: sì, che poi andrei ad approfondire il concetto di butoni.
7: Dipende da come concepite voi la vita bucolica.
8: Al cospetto della Caruso.
10: Sì, wow. Sì, certo. Nasce così da una follia, nel senso che ho chiesto un po' di... mi piaceva l'idea di una parte della mia vita in campagna, e ho conosciuto un po' di aziende, ho visto quello che facevano, pensavo fosse, potesse essere bello, ho chiesto tanti consigli, tutti quelli che facevano quel lavoro me l'hanno sconsigliato, ecco, di farlo.
8: Ottimo.
10: E avevano ragione, però ormai
7: avevano
10: sono,
7: ragione.
10: No, scherzando. ormai non posso dirlo, però no, ci sono delle cose che ovviamente non potevo conoscere.
7: Vabbè, certo.
10: Però la sto piano piano imparando ad apprezzare, ogni anno continuo a cambiare magari alcune cose che mi piacciono meno a discapito di altre che mi piacciono di più.
7: Bello, sì, bello.
8: Nicolò
7: bello.
8: Barella, tu hai giocato con Barella?
10: Sì, tre anni.
8: Infatti, ha già provato qualcosa?
10: Sì, credo di sì, perché gli avevo regalato una bottiglia l'anno scorso, gli avevo fatto firmare una maglia per una mia cugina. E,
8: una tua maglia?
10: Sì, dell'Inter. e quindi gli avevo regalato, c'eravamo visti da Piero Gentile, gli avevo regalato una bottiglia.
8: Una bottiglia. Che cosa gli hai regalato? Bianco?
10: Il bovale.
8: Ah, un bovale. Ah, beh, perché lui è molto, va molto sulle bollicine, Nicola. Però
10: molto Borgogna, molto rosso. Sì. Molto rosso, sì, però sì. Diciamo...
8: livello...
10: un pochino maggiore forse.
0: Ma siccome Paolo fa regalo...
8: Ma una bottiglia, ma lo sono sempre... Ma, una bottiglia deve per forza costare tanto per essere buona?
10: No,
8: oppure l'esperto trova la bottiglia che magari può costare qui 10-15 euro, anche 20 euro, e trova a livello.
10: È difficile,
7: è tutto
10: perché
7: il resto è marketing.
10: Diciamo che questa cosa era possibile fino a una ventina d'anni fa, o 10 anni fa. I social hanno amplificato e accelerato questo processo. È difficile che nasca un vino di grandissima caratura che non sia già conosciuto. Prima era possibile, come era possibile andare magari in Francia, che è l'esempio più, diciamo, più consono a questo argomento, andare in Francia a trovare un produttore che in Italia era sconosciuto. Adesso è impossibile, già il nipote, il figlio di un produttore ha già il suo vino opzionato, non ha ancora iniziato a produrre vino, però ha già il suo vino opzionato, quindi quella è totalmente una cosa di marketing, di legata, cioè questi prezzi delle bottiglie crescono semplicemente perché il mercato li fa crescere,
7: esatto.
10: Poi non vuol dire che costino così tanto quelle bottiglie.
8: Sì. Ne approfitto sì, visto sì, che sì, ce sì. L'abbiamo qua, io ne approfitto. Allora. Adesso sta entrando ormai, prima non faticava a entrare il rosato in Sardegna. Sei un promotore del rosato?
10: Sì, io ci credo molto. Ah. Mi piace tra l'altro che stiamo veramente non parlando di calcio. Te l'avevo detto.
0: Ti stiamo intortando.
8: Ti stiamo rilassando, ti stiamo facendo rilassare.
10: Bravo.
7: È il primo bicchiere di vino.
8: Ma dai, rosato.
10: Dai, rosato, io sono un super tifoso del rosato, anche perché lo produco, però di un rosato di nuova concezione, diciamo. Quindi con uno stile molto più fresco, molto più legato a quello che è la ricerca odierna. Prima magari il rosato era un rosso mancato, e a quel punto tra un rosso mancato e un rosso, invece il rosato può avere una sua identità legata molto di più alla freschezza, che è quello che si può fare con il Cannonau. Io faccio Cannonau rosato, che se uno lo vede senza vedere la bottiglia pensa che sia un vino bianco. Perché ha una macerazione molto bassa, molto, molto corta, e di conseguenza hai un vino molto scarico a livello di corpo, ma è molto apprezzabile e molto beverino, che è un termine che si usa, che non mi piace moltissimo, però non mi è venuto un altro termine simile. E quindi si beve molto facilmente.
7: Senti, parlo un po' alla Marzullo. Dovendo fare un parallelismo tra un produttore di vino e un calciatore, mi trovi qualche legame, qualcosa?
10: È difficile. Ah, sicuramente c'è qualcosa nella preparazione dell'evento, che noi ce l'abbiamo una volta all'anno, che è la vendemmia.
7: Okay, la partita,
10: come un calciatore che prepara il mondiale magari. E poi altre cose difficili, la quotidianità sicuramente,
7: la perseveranza,
10: il fatto di fare tutti gli anni, cioè tutti i giorni lo stesso lavoro, un lavoro molto simile, per un risultato che verrà e che non verrà per forza domani, quello può essere una cosa molto simile, poi tantissime altre cose si guadagnava di più prima, questo lo posso dire proprio.
7: Magari adesso
10: non c'è parallelismo in quello.
0: Senti, adesso diceva fare tutti i giorni la stessa cosa, la stessa cosa bella all'inizio, dopo un po' ti stanchi, e allora cosa fai? Tiri fuori le api.
10: Facciamo altro anche.
7: Che bello anche però.
10: No, ho piantato già, collegandomi a questo discorso, l'anno scorso ho piantato 1300 piante tra olivi, melograni, piante da frutto, e quest'anno, avevo fatto il corso l'anno scorso, ho acquistato, ho adottato, che è un po' più romantico,
0: sì. Quasi come bucolico,
10: otto famiglie di api, dalle quali si prevede di avere una produzione difficile da quest'anno. Avrò qualcosa, ma di bassa quantità, perché ovviamente le api si devono adattare e crescere in quella zona per poi partire dall'anno prossimo con una produzione maggiore, però primo mese sta andando bene.
0: Comunque più complicato il vino o le api?
10: Ma credo molto di più il vino, le api sono un organismo a sé, tu devi solo rispettarle e poi eventualmente la produzione è anche, non è il mio core business, come dicono quelli bravi, e di conseguenza non l'approccio allo stesso modo con cui approccio il modo in cui approccio il vino, quindi lì c'è molta più precisione e magari ricerca del particolare rispetto alle api, che invece sono un organismo vivente che fanno quasi quello che vogliono.
7: No, bello, perché hanno anche un loro linguaggio, tra l'altro. È veramente un mondo speciale quello delle api, no? Sì, è bellissimo, io le ho viste proprio, loro hanno la loro strada, il loro percorso, tu ci puoi stare lì, l'importante è che non stai in mezzo esatto, però loro fanno il loro percorso naturale, è bellissimo, è un'esperienza molto bella da vivere.
8: Senti, è aumentata anche la produzione familiare?
10: Sì, quello è stato un altro motivo per mi volevo annoiare, quindi siamo diventati tre.
8: Come è cambiata da 11 mesi come è cambiata la vita? Ricordaci il nome?
10: Tommaso,
8: come ti è cambiata la vita?
10: Cambiata,
8: era come te l'aspettavi?
10: Sì, anche perché le cose positive e negative, ci sono tantissime cose bellissime, tante cose che ovviamente non potranno mai più tornare come prima, però lo sapevamo, l'avevamo messo in conto e è una bellissima avventura, ovviamente la responsabilità più grande che abbiamo mai avuto io e mia moglie.
8: Sì, e tra l'altro chiariamolo, allora, Tommaso è cagliaritano.
10: Sì, nato a Cagliari.
8: No, perché Paolo Pancrazio è nato a Catanzaro, è cresciuto a Novara e si è trasferito a Cagliari. Tommaso è cagliaritano.
10: Sì, anche se avevamo già un componente della famiglia che era Leone, che è il mio cane, che era nato a Sinnai, quindi lui quindi portava la bandiera sarda.
8: Tra l'altro anche tua moglie non è sarda,
10: no,
8: è Novara, quindi ormai siete cagliaritani adottivi.
7: Senti, chiedono i tuoi rinforzi a Uliena, vieni ad aiutarmi che devo aprire la vigna.
10: Aprire la vigna, vuol dire fare la
0: benedizione,
10: la potatura. Io l'ho finita la potatura verde. No, vuol dire fare la potatura verde, credo. Cioè fare
7: riaggiare. Non aprire, l'ho detto io questo. No, deve mettere su una vigna. Hai visto? Ho usato il linguaggio giusto.
10: L'abbiamo interpretato.
7: Però comunque ti vorrebbe.
10: Dall'anno prossimo. Qualcosina da fare, ma Oliana ci vado sempre volentieri.
0: Ci sono tanti giocatori che arrivano a Cagliari. Mi sono innamorato di questa città, e però poi si spostano, magari poi tornano per le vacanze. Tu invece hai deciso proprio di stare a Cagliari.
10: Beh, anche perché se resti nel mondo del calcio è difficile stare a Cagliari per 50 anni. Adesso non lo so, Fabio, ad esempio, Pitocane, adesso è allenatore del Cagliari. Gli auguro di stare per quanto tempo vorrà a Cagliari e di continuare a ottenere i risultati che si prefissano all'inizio anno, però non è molto difficile, ci sono pochissime storie di allenatori che stanno in una società per più di 5 anni, ad esempio, e in qualsiasi altro settore del calcio, procuratore, direttore sportivo o anche allenatore di squadre giovanili, comunque è difficile riuscire poi a restare nella città che tu decidi, che designi come tua casa. io appunto ho deciso, prima di decidere diciamo il mio futuro, ho deciso di restare a vivere a Cagliari e di conseguenza poi ho deciso il mio futuro anche in funzione di quello, cioè della volontà di restare a vivere qua.
0: Anche per questo non avevi intenzione di restare nel mondo del calcio con qualunque ruolo?
10: Sì, è stato uno dei motivi, poi diciamo che è nata una passione nello stesso momento in cui magari stavo vivendo magari in un periodo non particolarmente felice nel mondo del calcio, e di conseguenza quella passione per me è stata predominante anche per la scelta poi del mio futuro, ma perché appunto è difficile pensare, ho avuto possibilità di restare nel mondo del calcio prima ancora di smettere, mi sono arrivate un paio di proposte, però non mi vedevo entusiasta di quello che mi veniva proposto, e quindi è stato sicuramente uno dei motivi.
8: Va bene così. Non ci siamo dimenticati, no. Dobbiamo giocare, si vincono due biglietti, sì, per Cagliari-Torino domenica.
7: E Paolo?
8: Dovete mandare un WhatsApp al numero
7: 340-87-15-015 con la parola che
8: dirà in questo istante Paolo.
7: Ah, in questo istante?
8: Sì, vai.
10: Rododendro.
8: E adesso vi voglio dire, Cagliari-Torino bisogna sudarsi, giusto?
7: Certo. Vabbè, ci se ne intende di giardinaggio, saprà come scrivere.
8: Bravissimo. Senti, hai nominato Pisacane. Prima stavo frugando un po' la tua storia, prima di venire qui in redazione. Tu fai l'esordio col Cagliari contro la Roma sostituendo Pisacane all'81esimo. Ti aspettavi un'evoluzione come questa di Pisacane, che diventasse allenatore, che iniziasse il percorso allenatore intanto, che vincesse la Coppa Italia di Primavera, che addirittura fosse promosso in Serie A, che alla fine facesse un anno importante come sta facendo?
10: Sì e no, nel senso che non sapevo cosa lui volesse fare nel futuro, perché è un po' un'incognita di tutti.
8: Però,
10: tutti quelli che smettono, lui ha una carattura,
8: sì.
10: Ha una grande personalità, ha una grande capacità di coinvolgimento, e quindi quella è una grandissima dote che ha, e poi ha abnegazione, una cultura del lavoro molto molto ben solida nella sua testa, quindi questi sono fattori che comunque ti portano con fame e preparazione, perché ha dimostrato di essere preparato ad ottenere grandi obiettivi e a scalare magari o a saltare determinate tappe in questi, cioè, ovviamente era complicato pensare che lui potesse fare un anno in primavera e arrivare
8: due anni
10: in primavera e arrivare direttamente in prima squadra, ma ha dimostrato di valere ampiamente quello la panchina che ha.
8: Abnegazione, che poi ce ne vuole tanto in campagna, perché in campagna si va a godersela un po', ma anche si va anche con a 0 gradi, si va a 35
0: più,
8: gradi
0: più caldo.
10: Quasi sempre perché qua non abbiamo mai non ci sono più le mezze stagioni.
7: Quest'anno poi è stato particolare,
10: sì,
7: però produttivo sotto quell'aspetto, perché tanta acqua
10: che
7: fa
10: ha piovuto
7: bene.
10: Sì, se ne facesse un po' fra un mesetto sarebbe meglio,
7: no,
10: però
0: sarebbe distribuita. Tempo.
8: Sì, allora, sì. Intanto io e Alberto ci siamo prenotati per una bella visita, un bel giro di degustazione, ovviamente.
7: Ma perché solo voi due?
8: Se vuoi venire con noi, ti portiamo molto volentieri.
0: Se proprio insisti.
8: Ma dove stanno esattamente le tenute Faragone?
10: Serdiana, tra Serdiana e Soleminis, perché ho metà, diciamo, il confine a metà della proprietà. E, diciamo, 18 km a Cagliari, mi sembra. Siamo parte olla. Se...
7: Mm-hmm. Senti, quando ci salviamo matematicamente, ufficialmente?
8: Ma lo chiede a lui?
7: Sì.
10: Io ve l'ho detto.
8: L'avremmo dovuto chiamare allora due mesi fa.
10: Già ho parlato troppo di calcio, ma non perché non mi piace parlare di calcio, perché non mi sento di dare giudizi. Cioè io sono,
7: no, per carità.
10: Ma in generale fare previsioni o altro mi viene complicato, perché poi...
7: Vabbè,
10: succede sempre il contrario
8: gliel'avremmo chiesto,
10: no, no, ma assolutamente, ma magari anche prima che giochi il Cagliari, non so se si gioca tutti in contemporanea, però
7: magari.
8: Gioca in contemporanea tutti quanti. Prima Alberto ti ha parlato, parlava di amicizia nel calcio, chi è il tuo amico più caro nel mondo del calcio?
10: Non saprei fare un nome, sinceramente, Ne ho tanti ai quali sono rimasto molto legato, ma le amicizie più care sono quelle che probabilmente si coltivano da quando si facevano neanche le scuole elementari. Poi abbiamo tanti compagni di Novara, perché ho fatto un sacco di anni a Novara, tanti compagni di Cagliari ai quali sono molto legato. A Como c'era un grande gruppo, poi è stato il più recente per me, quindi ho tante persone alle quali sono legato, però l'amico del cuore secondo me non è
8: nel calcio.
10: Non puoi averlo a 25 anni.
8: Sì, ovviamente. Senti, ha gettato le basi a Como, tu giusto? Sei andato lì, ha gettato le basi.
10: Sì, gli ho insegnato come si fa e poi...
0: Sono anche gli ha dato la benedizione a Fabregas. Tu hai visto Fabregas?
10: Sì, ho giocato anche un anno con Fabregas. E poi ho fatto 6 mesi, che io però avevo già il mio intervento di protesi all'anca prenotato, e, 6 mesi con lui allenatore per un paio di mesi, perché lui ha fatto 3 mesi in primavera e poi da novembre mi sembra è subentrato in prima squadra.
0: C'è una curiosità, tu prima dicevi che non ti piace tantissimo commentare il calcio. Quando facevi il calciatore, quanto ti piacevano gli ex calciatori che discutevano?
10: No, per niente, proprio. ma perché
0: per una questione di coerenza, quindi.
10: Sì, per una questione di coerenza, ma anche perché il non lo so, io non ho mai fatto l'allenatore, non ho mai allenato neanche per un giorno i pulcini del Serdiana, e quindi io non posso giudicare l'operato di un allenatore o capire determinate difficoltà di una squadra e andare a parlare pubblicamente di questa cosa, perché non ho nessun ruolo per farlo. E, capitava che, soprattutto poi ci sono tanti ex giocatori che ovviamente nel momento in cui gli viene chiesto di commentare lo fanno super volentieri, però molto spesso secondo me si rischia di essere un po' inopportuni, e quindi onde evitare questa cosa preferisco non
0: parlare di vino e di api.
7: Ecco, a proposito, il presidente Faragò quali obiettivi ha, quali obiettivi si pone per la sua squadra?
10: Beh, bisogna sempre salvare la stagione.
7: Quello ecco, certo.
10: Quindi arrivare a fine anno con
7: un mercato dove vorresti entrare?
10: Ma sono partito un po' con un'idea un po' contraria rispetto a quello che si fa solitamente, cioè io vorrei vendere tutto il mio vino in Sardegna.
7: Ma dai.
10: E, diciamo che l'85% lo sto vendendo in Sardegna, perché è molto più semplice, okay, anche dal punto di vista logistico, dal punto di vista comunicativo,
7: poi quei dazi...
10: promozionale, poi faccio poche bottiglie, quindi credo che sia possibile farlo assorbire tutto dal mercato sardo. Poi l'obiettivo è riuscire ad avere un po' tutto, cioè il miele in barattolo e non
7: dai,
10: solo in una cassa in legno, e l'olio, e poi un'azienda un pochino più strutturata per poter sviluppare accoglienza.
7: Interessante. Quindi, molto interessante,
10: ospitare persone, ragazzi. Famiglia.
8: Sì. Siamo arrivati.
7: No, sì, dai, un minuto, vai.
8: No, io gli faccio la domanda, la madre di tutte le domande: bianco, rosato o rosso? Non vale dire dipende dal abbinamento. Bianco, rosato.
10: Quello
8: o
10: che
8: rosso.
10: Non hai detto, bollicina.
0: Esatto.
7: Ti ha fregato. Albert, 30 secondi.
0: No, non te la faccio la domanda sul calcio.
7: Va bene.
10: Anche perché non ti rispondo. Esatto. 30 secondi posso divagare.
7: Abbiamo 20 secondi. Va bene, niente, allora lo ringraziamo. Ti ringraziamo tanto.
10: Grazie a voi.
7: E ti facciamo un grande in bocca al lupo, perché quello che stai facendo è molto bello e anche molto difficile, anche realizzarsi in un campo del genere. Non
0: è attenzione all'ultima cosa che ha detto tra le cose da fare, perché ha parlato di olio, vino, miele e l'accoglienza.
10: Perché... La base è raccontare questo lì nel territorio, secondo me è la cosa
7: vero, più bella. Vero, bravissimo, bravo.
8: Beh, io e Alberto veniamo in perlustrazione prima
10: facciamo una prova, facciamo delle prove.
7: Verranno a fare un test.
8: E forse portiamo anche Valentina.
7: Io sarò dentro al cofano, tranquillo, mi ci metto da sola. Ti ringraziamo ancora e noi ci ritroviamo il prossimo giovedì a Cagliari in diretta, per l'ultima puntata.
8: Sì.
0: Ci siamo qua, ci sta finendo.
8: Ciao.
7: Grazie.

0: da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
3: Amaci.

0: Tutti ben ritrovati, edizione della notte del TG di Vidolina. Partiamo subito dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. La variabile amministrativa è sulla strada della manovrina da 750 milioni di euro arrivata in consiglio regionale. Un freno o il rischio che influenzi la campagna elettorale? La polemica sulle alghe al Poetto, interviene il comune di Cagliari, una risorsa naturale scomparirà con il maestrale. Federalberghi, danno per l'immagine della città, va rimossa. Simulazione di incidenti e soccorsi, ma anche le raccomandazioni sulla prevenzione. A Sinai la giornata europea della sicurezza stradale, monopattini, nuovo pericolo. 7 giorni al via delle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari. Si parte giovedì con le prove, 8 equipaggi in gara, la città vetrina internazionale. In consiglio regionale la variazione di bilancio da 750 milioni di euro per misure strutturali ma anche per le emergenze, la variabile amministrativa sulla strada della manovrina. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Il Consiglio regionale farà la sua parte, tutte le commissioni saranno già dalla prossima settimana convocate per esaminare la variazione di bilancio.
2: Scatta dunque la corsa contro il tempo per cogliere l'opportunità offerta dai 300 milioni in mano al Consiglio regionale dei 750 totali, arricchito da risorse dell'avvertenza entrata e l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura, variazione politica, l'indicazione dall'ultimo vertice di maggioranza.
1: Le riforme strutturali sono sicuramente le più importanti, come le risorse messe a disposizione della sanità o per quanto riguarda il diritto allo studio. Però non possiamo non considerare le nuove emergenze che derivano dalle fronti della guerra, che stanno mettendo in ginocchio le nostre attività produttive e la possibilità della mobilità dei sardi.
2: Possibile via libera entro metà giugno, dopo le amministrative che restano una variabile nel percorso della manovrina, rischi di frenata per la campagna elettorale, ma anche dubbi che la stessa competizione al voto possa essere influenzata.
3: La manovra sarebbe dovuta arrivare già mesi fa. Abbiamo paura adesso che si possa strumentalizzare l'approvazione di questa manovra in prossimità alle prossime consultazioni elettorali.
4: Ogni scusa è buona per perdere tempo, ora ci sono le amministrative, ci auguriamo che il Campolargo non usi la manovrina con promesse elettorali illusorie per condizionare l'esito delle elezioni.
5: Noi vogliamo lavorare velocemente, serve l'aiuto di tutti e siamo sicuri che questa manovra darà quelle risposte e quella velocità che serve alla Sardegna.
2: Su via i tempi di approvazione poi il nuovo spettro in aula, quello del numero legale mancato nelle ultime sedute, si proverà a spegnere la scia di polemiche nell'interesse comune.
1: Le assenze in aula credo che non siano tollerate se non sono giustificati da validi motivi istituzionali. Chiederò ai capigruppo un alto senso di responsabilità.
0: Nuovo braccio di ferro fra governo e Sardegna, è impugnata la legge regionale sul reddito di studio. Il Consiglio dei Ministri boccia per la 14ª volta un provvedimento della regione, cede le competenze statutarie e viola il principio di ragionevolezza sulle coperture, le motivazioni. Adesso c'è la cronaca perché c'è stato intorno alle 22:30 della sera un accoltellamento a Quartucciu in via Maracalagonis, una persona è stata raggiunta al braccio da un fendente. Le sue condizioni però non sono assolutamente gravi, ha riportato una lieve ferita al punto che ha rifiutato anche le cure da parte degli operatori del 118 che sono intervenute appunto in ambulanza per soccorrere l'uomo. Ancora la cronaca dal sito dell'Unione Sarda, unione.it, inchiesta su una presunta banda specializzata in truffe incentrate sulle aste giudiziarie, decine di perquisizioni della Guardia di Finanza di Reggio Cagliari, vediamo proprio il sito. La notizia è stata anticipata da unione.it. I militari stanno eseguendo le perquisizioni a carico di una quindicina di indagati a piede libero.

0: Ci sarebbero anche dipendenti del Comune di Cagliari. Gli investigatori sono andati questa mattina negli uffici dell'assessorato allo sport, che risulta estraneo alla vicenda. L'inchiesta riguarda una lunga serie di raggiri che hanno visto come vittime persone che cercavano di acquistare case o auto a prezzi vantaggiosi. E adesso ci sono le polemiche sulla presenza delle alghe al Poetto. Interviene il Comune di Cagliari: è una risorsa naturale, scomparirà con il maestrale. Federalberghi sostiene un danno per l'immagine della città, va rimossa. Massimiliano Reis.
1: La polemica sulle alghe al Poetto, all'altezza della prima fermata, la Posidonia divide chi ne auspica l'immediato spostamento per liberare la spiaggia e chi invece sostiene che sia una risorsa naturale in grado di contrastare l'erosione del litorale. L'assessora all'ecologia urbana Luisa Giua Marassi ribadisce che la Posidonia permette che la spiaggia si ripristini naturalmente senza alcun apporto esterno di sabbia. Il maestrale che soffierà nelle prossime ore, aggiunge l'assessora, provvederà in maniera naturale all'eventuale spargimento della Posidonia e il ripristino della spiaggia. Di diverso parere Federalberghi, le alghe sono un danno per l'immagine della città che si mostra al mondo con l'America's Cup.
2: La preoccupazione nostra relativa soprattutto alla spiaggia del Poetto, che sarà quella di fronte alla manifestazione, è veicolare un'immagine della spiaggia del Poetto con le Posidonie, e non dobbiamo dimenticare che il turista non è che capisce tanto di ecologia e di Posidonia sì, di Posidonia no. Il turista vede una spiaggia che è non fruibile turisticamente e quindi l'immagine diventa compromessa.
0: Ora andiamo a Oristano. Per il via alla stagione balneare entrano in vigore le disposizioni contenute nell'ordinanza della Capitaneria di Porto. Appello alla prudenza e rispetto delle regole. Sentiamo Marco Lai.
3: La stagione balneare sta per avere inizio, la durata va dal terzo sabato di maggio sino alla quarta domenica di settembre.
4: Oltre quattro mesi in cui saranno in vigore le ordinanze delle capitanerie di porto. Sotto la giurisdizione di quella di Oristano ricade una fascia di costa dalla morfologia variegata che va da Arbus alla Marina di Cuglieri, in comune le norme da rispettare nelle aree riservate alla balneazione.
3: In questa fascia di mare le unità navali non possono navigare. Qualora debbano raggiungere la riva oppure partire dalla riva per prendere il largo, devono necessariamente utilizzare i corridoi di lancio.
4: Sono pochi nell'oristanese gli stabilimenti balneari, per loro c'è l'obbligo di attivare il salvamento a mare. Nelle spiagge libere l'onere spetta ai comuni.
3: E anche quest'anno i comuni costieri attiveranno le postazioni di salvamento nei tratti maggiormente affollati.
4: Sicurezza e inclusività sono i temi affrontati nelle riunioni preparatorie con i sindaci. Le spiagge dovranno essere accessibili anche alle persone con difficoltà motoria e andranno debitamente segnalati i tratti di costa interdetti per i pericoli dei fenomeni erosivi.
3: La Capitaneria di Porto di Oristano effettuerà vigilanza e controllo. L'auspicio è che chi si approccia al mare adotti dei comportamenti sempre improntati al buonsenso e alla prudenza.
0: Alla Sardegna 17 bandiere blu, la new entry Teulada si aggiunge alle già titolate spiagge di Sant'Antioco, Quarto, Oristano, Barisardo, Tortolì, Budoni, San Teodoro e ancora Palau, La Maddalena, Santa Teresa, Aglientu, Trinità d'Agultu, Vignola, Badesi, per finire Castelsardo, Sorso e Sassari. Long, con sede a Copenaghen, che assegna il riconoscimento alle località con acqua, designa le bandiere blu in base ad all'ambiente e servizi migliori che vengono offerti. E ora andiamo a Nuoro, dove è partito un singolare tour della salute, un poliambulatorio su gomma che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. Gianfranco Locci.
5: E il nostro obiettivo è riuscire a fare almeno 60 mammografie al giorno, 50 pap test e 50 ricerca di sangue occulto delle feci.
6: Un vero e proprio poliambulatorio, non una semplice unità mobile, è quel singolare mezzo scelto dall'ASL di Nuoro. La prevenzione accende i motori, diventa itinerante, lo fa dalla cornice dell'ospedale Zonchello.
5: Lo screening è un intervento complesso di sanità pubblica che prevede un test di primo livello, che è rappresentato dalla mammografia per lo screening del tumore al seno, dal pap test per lo screening della cervice uterina e dalla ricerca del sangue occulto per lo screening del colon retto. In caso di positività il paziente verrà accompagnato in un percorso.
6: 24 tappe, 41 giornate, l'ASL nuorese avvia un tour della salute che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. Insomma, investe con decisione sulla prevenzione. Tutto possibile grazie a un track accessoriato, consentirà di avere non solo le apparecchiature adeguate ma anche gli spazi per fare in simultanea i tre screening.
7: Portiamo l'assistenza sanitaria a casa delle persone. Il target è avere delle coperture che sono rientrano nelle coperture nazionali, negli obiettivi nazionali. Oggi siamo molto al di sotto, quindi proprio per questo abbiamo deciso di investire sulla prossimità.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
8: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: E ora la nostra pagina sulle elezioni amministrative. Fra Goceano e Monte Acuto, nella città metropolitana di Sassari, sono 5 i comuni al voto. Sentiamo Franco Ferrando.
9: 4 ricandidature dirette di sindaci uscenti, la quinta sempre nel segno della continuità, ma con il cambio a capo della lista, e poi 3 liste uniche nelle amministrative di Goceano e Monte Acuto, alle urne Burgos, Bultei, Nule, Bottida e Pattada, quest'ultimo unico centro che non ricandida il primo cittadino in carica. Angelo Sini lascia dopo 2 mandati, candidata nella lista Unidos Pro Saida e l'ex assessora cultura e servizi sociali Antonella Fiori. Avversario sarà Giovanni Antonio Nanni Deiana, esperienza nella scuola, docente di italiano e latino al liceo. La sua lista è Pattada, bene comune. Sfida 2 anche in Goceano, a Burgos, tra il sindaco uscente Leonardo Tilocca, con lo schieramento Continuità, Sviluppo, Progresso per Burgos, e Tonino Nieddu, già in passato assessore e vice sindaco. La sua lista è Rinascita per Burgos. Sia Bottida che Nule Bultei avranno invece in corsa una sola lista. Ivo Nieddu a Bottida con la lista Continuità e Futuro, eletto nel 2020. In passato è stato vice sindaco e assessore allo sport. Impegno per Bultei, stessa volontà, nuove energie, è il nome dello schieramento e quindi lo slogan di Daniele Arca, unico candidato sindaco di Bultei. Così come a Nule in corsa ci sarà solo Antonio Giuseppe Mellino con la lista Paris Pro Nule. Nessuna divisione personale o di appartenenza, ma solo il bene comune della comunità, recita il suo programma.
0: E nell'Oristanese invece i comuni al voto sono 37. Andiamo nel Guilcer e Barigadu con Mario Tasca.
10: Nel Guilcer e nel Barigadu la corsa verso le amministrative del 7-8 giugno entra nella fase decisiva con sfide a 2 e comuni dove la vera partita sarà decisa dal quorum. Ad Abasante il confronto è tra Ileana Arca, candidata con la lista Abasante Insieme, e la sindaca uscente Patrizia Carta, alla guida di Progetto Abasanta. Sfida diretta anche a Neoneli, dove Ivano Piras corre con Obiettivo Neoneli contro Irene Magari, candidata della lista Radici e Futuro. A Norbello il sindaco uscente Matteo Manca punta la conferma con Vivere Norbello 2026, mentre l'alternativa è rappresentata da Daniela Meloni con la lista Futura. Nei comuni più piccoli invece sarà soprattutto il quorum a pesare. Ad Allai c'è una sola lista, il Futuro si costruisce insieme con Angelo Pischedda, candidato sindaco. A Busachi corre da solo Lino Cordella con la lista Per il bene di tutti. A Fordongianus il candidato è Serafino Pischedda, con Fordongianus continuiamo a crescere. E a Aula Tirso l'unica lista presentata è Cambiare Insieme, guidata da Antonello Piras. Resta infine il caso di Bidoni, dove non ci sono candidati, un simbolo delle difficoltà nella rappresentanza politica amministrativa che attraversano i paesi più piccoli, tra spopolamento e attenzione alla comunità.
0: A proposito di piccoli comuni, fra quelli che andranno al voto a Nuoro ci sono Biroli e Nora Gugume, in entrambi i paesi 2 liste in campo. Sentiamo Graziano Cano.
11: Intorno ai 230 quelli chiamati al voto, uno dei paesi più piccoli, alle urne il 7 e l'8 giugno. La novità, almeno per gli ultimi 40 anni, a Nora Gugume è nella doppia lista. L'uscente di Tazzaru cerca la riconferma.
12: Per portare a compimento un percorso amministrativo iniziato in uno dei momenti più difficili dei nostri tempi, la pandemia. Nonostante le difficoltà abbiamo intercettato notevoli risorse economiche, per questo sentiamo il dovere di metterci a disposizione per dare continuità amministrativa a progetti già avviati, finanziati, lavori che attendono semplicemente di andare in aggiudicazione.
11: La sfida arriva da Michele Corda, già sindaco dal 2010 al 2015.
13: Per mettere a disposizione l'esperienza maturata precedentemente, basata principalmente sulla condivisione degli interventi da realizzare, per condividere con la squadra di giovani che abbiamo messo su e dare un futuro migliore al nostro paese.
11: Al voto anche Biroli, 485 residenti, anche qui 2 liste in campo. Per dare continuità all'amministrazione corre l'attuale vice sindaco.
14: La nostra lista si presenta senza divisioni di tipo ideologico, per un fare il bene comune e un amministrare in maniera trasparente. Abbiamo l'obiettivo di agire per la collettività e non sicuramente per fini personali.
11: A contendergli la poltrona di primo cittadino, Federica Arca.
15: È importante, sappiamo che nei nostri piccoli paesi le problematiche sono molteplici e vanno affrontate in maniera seria e responsabile. Siamo pronti per fare questo, siamo pronti per lavorare fianco a fianco con le persone ed essere al servizio della nostra comunità.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni subito con Francesca Figus.
16: Sì, buonasera a tutti. Il nuovo assalto delle rinnovabili all'isola domani in primo piano sul nostro quotidiano. A rischio il preziosissimo sito archeologico di Barumini, adesso anche il PD si schiera contro i progetti. E ancora analizziamo insieme il nuovo report della CISL. In Sardegna un ragazzo su 5 tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora, ma così è davvero impossibile pensare e costruire un futuro. La cronaca ci porta poi a Cagliari, parliamo di American's Cup, conto alla rovescia per le prime regate, la città si prepara tra incognite e cantieri. Chiudiamo con lo sport, il calcio, Leonardo Pavoletti saluta i tifosi perché domenica la Domus sarà l'ultima da capitano rossoblù. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, noi ci vediamo domani in edicola o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital e domani è venerdì e come ogni venerdì in regalo un numero di Unione Cult.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo per gli altri servizi di questa edizione della notte. Simulazione di incidenti e soccorsi, ma anche le raccomandazioni sulla prevenzione anche a Sina, la giornata europea della sicurezza stradale. La polizia locale, fra le altre cose, denuncia i monopattini, il nuovo pericolo. Sentiamo Andrea Secchi.
17: Simulazione di incidenti, come si sviluppano i soccorsi, i comportamenti da attuare e soprattutto quelli da evitare. Anche a Siena è stata celebrata la giornata europea della sicurezza stradale. Davanti agli alunni delle scuole medie del paese di Maracalagonis e di Settimo San Pietro si è cercato soprattutto di illustrare un vademecum pratico attraverso l'iniziativa Mobilità Responsabile, con l'esibizione del team Didi Bizzarro, la simulazione realistica di un incidente stradale.
18: È un importante momento di riflessione, ma allo stesso tempo di partecipazione a quella che è la guida responsabile, le regole da mantenere durante o la guida o l'attraversamento della strada, la guida di un motociclo o stare insomma a fianco al guidatore.
19: L'opera di sensibilizzazione è fondamentale, soprattutto perché è importante che già dai ragazzi imparino a seguire le regole nella strada, perché appunto l'incidentistica è in netto aumento.
17: E ora si individua il nuovo pericolo.
20: Il nuovo problema è la conduzione dei monopattini elettrici, è il nuovo dramma e quindi abbiamo voluto ricostruire una situazione reale di pericolo in modo tale che il forte impatto potesse rimanere impresso nei ragazzi e potesse destarli nei momenti di disattenzione.
0: Un'installazione artistica a Golfo Aranci per rivendicare più attenzione verso l'ambiente, per segnalare una situazione delicata, il cossone che sovrasta la spiaggia di Calamoresca è a rischio frana, infatti, e serve un intervento urgente. Sentiamo il servizio di Giampaolo Cuccuru.
21: Una creatura artificiale sta a simboleggiare l'ecosistema marino che vive e si riproduce, ma si sente pure minacciato dall'uomo. Salvaguardia dell'ambiente fa rima con l'arte e a Golfo Aranci un'installazione temporanea ha navigato sulle onde di Calamoresca.
22: Sono state due settimane piene di scambi, di relazioni attraverso il filo portatore di metafore, di relazioni, di storie che si intrecciano e si costruiscono giorno dopo giorno.
23: Rappresenta un giardino e i ragazzi si sono espressi con molta creatività e ci ricordano l'attenzione che tutta la comunità ha verso il mare.
22: A seguito di una passeggiata abbiamo recuperato dei materiali che sono stati utilizzati all'interno, ma non solo, alle estremità trovate filamenti colorati, nastri di tessuto riciclato, recuperato e ridato a nuova vita.
21: E proprio dalle acque azzurre dove è stata girata la Sirenetta di Walt Disney parte un appello. Da anni una delle spiagge è a rischio frana.
23: Uniamo l'interesse della comunità per l'arte e per l'area di Calamoresca, su cui c'è tutta la nostra attenzione e l'attenzione del comune di Golfaranci e della comunità di Golfaranci.
21: L'amministrazione locale, i privati e altre istituzioni come le Ferrovie dello Stato potrebbero partecipare a un progetto condiviso per salvare un bene così prezioso ma tanto fragile.
0: Ora ci fermiamo per una pausa, però torniamo fra pochissimo perché nell'ultima parte del nostro telegiornale c'è la pagina sportiva.
8: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Olbia. Tra una settimana il via alle regate preliminari dell'America's Cup a Cagliari, si parte giovedì prossimo con le prove, 8 gli equipaggi in gara, vetrina internazionale per la città di Cagliari. Sentiamo Luca Neri.
1: La Formula 1 del mare arriva a Cagliari. Tra 7 giorni partiranno le regate preliminari nel Golfo degli Angeli, l'antipasto per la 38esima America's Cup, che si disputerà il prossimo anno a Napoli. Le gare alle 15 si comincia giovedì con la giornata di prove, poi venerdì e sabato si entra nel vivo, domenica il gran finale con la Match Race, la sfida tra le due migliori imbarcazioni nelle precedenti Fleet Race. Si può assistere su tutto il lungomare, anche se la zona privilegiata sarà nella Fan Zone del Lazzaretto. Nel waterfront di Via Roma invece sarà allestito Race Village con maxi schermi, store e punti di ristoro. Si regata con gli AC40, tutti con la stessa configurazione, le versioni compatte degli AC75 che saranno protagonisti a Napoli. 8 equipaggi in gara con 4 membri ciascuno, 2 timonieri e 2 trimmer per 5 team diversi. Ciascuno di loro infatti avrà la possibilità di affiancare al principale un secondo equipaggio con i membri delle squadre donne e giovani. E infatti raddoppiano i padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand e gli inglesi di GB1. Ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay. Ancora una settimana, poi le AC40 saranno pronte a sorvolare il mare dell'isola.
0: E infine chiudiamo con il Cagliari. Domenica sera il Cagliari ospita il Torino alla Domus, penultima gara di campionato, l'ultima invece in casa, e non può fallire il match point salvezza che viene offerto dal calendario in queste fasi finali. Basta un punto con i Granata, ma la matematica potrebbe arrivare anche dalle mancate vittorie di una squadra fra Cremonese e Lecce. Alberto Masu.
2: Una settimana, ma non di più. La sconfitta casalinga con l'Udinese e la contemporanea vittoria della Cremonese hanno costretto il Cagliari a rimandare i festeggiamenti per una salvezza da tempo in cassaforte, ma che attende ancora la benedizione della matematica. In una Serie A che ancora attende di sapere quando si giocherà il derby di Roma, il calendario a 180 minuti dalla fine serve su un piatto d'argento un'altra occasione da prendere al volo. Domenica sera in casa, davanti alla sua gente, ai rossoblù basterà un piccolo punticino contro il Torino, che si presenterà alla Domus con gli ex Prati, ancora di proprietà del Cagliari, e Simeone, e senza obiettivi particolari di classifica. Anche se dopo il KO con l'Udinese, apparentemente demotivata, sarebbe meglio non fare troppo affidamento, giustamente, sugli stimoli altrui. Quelli del Cagliari a caccia della salvezza dovrebbero tra l'altro essere nettamente superiori. Un punto, magari tre, e sarebbe subito festa. Nel malaugurato caso di un altro Arachiri si dovrebbe guardare i risultati delle dirette concorrenti. Lecce a meno 5 e Cremonese meno 6 saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Per avere la certezza dell'A basterebbe che a una delle due non riesca il colpo esterno e il Cagliari, irraggiungibile a 90 minuti dalla fine, sarebbe salvo. Ma con una permanenza per disgrazia altrui, diciamoci la verità, che festa sarebbe?
0: Era l'ultimo servizio di questa edizione della notte del TG di Videolina. Grazie per essere stati con noi, grazie anche da Andrea Serrelli e Gianfranco Trudu in regia. Una notte serena.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: È l'una e un minuto. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Un saluto a tutti, su bene cattauso, bene torrauso su tre giornali in sardu de Sardegna 1, bieusu, intendeusu, caricontis novas a de custa edizione, cominciausu, quanti sempre, con il titolo de su sommario. Politica, sa manovra de 750 milioni di euro, sa variabile de su voto amministrativo, gli aravori essere un vreno, o gli aravori influenzai, sa propaganda elettorale. Salarmi del suo servizio Serda, posto il suo sequestro del 300 pasticca sa de ossicodone, strana droga potente in meta, dona la dipendenza nei spicciocus. E negli Stati Uniti c'è un'emergenza. Sa Sardegna e sbandera sa blu de su nord e su meridioni, splaia sa Rosbella, sa punto 17, o cano e stetti a premiare un'altra località in suo territorio de Teulada. Sa polemica pizzo su De Saliga del Mari, in Savalaia del Suboetto, in Castedo, sa Sozio Federalberghi in Narra, che è un'immagine che va danno su a sa Sardegna. Sa proposta del Confesercente, si vuole rispostare da un'altra parte. Vela, mancherà una gira, si inghizzo dei preliminari, si dessa Coppa America in Castedo, Giovia e Sprovasa, si sfida intra 8 squadras, o sa Cittadi, un'occasione, posi promuovi a livello mondiale. Sa politica regionale, su consiglio e cominciando a legare sa manovra de soberano, de sa giunta che abbali 750 milioni di euro, sa Sardegna e avettendi a risposta, come ti narra su presidente dell'assemblea Piero Comandini, oleoso approvai all'estero su provvedimento. Tutto su di noi arriva de sa avvertenza entrate e sa giunta e su consiglio antavori intervenni con su manco 300 milioni di euro. Può finanziare iniziative strutturali, si potrebbe importo sa sanità, si scuola, si istruzione, narra Piero Comandini, ma tocca intervenire, fizza sa limitare se effetto su dessa guerra in sul Golfo Persico, che ha i gruppi cittadini e aziende dessa Sardegna. Il suo obiettivo è stare a provare questa manovra in sa medadi del suo mese lampara, sa camminera noesti facili, finza sa volta su provvedimento, gli lavori e si influenzao del suo voto amministrativo, del suo sette, del sotto, del suo mese, chi entrerà de PRS. Sa manovra di su Berano, un'ara Fausto Pica, che è questo visu capo dei sconsiglieri dei Fratelli d'Italia in moi, Zeusu già insistati. Si spero, narra ancora Fausto Piga, esti che sa maggioria non si vongher a fare propaganda elettorale con su dinai de Rotus, con su dinai de sa regione, i gusto si spero de Fausto Piga. E osa giurai Sardus, e osa giurai sa Sardegna, narra Michele Ciusa, capo del suo movimento 5 Stelle, dei sconsiglieri del suo movimento. Sa manovra alla rispondia ed ogni emergenza, narra isso. E osa controllai, narra Stefano Schiero, capo dei sconsiglieri del suo gruppo misto. Sa manovra non depiressi strumentalizzare. E suo presidente del suo consiglio, Piero Comandini, una ragazza deve fare bene all'estero e non deve succedere brusso, che suo consiglio avrà risbuio che nel numero legale, come ti succede, sa tra di. Appa domanda esenso delle responsabilità e tutto, narra suo presidente dell'assemblea. Intra sul territorio del suo goceno del suo Monte Acuto, in sa città di metropolitana de Tattari, scomunoso in noi sarà votai, su 7 e sotto del suo Maestro dell'Ampra, sa punti 5. Quattro candidati svonti il sindaco su De Immoi. In un altro comune sarà candidato un rappresentante della maggioria che governerà Immoi. Dunque sa narra su 10 in continuità. Sarà votato in Suburgo, in Ultei, in Nule, in Bottida e Pattada. In noi non sarà candidato su sindaco del Cacciste in Moi, este Angelo Rossini, Callassara a Pustisi de due legislatura. Candidare in sallista Unidos Pro Saida, este assessore a Becce Antonella Fiori, che la sfida è Giovanni Antonio Deiana, maestro con sallista Pattada Bene Comune. In sfida intra due liste in Suburgo Buru, il candidato svuote Leonardo Ticca, con sallista continuità. Sviluppo progresso per Burgos è stato candidato Tonino Niedo, che è iniziato spassato e stetio assessore viso sindico sallista rinascita per Burgos in Botida, Nule e Orte invece non ci punti in sfida intra candidato Ivo Niedo e sti candidato sindico in Botida con sallista continuità e futuro e stetio erigio Passorima Borta in su 2020 in Urte Buru c'è un candidato scetti e sti Daniele Arca, un sallista impegno per Bultei. È sortimo un candidato sindaco scetti in Nule, este Antonio Giuseppe Mellino, un sallista paresi per Nule. Biesi in Moica, rimonti scandidato su del comune su del su Wilcher, del su Barigado, in abbasata su confronto, este intra Ileana Arca, candidata de sa lista Abbasanta Insieme, e sa sindica de Acestimoi, Patrizia Carta, con sa lista Progetto Abbasanta. E invece sa no, se os fuo denti di un'altra cosa, se os fuo denti de sa de su voto in Noragugume e in Birori. In Noragugume si sfida esti tra sa sindica dei Moi, Rita Zaru, e su sindico Becciu, Michele Corda. Zaru esti candidato a sa lista Insieme per il futuro di Noragugume. Dare che su obiettivo esti ricompretai una camminera cominciara ganduci verso la pandemia. E os ha ricolto un sciacco mannu progetto, so, e Moi, punti pronto, so, dai sfidai questi Michele Corda, che è arrivato su sindaco del 2010 e sul 2015, sa lista Insieme per Noragugume. Se ho pronto a governare con una squadra di picciocco, su un naraisso, deo se ho pronto a ogni esperienza che Serbiri può donare un benitori differente a sa vita. Sarà votato in Birori Buru, i residenti si punti 485, sa continuità di si rappresentare del viso sindaco dei Moi, Orazio Culedo, candidato sindaco della lista Birori, trasparenza e partecipazione. S'obiettivo è su bene comune, che ne divisioni ideologiche, s'amministrazione ha resi trasparenti e usa traballevo cittadino. Ai sfidai Culeddu, c'è una femmina, Federica Arca, sa lista di Nanta Insieme per Birori, problema sa dessa vita che punti in mera, sa naraisa tocca traballai in maniera seria e responsabile. E Moi andauso in su wheelchair, in su barricato, in Abbasanta, su confronto est intra Ileana Arca, candidata de sa lista Abbasanta Insieme, e sa sindica che c'è in Moi, Patrizia Carta, un sa lista Progetto Abbasanta. Bieso, iscandidaras. E sfida con dus candidaus in Neunele Bure, da una parte Ivano Piras, con sa lista Obiettivo Neoneli, de s'altra Irene Magari, candidata de sa lista Radici e Futuro. In Norghiddo si sfidanta Matteo Manca con sa lista Vivere Norbello 2026 e sa candidata Daniela Meloni con sa lista Futura. In Iscomunus Prospetti, così invece avresti proscritto tutta una questione de quorum, potete scandidato correnti a solos. In Alla, in sa lista esti Il Futuro si costruisce insieme, su candidato esti Angelo Pischede, in Bosac Lino Cordella con sa lista Per il bene di tutti. Un candidato scelti Finzas in Fordongianos, Serafino Pischeda con sa lista Fordongianos, continuiamo a crescere. Una lista, un candidato sindaco in Ula, cambiare insieme, lista Ghiara di Antonello Piras. In Bidoniu invece non sarà votato, Nemus ha ripresentato lista e Nemus sesti candidato sindaco. Satra di su sequestro de 300 pasticcas de ossicodone in Castello, una megina che sti finza su una droga potente, pericolosa mera. Su sequestro già effendi Ariolai, dottoresi espertus de su servizio dipendenze dessa ASL de Castello. Olinaga sul mercato e spingendi bo bendi i gusto prodotto, nara sa responsabile del suo servizio, Mercedes Masia, ma spicciocoso non scinti nuda, viganta pasticca, sa non scinti che esti droga, che donara dipendenza, vorrei fare danno su mano a essa saluri. Spasticca se monti stetti sa sequestrare sa, in Piazza del Carmine, viciocca e picciocoso non comprenditi che se effetto su de su ossicodone, vorrei tessi mortali sicuro, nara Masia, brusca tutto. Che uno si vuole a mesturai droga e alcol. Sul fenomeno estinò, possa Sardegna, ma in gli Stati Uniti si esperto su conoscenti bene, sul numero dei dipendenti, si de vittima saburo e crescendo sempre di bruso. Gli specialisti sa de su serde, de gasti, donante che punti disposizioni, ogni tipo di assistenza e può donare informazioni. Occanaburu sa fondazione FEE, una dei associ soprattutto importanti, si è brosmano, sulla post educazione ambientale, è arrivato sa classifica dei Playas Brosbellas d'Italia, un premio po 257 comuni, punti premiati con sa bandera blu. Sa regione, Andirene De Bruso e sa Liguria, a 35 banderas, sa Puglia e sa Calabria premiata con 27 banderas, in Sardegna, banderas, punti 17, stanno passando a 26. Scomuni so premiati, punti Sant'Antiogo, Quarto, Aristanesi, Barì, Tortolì, Bodune, Santo Diadoro e ancora Suvarau, San Maddalena, Lungone, Agliento, Trinidad e Bignola, Badesi, Casteddu Sardu, Sossu e Tattari. S'organizzazione che attende Cadri, una sede in sa Danimarca premiera in località attenenti acqua, ambienti e servizi de qualità di artia. E non si prima tes polemica sa pizza su de Saliga de Mari, in sa palaia de su poeto in Casteddu. Da una parte ci fonti studiosi, andata a Saliga, sa Posidonia, non si depri toccai e voi ti fai bene a s'ambienti, a essa arena, a Savlaia, da essa altra ci punti operatori del suo turismo che è Savlaia prenealica del mare. E questi uno danno posso immagini turistica della Sardegna, proprio in Moga e come incendi s'America Scap. Fausto Mura, suo presidente del suo associo Federalberghi Sud Sardegna, narra che il suo turista non comprende nulla di ambienti, di playas, su chi suo turista oliri esti una playa che no, si vorrebbe in preai. Tutto questo montone Posidonia non è un'immagine bella possa promozione turistica de su poeto, narra Fausto Mura. S'associo con Fersercenti, che rappresenta imprenditori che traballano il suo poeto, narra che si vuole gattare una soluzione, come ti narra Roberto Bolognese, de s'associo. Si vuole poni Saliga da una parte, in un luogo, accanto a Savalaia, e spiegare pure ai turisti che sa Posidonia fa bene, è su mari, e vuol dire che su mari è bello, limpio, in saluri. Sta situazione hai questi difficili in mera, narrai subito, i operatori, i turisti, i zilleri, non punti traballenti. Fausto Mura ricorda il suo comune di Guartu e Gebbo Gendi Saliga de Savlaia, su comune di Casteddu, deppi vai su proprio, narrai non deppi rapettai, su mese lamperas. Dinata promozione della memoria e del giornalismo di qualità, un progetto approntato su Corecom Sardegna, con l'Istituto Scolastico Giovanni Lilliu de Casteddu, e scelti uno dei progetti, che sono sportenti in Isi Scola, come ti narra il suo presidente del Corecom, Mario Cabasino, poi educare gli studenti, si vuole muovere sul giornalismo de qualità. Di questa iniziativa, gli spiegherà ancora Mario Cabasino, Dati Boffi, Emanuele Azzonque, Filippo Petrucci, e spiccio che sono andati a raccolto uno sciacquamane materiale, Fendi Vinces, un podcast. D'iniziativa di questo tipo, adesso fai altro in altre scuole della Sardegna, narra Cabasino. Region Manu, finse sono i dirigenti dell'Istituto Lilliu, il suo obiettivo, narra sa dirigente Alessandra Cocco, e se ne vai cresci, sa cultura del suo pensamento critico in i studenti. E i si punti scalentausu, brusche tutto quando anti pregontau, isbecciusu, dessa residenza che sa gattara proprio accanto a essi scola Lilliu. Il suo sport s'avvela che si è rotto pronto in Casteddu, il suo evento del Sanno, in regata preliminare stessa Coppa America e si è segnata Formula 1 de Summari, a manca da 7 17 singhizio de sa manifestazione. Si sfida, santa cominciai ai stress del Summeri, isprova sa Giobia, a regata sa Cenabra e Sabro e Savinali in su Domenico. Su pubblico a Revoriberi scarsa in tutto sul lungomare, una zona privilegiata a mera esti sul Lazzaretto in su Brugo de Sant'Elia. Tutto sa bidiceta con attretta sa equipaggio su Naisi, invece sa resi a prontare in Savia Roma in su Orto de Casteddu. Si sfida per toccare 8 in squadra sa 5 equipaggi su differenti. E uso a cabau, voi gusti edizione pure, si torno grazie a vostra attenzione, se intende uso simbioso e selezione di Berri, un uso a tutti.
1: Radiolina è anche su Spotify, potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali, Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Ed è strano, dopo tutte le richieste di incontro e mobilitazioni che stiamo facendo, che si siano dimenticati di noi, perché si stanno dimenticando di tutti i lavoratori, di tutta la sofferenza che c'è in questo territorio.
1: Non serve altro per far capire l'enorme delusione del Sulcis e del settore dei metalmeccanici per l'assenza di risposte di confronto sul futuro di un territorio la cui riconversione industriale ed economica sarebbe impossibile se non a costi elevatissimi. Il piano Sulcis, o meglio, i vari piani, sono sempre stati un documento di buoni propositi e la recente mancata convocazione dei sindacati confederali al tavolo del Ministero del Made in Italy, in programma il prossimo 3 giugno, per discutere di rilancio, di vertenze sindacali aperte di un settore industriale in ormai perenne crisi, è il segnale che forse il tempo dei salvataggi, dei sostegni economici senza visione industriale, del rianimare attività in difficoltà finanziarie ed economiche da decenni, ha ormai fatto il suo tempo. O meglio, qualcuno ha deciso che ha ormai fatto il suo tempo. E la mancata convocazione dei sindacati al tavolo andrebbe letta proprio come una presa di distanza, un allontanarsi del governo centrale dalle reali difficoltà del Sulcis.
2: Sulcis soffre di un dramma sociale importantissimo, ormai radicato e storico, e di fronte a un dramma sociale come quello che sta vivendo il Sulcis bisogna progettare un piano straordinario, non servono più strumenti ordinari, e quindi la regione e il ministero è chiamato ad assumersi questa responsabilità. Adesso è giunto il momento dei fatti, basta passerelle elettorali e basta passerelle politiche.
3: Tenere alta l'attenzione per noi vuol dire anche responsabilizzare la politica. Possono e devono darci una mano nella gestione degli ammortizzatori sociali sostituendo la mobilità in deroga e soprattutto con noi seguire il vero rilancio di tutte le vertenze, soprattutto quella della Sideral Lois, che ha bisogno di un piano concreto e investitori finalmente credibili.
1: Le incertezze di un'area industriale che oggi conta un migliaio di operai nel polo di Portovesme sono confermate da un ripetersi continuo di cassa integrazione, fermate produttive, assenza di risposte e programmi di rilancio. Insomma, il futuro del Sulcis si scrive lontano dalla Sardegna, ma senza rappresentanze sindacali sarde.
4: Siamo qua a testimoniare il forte senso di unità che si è creato attorno ai sindaci, attorno agli amministratori locali, attorno alla politica in generale di ogni estrazione, di ogni partito, a fianco alle vertenze sindacali, a fianco alle vertenze che hanno l'obiettivo di rilanciare il polo industriale di Portovesme in tutte le sue produzioni. È un nostro dovere civico, è un nostro dovere politico, ma soprattutto è un dovere nei confronti delle nostre comunità che nutrono profonde aspettative nei nostri confronti e siamo pronti ad andare fino in fondo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. Una di queste prime

0: de sa terra nostra.
1: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: Era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che, cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Urune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Giovedì 14 maggio, a tutti voi il nostro buongiorno. Io sono Francesca Figus, insieme a me in regia c'è ancora una volta Fabio Leoni. Allora, la frase del giorno oggi ce la regala il sublime Philip Roth. Il segreto è stare in quel momento senza badare al resto e senza avere idea di dove andrai dopo, perché se riesci a far funzionare un momento riesci ad arrivare dappertutto. E allora il caffè già nella moca per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Prima di passare all'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda, da oggi in edicola, e cominciamo con la nostra Valeria Pinna, vi aggiorno perché a Pechino sta andando in scena il settimo incontro tra le due superpotenze mondiali. Jinping ha accolto Donald Trump, ha citato Tucidide, avverte rischio guerra se Taiwan viene gestita male, ma Donald Trump apre al dialogo, avremo un futuro fantastico. Tutti gli aggiornamenti nel corso di Caffè Corretto. E allora, da Oristano, Valeria Pinna, buongiorno.

0: nell'Oristanese in particolare, tra zone umide, un clima che soprattutto in questo periodo, tra qualche pioggerellina e le temperature già un po' elevate, favorisce l'habitat ideale per il proliferare delle zanzare che, come sappiamo, trasmettono il virus all'uomo. E questo ci deve mettere in allarme, mettere in allerta, perché dobbiamo essere pronti ad adottare tutte le precauzioni necessarie proprio per proteggerci dalle zanzare.
1: Che cosa dobbiamo fare? Cosa ci consigliano gli specialisti?
0: Ma nella quotidianità sono piccoli accorgimenti, a parte le cose pratiche, utilizzare spray repellenti, mettere zanzariere alle porte e alle finestre delle abitazioni o comunque degli edifici, e poi quando si passeggia la sera si sta all'aperto, coprire anche braccia e gambe, indossare abiti chiari per cercare di sfuggire alle zanzare. E poi sì. E poi ovviamente è fondamentale la disinfestazione. La provincia di Oristano, da mesi dopo i casi dell'anno scorso, che erano stati veramente tanti, quest'anno ha iniziato per tempo, però effettivamente forse ancora non basta. Già l'anno scorso c'erano stati purtroppo 4 decessi da agosto a ottobre, con 39 contagi, e già in quel periodo gli esperti stavano dicendo che sarebbe necessario creare forse una cabina di regia anche a livello regionale, scusate, per avere un monitoraggio costante tutto l'anno. Su questo bisogna lavorare probabilmente ancora. Nel frattempo la provincia, oltre agli interventi di disinfestazione nelle varie zone, sta predisponendo anche delle campagne di sensibilizzazione e informazione nelle scuole, e a fine maggio dovrebbe partire anche la consegna di kit anti-zanzara nelle piazze dell'Oristanese, dei vari centri dell'Oristanese, in modo tale che ognuno sia in un certo qual modo armato e riesca a difendersi contro questi insetti fastidiosi e a questo punto pericolosi.
1: Pericolosissimi. Armato e protetto. Valeria Pinna, grazie. Pagina 3 dell'Unione Sarda, oggi in edicola per tutti i dettagli. Una buona giornata, noi ci vediamo più tardi. Alex Warren, adesso, per iniziare con la musica.

0: Caffè Corretto.
1: 8:18 in diretta ancora su Radiolina. Andiamo a Cagliari, dove migliaia di croceristi sono sbarcati nel centro della città. E allora, che cosa ha fatto la nostra cronista Alessandra Raga? Si è indossato il costume da bagno, scarpe comode, forse un cappellino con visiera, e si è mimetizzata in mezzo ai turisti. Cronache dal caos. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno.
1: Allora, raccontaci questa giornata.
2: Sì, è andata proprio così, insomma, mi sono finta turista per un giorno e ho percorso tutto il tragitto assieme ai nostri croceristi, quindi sono, insomma, li ho accolti nell'onda blu, quindi nel tragitto pedonale che è dallo sbarco della nave di Porta verso Piazza Matteotti, e ho provato un po' a ricostruire il loro percorso cercando di capire quali fossero i disagi più grandi legati alla, specialmente alla mancanza di attraversamenti pedonali, ma anche ai pochi cartelli, che fino all'area portuale è tutto ben indicato. Una volta poi raggiunto Piazza Matteotti inizia un po' il caos, e quindi lì
1: e io infatti ho citato proprio Cronache dal caos, che è il esatto. Titolo che noi leggiamo oggi nella vetrina della Cronaca di Cagliari a pagina 16 del nostro quotidiano. Mancano i cartelli, mancano gli attraversamenti, mancano i taxi, mancano i percorsi, manca forse anche quella città davvero a misura di turista.
2: È vero, in tanti turisti parlano di una città difficile da leggere, difficile da capire, pochi cartelli in giro per la città, fa ridere, insomma, come quando tanti turisti sono già sbarcati, insomma, noi abbiamo raccontato un po' lo scorrere delle ore, quindi la nave è attraccata a mezzogiorno e mezza, intorno alle 12:30 già la città era piena di turisti, sì. E si vedono saltellare un po' ovunque in mezzo ai cantieri
1: e cercare, Alessandra, di arrampicarsi in castello, perché questo esatto. Sembra quasi un'arrampicata.
2: È vero, è proprio così. In molti dicono, per fortuna esiste Google Maps, il nostro miglior alleato, però la bellezza di Cagliari conquista sempre, questo bisogna dirlo.
1: La bellezza di Cagliari è soprattutto però una città così affascinante, così ricca di storia, dovrebbe puntare veramente sul turismo e non solo a parole.
2: È vero, proprio così, infatti proprio nell'articolo lo ricordiamo, sembra più essere una città che insegue i turisti più che accompagnarli nel loro percorso. Sono in tanti, arrivano navi da crociera, potremmo dire quasi ogni giorno in città, e forse manca una visione di insieme che li accompagni in città e che in cui la città sia protagonista.
1: E allora Alessandra, noi siamo fortunatamente ancora a maggio, quindi la stagione sta iniziando e la speranza è quella che la nostra amministrazione possa veramente aprire le braccia ai turisti e far venire voglia a chiunque passi a Cagliari poi di ritornare, di riprogrammare un altro fine settimana.
2: Esatto, proprio così.
1: Alessandra, grazie. Alessandra Ragas, ci vediamo più tardi in redazione. Noi andiamo con la musica, però se avete l'Unione Sarda davanti a voi, come ce l'ho io in questo momento, in prima pagina, all'interno della foto che racconta il nostro reportage sui croceristi, trovate un QR code. A tra poco, perché vi spiegheremo perché.

0: siete curiosi di vedere, non solo di leggere, la nostra Alessandra Ragas mimetizzata tra i crocieristi a Cagliari? Bene, niente di più facile. In prima pagina, ma siamo da lunedì che ve lo raccontiamo, trovate all'interno di tante nostre foto, oggi in prima pagina, ma poi anche lungo le pagine di tutto il quotidiano, un QR code. Insieme a Melia Serreli, direttore generale del gruppo Unione Sarda, per raccontarci questa nuova rivoluzione del
1: Buongiorno
0: nostro giornale.
1: Buongiorno a tutti e grazie Francesca. Allora, sì, diciamo che noi non sentiamo di aver introdotto tecnologia, ma di aver ascoltato quello che volevano i nostri lettori. I lettori sono persone di tutta l'età che hanno diverse abitudini, diversi tempi della giornata. Quindi, a nostro avviso, un giornale oggi deve saper accompagnare in tutti questi modi le persone ed informarle. Giusto qualche curiosità, visto che la radio lo consente, intanto il significato di QR code, che significa quick response, e poi mi ha incuriosito la storia di come è nato non per i giornali, non per informare, ma per le fabbriche, le fabbriche di automobili, quindi per tracciare rapidamente i pezzi, perché il banale barcode trasportava poche informazioni. Fu ovviamente un cinese nel 94, un giapponese scusate, Masahiro Hara. E la cosa simpatica e anche chiaramente rivoluzionaria è che questa azienda non registrò il brevetto a pagamento, ma lo rese utilizzabile gratuitamente, diffondendolo così a livello mondiale.
0: Che bello, come dovrebbe essere. Il grande spirito di internet è nato proprio per questo. Io provo a farlo adesso qua insieme a te,
1: sì.
0: Perché anche per i nostri lettori, magari quelli un po' più, non diciamo anziani, perché anzi no, il
1: no,
0: nostro
1: ormai
0: pubblico,
1: lo usano più di noi,
0: certo, sono molto più bravi di noi, questa è la verità. Allora, però è facilissimo, cellulare in mano, e chi ci sta guardando, perché Radiolina è anche una visual TV, lo può vedere, cellulare in mano, fotocamera, e con la fotocamera noi inquadriamo proprio questo QR code. Ebbene, nel 3 secondi veniamo riportati a quello che è il video che Alessandra Ragas ha girato con i crocieristi, ma non solo video, Lia, perché poi il QR code ci apre davvero un grande mondo.
1: Sì, e devo dire che per noi è stato anche semplice, ripeto, mentre venivo in radio pensavo, aiuto, dobbiamo parlare di noi, vorrei parlare dei lettori, e quindi premesso che tutto parte da loro, e anzi, se me lo consenti, approfittiamo per dire che attraverso Radiolina è il famoso numero 340
0: 87 15 015,
1: esatto,
0: per mandarci i vostri messaggi.
1: Esatto, potete anche scriverci cosa vorreste da noi, dall'informazione, dal nostro gruppo. Ecco, quello che troverete nei QR code nella prima pagina ogni giorno da lunedì, ma anche all'interno del giornale, non è solo appunto i video, ma tutto il nostro mondo. Noi siamo un'azienda multimediale, abbiamo la radio, abbiamo la televisione, abbiamo il sito web, tra l'altro proprio che nasce esattamente negli anni in cui è nato il QR code, quindi 94. E quindi noi uniamo le nostre forze, le vostre forze, appunto dei nostri giornalisti multimediali e di tutto il gruppo, per rendere fruibile, per approfondire la notizia attraverso i video, attraverso gli audio di Radiolina, quindi i podcast, e attraverso anche approfondimenti delle pagine del sito dell'unionesarda.it. quindi all'interno del QR code non troverete solo video, ma tutto il nostro mondo che vi consente di immergervi nella notizia e comunque di fruirne secondo come più vi aggrada.
0: E un giornale come questo oggi in edicola di 48 pagine diventa all'improvviso un grande spazio che non ha più limiti,
1: esatto,
0: no? Che sono i limiti,
1: tutti
0: è la grande bellezza della carta.
1: La carta
0: questa
1: è vecchia, invece è una carta che diventa e può diventare multimediale, approfondimento, insomma essere sempre viva per chi ogni giorno, e vi ringraziamo quotidianamente tutti, lo acquista nelle preziosissime edicole.
0: Perché la nostra è una carta che parla.
1: Esattamente.
0: Lia Serreli, grazie per essere stata con me questa mattina, direttore generale del gruppo Unione Sarda. Noi abbiamo il segnale orario e poi torniamo qua in diretta a Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: A Radiolina è il momento di una superstar, anzi due, Tiziano Ferro e Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nera, nera, nera o vera, vera, vera, Fabio Leoni, Tiziano Ferro e Giorgia a Radiolina. E adesso andiamo a San Gavino perché c'è un'amica della nostra radio, Francesca Spano, che deve raccontarci una novità, una di quelle che a me da grande lettrice quale sono, lo sapete, mi piace tanto. Nasce il Book Club del Monreale. Francesca Spano, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Allora Francesca, intanto i miei complimenti, sei stata bravissima. Francesca Spano, lo sapete, è scrittrice, autrice, manager culturale. Proprio come manager culturale sei pronta, succederà sabato, a tagliare il nastro di un nuovo polo di cultura, di inclusione, di compagnia, un grande abbraccio tra i libri. Che cos'è?
1: Grazie Franci, l'hai descritto benissimo. Allora, il Book Club del Monreale nasce da una sinergia con il CUB, che è un locale, un bar, ristorante che c'è a San Gavino, che ha ideato una libreria, un angolo lettura aperto a tutti, e Tania ha organizzato questo angolo di lettura e noi come Festival del Monreale, come associazione Festival del Monreale, in gemellaggio col Chat Book di Olbia, abbiamo deciso di farla diventare sede del nostro book club. Il book club del Monreale nasce per incontrarsi attraverso i libri, quindi ci saranno presentazioni. Sabato nell'inaugurazione presenteremo Dario Urigu con Cronache di inetitudine, però abbiamo deciso di organizzare anche
0: del maestrale.
1: Abbiamo deciso di organizzare ogni settimana, tipo abbiamo pensato al giovedì, una sorta di appuntamento fisso, come se fosse, sai, io che sono un po' anziana, come ai vecchi tempi che si incontrava in piazza,
0: certo,
1: per chiacchierare. Con noi ci incontriamo al CUB, si parlerà di libri, si scambieranno libri, diventerà un appuntamento fisso e invece una volta al mese ci saranno presentazioni di libri e poi reincontri con gli autori che abbiamo presentato per parlare del libro già letto.
0: Non serve nessun invito, le porte sono aperte e l'ingresso è assolutamente gratuito.
1: Grazie mille, vi aspettiamo e grazie Francia, aspettiamo anche te.
0: Aspettate anche me, io non vedo l'ora di vederlo. Ho visto un paio di foto, Francesca, una l'abbiamo pubblicata anche sul nostro quotidiano, e ho visto un angolo pieno di luce, di divani accoglienti,
1: sì, sì.
0: La luce che entra dalle grandi vetrate e niente di meglio di tutto questo per leggere, anche per chiacchierare, per confrontarsi, per parlare, per stare da soli, perché un libro va letto da soli, ma si può leggere anche tutti insieme in compagnia. E allora Francesca,
1: esatto,
0: Spano, l'appuntamento è sabato a partire dalle 17, siamo a San Gavino in via Villa Cidro 106, venite, andate, insomma io spero di esserci Francesca, quindi
1: sì,
0: veniamo.
1: Brava.
0: E poi raccontatecelo al 340 87 15 015. Grazie Francesca, in bocca al lupo.
1: Grazie
0: per questa
1: bacione, crepi,
0: nuova avventura. E c'è anche una musica nuova su Radiolina, ci ascoltiamo insieme Magnetic.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari, ma voi sapete che cos'è la sindrome di Dorian Gray? Dal nome dell'iconico personaggio del romanzo di Oscar Wilde ne soffre un italiano su due. E allora, per parlarne insieme, questa mattina ho voluto Alessandro Carta, medico estetico, giovanissimo, molto bravo e molto bello, ma quando parliamo di bellezza e soprattutto di salute, è uno dei professionisti più rigorosi che io conosca. Buongiorno, dottore.
2: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio per l'invito, sono molto contento di essere qua con te oggi e grazie per tutti questi complimenti.
1: Allora Alessandro, la sindrome di Dorian Gray che cosa è?
2: Beh, partiamo col dire che la sindrome di Dorian Gray è una definizione sostanzialmente sociologica di un corteo di sintomi, non è sostanzialmente una definizione scientifica di una vera e propria sindrome contemplata nel DSM-5TR, ossia l'ultima edizione di quelle che poi sono le problematiche e le patologie di natura psicologica e psichiatrica. Quindi è una definizione sociologica che è basata sostanzialmente agli onori della cronaca alla luce di una recente indagine,
1: esatto,
2: che l'Engage Minds Hub di Università Cattolica di Roma ha fatto balzare agli onori della cronaca, parlando di una maniera sostanzialmente